convivenze, matrimoni e nuove unioni importanti. Chi è single vive un forte desiderio di emozioni e nuove esperienze sentimentali. Gli incontri attorno al 7 e soprattutto tra il 24 e il 25 possono rivelarsi speciali e sorprendenti. Anche le coppie consolidate attraversano una fase di crescita e rinnovata passione. Benessere. Giugno porta un miglioramento generale del benessere fisico e mentale. Chi ha avuto problemi di salute può notare recuperi e soluzioni più efficaci. Solo le domeniche richiedono maggiore attenzione emotiva per evitare nervosismo e irritazione. E questo era l'oroscopo di giugno. Ci rivediamo sotto il cielo stellare di luglio. Grazie per aver ascoltato l'oroscopo con Radio Italiana 531. Io sono Vanessa e questo è Pan di Stelle.

0: benvenuti a Cinema e Sorrisi, il programma dove il cinema italiano incontra le emozioni, le storie e ovviamente i sorrisi. Io sono Simone e davanti a me c'è
1: Simone.
0: Chiaramente, ogni puntata vi portiamo dentro i grandi film e i grandi autori italiani e non anche Simone, non possiamo fare soltanto gli italiani.
1: No, un po' passato per arrivare al cinema moderno.
0: Certo, tocchiamo tutto quello che ha comunque toccato sia i nostri cuori che le nostre menti e tantissime altre cose che potrebbe aver toccato comunque. Speriamo che vi piacerà questo nuovo programma di Cinema e Sorrisi. Noi intanto facciamo un piccolo stacco pubblicitario e poi torniamo subito dopo per presentarvi i registi e i film.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
0: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottavi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottavi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottavi, la tua strada per l'Australia.
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano in Australia. E mi fai pazzire.
4: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto

0: Allora, iniziamo la prima parte del programma con un tuffo nel passato e parliamo di un film che un po' si relaziona all'Australia e agli emigranti italiani in Australia. Parliamo di un film del 71, un film del 71 con il grandissimo Alberto Sordi, per cui parlo un po' di casa.
1: Sì.
0: Hai capito che film sto parlando,
1: certo,
0: Simone?
1: Certo, ho capito. Dai, c'ha le lacrime agli occhi. Vai.
0: Preparate il fazzoletto. E il titolo è un po' lungo, per cui parleremo di Bello, onesto, emigrato in Australia, sposerebbe con paesana illibata.
1: Illibata, quello lì però era scritto bello in grande, secondo me, sulla copertina delle super DVD che avevano fatto. Bellissimo.
0: Mamma mia, che film. Poi c'era una Claudia Cardinale, veramente. Che
1: bellissima,
0: donna.
1: Era pulita, molto pulita.
0: Che
1: molto
0: donna.
1: Non c'era nessun tipo di Botox dentro quelle cose lì.
0: Veramente una bellezza italiana. Chiaramente Alberto Sordi faceva la sua parte, la sua gag. E poi, parlando di registi, parliamo di un regista molto importante nel dopoguerra. E parliamo di Luigi Zampa.
1: Luigi Zampa.
0: Sai chi è Luigi Zampa, Simone?
1: No, sinceramente no. So benissimo il film perché me lo sono guardato almeno 2 o 3 volte, ma di Luigi Zampa non ho mai... Dica.
0: E qui stiamo parlando di registi che venivano dalla gavetta prima della guerra. Luigi Zampa è un drammaturgo prima che regista. I suoi esordi vanno nel 1930 con lavori teatrali nell'area romana. Figlio di un ferroviere socialista e di una sarda, di una sarta di origine tarantina. Lavorò anche al comune di Roma,
1: ecco. Forse perché quello lo portò a fare un film con Alberto Sordi, magari, no?
0: Sì, no, lui era un'anima, una doppia anima cinematografica. Praticò il neorealismo sia nella commedia di costume, ma spesso sempre quei toni satirici. Bravo, Alberto Sordi era un po' la maschera,
1: certo.
0: La maschera di quegli anni, e rivolti alla mentalità dell'italiano medio di stiamo parlando sempre del 70, per cui l'emigrante e l'Australia penso è stato uno dei pochi film che hanno un po' rappresentato l'immigrazione italiana in Australia in quegli anni.
1: Secondo me sì, cerco di pensare un po', sappiamo tutti gli immigrati che sono scappati anche magari nel Sud America, però non ricordo di film dove magari c'è Bello illibato che scappa in Sud America, faccio per dire, non c'è una controparte del Sud America, quello iniziò molto prima, e questa è una cosa molto bella. Certo, qua c'è anche una satira sul fascismo, fu uno dei pochi registi del dopoguerra a far ridere il pubblico anche sul tema del fascismo, cioè non è facile, abbiamo visto che quando si cerca di toccare religioni e politiche intorno al mondo succede sempre qualcosa di abbastanza strano, no?
0: No, è vero. Comunque lui e Alberto Sordi hanno fatto parecchi film celebri. Mi viene da ricordare Il Vigile, certo, del 60, anche Il Medico della Mutua. Il primo della serie.
1: Che deve rimanere a casa dalle 9 alle 11.
0: Di Alberto, bravissimo.
1: Esatto,
0: si fa ancora o non si fa più?
1: Ma non lo so, guarda, dopo 20 anni qua in Australia un po' le cose le ho perse. Diciamo che c'è musica.
0: Comunque, cos'è questo film, per dare un po' un'idea del film? La trama si basa su corrispondenze e inganni per corrispondenza, perché
1: certo,
0: all'epoca forse molti dei nostri ascoltatori sanno che un po' gli amori nascevano per corrispondenza, e il protagonista, che è Amedeo, Alberto Sordi, emigrato in Australia, cerca moglie per lettera, ma forse si vergognava e manda la foto di un amico, forse per attrarre la donna, Claudia Cardinale, che arriva a incontrarlo, ma lui a quel punto un po' si vergogna o ha qualche problema e si un po', diciamo, nasconde l'identità.
1: Sì, si finge la persona che non è, si finge qualcun altro, giusto?
0: Sì, però si finge il suo amico che era un po' più scaltro.
1: Beh, diciamo che era anche più bello,
0: sì.
1: Diciamo, Amedeo non si riteneva bello tanto quanto il suo amico, che aveva questa miniera, tra l'altro, che poi non tirava fuori niente da questa miniera, anzi era in pieni debiti, però insomma era molto più così portato, affascinante nei suoi modi di fare, no? Di Amedeo.
0: Però anche la Cardinale aveva un po' di scheletri nell'armadio, e questo che è un po' la dinamica, no? Degli scambi di identità, è un po' una commedia amara, perché anche lei forse si vendette in queste lettere come una donna illibata che cercava marito, ma in Italia faceva il lavoro più antico al mondo.
1: Certo, un lavoro che chiaramente con svariate leggi è stato fermato per tantissime cose. E il cast di contorno è abbastanza notevole, ci sono degli interpreti come Riccardo Garrone, Angelo Infanti e un noto Mario Brega che qua, scusami se lo dico, so buone ste olive, no? Senti come so buone, te lo credo, so buone,
0: Sì, infatti anche poi c'è Angelo Infanti, il famoso Verdone, lo ripropose anni dopo con personaggi anche in alcuni dei suoi film.
1: Fammi capire un attimo un po', perché è un titolo così lungo?
0: Il titolo è lunghissimo, è volutamente ironico e sintetizza un po' il paradosso centrale del film, l'idea dell'emigrante che cerca una paesana libata per mantenere un po', sai, l'emigrazione, sì, di quell'epoca, sì, onore e radici.
1: Certo. Si torna indietro dei tempi in cui la donna doveva rimanere in casa, cucinare, pulire, preparare tutto per l'uomo, perché l'uomo era fuori chiaramente a lavorare, quello che portava il cibo in queste cose qua.
0: Guarda, questo è un film comico, anche il titolo forse è un po' toni comici di quegli anni, i titoli lunghi, ma anche dei risvolti un po' amari poi alla fine il film.
1: Sì, da un lato molto amari, anche se comunque sì. Parliamo un attimo un po' delle scene, perché comunque sai, conosciamo quasi tutti l'Australia, conosciamo tutte le zone in cui il film è stato ripreso in zone come Broken Hill, quindi parliamo di zone che sono abbastanza conosciute, non è una cosa sconosciuta a noi, e scene girate in Italia per raccontare il viaggio e lo sradicamento dell'emigrante, molto bello. Ci fu una distribuzione del film internazionale, il film ha una versione in inglese, A Girl in Australia, che è molto interessante chiamata così, perché è molto più facile, no?
0: Sì, è vero.
1: Non te lo dà questa sensazione dell'immigrato o immigrata, non te lo dà.
0: Sì.
1: Cioè, un nome così non... e perciò viene distribuito anche al di fuori dell'Italia, chiaramente, come svariati film di Bud Spencer, faccio per dire.
0: Sì, no, infatti poi c'è, Sordi accettò il ruolo perché proprio amava le storie degli emigranti, era molto sensibile, lui sai, Alberto era molto sensibile a animali, poveri, e lui era un po' sensibile sul tema dell'immigrazione italiana, considerava queste storie un modo per raccontare l'Italia vera, quella che soffre, un po' si reinventa lontano da casa.
1: Noi siamo gli esempi, no? Ci mancherebbe.
0: È vero.
1: Ci mancherebbe.
0: È vero.
1: Parlavamo di Amedeo, chiaramente interpretato, come abbiamo detto, che Alberto Sordi piaceva queste storie di emigrati. Chiaramente Amedeo era praticamente molto fragile, una persona molto fragile. Sordi interpreta un uomo pieno di complessi, solitudine e vergogna. Ecco perché diciamo che per Amedeo vedeva quell'altra persona che è molto più affascinante, non soltanto per una parte esteriore, perché comunque mandavano lettere con foto, e quindi il primo impatto era chiaramente come Tinder al giorno d'oggi, è vero, però c'era questa sfumatura malinconica che era praticamente una delle parti di Amedeo, e chiaramente per cui viene ricordato il film.
0: Vabbè, poi c'era anche la Cardinale che non era una semplice eroina ingenua o la compaesana illibata, il suo ruolo nascondeva un passato che ribalta le aspettative del protagonista e del pubblico, appunto sulla doppia morale.
1: Certo.
0: E si dice che Sordi e Cardinale avevano anche una grande intesa, un'intesa perfetta sul set, nonostante un po' la differenza di stile, perché Sordi un po' più istintivo e la Cardinale invece già veniva da un cinema più internazionale. Penso in quella commedia un po' si completarono, e la Cardinale ha raccontato che Sordi faceva ridere anche nelle scene più drammatiche.
1: Certo. La cosa molto bella che abbiamo comunque nelle nostre ricerche che abbiamo fatto, diceva che praticamente Sordi era molto affascinato dall'Australia e durante le riprese passava tantissimo tempo a parlare con le persone locali italiane per capire un po' la loro scelta, la loro decisione di lasciare l'Italia, e chiaramente questo, parlare, sedersi a tavola con loro, magari avere anche un'ombretta o due e magari anche giocare a carte, gli ha dato la possibilità di costruire e di capire in profondo la parte emotiva del personaggio che lui stava interpretando, cioè Amedeo. Quindi è una cosa molto molto bella.
0: Poi comunque Sordi è stato anche molto involto nelle scelte di regia, conosceva il regista e con Luigi Zampa aveva un rapporto di grande fiducia. Infatti Zampa lasciava spesso spazio a Sordi per improvvisare microgesti e reazioni che un po' rendevano il personaggio anche più autentico, questo Amedeo pieno di risvolti, di paure, che si innamorava piano piano della Cardinale.
1: Esatto, parliamo un po' della Cardinale, come abbiamo detto, chiaramente era già una star internazionale, quindi cioè, un film forse abbastanza di basso livello, diciamo, per la Cardinale, che già era a livello internazionale, come appena detto, ruoli glamour un pochino, no? Qui invece interpreta Camela, se potessi poter dire così, Camela. È una donna che, come abbiamo detto, con un passato complicato, con il lavoro più antico del mondo, lontana dall'immagine e diciamo patinata che il pubblico aveva della Cardinale, no? Accettò il film per la forza del personaggio, perché le piaceva l'idea di interpretare una donna che nascondeva fragilità, segreti e chiaramente la dignità ferita, perché sappiamo che il lavoro più onesto del mondo e più vecchio del mondo non era già un ruolo, comunque un lavoro facile nell'Italia degli anni 60-70.
0: Ecco, secondo me questa è stata una delle sue interpretazioni più italiane, sai, venendo dal western e un po' a lavori internazionali. Negli anni 70 appunto la Cardinale lavorava spesso all'estero e questo film gli permise di tornare un personaggio profondamente radicato nella cultura italiana, con accenti, gesti e dinamiche familiari molto riconoscibili, sai, il coltello facile, la scappata in moto, certo, la gelosia, certo, l'onore tradito da Garrone nel film. Per cui secondo me il personaggio di Carmela è più moderno di quanto sembri, anche, certo, perché ambientato negli anni 60-70, Carmela è una donna che cerca riscatto, autonomia e una seconda possibilità, e ha sempre, e secondo me la Cardinale l'ha proprio interpretata con tanta empatia.
1: Mi piace questo perché comunque fa vedere anche questo fattore, che la donna si vuole ribellare, no? Non è soltanto quello che dimostra il film, cerco una donna, vieni qua, che così mentre io lavoro, come abbiamo sempre rivisto questo patriarcato, mentre lavoro tu accudisci la casa e la famiglia. E invece è una cosa molto bella riuscire a vedere che comunque era stato messo sotto anche quell'ottica di ribellione, di seconda possibilità. Chiaramente con la Cardinale la presenza cambia il tono del film, cioè lei, il film assume sfumature drammatiche e umane che lo rendono molto più complesso. Una cosa molto interessante da dire fu che le scene furono girate più volte, perché chiaramente la Cardinale, arrivando da questo cinema internazionale, se così possiamo dire, aveva bisogno di versioni più neutre, chiaramente, per il mercato estero, per il nostro mercato italiano / australiano, secondo me era perfetta. Quindi la Cardinale era molto più abituata a lavorare questo tipo di lavorazione, da dover dividere le scene in due.
0: E poi l'intesa con Sordi, secondo me, si completavano. Istintivo Sordi, Cardinale più internazionale, glam metodica, Sordi un po' l'anima un po' più birbante nel film, anche fuori dal film, ha creato un po' un cinema, una girata del film in modo leggero, anche se, come abbiamo detto, il sottofondo è un po' amaro, perché sì, ridiamo sullo scambio di personaggi, su queste vicissitudini, ma il sottofondo, la storia parla di quella realtà che non era sempre rose e fiori.
1: Allora, Luigi Zampa con Emigrato Australia sposerebbe con paesana illibato, un film del 1971 con il mitico Alberto Sordi e chiaramente Claudio Cardinale, come abbiamo appena detto. È il film che, se non l'avete visto, se avete voglia di vederlo, sono quasi sicuro che lo trovate su tutti i canali di streaming, come potrebbe essere YouTube, si può vedere tranquillamente, guardatevelo, soprattutto se siete quegli italiani arrivati magari negli ultimi 5-6 anni qui in Australia, non avete un'idea di un po' di come funziona, avete questa realtà che vi farà capire come sono gli anziani di oggi qua in Australia. Soprattutto faremo una cosa, continueremo a farla sempre, e metteremo delle canzoni che sono relative o all'annata o magari relative al film che andremo comunque a presentare. E in questo caso abbiamo
0: scelto sempre ricordarci del 71, lo stesso periodo del film. Ci andiamo ad ascoltare Che sarà, la versione di Giuseppe Liciano con I ricchi e poveri. Parla di partenze, nostalgia, emigrazione, identità, che un po' rappresentano i temi del film. Ha un tono dolce amaro che si sposa benissimo con la storia di Amedeo e Carmela. È una delle canzoni più iconiche legate al tema dell'andare via e un po' del cercare una nuova vita altrove, un po' come l'esperienza australiana e quello che Carmela cercò di fare con Amedeo.
1: E allora, per tutti quelli che hanno cercato vita altrove, ci ascoltiamo I ricchi e poveri con Che sarà featuring José Feliciano. A dopo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cald come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: E abbiamo ascoltato e comunque presentato il primo film, e giusto per dargli un balance, perché giusto così parleremo comunque di film del passato ma anche molto più contemporanei, come abbiamo detto, il secondo film è regista, tra l'altro è anche attore, e parleremo di un film che tutti ricordiamo, che è La vita è bella, con Roberto Benigni, chiaramente l'uomo e l'artista di quel bellissimo film, film diretto, chiaramente interpretato, come ho detto, da Roberto Benigni, del 1997, una delle opere più amate del cinema italiano.
4: No. Sì. Bellissimo.
3: Da piangere. Racconta la storia di Guido, un uomo pieno di fantasia che usa l'umorismo, perché è bello vedere Benigni che sorride in questo campo di concentramento, cioè come ridi in un campo di concentramento, come fai? Che praticamente è per proteggere il figlio dall'orrore della guerra.
4: No, guarda, la prima parte del film è molto più leggera, romantica,
3: sì,
4: sembra un classico film di Benigni.
3: Si bacia, è vero.
4: È un po', secondo me, un po' racconta l'ascesa e la caduta di quel periodo del fascismo, del nazismo. Per cui nella prima parte si vede proprio la vita normale, che piano piano la riduzione un po' delle libertà degli ebrei italiani, e la seconda, poi c'è la seconda parte del film, invece secondo me diventa molto più intensa e commovente, cioè c'ha due facce questo,
3: certo,
4: film,
3: verissimo.
4: Con lui che prova sempre, come hai detto, a drammatizzare,
3: esatto,
4: per il bambino,
3: esatto. Ricordiamo, vincitore di 3 premi Oscar, cioè non è che è stato così un film un colpo di culo, no, è stato veramente, cioè veramente fatto molto molto bene, chiaramente un film che ricorda, come nei momenti più bui, che la speranza può diciamo sopravvivere per sempre nella nostra memoria collettiva e rimanere immortale.
4: Che poi all'inizio il film fu considerato, da un punto di vista commerciale, un rischio enorme, perché uno dei pochi episodi in cui si mescolava l'olocausto, il dramma,
3: certo,
4: con commedia, sembrava un po' inaccettabile per molti produttori e critici fare questa combinazione, di sdrammatizzare quel momento storico.
3: Sì, è chiaro che il film non è una storia vera, cioè almeno la guerra è successa veramente, i nazisti sono venuti veramente, ricordiamo almeno i nostri nonni e bisnonni si ricordano e come, però non è tratto da una storia vera, cioè è stato così, diciamo, inventato, è un'idea.
4: No, infatti anche secondo me, se tu pensi al campo di concentramento, è un po' filtrato, un po' dagli occhi del bambino, per cui non viene mostrato in modo crudo, perché lo vediamo appunto, Benigni voleva farlo vedere attraverso l'immaginazione del figlio, del suo bambino.
3: Certo, come abbiamo detto, vinse 3 Oscar, cioè roba tantissimo per un film italiano, soprattutto c'è un regista e un attore allo stesso tempo, cioè chiaramente, come abbiamo detto, divise la critica, all'estero fu osannato e in patria, forse un po' che ce l'abbiamo noi italiani, venne discusso, perché il pubblico il pubblico l'ha sempre amato, però insomma c'era quell'italiano che magari dice, ma non era una cosa da fare, no?
4: Vabbè, il critico critica come al solito, e poi c'è una colonna sonora secondo me importante,
3: dopo, molto bella, sì.
4: Nicola Piovani, che secondo me è centrale, è stata nel film, la musica non avrebbe, appunto, secondo me il film è un po' Sergio Leone, i figli, esatto, di Sergio Leone,
3: esatto. Senza la sigla, senza quella canzone non avrebbe reso tanto quel film. Hai veramente ragione.
4: E Piovani vinse l'Oscar anche lui.
3: Esatto. Ah, il titolo è ironico. Chiaramente la vita è bella, sembra, è chiaro che la vita è bella, cioè ti hanno promesso che la vita sarebbe stata solo bella da vivere, però non nega l'orrore, capito? Ma afferma la forza dell'amore e dell'immaginazione, cioè una cosa bellissima.
4: Comunque, parlando un po' dell'autore, regista, sì, Benigni.
3: E tu mi dici.
4: Lui è nato in Toscana, per cui uno di quei famosi toscanaci, un po' la comicità irreverente, un po' poetica, no?
3: Tendono ad offendere le mamme i toscani. Sì. Sempre, c'erano sempre con la mamma, non so perché.
4: Fa un po' parte di quella della TV scomoda, no? Un po' quel teatro, sì, in TV scomoda. E ha portato la comicità italiana nel cinema internazionale. Questo bisogna dirlo, perché è il primo attore italiano a vincere l'Oscar come protagonista. E ancora mi viene in mente il suo celebre discorso negli Oscar. Parlava di energia, sì, gratitudine, amore.
3: La anche camminata, lì, se ti ricordi che era super improvvisata, è vero, cioè un Benigni a 2000 all'ora, cioè come abbiamo detto, chiaramente nasce come attore teatrale di rottura, chiaramente non diciamo che non seguiva il filone dei classici attori, però negli anni 70, come abbiamo detto, era considerato scomodo nel non nazional popolare, cioè insomma sono quelle persone che se non segui qualcuno non puoi diventare qualcuno. Il suo mito assoluto era Charlie Chaplin, bellissimo, tragedie con poesia, chiaramente con quell'ideologia di raccontare tragedie con poesia e comicità che viene praticamente direttamente dal cinema muto.
4: E poi, come abbiamo detto, è stato il primo attore italiano a vincere l'Oscar, e il discorso che fece agli Oscar non era preparato, come la camminata, fu completamente spontanea. Se si vedono le facce, Hollywood all'epoca specialmente non sapeva come reagire, ma penso che un po' tutto il pubblico si innamorò un po' del personaggio Benigni. E c'è anche da nominare, come abbiamo fatto prima con Amedeo e Carmela, che la moglie di Benigni è stata anche la coautrice, Nicoletta Braschi, che non è solo attrice ma anche è stata parte creativa fondamentale non solo di questo film ma dei film di Benigni.
3: Bellissimo, come abbiamo detto, un film rischioso che chiaramente ha fatto storia, perché La vita è bella, The Life is Beautiful, penso che l'abbiano visto quasi tutti al mondo, secondo me, cioè difficilmente potrei trovare qualcuno che non abbia visto il film di Benigni, cioè,
4: no, almeno, bello.
3: Io ricordo ancora delle scene del film, praticamente dove gli dice col figlio: nasconditi lì che vinci tu, e lo mette come gioco, sì. Poi quando arriva il carro armato e lui esce: ho vinto.
4: Sì, la fine è triste.
3: Però alla fine ti fa capire di come praticamente era questo gioco per il bambino, e chiaramente come viene visto il film, no? Viene visto il film, viene interpretato visto con gli occhi del bambino, no?
4: No, infatti il film è un po' una storia attraverso anche l'amore del padre, che cerca di far vedere questo, il campo di concentramento, queste esperienze negative al bambino come un gioco per fargliele superare. E stiamo parlando del 97, per cui ancora quando alcuni temi erano un po' tabù. Per cui Benigni è stato un po' uno spartiacque che ha iniziato un po' a rivedere anche quei momenti e farceli un po' riassaporare con questo tono drammatico, ma anche con un tono più di commedia,
3: certo. Come abbiamo detto prima, anni 90, l'Italia ritorna nel cinema, quindi è una cosa importante, cioè il ritorno del cinema italiano nel mondo, non è che stavamo facendo delle cose così tanto outstanding che potevano dire beh, una cosa fantastica. Ritornando con un film del genere, arrivando comunque sulla scena del mondo, del cinema del mondo, con un film del genere abbiamo praticamente raccontato un'emozione, ma anche del realismo, cioè non solo del realismo. Praticamente Benigni diventa quel ponte tra cinema popolare e cinema d'autore, quindi
4: E un po' il mondo se ne accorse, tre Oscar, grande colonna sonora, esatto. Un po' il messaggio, un po' l'immaginazione come forma di resistenza, per cui un po' quella secondo me è stata anche uno dei messaggi del film, in cui l'Italia un po' raccontata non solo come realismo, la guerra, il campo di concentramento, ma anche raccontata con le emozioni che si provavano, e secondo me ci hanno fatto provare tantissime, certo, emozioni quell'ora e mezza di film.
3: Ah, fantastico. Comunque ricordiamo che Benigni, cioè, non è che ha fatto, sì, è stato attore, regista e protagonista chiaramente di questo film, però ne ha interpretati tantissimi Benigni, cioè sì, tipo per esempio Pinocchio, no? Penso che abbia fatto quello con Woody Allen, se non sbaglio, a Roma con amore, qualcosa del genere, se non sbaglio. Adesso ci vorrebbe qualche più esperto di me, tipo Vanessa Celentano, che è bravissima sui film.
4: Beh, io mi ricordo Johnny Johnny Stecchino,
3: fantastico anche quello. Io poi mi ricordo di un giovane Benigni in un film con Lino Banfi, dove è lui che prende il caffè.
4: Qual è?
3: Lei vuole il caffè con Utopia.
4: Ah!
3: E Benigni arriva con questo Banfi arriva con questo vassoio di caffè, e poi dopo gli mette la panna sulla fronte, che gli dice caffè con la panna, e poi glielo mette sulla fronte, e lì c'era un Benigni giovanissimo.
4: E poi non ci scordiamo, secondo me, di un altro, torniamo un po' indietro, di un altro grande film che penso tutti noi abbiamo visto, o spero, Non ci resta che piangere.
3: Beh, assolutamente.
4: La coppia con Troisi, secondo me è un film spettacolare, veramente. Non ci resta che piangere, un altro grande film.
3: Certo, certo, stiamo parlando comunque di film che non ci resta che piangere. Io non, Maria la chiave la butta giù, e ricordati che devi morire, sì, mo me lo segno. Poi parliamo anche di Troisi, comunque c'è un personaggio che sapeva fare cinema. Per l'occasione abbiamo praticamente la colonna sonora che stavamo parlando prima, della Vita è bella, e scritta e diretta da Nicola Piovani, che vinse l'Oscar, come abbiamo detto, come migliore colonna sonora, che ha dato tantissimo praticamente al film di per sé. Ci ascoltiamo la colonna sonora e la canzone, poi un po' di pubblicità, poi quando ritorniamo ci salutiamo per la nostra chiusura.
4: Preparate il fazzoletto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
2: Mi han detto aspetta che arrivi il mattino.
3: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne si sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia!

0: Massimo, cosa ne dici tu?
1: Dico che Roberto Benigni, come Alberto Sordi, ci hanno insegnato che anche nei momenti più bui un sorriso può essere una forma di resistenza.
0: Esatto, esatto. E quindi consigliamo a tutti quelli che ci hanno ascoltato di andare a prendersi il film, guardarseli, veramente bellissimi. Immagino che comunque l'abbiate tutti guardato, visto La vita è bella, ma magari quello, non quello di Alberto Sordi, che non mi sembra molto così moderno.
1: È un po' più diciamo anni 70. Sì,
0: sì. Esatto. E fatelo, perché è bellissimo, e quando guardate questi film l'unica cosa che potete fare è sorridere
1: e pensare a noi.
0: Intanto grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ci sentiremo alla prossima puntata e porteremo altri film.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.
1: Radio Italiana 531.
2: Mamma, il frigo è vuoto!
3: Ed io ho finito la farina e il pane.
4: Ma in questa casa manca tutto!
3: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
5: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
6: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 0641. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.

Ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nei Romeo Fulden di Croydon, Los Waterstones, Buris, McGill, Campbelltown, Los Trevor, Etheston, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 27 maggio a martedì 9 giugno. Caffè in chicchi, lavazza, qualità oro, 1 kg, $32. Olio di oliva Moro, 4 litri, $47.50. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo. Pasta Barilla al Bronto, 500 grammi, $2.15. Passata di pomodoro Melina Schicchi, 660 grammi, $2.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Festa di Sant'Antonio da Padova. Domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
4: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
5: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
6: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: pam, pam, pam. Giulio, Debe, Eyo Fitness.
1: Che cima Adrien, era il Gold Rush con Giuseppe.
2: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
3: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
4: Belle cose brutte.
2: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
3: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
2: Buon ascolto!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens. Radioton 2026 Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
3: Cena di 3 portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
2: Tutto incluso?
3: Certo, come tutti gli anni.
2: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
3: Abruzzo,
2: Altavilla,
3: Campania,
2: Sant'Eufemia,
3: Sicilia
2: e Fogolar Furlan.
3: Uniti insieme
2: per sostenere la tua radio.
3: Prenota chiamando ufficio radio 8340 2806.
2: Radioton 2026 Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
3: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
2: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
4: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

delle arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo non ragione gente intera.

quella volta che abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto, che insieme si può andare lontanissimo. Guardami negli occhi come fossimo

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, innamorati resta sempre ragazzi.

0: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocciaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.
2: Radio Italiana 531.
3: Sono le 11. Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
4: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
5: Il notiziario italiano è sponsorizzato da
6: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Il notiziario italiano è sponsorizzato da
6: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, 130 per i non membri. Prenota al numero 82696567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road Prospect.
8: Eccoci in onda, 11.35, buongiorno Stefano Pratola, qui con noi.
9: Buongiorno, intanto voglio dire che bella intervista con il nostro Gio Forgione che tiene il volume a completamente basso, che ne ha bisogno.
8: Io sono sordo, tra l'altro, perché ogni volta che entro in studio ci sono i volumi delle cuffie bassissimi, quindi o sono io che
9: non si sa.
8: Sono sordo, o comunque, anyway, tutto bene?
9: Sì,
8: tutto
9: sì,
8: a posto?
9: Bene.
8: Sono molto contento di averti qua in studio perché abbiamo un super ospite. Con noi, una super ospite con noi, perché come avete appena sentito il 13 giugno c'è un evento bellissimo, torna dopo il grande successo, è già credo la terza volta negli ultimi anni che torna alla Casa d'Abruzzo Molise Club, e l'abbiamo salutata qualche mese fa con un concerto bellissimo qui ad Adelaide. Abbiamo con noi ho il piacere di dare il bentornata alla Radio Italiana Silvia Colloca, buongiorno!
10: Ciao ragazzi!
8: L'introduzione più lunga della storia della radio, tra l'altro, posso dire.
10: No, ma veramente.
8: Posso dire.
10: Bellissimo.
8: Vita, morte, miracoli.
9: Ciao Silvia, come stai? Bentornata ai nostri microfoni intanto.
10: Grazie a voi, è sempre divertente stare con voi.
9: Senti, ma dove ti trovi al momento? Descrivici un po', facci immaginare il tuo backdrop. Cosa c'hai dietro?
10: Allora, sono a Sydney, oggi è una di quelle giornate di autunno inoltrato che però sembra quasi estate. Meravigliosa, la temperatura non è troppo alta che ti schianta, ma è quel calore meraviglioso, il mare è calmo, poi l'acqua del mare in questo periodo è pure, la temperatura è pure mite, è un idillio veramente.
9: Che bello.
8: Anche qui bellissima giornata, ma sarà ancora più bella il 13 giugno perché sarai alla Casa d'Abruzzo Molise Club con un bellissimo evento di grande successo. Non è la prima volta in realtà,
10: è la seconda volta, ragazzi, allora se state ascoltando la radio dovete subito telefonare ai ragazzi dell'Abruzzo Molise Club e prenotare, perché credo ci siano ancora dei posti, ma non ce ne sono tanti. E ci divertiamo sempre tantissimo. Queste, chi ha già partecipato lo sa, sono delle serate che poi alla fine conosci un sacco di persone e sembra di conoscerle da sempre. È un po' proprio come le feste che si fanno in Italia, no? Poi io sono paesana abruzzese e io quando vado all'Abruzzo Molise Club, vi giuro, mi sembra di stare nel ristorante dei miei cugini al paesello in Abruzzo.
9: Ma qual è il paesello, Silvia?
10: Il paesello si chiama Torricella Peligna, che è in provincia di Chieti.
9: Ecco.
10: E un sacco di persone che sono dell'Abruzzo e Molise Club lo conoscono, perché comunque lì vicino poi c'è Sulmona, Lanciano, Palena, sono tutti questi villaggi che insomma si... Vabbè, Sulmona non è proprio un villaggio, neanche Lanciano, però insomma sono tutti quei posti che si girano, no? Perché uno fa bene i celli pieni, uno fa bene le pizzelle, in un altro paese trovi il ferro battuto e compri il ferro per fare le pizzelle, capito? Per cui è proprio la vita di paese quella vera. E quando io vado all'Abruzzo e Molise Club mi sembra veramente di stare tra parenti.
8: Posso, ma poi dire, veramente una serata di festa, ci si diverte tantissimo, siamo stati con la radio già più di una volta, è bellissimo.
9: Ma poi
8: bellissimo.
9: Silvia, questa volta in realtà l'attenzione si sposta su un altro lato delle tue arti, della tua creatività, che è quello canoro. Io l'anno scorso sono venuto a vederti con Patrizio Boanne, qui ad Adela, sia l'Entertainment Center, e siamo rimasti sotto shock. Mio marito ti ha fatto un sacco di video, di stories, tu le hai ripostate e lui era tutto: ah, mi ha ripostato.
10: No, che genere,
9: ti giuro,
10: che carino. Ma no, certo, anche perché io poi quando vedo le stories eccetera io riposto, anche perché i miei genitori abitano in Italia, si perdono tutte queste cose che faccio in Australia, quindi loro vivono poi attraverso gli occhi delle altre persone.
8: Silvia, ma guarda che se tu ci vuoi arruolare come i tuoi stage video managers,
10: videographer,
8: perché no? Perché possiamo anche assaggiare i tuoi piatti, già che ci siamo, magari ti aiutiamo. Io non so cantare, però, quindi quello lo lasciamo a te, che sei sicuramente 10.000 spanne sopra di noi.
9: Voglio dire di Silvia, infatti, che la tua sonorità, il tuo timbro, la tua preparazione anche, la tua tecnica, insomma, viene anche un po' dal mondo anche lirico, cioè si sente proprio il tuo torace, come si può dire? Come lo posso dire?
10: Si può dire? No, la cassa di risonanza, sì. No, ma è vero, perché poi chiaramente per cantare il repertorio classico ci si deve preparare in una determinata maniera, no? Per cui poi i muscoli che servono per sostenere quel suono li utilizzi anche quando poi canti in maniera più moderna. E a me piace mescolare un pochino i generi, poi insomma ognuno è più bravo a fare una cosa che un'altra. Io credo che la mia voce si presti di più al canto classico, ma qualche brano classico pop italiano, tipo Nel blu dipinto di blu, qualcosa
8: no.
10: Così.
8: Come
10: non
8: no.
10: Lo facciamo, ma come certo no. Che lo facciamo.
8: Tra l'altro durante l'Eurovision cantata a squarciagola da tutti a Vienna, Nel blu dipinto di blu,
10: no.
8: momento incredibile.
10: Possiamo parlare un secondo del grande Sal da Vinci?
8: Stefano, guarda, è un fan numero uno.
9: Vabbè.
8: Però
10: no,
8: è bellissimo. Anche a me è piaciuta l'esibizione.
10: Perché rappresenta l'italianità quella bella. Rappresenta l'italianità di quello che non vuole conformarsi a quello che va di moda. Lui è fedele a se stesso da sempre. E quindi ha un'integrità artistica che veramente è unica. Io sono contentissima che abbia avuto tutto questo successo.
9: Ti ringrazio per questa riflessione, perché io insomma in realtà non sono un grandissimo fan del fatto che abbia vinto Sanremo. Noi eravamo lì a Sanremo con Marco in sala stampa, io quando ho visto che tutti si esaltavano alla vittoria mi giravo contro tutti e litigavo. però la tua riflessione mi aiuta un po' anche a capire invece quali sono gli aspetti positivi. E mi piace molto quello che hai detto.
10: Il discorso di Sanremo, io capisco perché. Sì, perché un'integrità artistica come la sua è un messaggio per tanti. Io sono d'accordo che c'erano dei pezzi a Sanremo che a livello musicale, proprio anche di costruzione, erano più importanti del suo, proprio a livello tecnico. Per esempio, Levante ha scritto un pezzo quest'anno che è un capolavoro.
9: Esatto.
10: Però poi la forza di un artista come Sal da Vinci è che lui non solo piace a un determinato tipo di italiani in Italia, lui rappresenta gli italiani all'estero anche, che si ritrovano in quel tipo di musica, in quel tipo di musica che è un po' nostalgica, perché è vero che negli anni quel tipo di musica in Italia si fa sempre meno, perché i gusti si sono evoluti, eccetera.
9: Il mercato,
10: però
9: certo.
10: Ci sono ancora tanti italiani in giro per il mondo che vogliono ascoltare quelle sonorità, e quindi lui un po', capito, rappresenta. A me piace questa cosa.
8: Visto che abbiamo incontrato Salvavinci a Sanremo ed era contentissimo di sapere che della nostra esistenza di una radio italiana in Australia, ti lancio un assist.
9: Vai.
8: Io direi Salvavinci e Silvia Colloca all'Abruzzo Club l'anno prossimo.
9: Madonna.
10: Cioè, sì,
8: Salvavinci
10: cioè,
8: impazzisce. Nothing is impossible.
10: No, ma dai, dobbiamo farlo, ma lo dobbiamo portare in Australia.
8: Sì, ma secondo me lui sarebbe, adesso magari è un po' presto perché è un po' sull'onda
10: è un po' preso,
8: però
10: sì.
8: È fattibile, secondo me è fattibile. E prima invece di avere Salvavinci con Silvia all'Abruzzo Club, ci sarà Silvia il 13 giugno, un evento bellissimo.
10: Esatto.
8: E vi invitiamo a partecipare e di prenotare anche sul sito, è molto facile, abruzzomoliseclub.com.au, oppure telefonate all'826965667. È il 13 giugno, un sabato sera, in famiglia, prendete un tavolo con la vostra famiglia, perché
10: con
8: è bellissimo.
10: Tutti, nonni, bambini,
8: esatto.
10: Bisnonni, zii, comari e compari.
8: Per ascoltare la bella musica italiana cantata da Silvia e tra l'altro anche un bel menù di tre portate molto importante. Però a questo punto, Silvia, noi dobbiamo metterti nell'angolo, perché
9: ecco.
8: Adesso noi ti invitiamo ufficialmente alla radio.
9: Cioè.
8: Adesso non scappi più, adesso ti devi venire in radio, basta.
9: Per forza.
10: Guarda,
9: Silvia.
10: Non dipende da me, dipende tutto da che ora arrivo ad Adelaide, perché io arriverò il giorno prima, ma devo fare le prove.
8: Certo.
9: Comunque quindi, siamo vicini al club.
10: Ah, ok,
9: tipo
10: quindi
9: 5
10: volendo,
9: minuti.
8: Abbiamo traslocato settimana scorsa.
9: Ma guarda, anche una foto è giusto per farti vedere gli studi, per farti familiarizzare.
10: Ok, dai.
9: Ci terremo molto.
10: Cerchiamo di farla succedere questa cosa.
9: Sì.
8: No, comunque veramente vi invito, se state pensando di organizzare un bel evento in famiglia, è veramente bello, perché anche i miei cugini mi hanno scritto che frequentano molto il club, mi hanno mandato subito il flyer, no, ci stiamo sentendo anche col club perché ci organizzeremo.
9: No, ma le persone ne parlano, come stai dicendo.
8: Assolutamente,
9: il flyer adesso viene anche condiviso, mandato per i telefoni.
8: Sì, io arrivo, c'ho 50 gruppi WhatsApp.
9: E poi per la famiglia hai detto una cosa giusta, perché l'Abruzzo Club ha da poco rinnovato il playground, che è assolutamente nuovo e molto grande, riparato, dove si può depositare i bambini.
8: Perché si può, in realtà.
10: Vabbè,
8: in realtà
10: ma poi
8: si
10: è
8: deposita.
10: Una festa italiana, i bambini vanno in giro come
9: certo.
10: Noi italiani le facciamo diverse queste cose, i bambini partecipano alla vita di tutti.
8: Sì, Silvia, ogni volta che ci sentiamo ti faccio sempre una domanda un po' sulla cucina e su, oggi mi sento di chiederti.
10: L'altra volta mi hai messo in croce sulla besciamella.
8: Esatto.
9: Ah, beh, certo.
8: Ho dovuto, però mi sono fatto perdonare quei cannoli, ricordiamo.
10: Lo
8: insomma.
10: So.
8: Comunque ti chiedo, visto che parlavamo prima di preparazione della serata all'Abruzzo Club, qual è il cibo assolutamente da evitare prima di salire sul palco e quale invece tu scegli di solito?
10: Allora, in realtà un po' tutto, nel senso che quando canti hai bisogno proprio di spazio e agilità. È proprio nella zona della digestione, capito? Quindi se il tuo corpo è impegnato a digerire, diventa più faticoso. Poi potrebbero esserci problemi di riflusso, che insomma non è bello, soprattutto se sei microfonato.
9: Certo.
10: Quindi,
8: no, direi di no.
10: È chiaro, no? Quindi in teoria bisogna mangiare poco, ma qualche ora prima.
9: Ecco.
10: Però, senti, io italiana, un bel panino con la mortadella 3-4 ore prima, va benissimo.
8: Ma liscio, senza niente, solo mortadella?
10: Senti, se la mortadella è buona, tagliata fina, non ci vuole nient'altro.
8: Ma
10: a noi questi che ci mettono le creme di pistacchio, questo è quant'altro. Allora la mortadella non è buona, perché quando è buona vuoi solo quella.
8: Facciamo anche pubblicità, non frega niente. A ecco. Sydney come fai con la mortadella? Vai

0: spiegato al banco.
1: Non si usa.
0: No, non si usa. Si usa nei deli italiani, per quello che ti chiedevo. Sì, perché sai, io fanno. So che a Melbourne c'è Mediterranea, che fa un bel lavoro. Qua da Adelaide ne abbiamo tantissimi, c'è Banquet Foods, insomma, che tagliano l'affettato fresco ed fa la differenza. Però io ho litigato, lo dico, ho litigato a Coles, ho litigato con la signora, ho detto me lo fai tagliato fine, ma rompo la macchina. Ma
1: vabbè,
0: non è che rompo la macchina, ma
1: io l'affettato
0: ma stavo lì Silvia,
2: infatti,
0: sai, quando sei di fretta, poi adesso ho una bambina, non è che faccio di fretta. Allora invece voi accorrete di fretta, andate a prenotare il vostro tavolo.
2: Sì, perché non è che ci sono molti posti, bisogna decidersi ora, ecco.
0: Casa d'Abruzzo Molise Club, Silvia colloca il 13 giugno alle 6:30 per una bellissima serata di musica e di tanto cibo buono. Silvia, noi ti ringraziamo e non che ti mettiamo pressione, ma ti aspettiamo in radio.
1: Cioè,
0: ti aspettiamo in radio, però un pochino, un pochino, dai, cioè, adesso è ora che ci vieni a salutare. Dai,
1: ci mancherebbe. Va bene, ragazzi, ringrazio.
0: Grazie mille.
1: Prenotate tutti, ci vediamo lì.
0: Sai cosa facciamo? Andiamo ad ascoltare Sal Da Vinci. Per la gioia di tutti,
2: certo.
0: Per la gioia di tutti.
1: Grande.
0: Grazie,
2: ciao, Silvia.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.

0: pussy.
1: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
2: Benvenuti cari ascoltatori al nostro appuntamento mensile con l'oroscopo. In ogni puntata scopriremo insieme cosa riservano le stelle, segno per segno, mese dopo mese, accompagnati da un pizzico di musica stellare, canzoni che parlano di stelle, astri e universi lontani. Io sono Vanessa e questo è Pan di Stelle. Ariete, lavoro. Le prime due settimane di giugno

matrimonio saranno tese, con provocazioni e difficoltà nei rapporti professionali. Meglio evitare decisioni impulsive e adottare pazienza e diplomazia. Da metà mese l'atmosfera migliora e sarà più facile risolvere questioni rimaste in sospeso, soprattutto il 17 e il 18. A fine giugno saranno favoriti colloqui e nuove opportunità. Mostra sicurezza e preparazione. Amore. Giugno riporta alcune tensioni già vissute a inizio anno e invita a non ripetere vecchi errori. Potrebbero esserci incomprensioni o persone poco sincere, specialmente nei giorni 3, 4 e 10. Per i single, dalla metà del mese aumentano le occasioni di incontro grazie a Venere favorevole. Da luglio il clima sentimentale sarà più sereno, con possibilità di rinascita per le coppie e la liberazione dopo separazioni difficili. Benessere. Nella prima metà del mese stress e stanchezza si faranno sentire maggiormente. Intorno al 3 potresti accusare un calo di energia e sentirti particolarmente affaticato. Anche il 16 sarà importante rallentare e non sovraccaricarti di impegni. Dal 28 giugno Marte porterà un recupero graduale di forza, vitalità ed energia. Toro. Lavoro. Giugno favorisce lucidità mentale, trattative e contratti professionali grazie a Mercurio positivo. È il momento giusto per chiudere accordi, sistemare documenti e risolvere questioni burocratiche prima di luglio. Le giornate del 15, 16 e 20 saranno particolarmente utili per intese e chiarimenti. Dal mese prossimo potresti sentirti meno paziente e desiderare un cambiamento lavorativo importante. La settimana dal 22 al 28 aiuterà a capire quali collaborazioni mantenere e quali chiudere definitivamente. Amore. Marte e Giove aumentano passione, complicità e voglia di condividere progetti di coppia. Dal 13 Venere porta però qualche tensione, con piccoli screzi dovuti soprattutto a stress e impegni pratici. I giorni 18, 19, 20 e 25 richiedono prudenza per evitare discussioni inutili col partner. Per i single non mancheranno occasioni intriganti, anche con persone fuori dagli schemi o relazioni leggere ma piacevoli. Benessere. Prima di luglio sarà importante risolvere questioni aperte senza accumulare ulteriore stress. Concediti pause e attività rilassanti. Sarà fondamentale per mantenere equilibrio mentale ed emotivo. Dal 28 giugno inizierà una fase di recupero energetico con maggiore forza fisica e serenità mentale. Gemelli. Lavoro. Fino al 21 giugno il sole nel segno favorisce energia, fiducia e desiderio di rinnovamento. Progetti, richieste ed esami possono finalmente portare risposte positive e soddisfazioni personali. Cresce il bisogno di sentirti valorizzato e riconosciuto per ciò che fai. Saturno però invita a controllare meglio spese e finanze, soprattutto intorno al 16, 17 e 22. Nonostante qualche preoccupazione economica, giugno resta un mese ricco di idee, intuizioni e possibilità di crescita. Amore. Le coppie che hanno superato le tensioni dei mesi scorsi escono più forti e mature. Dal 13 Venere favorisce spontaneità, complicità e un modo più libero e gioioso di vivere i sentimenti. Le giornate del 17, 18, 22 e 23 portano emozioni inattese e occasioni speciali. Per i single gli incontri saranno intensi e fuori dagli schemi, con forte desiderio di passione e novità. Resta inoltre un periodo fertile per progetti di coppia, convivenze o desideri legati alla famiglia. Benessere. La seconda metà del mese favorisce un recupero graduale di energia fisica e mentale. Il rischio principale sarà somatizzare stress e tensioni con insonnia, mal di testa e stanchezza nervosa. Tra il 20 e il 21 sarà importante rallentare per evitare eccessi e concederti il giusto riposo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Si applicano termini e condizioni.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano in Australia. E mi fai pazzire.
4: Cancro. Lavoro. Giugno parte in modo positivo, con occasioni favorevoli per studio, progetti e iniziative professionali. I risultati arrivano, ma richiederanno impegno e capacità di difendere ciò che hai conquistato. I giorni 8 e 9 saranno ideali per avanzare richieste, rinnovare accordi o migliorare il lavoro. Tra il 19 e il 21 possono arrivare conferme, nuove collaborazioni o proposte interessanti, soprattutto per chi lavora in proprio. Resta però necessario controllare spese e questioni economiche ancora irrisolte. Amore. Le tensioni di coppia nascono soprattutto da problemi economici o divergenze pratiche. I giorni 2, 3 e 10 saranno più delicati, con il rischio di polemiche e nervosismo. Le coppie già fragili potrebbero prendere le distanze, mentre chi ha appena ufficializzato un'unione dovrà evitare interferenze familiari. Fino al 13 Venere favorisce flirt leggeri, divertimento e relazioni senza troppe complicazioni. Dal 21 il sole nel segno porta emozioni più intense e un fine mese particolarmente intrigante. Benessere. Il mese alterna momenti di grande energia ad altri di stanchezza e maggiore pressione mentale. Saturno e Nettuno chiedono realismo e attenzione alle responsabilità quotidiane ed economiche. Verso il 29 e 30 sarà importante rallentare e dedicare più cura al riposo e al benessere personale. Leone. Lavoro. Giugno continua ad essere favorevole per il tuo percorso professionale, con buone possibilità di crescita e conferme. I progetti avviati lo scorso anno meritano di essere portati avanti senza esitazioni. Da luglio, con Giove favorevole, aumenteranno occasioni di successo e nuove collaborazioni. In caso di cambiamenti lavorativi, non temere, nuove persone sapranno valorizzare le tue capacità. Attenzione però ai giorni 12 e 18, quando tensioni e parole impulsive potrebbero creare conflitti inutili. Dal 24 saranno favorevoli questioni legate a casa, trasferimenti o spese domestiche importanti. Amore. L'estate promette buone notizie per chi sogna matrimonio, famiglia o una convivenza più stabile. Dal 13 Venere nel segno rende i sentimenti più intensi, favorendo chiarimenti e prove d'amore superate con successo. Le relazioni in crisi potranno arrivare a decisioni importanti, mentre quelle non ufficiali potrebbero diventare più serie. Anche i single vivranno incontri passionali e coinvolgenti, pur dovendo evitare persone complicate da gestire. Per molte coppie nascerà il desiderio di costruire qualcosa di importante insieme, come una casa o un figlio. Benessere. Marte porta molta energia, ma anche agitazione e nervosismo se non gestiti bene. I giorni 17 e 18 saranno ideali per iniziare una routine più sana tra sport, alimentazione e cura personale. Verso fine mese potresti sentirti più stanco, ma il recupero arriverà grazie ai risultati ottenuti e alla ritrovata motivazione. Vergine. Lavoro. Giugno ti permette finalmente di riprendere il controllo dopo mesi di ostacoli e incertezze. Nei primi 15 giorni, Mercurio, Marte e Giove favoriscono comunicazione, idee e nuove opportunità. È il momento giusto per proporre progetti, chiedere cambiamenti o osare professionalmente. Chi lavora in proprio può rinnovare il team o lanciare iniziative importanti. Il 12 sarà ideale per pianificare il futuro, mentre il 29 e 30 favoriscono decisioni concrete e consolidamenti. Amore. In amore arriva una fase più serena e stabile dopo mesi complicati. Le coppie solide ritrovano complicità e tranquillità, mentre i single possono vivere incontri promettenti. Anche un'amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo e duraturo. Solo l'1 e il 14 potrebbero portare tensioni familiari o piccoli contrasti da gestire con diplomazia. Se un rapporto non ti soddisfa più, sentirai il bisogno di maggiore passione, novità e sincerità emotiva. Benessere. Marte dona energia e voglia di cambiamento, ma lo stress accumulato potrebbe farsi sentire. Urano ti spinge a lasciarti alle spalle situazioni e pensieri che non ti fanno più bene. Dal 21, il sole favorevole porta una ripresa emotiva e fisica più forte e positiva. La fine del mese regalerà maggiore vitalità, motivazione e desiderio di rinnovarti completamente.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
2: Bilancia. Lavoro. Giugno apre una fase di transizione in cui gli ostacoli iniziano lentamente a trasformarsi in opportunità. Dopo il 13 arriveranno segnali positivi e una maggiore sensazione di sollievo. I progetti professionali richiederanno però revisioni, strategie, nuova e maggiore attenzione ai dettagli. Mercurio invita a controllare i contratti, spese, tasse e questioni burocratiche con grande precisione. A metà mese potrebbe essere necessaria una consulenza legale o fiscale per risolvere situazioni in sospeso. Per alcuni sarà inevitabile cambiare ruolo, collaborazioni o alleggerire carichi di lavoro troppo stressanti. Amore. Dal 15 giugno il clima sentimentale migliora, favorendo dialogo, passione e chiarimenti. I single sentiranno il desiderio di conoscere persone nuove e vivere rapporti più leggeri e spontanei. Le coppie stabili potrebbero iniziare a parlare di convivenza, matrimonio o progetti futuri. Anche eventuali chiusure saranno vissute con maggiore serenità, come una liberazione da situazioni pesanti. Le giornate 16, 22 e 23 richiederanno attenzione per evitare incomprensioni e discussioni. Molti bilancia saranno attratti da relazioni meno convenzionali e più basate sulla libertà personale. Benessere. Giove e Saturno insieme continuano a creare tensione e cambiamenti destabilizzanti nelle abitudini quotidiane. Lo stress potrebbe riflettersi sul fisico con insonnia, mal di testa e disturbi digestivi. I giorni 2, 3, 9 e 10 saranno più delicati sul piano nervoso ed emotivo. Riposo, alimentazione equilibrata e meno dispositivi elettronici prima di dormire aiuteranno a recuperare energia e serenità. Scorpione. Lavoro. Giugno invita lo Scorpione ad agire con decisione, senza rimandare opportunità importanti. È il momento giusto per proporre idee, cambiare ruolo o avviare nuovi progetti. Il coraggio viene premiato e alcune occasioni potrebbero superare le aspettative iniziali. Le giornate del 7, 8, 15 e 16 favoriscono intuizioni e decisioni strategiche. Dal 22 al 30 arrivano nuove possibilità, con contatti e prove fortunate tra il 24 e il 26. Amore. In amore il mese si divide in due, sereno fino al 13, più teso dal 14 in poi. Anche le coppie solide dovranno affrontare piccoli conflitti legati a stress e impegni. Dialogo e presenza saranno fondamentali per evitare incomprensioni o distanze. Per alcune relazioni già in crisi potrebbe arrivare una scelta definitiva. I single vivranno emozioni leggere e spontanee, senza bisogno di grandi certezze. Benessere. Le energie fisiche e mentali saranno altalenanti, soprattutto tra il 17 e il 19. Riposo, meno stress e maggiore cura personale aiuteranno a recuperare equilibrio e vitalità. Sagittario. Lavoro. Giugno porta a Sagittario nuove opportunità e voglia di cambiamento professionale. Saturno sostiene le iniziative, mentre Urano spinge a lasciare vecchie abitudini lavorative. Mercurio favorisce comunicazioni, trattative e incontri utili per il futuro. Le giornate dal 17 al 19 sono ideali per decisioni importanti e accordi. La luna nel segno il 27 ispira scelte coraggiose e innovative. È il momento di seminare per i successi di luglio. Amore. Torna maggiore serenità grazie a Venere favorevole dal 13 giugno. È tempo di lasciarsi alle spalle rimpianti e vivere sentimenti con sincerità. I single sono invitati ad aprirsi alle reazioni più autentiche e stabili. Da luglio alcune storie potranno diventare più serie, con possibilità di convivenza e progetti concreti. Il mese incoraggia a seguire il cuore senza paura di amare. Benessere. Dopo settimane altalenanti, torna una maggiore stabilità emotiva e fisica. Le giornate dal 9, 10, 18 e 19 favoriscono relax, sport, amicizie e recupero di energie. Il weekend del 20 e 21 potrebbe invece portare un po' di stanchezza e bisogno di riposo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519947.
3: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
4: E mi fai pazzi.
5: Capricorno, lavoro. Giugno si presenta complesso per il Capricorno, soprattutto nei rapporti con colleghi e soci. Le tensioni accumulate emergono con forza, in particolare il 9 e 10, giornate delicate e stressanti. Alcune collaborazioni mostrano limiti o mancanza di fiducia, portando a scelte definitive. Chiudere rapporti poco sinceri aiuterà a liberare energie e aprire nuove opportunità. Anche una delusione professionale può trasformarsi nell'inizio di un nuovo percorso più adatto alle proprie ambizioni. Amore. In amore si avverte stanchezza emotiva, soprattutto nelle coppie di lunga durata. Non si parla necessariamente di crisi, ma di bisogno di dialogo e rinnovamento. Fino al 13 giugno serviranno pazienza e attenzione nelle relazioni familiari e sentimentali. Le coppie dovrebbero uscire dalla routine, mentre i single preferiranno vivere situazioni leggere senza vincoli. Le giornate del 29 e 30 favoriscono incontri intensi e momenti emotivamente coinvolgenti. Benessere. Il mese inizia con nervosismo e pressione mentale, specialmente il 2, 3, 9 e 10 giugno. Anche il 22 e 23 richiedono prudenza per evitare stress e cali di energia. Dal 27 al 30 si percepisce un netto miglioramento del tono fisico e mentale. Acquario. Lavoro. Giugno porta all'acquario tensioni e forte nervosismo, soprattutto l'11, il 12, il 24 e il 25. Serve prudenza nelle spese e nelle decisioni economiche per evitare problemi o passi falsi. Alcuni accordi vengono messi in discussione, mentre altri scelgono nuovi progetti più audaci. Il desiderio di cambiamento nasce dal bisogno di ritrovare motivazione e nuovi stimoli. Giugno invita a fare le scelte coraggiose e anticonvenzionali prima dei cambiamenti attesi da luglio. Amore. Anche i sentimenti risentono dello stress lavorativo e delle incertezze interiori. Le prime due settimane scorrono meglio, ma dal 14 aumentano tensioni e dubbi. Se manca comprensione nel rapporto, l'intolleranza potrebbe crescere, specie il 17 e 18. Le coppie devono capire la vera origine dell'insoddisfazione per evitare conflitti ripetitivi. I single vivono flirt e passioni con prudenza, senza lasciarsi andare completamente. Benessere. Lo stress psicofisico resta alto per gran parte del mese e l'ansia va gestita con attenzione. Scaricare tensione e ritrovare equilibrio mentale sarà fondamentale, soprattutto a metà giugno. Dal 28 al 30 arriva un recupero positivo, utile per benessere, controlli e maggiore serenità. Pesci. Lavoro. Giugno apre per i pesci una fase di rinnovamento e nuove possibilità professionali. Giove sostiene ancora il segno, favorendo intuizioni, decisioni importanti e nuovi progetti. Molti sentiranno il bisogno di cambiare azienda, ruolo o ambiente lavorativo. Dal 22 al 30 possono arrivare risposte attese, occasioni concrete o sviluppi positivi. Le giornate del 24 e 25 sono ideali per proposte, incontri e decisioni strategiche. Amore. I sentimenti si fanno intensi e favoriscono relazioni profonde e progetti di coppia. Il periodo sostiene convivenze, matrimoni e nuove unioni importanti. Chi è single vive un forte desiderio di emozioni e nuove esperienze sentimentali. Gli incontri attorno al 7 e soprattutto tra il 24 e il 25 possono rivelarsi speciali e sorprendenti. Anche le coppie consolidate attraversano una fase di crescita e rinnovata passione. Benessere. Giugno porta un miglioramento generale del benessere fisico e mentale. Chi ha avuto problemi di salute può notare recuperi e soluzioni più efficaci. Solo le domeniche richiedono maggiore attenzione emotiva per evitare nervosismo e irritazione. E questo era l'oroscopo di giugno. Ci rivediamo sotto il cielo stellare di luglio. Grazie per aver ascoltato l'oroscopo con Radio Italiana 531. Io sono Vanessa e questo è Pan di Stelle.
6: State ascoltando Radio Italiana 531.
3: Radio Italiana 531.
7: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
8: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
9: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Radioton 2026 è arrivato!
4: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
3: Come? Partecipare è facilissimo!
4: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
3: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
4: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
3: Weekend esclusi.
4: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
3: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
4: Ogni 5 dollari ricevi un numero
3: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
4: Radioton 2026 è arrivato.
3: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Buongiorno, good morning to everybody, un saluto a voi tutti dove voi state. Noi siamo qui nella con la radio 531 a 215 Port Road, Hoymarsh, e vi diamo un saluto. Giustiamo i microfoni piano piano. Oggi siamo onorati di avere con noi Andrew, che ci sta a fare the console, la nostra bravissima Tilda. Non è, ma la salutiamo. Il nostro Francesco non è con noi e lo salutiamo. Fermi lì, che ti giusta lui, Teresa. Fermi là. Can you fix the microphone when you got time? Why? Give him the cuffie. Okay. Right. All right. Done. Rita, tu senti? No. Just jiggle this up and then. Okay. Ora senti o no? No? Gonna have a look with the other one when you got time. Okay. Carissimi amici, siamo nello studio. Piano piano Andrew va a controllare, vede come, quando. Ok. And then you check Teresina.
1: Yeah, mine's okay.
0: Okay, fix. We should have done first. And we now all in onda. Ok, allora diamo un saluto direttamente a Teresina. Teresina, buongiorno e ben ritornata.
1: Buongiorno, John. Grazie.
0: Stai attento perché la tua signorina interpreta con il suo marito. Mi ha detto martedì sera che loro ascoltavano a vedere...
1: Ah, mia figlia!
0: A vedere se il tuo italiano è buono.
1: Vabbè, se mi arrangio. A casa mia sono la meglio. Ma comunque buongiorno a tutti, soprattutto il Molinaresi in ascolto stamattina, la mia famiglia, se mi sentono, un grande saluto, e tutta la compagnia che si trova qua in studio, quindi buon ascolto.
0: Grazie. Poi appena che ci abbiamo tempo, Teresina ci parla di qualcosa very very important inside Australia. It's the Tano from Torrance to Darlington, this new machine, and we, the Italian community, should be very happy because the government has asked the Archbishop Cattolico per benedire questa grande macchina. Andiamo subito a salutare con noi la bravissima Rita, che ci ha portato stamattina a Matisha Paisan a pizza con cicole. Mamma mia, come era buono. Andrew, have you ever had that type of pizza before?
2: It's like a schiacciata or focaccia?
0: No. It's a special...
2: It was delicious.
0: Delicious.
2: So good.
0: Your wife is Italian?
2: Sì. Mi moglie è italiana, sì.
0: Where she's from?
2: The north. La padre di Udine, la madre nel Milano.
0: Milano, ok.
1: Oh, beautiful.
0: They are good for polenta, mm-hmm, e quaglie, ma us from Campania, she's good. She's done pizza with pig. When they cut all the pig and they fry the fat, and then they put into, it's like a crusty type. You can only do it when in winter when they kill the pigs.
2: Mm-hmm.
0: So,
2: but that was very delicious. Thank you, Rita.
1: Grazie.
0: Hai sentito? Vedi che nice per Rita che ci ha fatto. C'è sempre qualcuno che ancora non l'ha mai assaggiata. Ok, so, come va Rita? Come
3: bene,
0: stai?
3: Grazie Giovanni, e siamo contenti di trovarci di nuovo qua alla radio, e speriamo che...
0: Sei stata molto occupata.
3: Molto occupata, tanto lavoro. Oggi mi riposo.
0: Ah, è va bene, oggi cioè devi parlare, allora ti ripassi con le braccia, però parli
3: con la bocca.
0: Va bene, poi ritorniamo. Andiamo subito da Teresa all'altro lato. Teresa, buongiorno, tu vuoi avvicinare pure più vicino a te? Quello lì non è come quello, avvicinati. Così. Buongiorno Teresa.
4: Va bene così, John?
0: Oh, deve essere a te. Te sei fino, non come a me. A me arriva prima la panza.
4: Vabbè. Qualche volta fosse buono se uno tenesse una poca di panza.
0: Quello. È colpa di mia moglie che mi fa mangiare buono.
4: Sì, questo lo credo.
0: It's all the mother.
4: Certo.
0: She's a good cook and that's why I put a lot of
4: Io al marito mio lo faccio mangiare bene, perciò era sempre bello cicciotto.
0: I got a guy away from Rita because she likes the fact to do the pizza. So I stay away from it. Otherwise, she'll chop me up. She knows how to do it.
4: Col marito she's very good to fa queste cose qua. E se brava fa tante di quelle cose, ma il maiale.
0: Then I'll ask a couple of other things. Okay, Teresa,
4: allora, buongiorno a tutti. Tutti i radioascoltatori. Siamo ritornati di nuovo con questa bellissima giornata, giugno. E ascoltateci che noi ci abbiamo tante belle cose da dire. 8340 7700.
0: Ok, allora, carissimi amici, numero uno, martedì c'è stata 80 anni la festa della Repubblica. Mm-hmm. Il console italiano qui da Adelaide ha fatto una cosa molto bella, ha fatto questo 50 anni del consolato qui da Adelaide. È molto molto interessante perché ha iniziato da quando avevano prima un paio di persone che rappresentavano, poi piano piano piano hanno portato i vice consoli e poi hanno portato i consoli ad Adelaide. So, è una cosa molto interessante che lui ha parlato qui dei 50 anni dalla vita del consolato qui in Sud Australia. Poi vediamo se la nostra Teresina, che è molto molto brava in italiano, dopo ci dai una passata, che te lo dovevo fare prima. Vedi, hanno cominciato
1: al 1883.
0: 1883. 1883 già avevano qualcuno che rappresentava gli italiani, ma ne parliamo dopo.
1: Vabbè,
0: so,
1: vabbè.
0: Martedì sera un 250 persone sono stato ospiti del premier e del console. Ok, ospite, è stata una bellissima festa, ma dopo ne parliamo. E hanno dato pure un'onorificenza a un grande dottore italiano, a dottor Beltrame, che dopo ne parliamo. Però oggi è la giornata della regina, era prima, e del re, e hanno dato 949 medaglie, noi diciamo 950 per tutta l'Australia. E qui in Sud Australia l'hanno dato, come noi possiamo vedere, l'hanno dato a tantissime persone che io conosco, a una bravissima donna ci hanno dato l'onorificenza, la più grande, alla
1: questa è la senatrice,
0: ecco
1: sì,
0: ecco
1: sì,
0: questa senatrice è stata Natasha capo
1: Scott Despoja, yeah, che riguardo la prevenzione di domestic violence, per gender equality e per tutta la
0: ma anche per la sua carriera,
1: sì,
0: da donna. E poi l'altro più sotto è l'ex premier

0: piano vi diciamo come e quando. Andiamo ai nostri sponsor. Stay with us.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. 41. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A Oji Road, Klemzig. Non mancare!
0: Ok, siamo in ritorno, siamo sempre nello studio. Andrea, Teresa, Rita, Teresina e John. Andiamo a vedere. Ok, we put it on directly one second on phone. Yep. Ok, we break. Let's go and have a look at chi ci abbiamo. We say good afternoon. Good afternoon, sir. Ok, we are trying. Pronto, pronto, pronto, buongiorno.
5: Buongiorno, Silvio Adarola here, John. Come
0: oh,
5: stai?
0: Silvio, buongiorno e congratulazioni. Congratulations for the honor, for the whole the Italian community, but to you and your family, you well deserved. So, carissimi amici, Silvio Adarola, come appena lo diceva prima, ha presa questa medaglia dalla Australia, che è molto molto importante per noi che siamo emigranti, e ora ci domandiamo anche a Silvio, perché io penso che Silvio anche lui è nato in Italia.
5: Sì.
0: È davvero un grande onore. Silvio, allora, nello studio stamattina ci abbiamo Andrea, Teresa, Rita, Teresina e John qui. Allora, sì, parlici un poco.
6: Buongiorno,
7: buongiorno.
6: Silvio,
7: buongiorno.
0: Parlaci un poco, chi è Silvio Adarola?
5: Oh, sono nato in Italia e sono venuto qua in Australia nel 61 con mia mamma e mia sorella, perché mio padre già stava qua, erano 5 anni, e questa è la storia degli emigranti. Tutti i nostri padri, tanti di noi, hanno venuto prima qua perché non c'avevano i fondi per portare tutta la famiglia qui. E allora piano piano ci ha mandato i soldi a noi e siamo venuti qua per fare la riunione con nostro padre, e lui lavorava alla Holdens, come tuo padre.
0: Sì. Silvio, where are you from Italy? Da dove sei dall'Italia?
5: Straniero Monforte, provincia di Benevento, vicino a te.
0: Oh, vicino.
6: Vicino mare.
0: So, vuol dire qui stamattina ci abbiamo Fragneto. Cioè ci abbiamo un australiano che lo dobbiamo ringraziare, che ci sta a fare il programma. Teresa di San Giorgio, Rita di San Giorgio, Teresina di Molinara, e io fortunatamente ho nato a Benevento, così sono amici di tutti. Perché se era nato a un paese c'era la differenza, tu sei paesano mio, io paesani ce n'ho pochissimi. Ma ritorniamo a Silvio.
5: Dimmi.
0: No, volevo

0: sapere, ci hai detto.
1: Sì, allora sono,
0: Silvio,
1: sono...
0: quanti anni avevi quanto
1: sette
0: avvenuto?
1: Sette anni avevo. Sono iniziato la scuola alla seconda, a Norwood Infant School, Norwood, su Osmond Terrace. A quei tempi tutti italiani erano lì, italiani, greci, polacchi, tedeschi e aborigeni. C'erano anche aborigeni lì perché loro stavano all'orfanofrio di Salvation Army, su Fulton Drive. Allora c'avevamo un grande gruppo di ragazzi aborigeni, come dicono adesso, sono the stolen generation, che noi non sapevamo niente di questo.
0: Sì, sì.
1: Però in Italia la scuola a quei tempi lì era un po' dura per i bambini di emigranti, perché non credo che loro capivano cosa succedeva a noi nelle nostre case, che una lingua a scuola e una lingua a casa era un po' difficile per tutti.
0: Silvio, ma tu,
1: come chiamiamo?
0: Silvio, tu hai continuato alle scuole. Then you went to university. How did you go to become a professional in your field?
1: Sono andato prima a Royal Adelaide Hospital, dopo sono andato a Hillcrest Hospital, perché la psichiatria è stata sempre una cosa per me che volevo studiare. Allora sono diventato infermiere psichiatrico. E dopo sono studiato University of South Australia, sono preso un graduate diploma in health counseling e dopo sono preso la laurea in Bachelor of Nursing through Deakin University. E dopo sono anche studiato interprete con la nostra Teresa, fatto perché quando lavoravo io andavamo al guardianship board, al tribunale, la cosa che mi disturbava molto e che non chiamavano gli interpreti, e gli interpreti che venivano non capivano bene cosa c'era, certi erano buoni ma certi no. E allora quando un anziano con la demenza andava al tribunale, un italiano, tante volte le cose non uscivano bene per loro, perché la lingua c'è stato sempre un problema con la comunicazione. Questa è stata la storia della mia vita, ho stato sempre contro che all'ospedale non chiamavano interpreti, e questa è una cosa che mi disturbava molto. E allora per tanti anni sono stato sempre advocate che tutti i pazienti che andavano all'ospedale del dottore dovevano avere un interprete, perché tante volte le storie non andavano bene, e non è una cosa buona che usavano i figli, i bambini piccoli di 10-12 anni per fare interprete per la mamma. È una cosa che mi disturbava molto.
0: Sì.
1: Allora per tanti anni faccio advocate per queste cose qui. Io penso che adesso è un'altra storia. Adesso quando la persona dice io voglio l'interprete, e te lo danno. Anche se e questa è la cosa che ogni emigrante, una persona che non parla l'inglese bene, deve dire: questo è il mio diritto dell'interprete. E questa è la prima cosa molto importante.
0: Silvio, tu come sai, io ho fatto parte dell'Ethic Affairs
1: per
0: 6-7 anni e mi disturbavo quando andava a Riverland, Mount Gambier, Waiala, Port Pirie, Port Lincoln, e la comunità italiana, le mamme, venivano proprio perché dai country non è che potevano venire ad Adelaide e portavano le figlie giovine di 10-12 anni a spiegare roba di donne che veramente c'era una grande necessità.
1: È sempre un problema. E John, dicono adesso, gli italiani non ci occorre più servizi perché gli italiani adesso sono integrati. No, non è vero, perché i nostri anziani, e questa è la mia passione, gli anziani nostri italiani, ancora hanno i problemi, perché quando uno diventa anziano la memoria se ne va, allora la seconda lingua la perdono.
0: Sì,
1: e allora
0: sì,
1: la comunicazione è una grande cosa per loro. E adesso questo, posso dire una parola, non lo dico la parola che penso adesso perché te lo sai, che questo Centrelink, adesso Centrelink, my age care, ma tutti quanti, oh, you gotta go online. Ma io posso andare online? Posso andare online a questi poveracci che non hanno nemmeno la computer? What's your password? What's your login? Ma che è questo login? Queste povere persone ci occorre faccia a faccia. Perché c'è ANFE, CIC, ci sono anche come COASET, allora magari aiutano un po' ai nostri anziani, ma è una cosa che penso, una cosa, tutti quanti capiscono il computer, sai, tutti dicono,
0: sì, sì,
1: you gotta go online, ma questo, allora con questo nuovo Age Care Act che è venuto adesso, è molto più difficile, e allora sono grandi problemi ci sono quei nostri anziani, perché e anche le storie che vanno fuori, si prende tutta la pensione, queste cose qui, non è vero, però le spese adesso per una persona che non ha full pension, si deve pagare di più per l'aiuto nelle case, e questa è una cosa che non è spiegata buona ai nostri anziani, non è spiegata buona.
0: Silvio, anche... prima che andiamo avanti, tante persone non sanno quanto tempo e passione tu hai dato al CIC, e poi recentemente, sono pure tanti anni che sei nel board di Bene Aichke,
1: sì,
0: Italian Village.
1: Se
0: ci puoi, se ci puoi spiegare un poco, andiamo a... Voglio solo dire agli italiani che stanno ascoltando, ai nostri ascoltatori, stiamo parlando con Silvio Iadarola, che Teresina ci leggi cosa che Silvio ha preso.
2: Allora, Silvio, innanzitutto auguri, Silvio. Sicuramente
1: grazie.
2: È molto meritato questo onore che ti hanno regalato. Senza dubbio è stato pure molto faticoso dalla parte tua. Comunque, questo titolo tuo sarebbe il I am member of the Order of Australia, is that correct?
1: Order, yes. OIM. Order member, yes.
2: The OIM, the Medal of the Order of Australia.
0: Right.
1: Yes, right.
2: Yes. Well, congratulations again.
1: Thank you very much.
2: A lot of us don't understand the meaning of the titles, it's a very detailed list of the titles. So,
0: it's very honored because Teresina, lui ha preso, vedi, very high up. Sono quasi 10-12. Ci puoi leggere per gli altri ascoltatori quanta tipi di medaglia ci sono?
2: Allora, il primo è la AO, che sarebbe Officer of the Order of Australia, sarebbe ufficiale dell'Ordine dell'Australia. Poi c'è AM, Member of the Order of Australia. The OIM, which is the one Silvio has received, Medal of the Order of Australia. PSM, sarebbe Public Service Medal. APM, Australian Police Medal. AFSM, Australian Fire Service. Questi sono nelle categorie più dei servizi pubblici. ASM, the Ambulance Service Medal. The ESM, Emergency Services Medal. Che senza di questi non possiamo andare avanti. And the ACM, Australian Corrections Medal, which is also another important one. They're very, very fine categories, and each one, as I guess I'll say it in English because it's a little bit quicker, they're all very, very important categories in the civil service and also in the public service. So congratulations again, Silvio.
1: Thank you. It's a great honor. Silvio,
0: one second. We got to go to a sponsor e poi ci parli un poco della tua con Ciccia e Aichke.
1: Ok.
3: Radio Italiana 531.
4: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì? all'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
5: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
5: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
5: Ok, prenotiamo allora.
6: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
7: Adamis Stand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
8: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
0: Va bene, siamo qui nello studio con la 531. Ci fa molto molto piacere perché è capitato proprio oggi a compleanno del nostro re, che era prima della regina, e due volte all'anno danno questi onori alla comunità, questa volta 949 medaglie. Teresina vi ha letto precisamente quante, però a noi ci fa molto piacere perché ci sono due o tre italiani che ci fa molto molto piacere, che hanno fatto tanto. So, carissimi ascoltatori, restate con noi. Noi stiamo parlando con Silvio Iadarola. Lui ha detto che era piccolino quando è venuto, è di Fragneto Monforte, dove ci sono un paio di cose importanti a Fragneto. Una, dove hanno ricreato la Tacarata, e poi vedo che Teresa dice: cosa c'è a Fragneto? I palloni che vanno per aria? E sì, dice sì. Com'è in italiano? Avvicinati.
1: Oh God. Monte,
9: penso
1: monte
9: che
1: something. It's Monte something.
9: E poi penso che si chiamano mongoliere, mongoliere.
1: Mongoliere
9: si chiamano. Io le ho viste, yes. Perché quel sì. giorno, quel giorno che sono arrivata in Italia, allora noi non siamo potuti passare per una strada e siamo dovuti fare il giro per Manfredo Monforte, là
0: un altro paese,
9: un altro vicino, però siamo paese. Passati là, che quel giorno c'erano tutte ste mongoliere e le ho viste, sì, proprio sì. Quel giorno ho assistito a questa bella cosa che hanno fatto a Fragneto Monforte. Sì,
0: ci sta ancora un'altra cosa molto importante a Fragneto Monforte,
1: la c'è figlia.
0: La Tacarata dal professore Capobianco e tutta sì. la sua squadra, poi c'è questi palloni che vanno in alto, però c'è la tavola di San Nicola, la grande tavola di San Nicola. Io ho rimasto perché tu vai in quel paese, no. You're going to this yeah. little town, dying for everybody for lunch.
9: Sì. E come si tengono? Come si tengono?
0: Come si tengono? And I'll tell you. Was fantastic, because I've been able to sleep into this little tent for about 15 days, twice.
9: Beautiful.
0: So, was
1: io sono partecipato.
0: Okay.
1: Io sono partecipato alla tavola di San Nicola.
0: Sì, pure io, sì, sì.
1: Sì, è una cosa spettacolosa proprio, tutto gratis, tutto, sai, i giovani del paese, loro servono il cibo, e tutte le persone, le case che stanno in quel centro, aprono i garage e i tavoli vanno nei loro garage. Mamma. Allora è una cosa proprio bella.
9: Sì, sì.
1: Che
9: è meraviglioso, sì, bellissimo.
1: È meravigliosa proprio, sì. E dura 7 giorni la preparazione, finché arriva la festa alla domenica. Allora, per certo, fanno la macina del grano, fanno tutto, il pane, fanno tutto in preparazione, e dopo, il giorno primo, portano, la tradizione è per dare i cibi ai vecchi, allora ci portano un pezzo di carne, altre cose, e ogni persona che è anziana bussano alla porta, le giovani, e ci danno questo piccolo regalo per San Nicola, perché i tempi prima, lo sai, che era duro i tempi, c'era molto fame. Allora quel giorno davano i cibi ai vecchi per far partecipare, per far contenti, per dare un po' di mangiare. E allora questa tradizione continua ancora. È la festa di San Nicola, la domenica, c'è il tavolo dei poveri, che al centro tutti i poveri del paese li fanno mangiare dopo la messa. È una cosa proprio bella.
0: Fantastico.
1: Proprio bella.
0: Silvio, io vedo Rita qui che quando parla di queste cose, perché Rita lo fa qua in Australia, ogni parte dove va, tu devi vedere che Rita, Gerillo, ogni parte dove si fanno le zeppole è sempre il numero uno. Mi hanno detto che hanno fatto numero uno lavoro alla festa di San Giorgio Martiri. Ora sei pronto pure per next week? Ancora, Rita?
2: Sì, come no, prontissima.
0: Allora, next week dove si fanno?
2: Ah, sì, andiamo alla festa di Sant'Antonio a Portrush Road.
1: Prima facevano, questa settimana qua, facevano long weekend. Non lo fanno più long weekend. Prima
2: no,
1: era long
2: perché
1: weekend,
2: non si trova di domenica. Magari non si trovano con le date.
0: Ma lo fanno la prossima settimana, dove se volete mangiare la zeppola,
2: il 14.
0: Rita ve la cuoce sotto sopra. Non sono annullato.
1: Sì, mi ricordo Angelo Fantasia.
2: Ecco, bravo. Sì, per tanti anni.
0: Angelo. Ora noi diamo
1: adesso
0: saluto.
1: Il fratello.
0: Saluto a Luigi. Perché è molto impegnato, perché questa settimana vanno in giro pure per l'Australia. Ma Silvio, ritorniamo a te.
1: Al villaggio.
0: Ok, ritorniamo prima al Cicci e poi al villaggio. Okay. Prima al villaggio e poi al Cicci.
1: Il Cicci sono adesso, quest'anno sono 50 anni che Cicci è stato iniziato. Allora, allora facciamo una piccola celebrazione alla fine dell'anno per tutte le persone che erano impegnati con Cicci, gli amici di Cicci di quei tempi. Però te lo sai, John, te eri uno dei primi con Nick Vinicozzi. Nick era il primo presidente, non è vero, di Cicci?
0: Sì. Ora, quello che parlava con le ragazze qui, perché tu, come tu sei stato con tanti noi martedì sera, il console italiano ha fatto questo opuscolo dei 50 anni di quello che tu stai a dire, e noi giovedì sera con la team che ci hanno lasciato solo, a me e Domenico Zollo, che ci mettavamo paura, abbiamo letto proprio che è stato Robin Fedele, il console quella volta, ci ha chiamato a Nord Adelaide per formare un comitato che assistiva al console, e da lì ha nato Coordinated Italian Committee.
1: Italian Committee, sì, lo so.
0: Ne parliamo dopo. Sì. Ok, sì. Allora ritorna al Cicci e al villaggio.
1: Cicci è un servizio, per partecipare al Cicci deve andare su MyHK prima, e dopo noi facciamo i programmi di 5 giorni, e ogni programma di ogni giorno è un po' diverso. I giorni per le persone sono più che hanno un po' di demenza, le persone che però facciamo anche sabato mattina adesso per un piccolo gruppo che sono più isolati. Ogni giorno andiamo a prendere con i nostri bus, li portiamo a Cicci, si paga un buono assai per un bel pranzo, dopo li portiamo a casa. Si deve capire che i tempi di primo che gli anziani stavano con i figli, adesso i poveri figli lavorano, è un altro mondo. E allora tanti i nostri anziani sono isolati e noi, il nostro servizio è per eliminare l'isolazione e per aiutare con la memoria di più, hai capito? Così non si sente, quando una persona isolata non parla con nessuno la sua lingua, diventa, va giù molto molto presto. Però quando
0: Silvio, io voglio sentire chi è Silvio Adarola, poi un'altra giornata ne parliamo di tutto il lavoro che fa CIC,
1: sì, okay,
0: e un'altra giornata ne parliamo tutto il lavoro che fa Benajke. Ma Silvio Adarola, da quanti anni sei impegnato al CIC?
1: Sono cominciato a fare programmi lì con i support rassurance, non mi ricordo quanti anni fa, però come del board, sono qualche 23 anni con il board. E ho fatto il presidente due volte, perché la prima volta era presidente, dopo Angelo è diventato presidente per un po' di tempo, perché io volevo un po' di riposo, e povero Angelo non stava bene di salute, allora sono iniziato un'altra volta io a fare presidente. Allora io penso sono stato presidente più di 10 anni adesso. A quei tempi lì, sono più di 20 anni sto con CIC, sì. Siamo visti molte cose diverse. Siamo comprato il locale, è il nostro, non ci abbiamo debiti. Allora i fondi nostri vanno tutti a CIC. Tutti. Allora i bassi sono comprati da noi, non dal governo. Il governo non ci ha dato nulla, i tempi prima sì, però il governo ci dà appoggio con i programmi. Devo ringraziare State Government e Federal Government che ci aiuta molto con i programmi, sì.
0: Allora fra poco si festeggia 50 anni?
1: Sì, fra poco facciamo 50 anni e facciamo una piccola celebrazione, sai come sono io, a me non mi piace a fare molte cose, però la celebrazione, invitiamo le persone che sono partecipate a aiutare a CIC a venire dove è adesso. Allora sono trovati tutti i presidenti di primo, persone che aiutavano con il carnevale, presidenti della società di quei tempi lì, e una riunione facciamo. Gli inviti arrivano fra qualche mese alle persone che invitiamo. Allora questo il governor ci ha dato l'aiuto, si è invitato per tutti i volontari di CIC per andare a Government Health a settembre anche.
0: Fantastico.
1: Allora questo è molto importante.
0: Che non vi altro risponda neo before it starts. Silvio, prima che inizi sull'Italian Village, andiamo ai nostri sponsor e ritorniamo a te e poi ti salutiamo, sì. Ma sì, ti dobbiamo invitare qui una giornata, così ci parli delle associazioni. We got your sponsor.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
0: Oggi si doveva parlare solo di questo.
10: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Food, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito con oltre 180 posti alti, aperti tutti i giorni dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
11: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
0: Ok, siamo sempre nello studio Sanremo con Andrew, Teresa, Rita, Teresina e John, e oggi stiamo parlando con il presidente e vicepresidente Silvio Iadarola. Ora dobbiamo dire OAM, che poi un altro giorno, Teresina, facciamo un poco di lavoro, e dobbiamo anche spiegare quando lui deve usare queste lettere. Deve usare queste lettere perché il cavaliere si usa prima, le medaglie australiane si usano dopo. Sì, ma sì. Ne parliamo un altro giorno, perché oggi non era un programma, poi è venuto fuori e ci fa tanto piacere. Silvio, Italian Village, come ti trovi lì?
1: Italian Village, tanti anni fa, quando Italian Village era un rest home, quando è stato iniziato, erano come piccoli appartamenti, e questo e dopo siamo fatto il primo nursing home lì. Io sono con dottore, io sono lavorato con dottore Pasquale per tutti i 40 anni, allora andavamo sempre insieme al villaggio, e allora io sono più di 40 anni che sono involved con il villaggio, però come board member sono 23 anni, mi sembra, sono stato invitato nel board. Però si deve dire alla comunità, il Villaggio Italia è l'unico associazione per gli italiani adesso, perché San Ilario è stato venduto. Allora San Ilario adesso non è più di Sud Australia, però ancora fa un bel servizio, le cose non cambiano, però il Villaggio Italia è l'unico che è di Sud Australia che è italiano. E allora è molto importante capire, e le cose sono cambiate molto con il villaggio, perché il governo ha molto, molto regolazione. Allora abbiamo 4 nursing homes adesso, 4 anni fa mi sembra, siamo stati invitati dal governo per ci comprare Handorf Nursing Home, perché Handorf è andato molto giù con il servizio. Allora noi lo siamo comprato, lo siamo aggiustato riguardo i standards, come dicevano, e adesso è perfetto adesso. E poi c'è St. Agnes, c'è Dementia Unit, la zona della demenza, e c'è anche un'altra zona nuova di 9 letti per le persone che hanno problemi di, come si dice, non sono accettati ai nursing homes per un po' di violenza, altre cose così. Quello è un nuovo dipartimento.
0: Quante persone ci avete dappertutto, Silvio?
1: Oh, John, 40, 80, 150. Io penso 250 letti, mi sembra.
0: 250 che voi assistite?
1: Questo è un guess, però roughly that, perché Campbelltown è 39-40, mi sembra, Torrens Road mi sembra 40 e tanto, Handorf mi sembra 70
0: o 80. Una cifra più o meno molto numerosa.
1: Sì, una grande cifra. Ma te sei stato l'altro giorno, siamo stati insieme, hai visto? Quando entri dentro, le persone ci conoscono. Hai visto come ci piace parlare con noi? Ci hanno chiamato, hanno parlato con noi. Quando vai lì, io dico, se volete essere volontari, diventate volontari con il Villaggio Italia, perché anche per queste persone, gli infermieri tante volte, adesso prima avevamo tanti infermieri italiani, ma adesso non più. Adesso sono
0: hanno bisogno, tu hai visto come hanno aperto la porta tantissime persone, e io gli ho detto aspettate, parliamo uno alla volta, però io ho rimasto anche del mangiare che noi siamo assaggiato, che fanno è veramente importante. Io prima, vedi, era molto appassionato, che quando spero che non mi serve, però se mi dovesse servire voglio andare a una parte italiana.
1: Anche io, parlo inglese bene, però andare a una parte italiana è un'altra storia.
0: Ma senti,
1: è la cultura, non se ne va mai, la cultura nostra non se ne va via, è sempre dentro a noi.
0: Silvio, noi con te, perché tu hai tanta esperienza, hai fatto tanto volontario, ti dobbiamo salutare, è stato un piacere. Grazie. Congratulazione and congratulations to you and to all the team che tu c'hai intorno a te and to your family.
1: Thank you and thank you my friend, thank you for acknowledging me. Grazie.
0: Ciao. Arrivederci. Diamo un saluto al nostro presidente Silvio Adarola. And okay, Andrew, where you take us now? Little break or something, whatever.
12: Well, we've got time for a song if you'd like a song.
0: Okay, yeah, let's. Song.
12: Would you like one of the ones that you were talking to me about before, or are we saving them for special?
0: No. The one the other was anyway
9: the one,
0: more.
9: Andiamo a mia dire il grano.
12: Okay.
9: If you all agree.
0: Okay, yeah. We gotta move very quickly.
9: Yes,
0: we don't have time.
9: John, very quickly.

0: si veste di nuovo. Ok, buongiorno. Vediamo chi ci abbiamo. Tony, buongiorno, come stai?
1: Beh, meglio, John, vi sto ascoltare. Mi fa piacere il programma che state facendo. Voglio fare i miei auguri, partecipare a Silvio e tutti quelli che hanno meritato quel grande onore, veramente.
0: Tu conosci a Silvio molto bene, vero?
1: Sì. Oh, siamo molto amici proprio. E anche volevo aggiungere, quando avete parlato prima delle mongolfiere, che trattano la pagnia di Monforte, la mia cugina di mia moglie, che è proprio lontana fuori di pagnia di Monforte, c'hanno un ristorante agriturismo, e dove le mongolfiere partono e vanno a depositare dopo, tra là.
0: Va bene, allora, Tony, quando è giovedì sera che tu ritorni, perché oggi ci abbiamo qui l'onore di avere la presidentessa della radio, l'avvocatessa Clementina Maione. E
1: la
0: poi...
1: salutiamo, la conosce abbastanza bene, col suo papà siamo molto amici, diglielo.
0: Oh, benissimo. Allora, con te ci sentiamo giovedì sera, ci vediamo, ci sentiamo e ne parliamo di tutto questo Manfredo, Fragneto Manfredo, Monforte.
1: Va bene, auguri e belle buone cose.
0: Ciao, ciao. Thank you. Ok. Allora, ladies and gentlemen, carissimi ascoltatori, come vi ho detto di corsa, siamo avuto a Silvio Iadarola perché ha preso la medaglia oggi proprio, è stato molto molto importante di darci gli auguri pubblicamente e ora ci abbiamo con noi la presidentessa Clementina Maione. Io penso che da quando sei stata presidente è la prima volta che viene sul programma.
2: Su questo programma, sì. Ecco. Allora, primo che...
0: Sul numero uno programma. Sì, so tu vai prima a tutti gli altri programmi.
2: Save the best to last.
0: Save the best to last.
2: Allora, quello si dice in inglese. Prima cosa,
0: buon
2: compleanno al nostro re, because today is the king's birthday, e auguri a tutti quelli che hanno preso un Order of Australia, tutti i differenti livelli, e quelli che sono di origini italiane, perché è forte per noi. In Sud Australia stiamo a prendere, si vede una lista grandissima per quelli di Sud Australia, e infatti Natasha Stott Despoja, che ha preso the biggest medal, in fact, the highest ranking.
0: E dopo anche l'ex premier, Karen, l'ex premier liberale che sta nei country, anche lui ha preso, vedi, sì. Numero due.
2: Sì.
0: So, congratulazioni a queste persone che...
2: Che danno tanto a Sud Australia e a mettere a noi on the map è un onore, infatti. Perché...
0: Poi c'è un altro signore che tu... L'ha incontrato sicuro, a Salvatore Mario Ciccarello, sì, che lui tanto. Ora sta sul Football Australia. So, questo bene. Ragazzo paesano di Teresa, di San Giorgio La Molara, piano è arrivato a proprio di fare parte sul board
2: sì.
0: dell'Australia Football. So, a Ciccarello, a Silvio Adarola. Poi c'è un altro italiano, Stefano Marafioti. C'è una dottoressa, però non so se la Lorraine Caruso, ma noi ci diamo gli auguri a tutti loro.
2: Sì, a tutti loro, però noi vogliamo sempre recognize la nostra heritage, perché quello è un onore differente, un onore molto personal. Perché è this our heritage and it's our culture, e quello non vogliamo mai perdere. E quando vediamo queste persone, ci dà anche a noi un onore.
0: Ma l'altra cosa che tu eri presente, come era presente la figlia di questa signora, essa e suo marito, martedì sera, che il governo italiano ha dato il cavaliere ufficiale a Dotta Beltrame. Dotta Beltrame, il padre e la madre molto vicino alla chiesa, ancora lui è 90 anni, l'unica persona che ha studiato per andare nella Luna, Sud Australia. Lui ha fatto il tesoriere alla chiesa con me per 30 anni, non ci ha mai spiegato che lavoro faceva. Lavoro col governo a Edinburgh, però non sapevamo the number one, the cleverest man and the son, dottore Beltrame, che ora lui insegna. Che onore l'altra sera, ormai onori.
2: E infatti, anche quando tu vedi queste cose, the quiet achievers, si dice in inglese, che queste persone che, the resume o the CV che ha letto il nostro console, quello che ha detto il dottor Beltrami was outstanding. Noi non possiamo neanche credere che lui è da origine italiano. And to understand and to understand his path or his journey.
0: Ha lasciato di fare il dottore, ora insegna. Era anche presente la tua signorina Natasha martedì sera, dove siamo stati onorati, e tu conosci bene a Gino Beltrame,
3: sì,
0: della chiesa.
3: Lo conosco bene, sì, John. Sì.
0: Ok, allora andiamo via degli onori.
2: Allora andiamo, facciamo una pausa.
0: Andiamo ai nostri sponsor.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Sono le 13 e un minuto.
6: Speed camera locations per lunedì 8 giugno: Stradbroke Road, Athelstan, Grant Road, Ranella, Goodwood Road, Adelaide, Bundy Road, North Adelaide and Gorge Road, Athelstan.
7: Tempo di salame da Banquet Food!
8: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
9: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
8: veneto,
9: abruzzese,
8: calabrese,
9: dolce o piccante.
8: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
9: e tutto il necessario come il budello,
8: sale,
9: pepe,
8: finocchio,
9: spago per legare
8: e vari tipi di peperoncino.
9: Chiama oggi il team di esperti al 8268 1652.
7: È tempo di salame da Banquet Foods!
10: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
11: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogodal Furlan.
12: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
11: Tutto incluso?
12: Certo, come tutti gli anni.
11: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
12: Abruzzo,
11: Altavilla,
12: Campania,
11: Sant'Eufemia,
12: Sicilia
11: e Fogodal Furlan.
12: Uniti insieme
11: per sostenere la tua radio.
12: Prenota chiamando ufficio radio 8340 2806.
11: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogodal Furlan.
12: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
11: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
0: Ok, carissimi ascoltatori, siamo in ritorno. Siamo nello studio Sanremo con la 531. Ci abbiamo oggi Very Happy Andrew, Teresa, appena arrivata Clementina, Rita e Teresina. Allora, ritorniamo a Clementina.
2: Sì.
0: Volevi iniziare a parlare?
2: Scusa, Johnny, chi è sì. Clementina? Oh, già, no, già.
0: So, ho detto...
2: chi è Clementina?
0: Allora...
2: Io non ho sentito. Chi è Clementina?
0: C'è un significato, perché io ho detto entro, Teresa, Clementina, Rita e Teresina.
13: E dobbiamo dire welcome dalla nostra presidente
0: della
13: radio.
0: L'ho detto già prima 10
13: volte. Lo voglio sentire.
0: E tu non devi andare a passeggiare. E passa sotto sto balcone. Clementina.
2: Allora,
0: andiamo, ritorniamo in ordine.
2: Sì, infatti Teresa, lui ha detto prima, se no anch'io mi diceva qualcosa. Io infatti volevo parlare un po' del Radiothon, che noi incominciamo questo il 15 di giugno, lunedì il 15 di giugno incominciamo questo Radiothon, e quest'anno l'abbiamo fatto un po' differente. Incominciamo il 15 di giugno e poi fino al 24 di giugno, quella sera, quello Radiothon Function, quella sera lì si chiude e vediamo quelle... come lavoro quest'anno un po' differente. Però voglio prima cosa voglio dire a tutti quelli che hanno già fatto con Radiothon, perché Radiothon sta tanti anni che stiamo a fare questo. Voglio domandare un po' a John, che era il primo anno che abbiamo incominciato questo Radiothon, perché tu eri il founder di Radiothon, la persona che ha incominciato questo, che succede ogni anno. E io mi ricordo una cosa dall'inizio, che Giovanni Di Fede diceva: ogni persona devo pagare. O non faceva niente se era comitato, se era invited guest, non era differente, perché questo è il tempo che noi dovremmo raise funds per la radio. E infatti, Giovanni, quanto era che abbiamo incominciato questo? Quanti anni adesso?
0: 10 anni fa.
2: Bene.
0: Ok, allora, il Radiothon c'è stato sempre piccolo sotto, sopra, però the idea to do a function for the radio was to, I said, what we have. And in your time, when we used to work at the John De Fede Reception Center, we used to do function for the radio. Every time that I had a free date, I used to ring up a different association, and in particular the radio, and we used to do a free function. So then I thought to myself, all the associazione, festa associazione, and clubs associazione, they all use the radio. And I say, okay, nobody wants to start, let's start. And as you know, I had all the people that I wanted to work for the radio, like Anna Morelli, Teresa, Pasqualina, Enza, Natasha, all these people, I used to ask them, do you want to work that night free for the radio? The otherwise, you stay home. And we used to do during the week. So we had a policy. Everybody pays. And everybody doesn't get any rewards. We do this for, because a lot of the young kids, like all my 6 grandkids, and the daughter and the son-in-law, Tino in the bar, Anna Garetti husband in the bar, all these people, we never paid anybody. So, and we did $30, everything included. But we must say there was some combination between Comandatore Steve Maglieri, that he gave us all the wine, and we put all the food, and we done all the work. And I used to say to my mother, my mother-in-law says, I want to pay out of my own pensioner, because I love the radio. That was the symbol of gratitude, that the radio goes 24 hours a day into houses that are alone. And she used to say, l'unica cosa è la radio, io voglio pagare, non mi devi pagare. So I said to my wife, you come in and you pay. allowed on the microphone. Then I used to say to Dr. Cucchiaro, he was the president at the time, dear Dr. Cucchiaro, have you paid your tickets? So everybody, because, as you know, a few years beforehand, we did a lot of function for a lot of association. So you do a function, 300 people, and I pay 250. So we had to come up with a very strict. And Teresa, you got to remember a Filippo and Assunta Belperio, because one day, where in their entry, we made a big fruit shop. They sold all the fruit and veg, all the whatever they grow, and all the money all to the olives, yes, yes, broccoli, tutta quella roba. So, cara Presidente, I thought that every association, every club or every association, even a church association, Monte Cristo, they got a little hall. San Giuseppe, they got a little hall. Newton, they got a little hall. And the radio is there every festa. What it cost them, you understand, to say, let's do a function, this is for the radio. We've done it before, so why not? So,
2: E quella è la cosa che noi siamo onorati questa volta, perché abbiamo tutti questi clubs and associations che hanno venuto insieme a fare questo, e continua la tradizione that state implemented, infatti stato incominciato da te, infatti, come si fa in questo modo, che tutto quello che si prende quella sera è tutto per la radio.
0: L'aste, la lotteria,
2: sì, tutto.
0: Il biglietto di entrata, non scappava nessuno. Se tu domandi a Teresa sudava, perché la gente, io pago quello, no, non c'era, no friendship. E ha funzionato, vedi, molto nice.
2: Sì, e infatti ancora...
0: devo dire una cosa, Clementina, for i giovani, i piccoli, noi avevamo tutti, dottori, avvocati, il prete, che lavorava. So, sì. Non c'era differenza. There was no difference. We all the same.
2: Però è importante che loro vedano questo, è importante che continuiamo queste traditions, perché se no dopo diventa che non c'è sta niente che si rimane per i nostri figli o loro che vengono dopo. È importante, voi avete fatto il lavoro grande e avete fatto the paving per noi.
13: Le fondazioni.
2: Sì, e noi adesso dovremmo prendere la strada. E dovremmo continuare questa strada. Se
0: no,
2: dopo...
0: noi tutti i politici che invitavamo e ci dicevamo: questa serata is to raise funds,
2: sì,
0: per la radio. Voi volete venire alla radio, volete passare il messaggio. Io spero che nel futuro vengano ancora altre associazioni avanti a dire, sì, noi abbiamo una saletta che ci vanno 150 persone, 50 persone, 500 persone, doesn't matter. Do you understand? We give you what we have. Se Filippo c'ha i broccoli, le pomodoro, quello che c'ha, e Ceravola c'ha le mele, ci dà le mele. Se Scalzi c'ha l'acqua, ci diamo... tutte queste persone, se l'amico Rio Coffee c'ha il caffè, ci dà il caffè. So, queste persone, se una volta all'anno potrebbero dare ed aiutare, e tanta giovani, sai quanto è importante per i giovani per lavorare a una funzione? Perché noi, la grande funzione che abbiamo fatto all'ultimamente alla chiesa, $30,000 con 300 persone. Era tutto gratis, tutto lavoro. Teresa ancora non c'è il sole sotto le scarpe, perché tutti i lavori che ha fatto, chiedendo, e Teresina, ma tutti hanno
13: tutti
0: fatto,
13: abbiamo contribuito, abbiamo lavorato. Tutto
0: si può fare. Si può fare. Speriamo che le associazioni si fanno avanti, è un onore per loro. Carissimi amici, se ce l'avete, voi siete il management di quest'anno, come il governo, sa ogni 4 anni. Sì. Le associazioni ci sono quest'anno, poi per vari motivi si fa vecchio, sì, cambiano, però fatelo perché ci prendete soddisfazione, come ha fatto Rita stamattina. Ci ha fatto la pizza con le cigole.
2: Ah, bene!
0: Allora, andiamo ai nostri sponsor? Ci siamo?
14: Radio Italiana 531.
15: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
16: Da oltre 50 anni,
15: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
16: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
15: Romeo,
16: Drake's,
15: Foodland,
16: Coles,
15: IGA,
16: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
15: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
16: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.

0: sdegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
1: Zero.
2: Ok, grazie okay. Ascoltatori, siamo sempre nello studio con la 531, Andrew, Teresa, Clementina, Rita, Teresina e John. Clementina,
1: sì.
2: Scusa che ho andato troppo, però è importante, numero uno, di far capire che non è stato mai facile e non è stato mai facile per tante persone che si hanno offerto. Io quello che sto a dire, offritevi, perché sì. Io prima lo potevo fare perché stava lì. Ora non ci sono, non sta più a me, però la soddisfazione che noi prendevamo, perché poi grazie a Anna Morelli, a Nanina, quando ci diceva Nanè, e dopo noi dobbiamo tutti cinare. Nannina dice, quante ne siate? Prima cominciamo 20, poi 40, poi 60. Cominciavamo di nuovo a mettere i tavoli. E questa grande Anna Morelli, già ora, si è offerto. L'altro giorno ha detto, se voi dovete raccogliere fondi, io lascio mio marito con i figli, ma io vengo a aiutarvi a dare una mano.
1: Oh, sì,
2: cosa vogliamo dalla gente?
1: E quella è la cosa, che non è soltanto raccogliere i soldi, quello è un part of it, però l'altro part è di stare insieme una sera.
2: Sì.
1: Perché quella è la cosa che vogliamo, la generazione di 80 anni, vogliamo stare insieme con quelli di 30 a vedere quello che è il lavoro che avete fatto voi e quello che loro devono fare per continuare. E a fare una serata insieme è importante sempre, se no dopo diventa che stai sempre in casa e non esci. So, non è soltanto, è come un outing, è come tu hai detto Giovanni, che anche alla fine tu andavi da Anna Morelli a dire, vedi, devi fare mangiare a tutti noi, quelli che abbiamo lavorati. Allora è un'altra festa, è un'altra è a stare to recount the event and a portare avanti the traditions that we love and the importance of unity. Quella è la portata.
2: Questa parola, tu sai che noi non avevamo soldi per pagare la banda, so perché quelle che suonavano volevano 300-400 dollari, ma noi siccome che the policy tutti i soldi, e sa la gente cosa mi diceva? Johnny, a noi la banda non ci serve perché noi vogliamo parlare fra di noi,
1: sì.
2: So vuol dire, avevamo risparmiato qua a tutte le parti, pure quelle che ci pulivano la sala, io gli domandavo, voi ci fate la pulizia? So, era tutto completamente. Sai cosa vuol dire completamente? Però
1: sì.
2: Ci vuole tanto lavoro. Noi lo facevamo in settimana, che non disturbavamo chi vuole sposarci, perché tanta gente, tu ci dici, ci abbiamo il radiofono, ah, ma io sono sposarci. Invece tu lo fai dentro la settimana, non ti può...
1: Sì, okay. No, questo è vero. Allora, noi incominciamo il 15 di giugno, the Radiothon, però il 24 facciamo la grande festa a Fuglafuglan e quella è la serata che stiamo uniti insieme. E anche le persone che non possono venire per motivi, perché stanno in una casa di cura o non sono bene, possono ascoltare. E questa è un'altra cosa che io impressed with, perché sono stato a dei funerali lately and during the eulogy, it interesting che una cosa che they say over and over again is that Radio Italiana 531 was

0: the companion. And a sentire quello due tre volte in un paio di mesi, it's a very it's rewarding and satisfying for us, quello che noi facciamo, perché si vede che loro, anche se non possono partecipare, però stanno già là con noi.
1: Ascoltano.
0: No, sì.
1: L'hai sentito specialmente all'ultimo 3-4 funerali che siamo partecipati insieme, la cosa è stata specificamente noi senza della radio come fossimo fatti. So, è importante di aiutare, di mantenerla, e l'altra cosa che è importante, noi dobbiamo essere numero uno radio, dobbiamo avere the equipment, the government number one. So we asked the committee, management and the staff that the equipment that got to be number one, because wherever we go, people want to listen.
0: Yeah, quella è la cosa. Non è soltanto le cose che noi facciamo, sono le persone che stanno a ascoltare. And ti ricordi il volunteers dinner? Tutti i programmi che noi abbiamo, I think we've covered nearly every aspect of life. A parlare di differenti cose, e infatti quando io parlo con le persone loro dicono oh, io ho ascoltato la radio, mi hanno detto o mi hanno dato questo consiglio, and it's very sort of happy to hear che quello che noi facciamo, anche il programma, questo programma qua, che normalmente you have local government and you have state government come and represent here and come and speak and tell us what's happening in their world. And that is inspiring for the people che don't read, don't write, but can hear and can understand what's going on in the community.
1: Ma Clementino, tu parlando di questo, stamattina, io dalle 5 di mattina, sono, perché sono curioso da tanti anni, che capita quasi vicino alla data di parlare di Australian Meru, e tanta gente non ancora fin oggi non sanno come, quanto, perché non ne parliamo. Noi eravamo parlato oggi, poi ci dimentichiamo, ma è molto molto importante, perché è importante perché se noi non ci aiutiamo fra di noi, la comunità italiana, chi ci aiuta? So,
0: vero.
1: È importante di stare uniti e lavorare insieme, e quando possiamo offriamo il nostro volontariato.
0: Bene, e allora ci vediamo il 24 di giugno a Fugla Fuglan. Grazie e buona giornata e buon long weekend.
1: All the best. Before you go,
0: sì.
1: Noi sono anni che facciamo questo programma a weekend con queste ragazze, perché non ci dispiace se noi andiamo ferie, holiday, le persone che stanno a casa chi devono sentire? La musica,
0: sì.
1: Vogliono sentire anche gli scherzi che noi diciamo, quello che abbiamo parlato, loro gli piace di sentire. Grazie Clementina,
0: buona giornata, grazie.
1: Ok, little break, whatever you want to give us, Andrew.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etheston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 27 maggio a martedì 9 giugno. Caffè in chicchi, lavazza, qualità oro, 1 kg, $32. Olio di oliva Moro, 4 litri, $47.50. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo. Pasta Barilla al bronzo, 500 grammi, $2.15. Passata di pomodoro Melina Kitchen 660 grammi, $2.
5: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
6: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, $130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect.

0: Ok, ci siamo. Salutiamo alla nostra presidentessa Clementina Maione, che ci ha voluto invitare per il Radio Fonso. Non vi dimenticate, 24 giugno la serata di San Giovanni. Sono tutti a fuoco da forlana. Ok, Teresa, ti vedo che sei... No, andiamo prima, così dopo c'è altra roba che vogliamo parlare. Allora, ti sei scialato a sentire a Silvio e a Clementina.
1: Certo, oggi sono state due cose nuove. A Silvio ci avevo stato vicino a lavorare insieme a lui al carnevale, ma non avevo mai sentito la sua voce.
0: Oh.
1: E lui non parlava. Parlava con quadro donato posto Silvio.
0: Va bene.
1: Ok. So, oggi ho sentito veramente lui, ho saputo quello che lui ha fatto e everything.
0: Ma tu dimentica, non ce l'hai, non ci serve lui.
1: Vabbè,
2: speriamo
0: perché,
2: di no.
0: No, perché tu vai camminando.
1: Chi lo sa?
0: Non ti stai mai fermo.
1: Chi sa?
0: Cuce, non mai. Perché essa con gli occhi e col cervello sta attento, perché sennò si cuce tutte le dita. Ma se te mi sta a fare pizze come fa Rita, non c'hai problemi.
1: E per chi la già fa le pizze?
0: Oh. Tu è fascista, vedi quanta gente attorno a te.
1: Vabbè.
0: Ok, ritorna alle cose serie.
1: Allora, le cose serie, Giovanni, io mo proprio di preciso non le so, però qui sto a vedere che vogliono mettere il sole appena nei cimiteri.
0: Sulla tomba.
1: Sulla tomba. Ma questa è notizia rispetto per quelli che stanno sotto, per conto mio.
0: Però, se a loro gli serve la luce,
1: ma la luce qua
0: la possono pigliare.
1: Sì, però la luce, ma la luce qua nei cimiteri non li fanno mettere quando è il 2 di novembre come si usa in Europa.
2: E poi incomincia adesso come
1: dire. Ma non lo so, qua vogliono mettere i penul sopra le tombe dei morti. Però in Italia e in Spagna già lo fanno. In tutta l'Australia ci sono 3.400 cimiteri.
0: 3.400 cimiteri.
1: Tu immagina un poco, a mettere il solar panel in tutti questi cimiteri, in tutto 3.400 cimiteri, il governo si è fatto quattro uova nel piatto.
0: Aspetta, bella, vai.
1: Scusa,
0: no,
1: John.
0: No, you got to understand, the cemeteries are not belong to the government.
1: No.
0: Half of them are belong to your church.
1: Yeah.
0: Most of the cemetery in Melbourne and Sydney e altre, they belong to the Catholic Church. So,
1: però vedi come studiano bene? Io in coppa alla tomba di mio marito ho solo la penna e non ce lo voglio. Non ce lo voglio e basta.
0: Ok, domandiamo a qualche ascoltatore.
1: Aspetta,
0: ci diciamo allora, un numero, aspetta.
1: Però domani, il 9 di giugno, fanno il meeting per questo solar panel.
0: Sì, 834077700, cosa voi ne pensate se dovessero mettere solar panel ai cimiteri? Rita, tu cosa ne pensi?
2: Ma io penso che è una cosa buona.
0: Aspira.
2: Almeno la sera si vede tutto luce nei cimiteri.
0: Che adesso... No, aspetta. No. Quelle la luce la vogliono, se la portano via.
1: No, la luce se la portano via.
0: Non la luce, l'elettricità.
1: L'elettricità.
2: Ah, oh, really? Oh, no. Wow, that's a different story then.
1: Oh. Poi sotto a questi panel che ci sta lo spazio tra il solar panel e la tomba. Là se ci vanno a fare le case gli uccelli.
2: Come no?
1: Perché è caldo.
0: Ho capito.
1: No, Johnny, a me non piace. Beh, però io sono una per un milione che non mi piace.
0: Io
2: lo pensavo diverso.
1: No.
0: Anche io penso che qui, specialmente in Australia, ci abbiamo so much
1: ci abbiamo spice. È tanta terra vuota.
0: Why don't use the spice? Perché dobbiamo usare i cimiteri?
1: Io penso
0: i cimiteri dovrebbe essere una cosa riservata, una cosa...
1: Ma...
0: Tu lavori tanti anni, poi ti portano lì a riposare, poi ti vengono a metà...
1: Il cimitero è luogo di pace.
0: Ecco.
1: Mi dispiace proprio. È luogo di pace perché c'è chi se n'è andato via con la malattia.
0: Shall we ask Andrew what he thinks?
1: Yes.
0: because he might have another opinion.
3: Okay, maybe. I've been trying to follow along. You're talking about putting solar panels in cemeteries.
1: Yes.
0: Yeah, on top of the...
3: On top of the tomb. But I heard you talking about birds as well, because they're cold. I get every fourth word.
1: No.
0: Between the solar panel...
3: Between the solar panel...
0: And the marble, there's a gap. So who goes there? She didn't want to say snakes, but she says...
2: birds.
0: È stata furba perché...
3: Io penso in meglio idea. Perché no?
1: No.
0: You go like Rita. Rita said...
3: No. Yes. Well, you said like half... What was it? Like the majority of the cemeteries are owned by the Catholic Church. Hang on, I'm going to stop that noise. It's a good money-making thing for the church.
1: See? Money.
3: But it's good for the environment as well.
1: No.
0: What do you mean the environment?
3: Well, the solar panel. Then the church isn't dragging power from the grid. They're generating their own.
0: Well.
1: It's very touchy business.
3: See? That's like, you know, like perhaps you have a lease on your plot, so then in a way that's your land.
1: Yeah.
3: And I think it would have to be a case of they're on every grave or none. You couldn't have one here spaced out and one there.
0: That's what they're doing.
3: That's what they're spacing them out or across?
0: No. They are doing meetings, and maybe if they pass a law and say we want to put the solar panel, it's like when the federal government wants to put a tower for the telephone. If you don't allow, they got the power to say, yes, I need this piece of land to put this tower.
3: What about on the back of the tombstone? So it's not over the grave.
0: Yeah, but can't get the sun.
3: Yeah.
0: See,
4: it would still have to face flat.
0: The whole idea was on the stone, you just got to applicable very easy because you got the flat there already. You can walk around. So some of these people are not sure they're clever. But I
3: can't see it being a popular idea.
0: No.
3: I think it has it's a practically good idea, but not when you're dealing with people's relatives.
0: No. Yeah. We got plenty of space in Australia.
1: They can do anywhere in the middle of Australia.
0: Okay.
1: But not in the cemeteries, because the cemeteries è il luogo di pace e di riposo per le persone che stanno lì sottoterra.
0: Okay. Let's change. Something about food.
1: Yes, I got something about food.
0: Now, this example about food, that really gives an example that straight out homemade food, simple food, still was good 60 years ago,
1: and still is good
0: years ago, and still is good today. Parla, Mario.
1: Parla della, proprio della famiglia?
0: Yeah. Yeah. No, non devi parlare appunto.
1: No.
0: Se ci facciamo la reclama a Enzo, è stato...
1: A lui gli piace.
0: No, ma è stata una persona che ha aiutato a tantissime persone.
1: Sì. Allora, qua dice che, ad esempio, quando si va nei ristoranti, ognuno vuole, io voglio la carne fatta così, quello vuole i tortellini alla panna, viene quell'altro, voglio la pizza fatta così. Invece se vai a questo ristorante, loro non c'hanno set menu. Ogni persona che va là, quello è e quello è, dal primo fino al dolce a tutti quanti uguali. Così si salva i soldi, perché lui non c'ha wastage, e si paga $85 a testa.
0: E non c'ha cameriere che va
1: e
0: a
1: non c'ha cameriere che va a pigliare l'ordine.
0: Chi se ne va senza pagare?
1: No. Quindi è stata una buonissima idea che Enzo tanti anni fa ha creato questo, e noi ci siamo stati 2 o 3 volte e il mangiare è buonissimo.
0: Torni di nuovo.
1: Sì. Ah. Sì.
4: Il menù che offrono?
1: Quello che loro cucina.
4: Oh, okay.
1: Per esempio, oggi cucina il tacchino, per esempio.
4: Sì.
1: E cucina, non dico 24 ore, ma cucina lungo tempo. Mm-hmm. Allora, vieni tu e il tacchino, viene lui il tacchino, viene quello il tacchino. Lui quello fa.
4: Mm-hmm.
1: Set menu per tutti. Vabbè. Lui fa la polenta, fa il risotto con i funghi porcini, fa i cannoli, fa tanti di quella roba, però...
0: Poi fa i gnocchi di casa. Lui
1: c'ha 93
0: potrebbe
1: anni.
0: Potrebbe dare un poco di lavoro a Rita, perché tu sai fare i gnocchi.
2: Come tutti sanno fare i gnocchi.
0: Come tutti sanno? Sì, domandavo
1: io lo conosco.
0: Come a me e sapevo solo mangiare, cioè non me neanche tanto...
1: Io lo conosco da quando sono venuta dall'Italia, perché lui veniva sempre a fare spesa da mio zio. E sai, l'ultima volta che sono stata là sopra, lui c'ha 93 anni, sì, mi ha riconosciuto.
0: E tutte le mattine si siede lì?
1: Si siede lì e lui fa i gnocchi.
0: E prepara i gnocchi.
2: Madonna. Sì,
1: 93 anni.
0: Mm. È un posto da veramente...
1: A Huilanga. Mm-hmm. È bellissimo là sopra.
0: Fantastico.
1: E fanno le carote, crescono della roba anche loro.
0: Io quanto lo fanno in Dayton?
1: È solo a lunchtime on Sundays.
0: Ok, ci dobbiamo andare una volta.
1: Veramente, John?
0: Sono davvero.
1: Vedi che quegli ascoltatori non si dimentica che tu hai detto questo oggi.
0: No, ci andiamo.
2: Ci andiamo, che problema ci sta?
0: Yes. Why not?
3: Did I just hear John say he's taking us all out to lunch?
0: Right.
3: I know my Italian's not good, but I'm pretty sure you just said lunch was on you.
4: It's good enough for that.
1: So, quindi è una cosa, penso
0: Andrew,
1: che...
3: I'm not filling in again, am I? Not after that comment.
1: No, you never know. You never say no. You never say never.
0: Our next incontro, which in English, our next meeting, that we meet, what I usually do, like today, we go for lunch after.
3: Mm-hmm.
0: Because all the girls, they can't cook, and the husband, they told the husband, arrange it. Help yourself. So, but a couple of times a year, I put on a function. And last time, I was looking for you, because to everybody that does my console, Thursday night or Monday or when, or they come along, we usually invite them. Remember?
1: Sì, sì.
0: We had 700 people. She couldn't come. Yeah. Have you got?
2: Yeah. 700 people.
0: 70 people. Oh,
2: 70 people. I come last year.
0: Yeah, you come, she come another day. So yeah, we do that.
3: You've got my number. Yeah. You've got my number. Call me.
0: I got your number now.
3: See.
0: Yes. So I even put it here on top.
3: Perfect.
0: So no problem. Okay. So Teresa, you recommend.
1: I recommend anybody.
0: But you've been in hospitality and food. It's much better if you got few lines, but good lines.
1: That's what my husband used to say when we had the fish and chip shop. He was a person always coming to our shop and say, you should do this, you should do that, you should put it this, you should put it that. And my husband said to me, tell him where to go. I do it my way. Very few lines, like a McDonald's.
0: Yeah.
1: We always had the shop full of people.
0: Yes, because...
1: But you have to serve a good product.
0: Good product.
1: It's very important that... But Enzo does a really, really good job. I really like what they're doing up there.
0: No, ma lui l'ha fatto before he had...
1: Buonasera, ristorante, Enzo Ristorante, sì. Buonasera.
0: No, lui l'ha iniziato.
1: Yes, sì.
0: Ma dopo, no, oggi più.
1: No.
0: Allora, Rita,
1: allora,
0: mi hanno
1: andiamo.
0: Detto che hai partecipato a questo Money Tea. Yeah. Cos'è sto Money Tea?
2: Collettavano
0: la moneta...
2: Tutto
0: in inglese?
2: Ah, sorry.
0: Vi fate voi, da italiani vi fate inglese. E money coffee o money tea?
2: Oh, money tea, ma c'era da mangiare che no, bastava 1000 persone, vero Teresa?
4: Sì, no, hanno fatto un grandissimo lavoro.
2: Hanno fatto proprio bene.
4: C'era Silvana.
2: Tanta gente. Cioè,
4: molti gruppi, il nostro era partecipante da...
0: Cos'è sto money tea? Perché lo chiamate money tea? Perché si fa di mattina, non di sera, si fa di sabato.
2: Sì, si è fatto alle 10 di mattina per collettare la moneta.
0: Allora
2: per...
0: è come un brunch.
2: Proprio, può darsi che lo puoi chiamare anche brunch.
0: Non è dinner, non è lunch, non è all'11 a notte, come
2: no,
0: a noi.
2: 10 alla mattina, e 10 e mezza, vero? Tre?
0: Yeah. So, vuol dire, se
2: c'eravamo
0: vai...
2: qualche cento donne.
0: Ah, allora... solo donne, no uomini?
2: C'era solo quell'uomo che era incaricato a prendere questa moneta e fare le cose che sono necessarie.
0: Ok, ce lo finisci di parlare dopo, andiamo ai nostri sponsor, restate con noi.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
7: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities, fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
8: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
9: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A Oji Road, Clemzig. Non mancare!
0: Ok, carissimi ascoltatori, fra poco vi dobbiamo salutare, ma io vedo che la nostra Teresina c'ha una cosa molto molto importante. La cosa per me, Teresina, è stata che il Premier del Sud Australia ha chiamato il Vescovo Cattolico per benedice, e poi il Vescovo ha tirato fuori che la patrona del Tano, Gallerie Tano, è Santa Barbara.
4: Questo qua non lo sapevo veramente. Comunque,
0: Can we get one little bright, please?
10: Let's go to a song.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14:02.
2: Speed camera locations per lunedì 8 giugno, Stradbroke Road, Athelstan, Grant Road, Ranelagh, Goodwood Road, Adelaide, Bundy Road, North Adelaide and Gorge Road, Athelstan.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
4: Veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per le gare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
3: È tempo di salame da Banquet Foods!
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Radio Italiana

Defendemos l'allegria con Francesco in compagnia. Buon lunedì e rieccoci qui in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531. Francesco, vi auguro a tutti un buon ascolto e salutiamo anche il team che ci ha preceduto con John Di Fede, Andrew alla console e il suo team e naturalmente anche tutti voi che avete ascoltato. Il long weekend, people, siamo nel long weekend, che bello, sai, abbiamo avuto anche questo giorno, anzi ringraziamo il King Carlo che ci ha regalato questo giorno di public holiday. Però stiamoci accorti perché sai com'è, ora ci sono gli special, people, gli special, ne prendi una e ne porti a casa due, one for two, people, take it easy, stiamo attenti alle speed camere, autovelo, e tutte cose, anche con i telefonini. Oggi è l'8 di giugno del 2026, people, bellissima giornata, 18 gradi di temperatura al momento, che bello, defendemos l'allegria con Francesco in compagnia. Andiamo subito ad ascoltare, evviva, questo ce lo canta Gianni Morandi con Giovanotti, evviva la vita.

Evviva! Evviva! Cantata da Lorenzo Giovanotti e Gianni Morandi. Evviva le feste! Evviva il long weekend, people! Sono 12 minuti passate le ore 2, le 14 di una bellissima giornata soleggiata, un lunedì pomeriggio che tanti di noi dovremmo essere ai posti di lavoro e invece no, siamo qui ancora a goderci questo giorno festivo, la festività. Anzi, prendiamo anche la guida a fare tutti coloro che hanno fatto gli anni anche oggi, anche il principe Carlo, anche non lo so se è proprio il suo giorno di nascita, però l'importante è che ci ha regalato questo bellissimo giorno. Bravo Carlo King, che... Allora, people, cosa ne pensate della situazione al momento? Le cose mi sembra che vanno abbastanza bene, però sai, sentivo strada e facendo e sentivo anche che si parlava di questa storia dei che casino che sta succedendo. È tutto per colpa di chi? The money, mini money, money mu, e chi non ce l'ha ne... non posso dirlo, però sai com'è, l'avete capito, pipu i solar penu nei cimiteri. Ma chissà se forse è solo una battuta, però sai, ahimè, oggi come oggi sai chi dice la sua, e bisogna anche ascoltare, sai, le voci del popolo, eh. Pronto, chi parla? 8340770. Se invece ci ascoltate da tutto il mondo e volete digitare, contattarci, dovete digitare più 61 83 40 7700, invece qua da naturalmente da Adelaide 883407700. Pronto, chi parla? Andiamo ad ascoltare subito un altro brano musicale, questo cantato da un grande artista, Renzo Arbore, la sua banda a Umma Umma.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
4: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di

tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.

Ridera, cantata dal grande Little Tony. Ridere, ridere, bisogna ridere per scacciare lo stress. Buon lunedì, e rieccomi qui in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531 Fighter One Italia Radio Station People. Oggi è l'8 di giugno del 2026. Bellissima giornata oggi, soleggiatissima people. Ma che bello, ci ha regalato questo inverno, ci ha regalato un inverno fantasticamente bellissimo, soleggiatissimo. Poi ogni tanto anche, sai, un po' d'acqua, quello proprio che ci vuole. Allora, prima di andare avanti con altre informazioni, anche con risatine, andiamo ad ascoltare la zitella, questa ce la canta l'orchestra italiana Bagutti, la zitella.

0: La zitella, la zitella, la scapola e poi c'è anche lo scapolo, no la scapola, sai com'è la scapola, quella della onoramente fisica, no? Proprio la scapola e vuol dire che è singolo, e lo scapolo anche, e vuol dire che anche lui è singolo e di una certa età. Però New Worries, sai, tante volte è meglio soli che male accompagnati, eh? Allora, buon lunedì, e rieccoci qui, sono precisamente 30 minuti passate le ore 2 pomeridiane. Oggi è un lunedì, l'8 di giugno del 2026. Vi ricordo che state ascoltando sempre in diretta radiofonica qua dallo studio Sanremo, un programma con Francesco in compagnia. Pubblicità.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 dal lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.

Per averti, cantata da Adriano e Celentano. Bellissima giornata oggi, lunedì, temperatura al momento è 18 gradi. Che sarà? Questa ce la cantano i ricchi e i poveri.

Chi lo sa, che belle queste canzoni del passato. E mi ricordo anche come l'hanno cantata, l'abbiamo ascoltata, erano in quattro, erano il quartetto. Che belle voci, che bella gente. E poi sono rimasti in due. Però Isbera di Nati in People. Oh yes, buon lunedì, siamo ancora in festa. E vediamo di godercela, questa giornata di festa. Che ben venga, 41 minuti passate le ore 2 pomeridiane. Oggi è l'8 di giugno del 2026. Bellissima giornata soleggiatissima. So che moltissimi di voi siete ancora lì a strastullarvi su queste bellissime coste del Sud Australia, su queste bellissime colline del Sud Australia, su queste bellissime poltrone delle vostre case, ascoltando naturalmente la radio, anche e vedendo qualche TV, molti sono anche viziati a vedere qualcosa hard, people, perché no? Perché no? Allora, carissimi tutti, andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale e vediamo un po' cosa vi propongo. Brutta! Ma che brutta! Sono tutte belle, questo ce la canta Alessandro Canino. Brutta!

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

TPTPTPT, cosa fai? It's not your business, my Radio Italia 531 Fighter One Air Italia Radio Station. Siete in compagnia con Francesco con un programma in diretta radiofonica dallo studio Sanremo. Oggi è l'8 di giugno del 2026. 51 minuti passate l'ora 2, le 14, Pippo, le 14 di una bellissima giornata free gratis, dataci dal grande Carlo King, England King, grazie, perché naturalmente anche lui se dice che ha fatto gli anni, perché no, buon compleanno a tutti, Pippo. Ok, andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale, Don Bucky con Nell'immensità.

Nell'immensità, cantata da Don Bucky, però è una canzone che era stata anche condivisa da Johnny Dorelli, anche lui l'ha cantata nell'immensità. Molte canzoni sono state cantate anche da diversi cantanti, e chi ce la canta in un modo, chi ce la canta in un altro, però è New World. L'importante è che ce la cantano, people. Buon lunedì, siamo in un lunedì pomeriggio, siamo nel long weekend, alla fine agli sgoccioli anche, poi domani sarà martedì il 9, perché oggi è l'8 e si ricomincerà il tram tram della vita moderna, che purtroppo, ahimè, diciamocela chiara, ci stressa, people, ci stressa. Andiamo a ascoltare Umberto Tozzi con Io camminerò.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15.
2: Speed camera locations per lunedì 8 giugno, Stradbroke Road, Athelstan, Grant Road, Ranelagh, Goodwood Road, Adelaide, Bundy Road, North Adelaide and Gorge Road, Athelstan.
3: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyndebourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.
4: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a mezzogiorno e mezza. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di quattro portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
5: Canta che ti passa è sponsorizzato da
6: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
5: Eh no, questa è Pizza Lola.
6: Ah, è proprio autentica italiana.
5: Eh sì, e poi is not just pizza.
6: Come? Non solo pizza?
5: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
6: Finita? Ne prenderei quasi un'altra.
5: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cambellon Park. Chiamalo 0487-133-965. Pizza Lola is not just pizza. Canta che ti passa su Radio Italiana 531, perché la musica non ci accompagna soltanto, ci racconta.

Testarda io, Iva Zanicchi, la mia solitudine sei tu, la solitudine è una brutta bestia, dicono. E a proposito di bestie, di ratti, parliamo di ratti, no di rettili, ma di ratti, pipu, i topi, i topolini, i topoloni, le zoccole, quelle addirittura sono super huge e giganti. E una volta si potevano trovare anche questi, diciamo, veleni per i topi, oggi non più, sono vietati in vendita ai minori di no business people. Si possono comprare quelli che naturalmente hanno i business proprio per fare questo mestiere. Topi killer, così li chiamano, questi ti vengono a casa, tu li chiami, ti piazzano queste box completamente tutto organizzato, col veleno dentro, il topino viene, mangia e poi chissà dove e morirà. Però è tutto controllato, no? Non si può, anche naturalmente, contagiare qualche d'un altro, bisogna proprio andarsela a cercare. Però sono successe molte storie con questi fatti di non vorrei di veleni per topi, che tante volte, sai, non è che li usavano per i topi, ma li usavano per qualcos'altro. Purtroppo sono successe anche queste disastre. Per colpa di qualcuno non c'è più il veleno per topi per nessuno, solo per quelli che fanno business, people. Oh yeah, tutto cambia. Tutto cambia. Andiamo a ascoltare un altro brano musicale. Pippo, questo ce lo canta Zucchero Fornaciari. Pippo, che cacchio fai?

8340770. Pronto, chi parla? Lo Francesco speaking, in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italia 531, con un programma in diretta radiofonica qui da Honey Mash, Adelaide, Sud Australia. Australia, Pipu, è per tutti coloro che ci vogliono contattare, digitare globalizzalmente da tutto il mondo, devono digitare più 61 883 407 700. Buon lunedì, buon long weekend che is nearly finish. Andiamo ad ascoltare un altro brano musicale con vediamo un po' cosa vi posso proporre. Gianna, cantata da Rino Gaetano. Gianna.

Rino Gaetano, bellissima canzone, Gianna, che poi tra l'altro anche sai, lui cantava, c'era qualcun altro che cantava anche sai, la famosa serenata giù per la strada. Ehi Berta, vieni giù dal balcone, ho un toro nelle mutande che scalpita per te, diceva, mamma mia che storie, di una volta people. Ok, andiamo ad ascoltare Battiato con un centro di gravità permanente. Buon long weekend people, enjoy the day, eh.

divertente. Che bella questa canzone cantata da Battiato, anche un grande poeta della cultura musica italiana, Pippo. Ma che bello, che bella giornata, ma che bella giornata, è bella che si fa, si balla. Andiamo al mare, o preferisci fare l'amore? Sei gelosa quando ballo con le altre woman? Ok, buon lunedì a tutti, qua in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italia 531 AM, Cuba, Cuba Libra, questa ce la canta Zucchero Fornaciari. Eri la mia vita.

Mi piace la lasagna, però senza la basciamella. Senza la basciamella, però ognuno ha i suoi gusti. People, ok, ci siamo tutti. Andiamo ad ascoltare un altro brano musicale. Perdere l'amore, questo ce lo canta Massimo Ranieri.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: Massimo Ranieri ci ha appena fatto ascoltare Perdere l'amore. Manculi cani, che brutto perdere è l'amore. Non è che l'amore è solo quello, se è naturalmente con la partner. L'amore è anche quello che abbiamo dentro di noi. Mai perdere il nostro amore dentro il nostro cuore, people. Ok, e ritorniamo in diretta con voi qua dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531 AM. Ok, ascoltiamo un altro brano musicale, questo vediamo un po' chi vi propongo. Baraponzi Ponzi Po, sai perché? Io non mi sento italiano, non io, Giorgio Gaber, io non mi sento italiano.
1: Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo

Mi scusi, Presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato e anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non

Giorgio Gaber, un grande critico della canzone italiana, però sai, non è che diceva bazzecolo, un qualcosa è di vero nelle sue parole. C'è il longobardo Giorgio Gaber, lo salutiamo, anche lo ricordiamo. Però andiamo a ascoltare un altro italiano doc con la sua canzone, l'italiano, questo Toto Cutugno in versione positiva, Toto Cutugno con l'italiano.

l'italiana cantata da Toto Cutugno, bellissima, bellissima canzone. Allora, long weekend, siamo nel long weekend, sono precisamente 39 minuti passate alle 15, e quando l'amore diventa poesia, questo ce la canta Orietta Berti.

Quando l'amore diventa poesia, bellissima, bellissima canzone romantica, piena, piena di passione, cantata da Orietta Berti, sapore di sale, questo ce la canta Flavio.

Sapore di sale, sapore di mare, questo ce l'ha fatta ascoltare Flavio. 45 minuti passate le 15, siamo nel long weekend. Agli sgoccioli, come vorrei. Andiamo ad ascoltare O Sole Mio, questo ce la canta Bobby Solo. O Sole Mio.

Defendemos l'allegria con Francesco in compagnia, che adesso vi saluta e se ne va via. Radio Terra 531 AM, siamo anche giunti al termine di un altro programma qua in diretta radiofonica. Sono 50 minuti le ore 15, oggi è l'8 di giugno del 2026, bellissima giornata, temperatura al momento 17-18 gradi. E mi raccomando, per tutti coloro che state rientrando dalle vostre situation, ora mi diciamo da fuori, dai country, dalle spiagge, dalle colline, mi raccomando, prestate attenzione alle inflazioni, perché ci sono gli special 2 per 1, e molti punti anche sulle patenti in omaggio. Da parte mia non mi rimane altro che ringraziarvi per l'ascolto e augurarvi a tutti un buono long weekend, people. Ciao ciao, alla prossima.

0: Nubini Piccianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre città.

parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena, affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena, la rabbia ci avvelena, chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in due.

Prima di assumere, leggere attentamente, indicato per i casi di paura ricorrente, ansia persistente, distacco dal presente, cuore accelerato sotto il peso della mente, per chi dorme male, sogna peggio, poi si sveglia stanco e gli sembra enorme il letto se non c'è nessuno accanto, perché quando si fa buio, i pensieri più pesanti, l'amore poi diventa il migliore dei calmanti, può causare dipendenza a chi non sa vivere senza, a chi già si sente oltre.

0: per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.
1: You're listening to Radio Italiana 531.

ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: Tengo Oris Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!
1: E vai, woo!

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

già in un'altra vita. E ogni vita è meglio di quella prima. Ora che la fine del mondo è vicina, sopravviveremo come Hiroshima. Le parole sono armi, prendi la mira. Non cercare di salvarmi, non c'è via d'uscita.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
1: Se ben informati volete restare, impariamo insieme. Dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

di Tiffany. Lei mi fa venire i brividi. La mia vita sembra un film. Residenza all'hotel Paris. Spendo soldi pensandoti. Vorrei solo che fossi qui. Ti ho visto con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te. Salto la partita per te. Ho lasciato la strada per te. E tu lo faresti per me.

0: Nubini Piccianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
2: La solita strada, bianca come il sale.

e poi mille strade grigie come il fumo in un mondo di luce.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: State ascoltando Radio Italiana 531.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te.

Burka, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Io che guardo sempre il cielo e sogno ancora di volare.

0: un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

Innamorato come i ciechi con gli odori, come i muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: Che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Rischia di riaccendersi il conflitto in Medio Oriente. L'Iran reagisce ai continui attacchi di Israele in Libano. Il servizio della redazione.
4: Dopo un attacco israeliano nella zona sud di Beirut, l'Iran ha risposto con il lancio di missili. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha manifestato solidarietà al Libano, mentre da Israele il ministro Ben-Gvir ha promesso una dura reazione contro Teheran. Caccia israeliani sono stati segnalati in volo verso l'area medio orientale e Iraq e Siria hanno chiuso il proprio spazio. Donald Trump ha invitato l'Iran a tornare al tavolo delle trattative, ma ha anche criticato il raid israeliano su Beirut, sostenendo che la diplomazia avrebbe dovuto avere più tempo. La Casa Bianca ha precisato di non aver avuto alcun ruolo nell'operazione militare.
3: Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta di Volodymyr Zelensky di negoziati diretti con Vladimir Putin. Lo si legge nella dichiarazione congiunta che ha concluso il vertice di Londra tra Keir Starmer, Emmanuel Macron, Frederic Merz e lo stesso.

a mamma prega sempre a Maronna. Cavoli li soffighi da sotterra.

Chiagne sempre sto cuore, chiagne sempre la nostalgia. Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua. Stiamo sempre uniti, ma sai, è bello, ma sono lontano e tengo

0: Ascoltatori e ascoltatrici, amici della Radio Italiana 531 AM di Italia, buonasera e buon ascolto con il programma Calabria Mia sulle onde radio 531 AM di Adelaide, Sud Australia, e siamo sempre in diretta sul Studio Sanremo al 215 Portal Animas Adelaide, Sud Australia. E come sempre, se volete dedicare una canzone o raccontarci la vostra storia, dovete solo telefonarci sullo 8340 2700, e noi faremo del nostro meglio per ascoltarvi ed accontentarvi. Per i vostri amici lontani posso seguirci sulla pagina di Facebook della Radio Italiana 531 di Adelaide, e siamo sempre in diretta quando non ci abbiamo problemi. E vogliamo prendere questa occasione a salutare tutti voi, cari ascoltatori vicini e lontani, insieme a tutte le radio in giro per il mondo, grazie al nostro amico Rocco Lagosto di Toronto, Canada. Come sempre, ogni settimana cercheremo di portare nelle vostre case un po' della nostra terra calabrese, con tradizione, storia, cultura, cucina calabrese, ma soprattutto tanta, tanta bella musica calabrese, grazie al nostro DJ Amadeo. E come detto prima, se volete intervenire o dedicare una canzone, fatelo pure chiamando all'8340 2700 o mandare un messaggino sullo 0416 531 531 e noi saremo lieti di ascoltarvi ed accontentarvi. Se no, lo faremo la settimana prossima, questo è garantito. E questa sera che siamo qui lunedì, long weekend, che noi pure lavoriamo pure long weekend perché ci pagano doppio. E anche questa sera siamo qui per portare questo programma Calabria Mia a voi, pure che long weekend siamo qui, è vero Franco?
1: È vero,
0: Franco,
1: sì, perché ci pagano di solito, come ha detto prima, il doppio ciù di quello che ci pagano quegli altri. Bene. Siamo grati di questo.
0: Grazie.
1: Allora, buonasera Vincenzo, buonasera Amedeo e buonasera a tutti voi ascoltatori di questa Radio Italiana 531. Con il programma Calabria Mia con Franco Vincenzo ed Amedeo. Noi saremo qui per le prossime due ore per farvi compagnia con bellissime canzoni della nostra bella Calabria, e vi terremo informati sulla cucina calabrese, senso calabrese ed altri aggiornamenti della nostra bella terra. Allora, sedetevi comodi e rimanete con noi per le prossime due ore, così potete ascoltare bellissime canzoni che il nostro Amedeo manderà in onda. Allora da me, buon ascolto.
0: Grazie Franco, e al nostro vicepresidente, direttore tecnico e direttore musicale Amadeo Tripodi, buonasera.
2: Buonasera Vincenzo.
0: Come chiamo?
2: Bene, grazie. Siamo tutti a rinfrescare.
0: Rinfrescare? Rinfrescare da fuori.
2: Siamo tutti freschi.
0: Freschi. Però oggi era una bella giornata.
2: Sì, una bella giornata.
0: Diceva Franco che sono stato al Dinga e oggi era veramente una giornata primaverile, sai?
2: Sì, bella.
0: Quando lavoravo non ci pensavo.
2: No.
0: Va bene.
2: Buonasera. Allora, buonasera a tutti, grazie per la vostra compagnia. Sì, siamo qua in studio Sanremo Hindmarsh Adelaide. Se volete facete parte, 8340 2700, oppure se potete usare il telefonino, mandate un messaggio su WhatsApp 0416 531 531. Allora, da me Amadeo un grande saluto alla mia famiglia qui in Adelaide, in Australia, dove si trovano, e non ci manca in Italia e a Boston, Massachusetts. Sedetevi a comodi e buon divertimento.
0: Grazie Amadeo. Certamente siamo, come detto prima, oggi qui per molti di noi qui in Sud Australia, e anche il New South Wales, mi sembra, Vittoria, pure hanno questa giornata per il compleanno del re d'Inghilterra, perché prima era la regina, sua madre. Adesso è il re d'Inghilterra,
2: cioè, il re,
0: e ne paga bonum, ne pagavo tutta la giornata, giornata tutti.
1: Ma se paga qualcosa oggi ti pagano doppio, Vincenzo.
0: Sì,
1: se al lavoro ti pagano doppio oggi.
0: Ma pure se non lavori, un re ti paga la giornata.
1: Sì, è sempre pronto.
0: Ma dici alcuni che ti capi i negozi, cose qualche caffè che la pagherai, che paghi la giornata senza bisogno di dare.
1: Lavorare,
0: a me dai la giornata tu re. Vabbè. Comunque siamo qui questa sera con voi, e certamente è un po' freschetto perché adesso è giugno, siamo nella seconda settimana d'inverno qui in Adelaide, e come ho detto prima, siamo stati questo weekend già, c'è la macellazione dei maiali qui in Adelaide, perché senza fare i satizi.
1: Nell'inverno è buono fare il bagnale, perché quando fa caldo non è
0: buono. Io sono stato impegnato venerdì sera e tutto il giorno sabato dai miei cognati, sì, e Pino e Rocco e mia sorella pure hanno fatto salsicce, hanno, allora era da un prestato che rimane,
1: ma avete commesso un delitto allora.
0: Il vino era buono.
1: Il vino era buono.
0: Sì. Anzi, ho assaggiato quello che abbiamo fatto il vino quest'anno. E tutti mi hanno detto, dice, beviamo dell'ora prima che mi si perde.
1: Già, è bello quando scompare, Vincenzo.
0: Quando scompare.
1: Perciò quando scompare è sempre buono.
2: Il vino che facesti quest'anno.
0: Sì. Sì. Ancora non è propria chiaro, ma però,
1: assaggiate il mio, non c'è male. Sì.
0: Ancora è un po' certo, giovane, no?
2: Giovane.
0: Ancora che tre mesi.
2: It's not mature yet.
0: Tre mesi, o facciamo matura noi.
1: Piano piano.
0: No, tutto è forte, tutto è forte. Sì. Ieri certamente parleremo poi un pochino più tardi abbiamo avuto il pranzo dell'Associazione Santa Maria, sì, Vergine Marte ieri, parleremo un po' dopo, però andiamo alla pubblicità e poi ritorniamo con voi con una bella canzone che, sì, sicuro che Amadeo l'ha già pronta, va bene,
2: grazie, and cominciamo. Prima la pubblicità, vogliamo salutare i nostri cari amici che sono in vista and su Facebook, perché siamo in diretta. Buonasera Nancy Sacca Pineri, buonasera comare, e Silvana Heitley che mandaro un messaggio, thumbs up, grazie per la vostra compagnia, seguite la pagina, perché noi siamo già numero uno, ma noi volemo crescere più,
1: ancora di più,
2: se c'è possibile, come crescere di più.
0: No. Andavi già in tutto il mondo, fino a che ben mi ricordiamo che ben sopra la pagina,
2: sì,
0: a voglia mi crescimo ancora.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Questo è ben sicuro.
0: Sì, ora, allora.
2: And Pepsi Patsy, Pat Parisi, un'amica di me che noi, come si dice, giochiamo
1: un golf insieme,
2: no
1: golf,
2: carte. Okay. Pepsi Patsy, we missed you last night, mate. Allora andiamo alla pubblicità, quando torniamo una bella canzone.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Tempo di salame da Banquet Food!
5: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
6: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
5: Veneto,
6: abruzzese,
5: calabrese,
6: dolce o piccante.
5: Da Banquet Food puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
6: e tutto il necessario come il budello,
5: sale,
6: pepe,
5: finocchio,
6: spago per legare
5: e vari tipi di peperoncino.
6: Chiama oggi il team di esperti al 826816652.
4: È tempo di salame da Banquet Food!
7: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
8: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
9: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.

0: E certo, non poteva mancare l'inno nazionale di Calabria, come no. Il nostro Amadeo ogni settimana è sempre la prima canzone della serata, dopo la sigla, certamente.
1: È una bella esplorazione, come già hai detto, l'inno della Calabria potrebbe essere l'inno nazionale.
0: Chi venne di un nord d'Italia, ne chiede di meno.
1: Perché di meno?
0: Perché no, non potevamo fare.
1: Che sono ciuati noi.
0: Sono ciuati, forse
1: sono ciuati.
0: Non sono ciuati, non so se mi chiamano.
1: Ma ognuno si vanta di
0: questo. Bello. Sì. Va bene, allora, come sì. Abbiamo detto poco prima, ieri abbiamo avuto il pranzo mensile dell'Associazione Santo Femmine Vergine Martiri qui in Adelaide. Lasciamo al vicepresidente che vuole fare dei commenti su ieri.
2: Sì,
0: e anche io eravamo lì e Franco era pure lì, perciò potevamo includere un po' di chiacchiere.
2: Sì.
0: Va bene.
2: Grazie, allora. Vincenzo. Sì, ieri avuto fatto il nostro pranzo per il mese di giugno, una bella giornata come sempre. Grazie per tutta la compagnia di nostre comunità che vengono, bella compagnia, bella mangiare come sempre. Grazie a Franco, Sergi e le donne in cucina, grazie a tutti. E questo pranzo lo facciamo ogni mese, prima la domenica di ogni mese si trova alla chiesa di Sacro Cuore in sala di dietro. Sì, una bella giornata. Il giorno era bello perché era più sole di cloudy, come si dice. Un poco fresco, ma
0: per cucinare la pasta ieri era perfetto. Non c'era manco vento.
2: No.
0: Perché io e Vincenzo abbiamo cucinato la pasta ieri e dico fuori stava benissimo.
2: Benissimo.
0: E poi c'era poco, noi quando cucinavamo la pasta, non è che facciamo così appuggendo, no? Cucinavamo come Dio comanda, no?
2: Sì.
0: Al dente, con precisa, come avevano i genti, perciò. È stata una bella giornata.
2: Sì.
0: Quello che ho visto, ho incontrato un amico che lui abita verso Salisbury, che mi sembra che la moglie e lui sono cosentini. Era tempo che non lo vedevo da quando andavo.

0: a pranzo a San Giuseppe a Sosbury, tanti anni fa, perciò e ieri si trovava, era amico
1: di Milano.
0: Era amico di Milano, ed era amico anche di nostro amico Bruno, Bruno Cirillo. Perché l'ho visto, che l'ho incontrato lì proprio lì, che facciamo una chiacchierata, e lui mi sembra venuto con Milano ieri, perciò è bello quando vede facce nuove ogni tanto, no? Che non li vede per un poco, e poi questa è la bellezza di questi pranzi, che questo ci dà l'opportunità di vedere gente che non li vedi settimanalmente, no?
1: Questo sera che vengono la prima volta, poi fanno di sì che ogni mese si abituano
0: e poi il prezzo non è che non solo il prezzo, ma anche le bevande sono a prezzi,
1: le bevande, quello che si offre per il prezzo che si paga, quello che ci sta sul tavolo, la bellissima compagnia pure,
0: chi ne vale per due,
1: se va una parte ci sta da mangiare il meglio possibile, non ci sta nessuno che ti fa una chiacchiera, cose non vale, invece e lì ci stanno sempre amici che puoi chiacchierare, puoi parlare, siamo tutti allo stesso livello per lo più,
0: senza pretese, una cosa normale. Very good, tutto a posto, allora dimmi.
2: Salutiamo i nostri cari amici che sono su Facebook, cominciamo: Tito Pignetti, Nella Santo, Josie Sacca, Brianni, Christopher Izzo. Christopher è un altro che gioca carte con noi.
0: Ah, bravo.
2: E non ci manca Tony Bombardieri.
0: Buonasera.
2: Viola Coccieva di Perth.
0: Salutiamo.
2: Great to have your company, Viola. Lovely to see you with us. Grazie. E Rocco Lagozzo mandava un bello messaggio che. Se può pigliare il messaggio sul telefonino, Vigenzo.
0: Sì. Allora, sai cosa c'è? Mandiamo una bella canzone a tutti questi amici che sono sulla pagina di Facebook. Una bella canzone per loro. E poi ho due dediche che devo fare, perché ho incontrato due grandi amici giovedì sera. Perciò facciamo due belle dediche per loro. Due calabresi doc.
2: Di
0: Calori, di Caolonia.
2: Di Caolonia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Elphinstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 27 maggio a martedì 9 giugno. Caffè in chicchi, lavazza, qualità oro, 1 kg, $32. Olio di oliva Moro, 4 litri, $47.50. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo. Pasta Barilla al bronzo, 500 grammi, $2.15. Passata di pomodoro Melina Schicce, 660 grammi, $2.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
5: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
6: Brickwork by Art, professional quality.
5: Se vi interessa, chiamate a Anthony
6: 0424 091511.

0: E certo, non poteva mancare una tarantella, no, che per me rosicchiano poco, perché sì, non solo a noi, ma a tutti quelli che ci stanno seguendo. Abbiamo dei messaggini qui. Il nostro amico Rocco Lagozzo di Toronto Canada ci manda un messaggino e dice: la mia collega Nora Abate sta ascoltando da San Giusto Buenos Aires in Argentina con il programma Italia e Vosso e l'amore della radice. E poi voglio salutare anche il nostro commentatore Don Totino, che sono con Paesani, perciò Rocco, speriamo che Don Totino ancora è sveglio, che ascolta, ci questa ascolta, radio, sì, perché dovrebbe ascoltare come commentatore della radio, dovrebbe ascoltare, sì, vero?
1: Sì. Tutto procede
0: e se,
1: bene.
0: E se no, quando vediamo la prossima volta ci sono una lezione, ci sono una lezione.
1: No, pubblichiamo da Arezzo, la prossima volta ascolta.
0: Poi ci diciamo noi poi. E poi abbiamo un saluto di Antonio Nesci. Un saluto da Perugia e dalla redazione del quotidiano La Prima Pagina Italia, perciò grazie a tutti voi. È importante sapere che anche dall'altra parte del
1: mondo,
0: del pianeta, ci ascoltate. Questo fa onore non solo a noi che portiamo questo programma ogni settimana, ma a tutta la Calabria e tutti i calabresi nel mondo, perché siamo in tanti. E allora è bello che pure che siamo lontani, ma siamo vicini con questa nuova tecnologia.
1: Ed anche la radio italiana di adesso.
0: Cioè, certo, perché
1: loro ci danno tutto la possibilità di mandare questo programma in onda.
0: E poi anche Rocco ha mandato un altro messaggio proprio adesso, dice: Vincenzo, Francesco e Amadeo, stasera avete l'ascolto del sindaco di Filocaso, provincia di Vibo Valentia. È stato ospite del programma sabato scorso, adesso conosce il programma, ogni sabato porta il vostro saluto. Aspetta, vediamo, ogni sabato porto il programma è felice presentarvi nella Santo, ci segue ed è felice di fare parte dei calabresi nel mondo. A voi buon lavoro, adesso posso spengere che aumento gli ascoltatori, spero presto mandarvi su Rai Italia, vi terrò informato, un saluto. Va dal presidente albanese, anche il nostro presidente, il primo ministro d'Australia, dice che ci ascolta, perciò grazie al signor albanese. Vediamo quando possiamo andare per un programma da Canberra.
1: Parliamo con ma albanese deve pagare il viaggio, vero?
0: Certo.
1: Allora. Dopo tutta la bolletta delle tasse che paghiamo.
0: È una cena pure.
1: È una cena, qualcosa esce.
0: Non può mancare.
1: Fish and chips erano pure.
0: Bello, va bene. Allora, anche il nostro amico Antonio La Rosa non manca manchi, è vero? Perciò abbiamo tanti i nostri ascoltatori, come ho detto prima, grazie a tutti voi. E poi, come ho detto prima, la settimana scorsa ho incontrato due cari amici, e sono due fratelli, sono Ilario Nesci, sì, e Giuseppe Nesci. Conosciamo Giuseppe Nesci da molti, molti anni, perché lui una volta aveva un'agenzia di viaggi, sì, in città, al centro, sì, e il fratello certamente è enorme con il suo ristorante, e questa serata, non vogliamo fare pubblicità, ma per questa settimana, fra un paio di settimane cercheremo di fare anche pubblicità del suo ristorante, una volta che ci stanno libera la strada i nostri direttori, poi vediamo cosa succederà nei prossimi settimane, ma loro sono in ascolto ogni settimana,
2: sì.
0: Perciò poi dobbiamo dare una bella canzone,
2: sì,
0: a tutti e due.
2: A tutti e due?
0: Tutti e due, sì.
2: Sì, sì, perché no?
0: Allora, ti lascio a te.
2: Sì, una bella canzone.
0: Calabrese. Calabrese, ma sì. Perché queste cose sono gente di Caulonia, sono, perciò...
2: Di Caulonia?
0: Di Caulonia, sì.
1: Nel cuore della Calabria.
0: Il nostro Ilario, fra un paio di settimane, ogni anno va in Italia, 5 settimane, chiude il ristorante e parte per l'Italia.
2: Ah, sì.
0: Che bellezza, ogni anno.
2: Propria?
0: Volevo tempo.
2: No, sogno pronto.
0: Ok.
1: Andiamo a centro.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, $130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect. Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6:30 p.m. al Fogolar Furlan.
1: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
2: Tutto incluso?
1: Certo, come tutti gli anni.
2: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
1: Abruzzo,
2: Altavilla,
1: Campania,
2: Sant'Eufemia,
1: Sicilia
2: e Fogolar Furlan.
1: Uniti insieme
2: per sostenere la tua radio.
1: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
2: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
1: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
2: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
3: Ok, adesso vorrei fare un piccolo annuncio per il Club Sports Social Club incorporato qui in Adelaide, che sabato 4 di luglio ci sarà una serata calabrese presso la sede dove siamo adesso, a Campbelltown Soccer Club, sulla Streetbrook Road. Ci sarà una serata calabrese, tipico calabrese, con antipasto, pasta con le melanzane, capretto, dolce e caffè. I biglietti sono $65, membri $60, e bambini sotto 12 anni $30. Per prenotazione telefonate a Jose allo 0411 062 016. Il posto si trova al 72 Streetbrook Road, Newton, presso la sede del Campbelltown Soccer Club. Perciò tutti al Calabria Club, cercherete di prenotarvi prima, perché se no chi tarda arriva mal alloggia. È vero. Sì. Perciò questo è sabato 4 di luglio. Va bene, e poi fra un paio di settimane c'è il Crepetto Day a Sant'Eufemia, mi sembra. Sì. Giorno, qual è?
4: 19 di luglio.
3: Luglio. Un'altra bella giornata con pranzo.
4: Sì.
3: Lì a Sant'Eufemia vedremo i dettagli, veramente la sala è quasi...
4: Quasi piena. Sì, no.
3: C'era di spiaggia che non possiamo allargare fuori perché fa freddo. Ma comunque, va bene, questi sono alcuni annunci che per la nostra comunità, però non anche calabrese, perché siamo Calabria Club e Sant'Eufemia, sono diciamo calabrese, certo. No,
4: sì.
3: Va bene, allora, prima di andare avanti, vorrei questa sera parlare un po' della città di Reggio Calabria.
5: Bravo.
3: Dove si trova più o meno con... Allora, io canto Reggio, l'estrema città d'Italia marina, che si abbevra sempre all'onda di Trinacria. Questi qui sono dei versi di una poesia elogiativa di Ibico, tratta dell'antologia palatina. Il territorio comunale si sviluppa lungo la costa orientale dello stretto di Messina, per circa 32 chilometri, verso est, da mari e monti, Per oltre 30 chilometri circa le zone di mezza costa con le aree montuose. La città occupa complessivamente una superficie di 236.002 chilometri quadrati e si estende da un livello altimetrico minimo di 0 metri e un massimo di 1.803 metri sul livello del mare. Il centro storico è stato ricostruito nell'altitudine media di 31 metri sul livello del mare, lasciando parte della costiera più bassa libera a costruzioni civili, data l'eccessiva prossimità del mare che durante il maremoto del 1908 comportò migliaia di morti. L'intera costa antistante il centro storico è stata dunque livellata su tre volumi: via Marina Bassa, via Marina Alta e striscia botanica. Geograficamente il nucleo principale è compreso tra la Fiumara dell'Annunziata nord e la Fiumara della Calopinaggi sud, mentre il restante territorio comunale si sviluppa da Catona nord a Bacale sud. Vabbè, ci fermiamo qui per un minuto e poi andiamo a una bella canzone, perché non vogliamo leggere troppo.
5: No, cioè la musica ci vuole.
3: A poi se l'intelligenza se li
5: no,
3: va,
5: se
3: sai,
5: no?
3: Va
5: la bocca invece.
3: Ah, sì, ma sì. Pino non c'è niente stasera.
5: Guarda sotto il tavolo, magari c'è qualche bottiglia.
3: Vabbè.
4: Sì. Andiamo a una bella canzone. Questa canzone è una canzone che... che ho scelto Nella Santo.
3: Sì, ho visto il messaggino che ha mandato.
4: Sì, una bella canzone, ma ce l'ho un'altra canzone che mandiamo in onda just a little bit lighter. Ma questa canzone è una bella canzone che è cantante Omar Kodazzi. Sì, questa bella canzone si chiama Ho scelto te.
3: Grazie.
4: Si vede che questa canzone è una canzone che manda tanto il cuore di Nella, voglio mandare questa dedica a Nella Santo per questa bella canzone.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 20 e 58 minuti.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
4: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
5: Brickwork by Art, professional quality.
4: Se vi interessa, chiamate a Anthony
5: 0424 091511.
6: E certamente senza i nostri sponsor non potremmo andare avanti. Questo,
7: no.
6: Questo è importante, perché sappiamo che quanto c'è bisogno di avere. I sponsor sono come i volontari. Se non c'è il volontariato non si può andare avanti.
7: No.
6: Perciò grazie a tutti voi che date un supporto a questa nostra grande radio 531. E certamente c'è il grande Radioton fra un paio di settimane, il 24 di giugno. Perciò non vi dimenticate, se non avete ancora comprato i biglietti, fatelo pure, che ci sono ben 5-6 associazioni e club di Adelaide che preparano il menu per quella serata. Perciò tutto è importante che diamo una mano a questa nostra grande radio italiana 531. Va bene, continuando un piccolo passaggio sulla questa nostra città di Reggio Calabria. Reggio Calabria è situata sulla punta dello Stivale, alle pendici dell'Aspromonte. A ovest si affaccia sullo stretto di Messina, braccio di mare di circa 3,5 km che la separa da Messina. Sponda occidentale dello stretto, insieme a due città, formano l'area metropolitana dello stretto. L'esatto centro geografico è quello che gli antichi romani era il Mare Nostrum. Nella frazione di Boccale, la città è attraversata dal 38 parallelo, dove è stato eretto un obelisco con manolite di marmo di Carrara. Nell'area metropolitana, precisamente nel comune di Palizzi, si colloca al luogo più meridionale della penisola italiana, il promontorio di Eracle, o oggi capo spartimento, dove è stato costruito nel 1867 il faro di capo spartimento a 64 metri sul livello del mare, con una lanterna visibile fino a 22 miglia nautiche. Queste sono alcune cosette di questa nostra grande città di Reggio Calabria. Vi daremo alcune altre informazioni dopo. Mandiamo una bella canzone quando il nostro media è pronto. Sei pronto?
7: Sì.
6: E allora partiamo.

0: qui con
1: Rob. Scusa, questa canzone mi pigliava.
2: Era il momento tonicale, sai?
0: Lui, il cantante, era in fretta, allora a finire la canzone così in fretta. Ma sì.
2: Poi ci dice, ma ne tiene un rapporto.
0: Mandiamo un messaggio.
2: Un messaggio a Nettino
0: Rapoccio. Ci avvisi prima di finire
2: la canzone. Manda un campanello.
0: Va bene, allora se ne ascolti proprio Calabria Mia con Vincenzo Amedeo e Franco. Allora, questa sera vi vorrei parlare un pochettino dei vigneti della zona di Locri. Sì, i rapidi processi della globalizzazione dei prodotti e dei mercati intervenuti in questi anni hanno motivato una piccola illuminata di agricoltura alla ricoperta e alla valorizzazione delle produzioni locali che altrimenti sarebbero definitivamente scomparse. L'agricoltura e i vigneti calabresi, che certamente non può competere con la concorrenza dei paesi avanzati, omologando modelli di produzione lontani dalle proprie tradizioni, dove piuttosto puntare sulla qualità dei prodotti, saldamente legali al territorio orientale verso uno sviluppo sostenibile. Queste le motivazioni per le quali l'agricoltura calabrese ha intervenuto a sostenere la pubblicazione del libro I vitigni autoconchi della Locri, che questo libro è stato scritto dal professore Orlando Sculli. Lo studio del professore Sculli è stata una vera e propria ricerca scientifica basata sull'individuazione delle risorse autoctone che traggono la loro origine dalle vicende storiche ed economiche dei luoghi presi in esame. Frutto di un lavoro certosino e di profondo amore e per la propria terra, l'opera è perfettamente in linea con il programma di valorizzazione del comparto vinicolo della provincia di Reggio Calabria, avviato dal consorzio Enopolis. Nell'originale e dell'attenta analisi, l'autore, partendo dall'accurato esame dei numerosi palmenenti diffusero nel complesso della Locride e dei manifatti legali alla produzione del vino. Ci fermiamo qui adesso, andiamo a una canzone, Amedeo,
1: sì.
0: E poi continueremo con la storia dei vigneti di Locri.

0: Certo, non poteva mancare questa bellissima musica scelta per noi dal nostro DJ Amedeo Tripodi.
1: Grazie.
0: Grazie Amedeo.
1: Prego.
0: Ok, allora continuando con i vigneti della Locri. Perviene all'individuazione di oltre 106 vigneti allocati la cui origine si perde nei tempi. Il libro non va però solo inquadrato in un'accademica dissertazione sull'archeologia del vino. La sua lettura infatti si carica di densità nelle parti descrittive della vita affascinante degli usi, dei costumi anche e dell'economia di quelle virtù popolazione che hanno animato nei secoli di questo territorio. L'eccezionale scoperta prima ed il recupero dei vigneti, poi alcuni risalenti al periodo bizantino, ellenico e romano, ritenuti ormai immediatamente istinti, ha trovato anche un valido supporto negli incoraggiamenti del professor Attilio Scienza. Studioso di fama internazionale e professore presso l'Università di Milano, Scienza, dopo aver esaminato in loco le scoperte in questione, che ne aveva immediatamente compreso la straordinaria importanza ed aveva più volte sollecitato e continuare nella sua opera di ricerca. Il volume è anche ben corredato da una ricca documentazione fotografica che rende ancora più piacevole le consultazioni del testo. Alla luce di queste brevi considerazioni emerge anche come bene si integri la ricerca dei protesi alla tutela e alla conservazione della varietà crotonese contro il rischio di perdere la diversità di una tradizione millenaria che porterà in un non troppo lontano futuro alla produzione di nuovi vini e di alta rara qualità. Allora, questa è un po' di storia sui vigneti della zona di Locri. Ok, per adesso è tutto. Se vedevo con un'altra bellissima canzone, poi torneremo con voi con altre informazioni. Grazie.
1: Grazie Francesco. Prima la pubblicità sì, torniamo con un'altra bella canzone.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acqua Filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acqua Filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acqua Filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua Filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
4: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A, Oji Road, Klemzig. Non mancare!

0: sempre, sempre in gamba con la bellissima musica. Sicuro che i nostri radioascoltori non vanno a letto finché questo programma non finisce, che sarà le 10 di questa sera. Ok, allora c'è un piccolo articolo qui di una sposa e lei dice: mi chiamo Viviana Andrea Furchi, ho 34 anni, sono figlia di calabresi, mia madre è nata a Savelli, provincia di Crotone, o a Crotone, e mio padre è Briatco, Vibo Valentia. Fino a poco tempo fa ho fatto parte del gruppo giovanile della FICI. Attualmente lavoro presso l'Associazione Italiana Savellese di Mutuo Soccorso. Mio marito si chiama Antonio Pompilio, ha 36 anni e fa il segretario della Società Italiana Dante Alighieri di Sant'Isidro, su consiglio della dottoressa Assunta Orlando. Mi permetto di inviarle la fotografia del mio matrimonio, realizzato il 14 febbraio 2004. Affinché qualcosa fosse possibile, la possiate pubblicare nella rivista, anche se non sono più nel gruppo e sono ben lieta di continuare del mio lavoro e far conoscere fra i giovani la cultura italiana e in particolare quella calabrese. Ringraziandola anticipatamente, le porgo tanti distinti saluti. Allora, questa è una storia di questa signorina, signora ora sarà, Viviana Andrea, del suo sposalizio. Grazie.
1: È una bella storia.
2: Una bella storia. Sì.
1: Quando si ricorda, fino a che si ricorda di sposalizio.
0: Sì, insomma, finché si ricorda quando si sposò.
1: Certo, buono, sì. tutti quando erano arrivati in mente tutti ne ricordavamo. No? Perciò, fino adesso ancora...
0: Ancora ci ricordiamo che siamo sposati, vero?
1: Sì.
0: Andiamo a casa.
1: E meno male.
0: Che mangiamo e cose, facciamo il dovere, quello che dobbiamo fare.
1: Prima arriviamo a casa, cuciniamo. Ma poi mangiamo.
0: Ah? Non si sente?

0: volte prima metti più caffè.
1: Sì, no, sì. È normale.
0: Che mangiamo stasera?
1: Specialmente se la giornata è molto occupata.
0: Sì.
1: Che c'è qualcosa da fare, grazie, vai, c'è avanti. Di fare. Allora, la mattina
0: si è bloccato.
2: È una cosa necessaria.
1: Ma non è una cosa male.
2: La macchina senza benzina non va avanti.
0: E se è una domanda obbligatoria che avevamo
2: è una cosa
0: domandare.
2: Che dobbiamo fare, dobbiamo sì. mangiare per vivere.
0: Sai una cosa, sì. Tu sai se sei italiano, più o meno calabrese,
2: sì.
0: Quando ti levi la mattina e ci domandi tua moglie che mangiamo stasera?
2: A vedere che ti rispondi, ma sempre mangiare pensi.
0: Certe volte mia moglie mi domanda a mia.
2: No,
0: e mi domanda quando dormo e non sono svegliato.
2: No, invece quando domanda a mia moglie mi risponde, ma sempre mangiare pensi. Allora senza mangiare non si vive.
1: No. Va bene, andiamo ad altre belle canzoni, poi ritorniamo con voi sempre col programma Calabria Mia con Amadeo, Francesco e Vincenzo questa sera.
0: E come parliamo per la sposa. Stasera

0: E certamente se avete tempo e avete un computer, cercate questa canzone, che questa montetta, che è stata veramente bellina quando vedete il videoclip.
1: Sì.
0: È fatto, tutta la canzone è fatta tutta in un gruppo, è veramente, veramente qualcosa di speciale. Questo è vero.
1: Sì, este, sì, sì.

0: Si vede che sopra un video este, una sera prima lo sposo Vizio,
1: sì, sì, sì.
0: E tutta la famiglia sono là e questo sì, qua ma... si canta una canzone alla sposa e allo sposo.
1: Lo sposo sì. No, veramente, veramente sì. Ma se guardate il video ancora è più bello del tutto, cioè, va bene, siamo sempre con voi col programma Calabria Mia e certamente quasi quasi siamo, cominciamo è ora di andare a casa nel rumorso, se no dobbiamo sbrigarci perché se no il tempo passa
2: No, dobbiamo andare a casa perché se no la pasta si cuoce troppo.
1: Ma le pasta?
2: Perché quando andiamo a casa non si mangia
1: ed è all'11
2: perché è troppo tardi. No, non puoi aprire la bocca, però a qualsiasi orario puoi aprire la bocca a mangiare. Ma
1: sempre da pensare.
0: Ora capisci.
2: Capisci?
0: Sì, capisci. Capisci dove viene tu.
2: Sì, esattamente.
0: Sì. durante
1: un giorno... Da Pezzarandi,
0: sì. Da parte di quella... sì. Durante un giorno si calabresi. Da Spramonti,
2: sì. Vero?
0: Sì. E quando arrivi a mezzogiorno, a mezzanotte...
2: A mezzanotte?
0: Sì, diventi napoletano.
2: Perché?
0: Perché i napoletani sono famosi per pasta aglio e olio, spaghettata a mezzanotte.
2: Aglio e olio no, ma la salsa
0: pure la salsa.
2: E aglio e olio non c'è sapore.
1: No. Sai perché? Perché il peperoncino non ci piace.
2: No.
1: E allora aglio e olio, solo aglio e olio non va.
0: Ha ragione. Sì, sì.
1: Un po' di peperoncino.
2: No, un po' di salsa rossa, beautiful.
0: Allora, sì. Ho rispetto Nina.
1: E ora come
0: ho rispetto Nina.
2: Perché fa aglio olio? No, grazie.
0: No.
1: Ma
0: no,
1: dopo che finiamo il programma ci telefoni.
2: Sì. Ci telefoni. E cambia invece di mettere la salsa, mettere l'aglio e l'olio? No.
0: Buonasera Teresa Penneri, buonasera Nina Caruso e Rosa Fedelli.
1: Grazie a tutti voi.
0: Messaggio, un thumbs up, grazie.
1: È importante che sappiamo che ascoltate questo programma e ci seguite ovunque vi siate. Questa è la bella cosa che noi possiamo avere ogni settimana, ogni lunedì sera quando presentiamo questo programma Calabria Mia sulla Onda Radio 531 AM di Adelaide. Se volete telefonare qualche sera potete sempre farlo sul 8340 2700 e possiamo fare una chiacchierata in diretta sulle onde radio 531, perciò grazie a tutti voi. Va bene, vediamo. Allora sai cosa facciamo? Andiamo a una bella canzone prima che poi leggerò un'altra cosetta sulla città di Reggio, come Amadeo è pronto, se no sì, andiamo avanti.
0: Signor pronto.
1: Andiamo un'altra bella canzone perché la gente può ascoltare bella musica alla presa.
0: Sì.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
2: Radioton 2026 è arrivato!
3: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
2: Come? Partecipare è facilissimo!
3: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
2: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
3: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
2: Weekend esclusi.
3: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
2: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
3: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
2: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
3: Radioton 2026 è arrivato!
2: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
4: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
5: Brickwork by Art, professional quality.
4: Se vi interessa, chiamate a Anthony
5: 0424 091511.
6: E va bene, già che siamo in vena di fare un po' di pubblicità, il Calabria Club presenta domenica 14 di giugno alle 4 pomeridiani c'è una lezione di cucina. Se volete impararvi a fare un po' di cucina con pollo a rollatini e ci sono anche le zeppole, la preparazione delle zeppole. Questo qui, la preparazione sarà presentata dal chef Rocco Carbone e dalla signora, della zia Anna, che farà queste zeppole dolce. Perciò se volete impararvi a fare qualcosa di diverso per la vostra cucina, andate pure al Calabria Sport and Social Club, al Campbelltown City Soccer Club, 72 Stradbrook Road, Newton, alle 4 pomeridiane. Però bisogna prenotare. Questo consiste con tutti i partecipanti, sono $65 per ciascuna, incluso la cena, e porteranno a casa alcuni prodotti che fatti quel giorno. Perciò qualcuno che non vuole partecipare alla cucina o imparare a cucinare, è solo la cena, è solo $40. Perciò tutti benvenuti a questa giornata di questa cooking demonstration, una giornata che sarà presentata da Rocco Carbone, che certamente vi farà qualcosa di interessante. Perciò se volete partecipare dovete solo telefonare a qualsiasi membro del comitato per prenotare. Perciò grazie a tutti voi. Allora, Amadeo,
7: sì.
6: Che diciamo?
7: Quasi.
8: Il tempo vola, vero?
6: Va bene, allora prima che vola il tempo, come avevo accennato poco prima, la città di Reggio Calabria, il territorio è caratterizzato da una particolare fertilità dovuta all'abbondanza di acqua. Il solo territorio metropolitano è attraversato da ben 7 fiumari e da clima mite, nonostante l'orografia sia per il più collinare e montuosa, e strapiombo sul mare, aspetto che ha favorito le coltivazioni di terrazzamento, la lavorazione delle colture alberate che ci adattano facilmente a qualsiasi terreno e svolgono al contempo una funzione drenante dell'erosione del territorio. Lungo la fascia costiera meridionale sviluppano agrumi, vite e particolari alberi di bergamotto. Sempre nella costa meridionale è particolarmente diffuso l'albero del cesso, pianta essenziale in passato per la produzione della seta. Essendo i suoi frutti il nutrimento preferito dei bachi, in passato la città ospitava diverse filande nella zona di Villa San Giovanni e a partire dal 1600 era fortemente rinomata per la qualità di tessuti esportati al resto del continente e la grande quantità produttiva, che era un'espressione di sistema industriale avanzato. La bicocoltura e l'intera filiera produttiva della seta entrano in profonda crisi nella seconda metà del Novecento, fino ad addensarsi con la scoperta delle fibre sintetiche e la modifica delle tecniche produttive. Queste sono delle cosette che veramente ci fa onore alla nostra club, perché come dicevi qui, nell'Ottocento, primi del Novecento, il bacco da seta era molto molto importante, non solo a Reggio Calabria ma in tutta la Calabria meridionale, perciò avevamo
8: una grandissima industria.
6: Era una grande industria. Poi il tempo è cambiato, la tecnologia è cambiata e i bacchi di seta non si può, ora i cesti nemmeno ci stanno per prendere la mora.
8: Perché ci stavano dei tempi nell'estate che ci stava quella mora e bella, cose,
6: quella bianca, quella bianca com'era bella,
8: quella bianca specialmente, meglio di quella.
6: Va bene, allora andiamo alle belle canzoni e poi ritorneremo con voi con sempre col programma Calabria.

0: E questa è la canzone dei Stagnatori. Non so se ti ricordi quando passava.
1: Sì, beh, sì.
0: Perché
1: stagnava
0: i caddari. Perché sì. I caddari, se si deve cucinare carne dentro le caldaie, quando si fanno i frittoli, il caldaio deve essere no rame, ma essere stagnato. Per bene. E sai quanto tre caldaie l'anno scorso al Calabria Club che abbiamo avuto, perché ogni 2-3 anni devono essere stagnati, l'anno scorso l'abbiamo fatto quasi $1,000.
1: Sì, a stagnare tre.
0: A stagnare tre caldaie. E adesso quest'anno mi diceva mio cognato che una di quelle là...
1: c'è un buco.
0: Già, non è un buco particolare, ma lo stagno è andato via. Una volta che va via non può usarli più fin quando non ristagni di nuovo. E poi parlavo di... Possiamo cucinare in una pentola grande d'alluminio. E così adesso vediamo come... Ma se no in Italia tutti quelli che...
1: I caldaie
0: erano
1: Ustagnino. Ustagnino, sì.
0: E quello veniva nelle campagne dove eravamo noi, sì. E poi passava di casa in casa, servivano, e allora quando spargeva la voce, allora la gente li portava.
1: Quello al paese là c'era quello che gettava
0: un bando.
1: Si metteva una crocevia di strada, gettava un bando.
0: Aveva una trombetta.
1: Sì, un microfono, sì, proprio.
0: No, aveva una trombetta. E prima suonavano appena, poi diceva che arrivava che stavo bando, cioè.
1: Stagnino, oppure che arrivavano frutta
0: verdure,
1: pesci freschi,
0: tutto. Era un lavoro particolare.
1: Era un lavoro.
0: Stavo bando.
1: Certo che se dici questo a uno come Amedeo, i nostri figli, cos'è questo bando?
0: Un bando. Andiamo un'altra bella canzone e poi ritorniamo con voi dopo tu stagnatarlo.

0: Eu prego notte e giorno, lui signori, a tutti figli tuoi.
1: E sulle note di questa nostra sigla siamo arrivati alla fine di questa trasmissione per questo lunedì sera. Ci auguriamo che state di vostro gradimento, come state per noi presentarlo a voi questa sera, e ci auguriamo che vogliamo ringraziare a tutti voi che ci seguite sulla pagina di Facebook, ma certamente a tutti gli ascoltatori in giro per il mondo, ma soprattutto voglio ringraziare i miei colleghi qui questa sera, come il nostro Franco Fedele, che voglio ascoltarlo lui prossimo venerdì,
2: questo venerdì
1: con il suo programma La Doppietta. Perciò buon ascolto Franco e buon lavoro.
2: Grazie Vincenzo, e da me Franco grazie dell'ascolto, sperate che la nostra compagnia con il programma Calabria Mia sia stato di vostro gradimento. Da me Franco una buona notte, e come ha detto Vincenzo, volete ascoltare dei bellissimi canzoni degli anni 60, 70 e 80, sincronizzatevi ancora una volta su questa stazione radio 531 di Adelaide questo venerdì pomeriggio dalle 2 alle 4. Grazie dell'ascolto, buona settimana.
1: Grazie Frank, buona settimana anche a te, ci sentiamo il prossimo lunedì con il programma Calabria Mia. È il nostro vicepresidente, direttore tecnico e direttore musicale Amadeo Tripodi, grazie per il tuo lavoro, le belle canzoni. E buona settimana fino al prossimo lunedì.
3: Grazie Vincenzo, grazie Francesco, buonasera. E buonasera a tutti voi, grazie per la vostra compagnia un'altra sera qui con Calabria Mia, un programma bellissimo e specialmente una cosa speciale per portare questo programma per voi. Da me Amadeo grazie, e un grande saluto alla mia famiglia qui in Adelaide in Australia, non ci manca, in Italia a Boston Massachusetts, e ci sentiamo alla prossima settimana. Grazie a tutti, buonasera, buonanotte.
1: Grazie Amadeo, buonasera anche a te, e da me Vincenzo una buonanotte, e ovunque siate buongiorno se siete dall'altra parte del mondo, ma soprattutto voglio ricordarvi che ogni settimana stiamo qui con e portarvi a voi delle belle canzoni calabrese e un po' di storia della nostra terra, cultura, un po' di tutto, perciò state in ascolto, spargete la voce, perché è importante che vogliamo crescere ancora di più, è il nostro intento di continuare questo fin quando Dio ci darà forza e capabilità per farlo. Perciò grazie a voi, buona settimana, buon ascolto, sì. E come dico sempre, che Dio ci benedica.

Piagne sempre sto gol, piagne sempre da nostalgia. Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua, stiamo sempre uniti, ma sai, è bello.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
2: Brickwork by Art, professional quality.
1: Se vi interessa, chiamate a Anthony
2: 0424 091511.
3: State ascoltando Radio Italiana 531.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
10: Un giorno da pecora.

0: Boom di docenti che lasciano Roma e Milano e chiedono il trasferimento a sud perché non campano con 1.480 euro di stipendio. La prossima finanziaria bisogna che, invece dei banchi a rotelle, facciamo le cattedre con le ali.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: Che succede adesso?

0: Gasparri.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Della Commissione Affari Esteri e Difesa, senatore di Forza Italia, ma soprattutto poeta ufficiale di Un Giorno da Pecora.
0: Poeta ufficiale.
1: Che più mi onora, mi lusinga, che tutti mi fermano per strada, sull'aereo.
0: È vero,
1: Lode che fa, Lode che fa, dico, ma è finito il campionato, però noi siamo per una piccola edizione di supplemento di Ode.
2: Il lunedì, poi certo, non ci siamo durante i mondiali, altrimenti avremmo potuto fare quante Ode su ogni partita dei mondiali.
1: Anche
2: senza l'Italia. Lei per chi fa il tifo ai mondiali senza l'Italia?
1: Ma a me piace il Brasile, però ha deluso anche lui nelle ultime edizioni, perché il Brasile fa pensare alla fantasia nel calcio, da Pelé a Falcao. Poi il Brasile ultimamente ha faticato.
2: Ne vale di Rio, che ne so.
1: Il calcio brasiliano.
2: Poi c'è Ancelotti che allena il Brasile.
1: C'è Ancelotti, che è una combinazione inedita, perché Ancelotti era sempre stato un dominatore su scene europee, Germania, Inghilterra, Spagna, Italia. Ha barcato l'oceano. Vediamo come funzionerà la cosa.
2: Senta, come va col caldo, signor Gasparri?
1: Col caldo fa caldo, insomma, però normale, no? A me piace il caldo.
0: Fa caldino per
1: Io preferisco il caldo, fa caldo qua. Io preferisco il caldo all'Alpedo, anche le isole, a Marettimo.
2: Ma scusi, ma
0: andiamo a Marettimo.
2: Perché mi ha sempre si dice piove, governo ladro.
1: Sì.
2: E caldo?
1: Caldo, governo bravo.
2: Bravo.
1: No, ma il governo la gente parla male lo stesso, però poi alcuni governi vota e rivota.
2: Certo, sì, sì. Ma perché piove, governo ladro, si dice?
1: E per si dà la colpa di qualsiasi avversità al governo, quindi anche se piove, che è una cosa utile per l'agricoltura, per il ciclo della vita, però in genere è una scomodità. Tu stai camminando, arriva l'acquazzone, non è che pensi all'agricoltura, a, diciamo, al ciclo della vita che richiede l'acqua, pensi ma mi bagno.
0: Porca paletta,
1: adesso piove.
2: Però non si dice caldo, governo ladro.
1: No, il caldo non lo so, perché però all'inferno fa caldo.
2: Infatti.
1: Che il caldo evoca l'inferno e quindi può darsi.
2: Lei pensa di andare all'inferno e in paradiso?
1: No, io penso minimo il purgatorio.
2: Minimo. Se le va bene.
1: Se va male.
2: E se le va bene.
1: E se no un po' di paradiso.
2: Anche
1: se lei sa che c'è questo discorso che l'inferno è più vivace, più divertente.
2: Sì,
1: ma non è che cerco il divertimento. Non l'ho cercato sulla terra, figuriamoci. Nell'altro mondo.
2: Perché lei dice l'inferno, dice ci si diverte, però fa caldo poi.
1: Dicono tutti, qualsiasi
2: persona. Ma chi lo dice? Gli ha detto qualcuno?
1: No, l'ho visto giorni fa in televisione. Paolo Mieli.
2: È stato all'inferno.
1: Lo ha detto Paolo Mieli su una televisione concorrente. Sì. Lui non faccio il nome, e ha detto che lui pensa di andare in paradiso, pensa di meritare il paradiso.
2: Sì.
1: C'è anche se all'inferno dicono tutti che ci si diverte di più.
2: Sì.
1: Paolo Mieli è anche uno storico, non è solo un giornalista, anche per Rai lavora.
2: Sì.
1: Se lo dice lui, avrà conosciuto qualcuno che ci è andato.
2: Magari l'ha sentito. Secondo lei Berlusconi?
1: Berlusconi, guardi, sta
2: in paradiso o all'inferno?
1: Gli hanno fatto una ramanzina. Io mi immagino che arriva lì e dice: però tu qui là sopra, ma che devo fare? No, all'inferno no, un po' di purgatorio. Ha detto, però ho creato tanti posti di lavoro, ho cambiato la vita a tante persone, ho creato imprese, e alla fine il buon Dio ha detto i lati positivi prevalgono nettamente, quindi ha detto vieni, e lui ha cominciato a fare una ristrutturazione,
2: a fare un prato,
1: un modello urbanistico, secondo me ha abbellito anche il paradiso.
2: Ma sicuramente, nessun dubbio.
1: Me lo lasci sperare.
2: No, ma siamo certi. Senta, il rischio che se le va nell'inferno non lo vede a quel punto poi.
1: Si è detto conto di andare in paradiso, minimo purgatorio, poi si può andare in paradiso dopo un po', no? Una specie un arresto domiciliare, poi si libera.
2: Senta,
0: purgatorio, la purga e poi si va.
2: Oggi cosa si è dimenticato quando è uscito di casa?
1: Oggi niente, guardi, no, niente, io perché ho questo fatto.
0: Ma perché c'è Amina che ti ha ricordato?
1: Amina controlla, però c'è il foglietto giallo in cui ci sono scritte tutte le cose da fare. Io lo preferisco.
2: Poi c'è un foglietto giallo, un post-it P quadrato in cui
1: c'è scritto tutto in corpo. Sì, certo.
2: Ma di questa settimana?
1: Questo poi rimane, man mano si cancella, poi più o meno. Sai, ci sono di quelle cose che te le trascini.
2: Ma questa è grave.
1: Poi c'è la penna, che la penna è importante.
0: Certo.
1: Poi c'è. Io, per esempio, non uso le cuffiette senza filo perché le perdo.
2: Certo.
0: Allora...
1: Alla quinta scomparsa di cuffietta senza filo. Sì, è vero che c'è il pod, puoi fare, ma poi cade, fai. E quindi uso ancora la cuffietta con i fili. Poi la carta di credito, perché io non porto il portafoglio.
2: Non la usa nel telefono la carta di credito?
1: No, uso ancora la carta di credito, quella lì, perché poi col telefono dico poi ti perdi il telefono, chissà che fai,
2: capito,
1: e quindi abbiamo la carta di credito, qualche biglietto da visita, sia miei di quelli che durante la giornata mi scambio due telefoni, ecco qui c'è la carta di credito, €100 in tasca, perché
2: solo €100?
1: Sì, perché stai in città, che ti può succedere, poi c'è la carta di credito, devo comprare un'automobile.
2: Sì, ma se perde il telefono e la carta di credito
1: Se è una sfiga totale,
2: perde tutto.
1: Poi
2: così.
1: C'ho un telefono, c'ho un altro telefono, sì. Vedete, adesso vediamo se l'abbiamo
2: aperto
1: perso.
2: L'altro telefono,
1: no, ce l'abbiamo nella tasca dietro. Telefono antico, che più un oggetto
2: per
1: così
2: non essere intercettato.
1: Adesso non c'ho l'iPad, l'ha tenuto la mia collaboratrice. Tanto, ma certo,
2: la sua collaboratrice tiene un telefono in modo che se lei li perde tutti.
1: Ma io ce n'ho due di telefono, non ce n'ho tre. E quindi gli occhiali ogni tanto.
0: Quello però, quello è interessante.
1: Quindi avete visto, uno adesso rimetto tutto in tasca prima di perdere
2: tutto quanto.
1: Per esempio, non uso il portafoglio, porto la carta di credito, documento ce l'ho sul telefonino.
2: Perfetto. Senta,
0: quindi va bene. Così è.
2: Gaspari,
0: le tasche di Gaspari.
2: Ne ha sempre parlato pochissimo, ne ha parlato poco, ma è stato un po' degli avvenimenti politici di quest'anno.
1: Immagino.
2: No? Nel senso, lei era capogruppo di Forza Italia al Senato, è stato, diciamo, consigliato, si dice, di dimettersi per lasciare spazio a Stefania Craxi. E nel racconto che si è fatto è che Marina Berlusconi voleva un po' rinnovare il partito e quindi ha voluto questo cambio.
1: Io nell'altra legislatura, nessuno se lo ricorda, facevo il presidente della giunta per le immunità e le elezioni, che è un incarico che adesso al Senato, lei lo sa chi è? È Franceschini, che pure è un politico importante. Poi ci furono i processi a Salvini, tutte le telecamere lì fuori. Io ho fatto molte cose, sono già una persona fortunata, ho fatto il capogruppo, ho fatto il ministro, il sottosegretario, adesso sto facendo, pensi, il presidente delle commissioni esteri e difesa. Che al Senato da due ne hanno fatta una. È un inferno, che mi toccano tutte le cose internazionali e tutte le cose militari. Lei solo a mettere a incontrare ambasciatori, ministri che vengono a Roma, eventi militari, quindi non mi lamento affatto, perché considero un grande privilegio stare in Parlamento dal 1992, aver fatto tante cose.
2: 8, 8, 8.
1: E se all'inizio della legislatura mi avessero detto devi fare il presidente di quella commissione, avrei volentieri, io sono figlio, fratello di militari, quindi
2: le sarebbe piaciuto.
1: E quindi ho fatto in questa legislatura il vicepresidente del Senato, si ricorda? Poi mi chiese, cioè, devi fare per un periodo il presidente del gruppo dopo che era morto Berlusconi, era una fase un po' complicata. Abbiamo tenuto in piedi il partito, ci dicevano che saremmo scomparsi, abbiamo preso il 10% alle europee, quindi si possono tranquillamente ridistribuire oneri ed onori, dopodiché quindi non c'è stata nessuna polemica o discussione e lo stato dei miei rapporti con tutti è eccellente. Tutti, interni, esterni al partito, parenti.
2: È vero o non è vero che Marina è intervenuta su questo cambio?
1: Ma è stata una dinamica che è stata decisa. Vedo che lei viene evocata spesso nella politica dai titoli, però il partito ha le sue dinamiche e lei è la figlia di Berlusconi, sicuramente, come ha detto più volte, ci tiene che questa creatura, una delle tante creazioni di Berlusconi, abbia un futuro e una proiezione. Ci teniamo anche noi che abbiamo condiviso. Io pensi, stavo nel primo governo Berlusconi sottosegretario all'interno.
2: Per dire.
1: Quindi diciamo che faccio parte di questa epoca.
2: Che rapporti avete con Marina?
1: Ci si sente le volte che è necessario sentire.
2: Sa che adesso la vedono in tanti.
1: No, io non faccio visite, però ci sono i normali rapporti di cordialità che ci sono stati, ma lei non è che intervenga o si occupi o
2: fa. Ma umanamente un po' le è dispiaciuto?
1: Ma guardi, tutti i cambi possono dispiacere, però chi è di lungo percorso sa benissimo che deve ritenere sempre impegnativo e positivo quello che deve fare dopo. Io adesso sto qui, lei pensi un po'. Quali sono gli argomenti di maggiore attualità?
2: Sì.
1: I problemi internazionali, guerre e quant'altro.
2: Sì.
1: La difesa conseguente. Quindi sto facendo la cosa, anzi le devo dire, c'ho meno tempo di prima.
2: No, ma perché è sembrato quasi che fosse colpa sua la sconfitta del referendum.
1: Ma quella è una lettura giornalistica ridicola, perché è evidente che non è colpa mia.
2: No, certo, esatto. No,
1: sarebbe
2: la
1: qualsiasi algoritmo potrebbe dire no, ma difatti chi lo ha scritto ha detto che è una cosa. Quindi è la distribuzione di incarichi, può andare bene, l'importante è lavorare, perché Forza Italia è il centrodestra. Una cosa io sono chiaro, Forza Italia è un pilastro del centrodestra. Berlusconi ha fondato il centrodestra, qualsiasi altra lettura, i pareggi, le collaborazioni sono destituite da ogni fondamento.
2: Però lei lo dice perché è circolare.
1: Perché lo dicono i giornali, ogni tanto qualcuno lo dice. Ma vede, ma spesso anche giornalisti autorevoli, io sono amico, sono Verderani, un autorevole. Ogni tanto si abbandona.
2: Non è che se le inventa, perché qualcuno glielo dice.
1: Ma ci sarà qualcuno che casomai, persona minore, vuole questo, o la sinistra che pensa di non vincere e cerca di buttarla in cacciara. Vede, nel pugilato ci sono quelli che a un certo punto, quando annaspano, agganciano l'avversario per non perdere. Anche adesso la discussione sulla legge elettorale. Se vince chi prende un voto in più, tutto sommato la Meloni si mette in gioco, perché potrebbero prendere un voto in più gli altri, e se si fa una legge che esclude un pareggio uno rischia di più.
2: Il problema è quanto rappresenta la volontà popolare, perché se uno vince di un voto e ha
1: però se uno vince di un voto e vince deve raggiungere una soglia minima, il 42% o quello che sarà, ma avere un governo che attui un programma è meglio che avere Noi l'abbiamo provato, i governoni di tutti hanno allontanato gli elettori.
2: Ma Marina vuole governare col PD?
1: Ma assolutamente, non credo proprio.
2: Senta, che ode ha preparato oggi?
1: Oggi c'ho due odi. Non c'è il campionato, abbiamo un ode sull'esclusione dai mondiali e una alla racchetta.
2: Partiamo da questa.
1: Perché il tennis ha superato il calcio, avevamo addirittura tre nei quarti di finale su otto, poi senza nessuno ha vinto senza Sinner. Quindi vuol dire che c'è, come quando c'era, si ricorda, lei non è giovane, la valanga azzurra, c'era Teni, poi Cross, dopo sono arrivati tutti,
2: Cross, De Chiesa.
1: Quindi ode alla racchetta, non abbiamo vinto, ma insomma
2: le facciamo,
1: su otto.
2: Facciamo una musica un po'
1: esatto,
2: vada.
1: Ode alla racchetta, il Cobolli finalista, ora è il decimo tennista dell'Italia, la racchetta cresce bene e sale in fretta.
2: Prima.
1: Qualche volta un cedimento causa danni anche a un portento, però lotta Berrettini, anche Arnaldi è insieme ai primi. Sinner, primo del pianeta, vince a Roma, nota lieta, a Parigi non ripete, ma ben presto lo vedrete, trionfatore in nuove lotte, sia di giorno che di notte.
2: Straordinario Maurizio Cassano.
1: Devo dire, io ero a Parigi in quei giorni per un incontro delle commissioni esteri, ci siamo riuniti, faceva un caldo tremendo.
2: Lo so.
1: E quindi far giocare a mezzogiorno con un caldo è anche una cosa, se vuoi, sbagliata rispetto al sacrificio che fanno questi atleti, al valore, al costo di questi eventi, no? Che sono eventi
2: però si poteva
1: non banali.
2: Il tetto dopo un
1: e quindi io che stavo lì, cioè, dico, ammazza, questi come fanno a giocare a tre? Ci sono state giornate di grande caldo. Poi noi ci siamo riuniti nel Parlamento.
2: L'aria condizionata.
1: Siamo l'aria condizionata.
2: Adesso siamo con noi c'è.
0: Chi c'è?

0: Adriano Panatta.
1: Il più grande tennista italiano di tutti i tempi, signor Panatta, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, Nancy, buongiorno.
0: Ciao Adriano.
2: Quell'altra persona non la saluto perché dice tutti, tu grande tennista, tu grande
3: ma
2: giornalista.
3: Chi io?
1: Ma no, no, io.
2: No,
0: lo dice a tutti.
2: Lauro,
0: sì,
2: parlavo
0: no.
2: di Lauro, no, che ma... è lui, amico intimo di Bertolucci, oggi... Forse Bertolucci sta al mare, hanno chiamato me.
1: Ma scusi, no,
0: posso testimoniare che non è vero.
1: Ma non è vero, signor Panatta, è che lei fa un po' più così, cioè si fa desiderare un po' di più. Bertolucci è più di bocca buona.
2: Ma quando mai? Sì. Che state facendo?
1: Noi in una trasmissione. Lei cosa sta facendo?
0: Dico,
1: lei dov'è? È tornato da Parigi?
2: Sono tornato da poco, insomma, un paio d'ore.
1: Ma stava dormendo, l'abbiamo disturbata mentre faceva il pisolino?
2: No, non stavo dormendo, però sì, quasi.
1: Allora, c'è anche il signor Gasparri in studio che ha fatto lode.
3: Buongiorno.
1: Ha sentito.
2: Buongiorno.
0: Lode alla racchetta.
3: Io sono più della generazione Panatta che
1: certo,
3: di quella sigla,
1: certo. Senta, ma come ci racconti la finale vista lì sul campo, vista ieri? Finale molto combattuta, tranne l'ultimo set in cui Zverev ha vinto con facilità.
2: No, ma Fabio ha giocato bene, poi insomma non è semplice per andare nel campo centrale a giocare una finale di Slam.
1: La prima volta poi, certo.
2: Veramente è stato bravo, ha giocato la pari praticamente con Zverev per 4 set, un po' alternati, e poi ha avuto un problema.
1: Crampi.
2: Infatti, dopo la prima azione, mi ha detto mi sono incrampato proprio alla fine del quarto set. Vabbè, insomma,
1: succede.
2: Però ha fatto un grande torneo, sia lui che Arnaldi, sia anche Berrettini. Insomma,
1: certo.
2: Una cosa fatta bene.
1: Si è divertito ieri, signor Panatta, la partita? È piaciuta? O perché lei non è che si diverta quasi mai? Poco.
2: Vedi che comincia a fare le domande così.
1: No, chiedo. No, perché paradossalmente. No, perché certe volte mi chiedevo, quando gioca Sinner ed è dominante, può essere meno divertente. Ieri di fatto hanno giocato probabilmente a un livello più basso, ma più combattuto.
2: Guardi, le finali poi non è che sono sempre le migliori partite.
1: Sì, certo.
2: Perché insomma la finale di un torneo è sempre un po' più complicato.
1: Sì.
2: Però hanno giocato abbastanza bene, un po' alternati, hanno fatto qualche errore.
1: Tanto.
2: Però insomma la partita è stata dura, insomma, una partita vera, una partita giocata bene, dai.
1: Senta, ma tanti crampi, tanti problemi fisici, ma lei li ha mai avuti i crampi quando giocava, signor Panatta?
2: No, io onestamente non l'ho mai avuti. Devo dire che lo sentivo l'onorevole Gasparri, diceva che faceva caldo, no? Faceva caldo. Io quando ho giocato la finale faceva 40 gradi, che era l'anno della siccità. Però io preferivo giocare al caldo che al freddo. Al freddo mi trovo malissimo.
1: Ma scusi, teoricamente gli atleti di adesso dovrebbero essere addirittura molto più preparati di voi, che giocavate così un po' all'acqua di rose, senza dei grandi staff.
2: All'acqua di rose ci sarà lei.
1: No, intendevo
0: senso.
1: Dire. No, certo, però...
2: Senza grandi
0: staff intorno.
1: Ma no, nel senso che eravate...
0: Adesso ci hanno tutti scienziati intorno.
1: Era più naif il vostro tennis. No,
2: adesso giocano molto più violenti.

0: Adesso la palla va talmente veloce, sì, e i colpi sono così strappati che sia dalla parte, diciamo, inferiore delle gambe, sia dalla parte superiore del corpo è più sollecitata, per cui si fanno tutti male.
1: Certo.
0: In modo di giocare si faranno tutti male, sempre.
1: E qual è la soluzione? Ingrossare le palline, cambiare le racchette, no, cosa può essere?
0: No, io sono contrario a tutte queste cose che vogliono, che qualcuno ogni tanto così si inventa, dice cambiamo la rete un po' più alta, le palle più,
1: no.
0: Il tennis è quello lì,
1: è quello.
0: E ci si abitua a tutto, e in effetti adesso si fanno più infortuni,
1: certo. Senta, ma è contento quindi di essere rimasto l'ultimo italiano che ha vinto Roland Garros, signor Panatta?
0: Intanto lei non mi crederà, perché
1: no, io le credo sempre, però, Panatta.
0: No, non lei crede solamente a Bertolucci,
1: ma no, però, anche a Bertolucci, però anche a lei.
0: Io le giuro che ieri facevo un tipo per Flavio, ma veramente tanto, perché volevo consegnare dopo 50 anni la coppa a un altro italiano, anche un romano romanista,
1: come lei.
0: Gasparri,
1: sì.
0: può capirmi, c'è Gasparri ancora?
1: Sì, Gasparri qua,
0: mi dispiace, però insomma ha fatto se un anno e mezzo fa l'ho anche detto avesse pensato che andava in finale, non credo che
1: ci avrebbe creduto.
0: Sono contentissimo. Poi insomma Zverev è un giocatore che è un po' più strutturato ancora. Flavio secondo me tra un paio d'anni è pronto per vincere proprio i grandissimi tornei. Sì,
1: comunque tra 10 anni sono i 60 anni dalla sua ultima vittoria a Parigi, signor Panatta.
0: Lei mi può portare Iella?
1: No, assolutamente dico che
0: l'età che ho.
1: No, ma no.
0: Tra 10 anni ce n'ho 86.
1: Che c'entra? Ma no, tra 10 anni è a premiare dall'ultima vittoria. Senta, dove ha mangiato a Parigi? Ha seguito i consigli di Bertolucci? È andato in qualche posto buono?
0: Bertolucci finge di conoscere posti buoni, finge di essere, ma non è vero. Bertolucci, adesso che sono qua, lo voglio dire.
2: Ha fatto il cameriere in tutti i ristoranti di Parigi.
1: No, cosa dice, signor Panatta?
0: No, Bertolucci la mattina a colazione, sapete cosa mangiava lui?
3: No.
0: Mangiava il caffè e latte e si inzuppava la pizza bianca con la mortadella.
3: Non è vero.
0: Allora, no, è vero, giuro che è vero. Ma io lo voglio dire ufficialmente, però per cui il fatto che adesso fa tutta la parte del gran gourmet, non è vero niente, lui beveva la Fanta,
1: anche
0: se si può dire.
1: Un
0: mascalzone, è proprio un mascalzone.
1: Bello, signor Panatta.
3: Insomma, che buono.
1: Che bella immagine. Grazie di questi racconti. Insomma, adesso si può riposare, Roma, Parigi, insomma adesso si prende un po' di giorni di riposo, che andare in giro così tanto.
2: È finito pure il campionato, che ha commentato con grande puntualità.
1: Per chi fa il tifo ai mondiali lei, signor Panatta?
0: Non lo so, la Francia o il Brasile.
1: Beh, ha pescato bene.
2: Brasile, noi siamo la generazione di Falcao.
1: Certo, grazie Adriano Panatta, il più grande tennista italiano di tutti i tempi.
3: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Arrivederci. Senta, signor Gasparri, ma lei che è in politica da 2000 anni, cosa consiglierebbe al presidente Meloni? Di andare fino a fine legislatura o di votare prima?
2: Guardi, c'è chi parla di un election day con tutte le amministrative eccetera in primavera, ma ci vuole un accordo generale. Siccome non vedo aria di grandi accordi, ho l'impressione che si voterà alla fine della legislatura, quindi nell'autunno, nell'ottobre 2027.
1: Qui vuol dire una legge finanziaria da fare,
2: da impostare se non altro, perché
1: no,
2: sa
1: quella
2: che
1: del 26 dico.
2: Beh, dico, però c'è già a giugno sarà una legge finanziaria, quella che faremo nell'ottobre del 26. Poi se si va oltre, che a giugno già si fa il documento economico
1: di programmazione.
2: Che ora ha cambiato nome, il vecchio DEF.
1: Sì.
2: E quindi già dai delle linee guida, però secondo me è abbastanza indifferente, perché io penso che il centrodestra, se sta tranquillo, unito come può stare, può ragionevolmente vincere le elezioni.
1: Con Vannacci o senza?
2: E questo io penso che sia difficile, perché c'è una diversità programmatica.
1: Sì.
2: Dopodiché anche Vannacci ha un problema. Assumersi la responsabilità di far vincere la sinistra, credo che sia un problema anche per lui, perché lui dice: io devo fare una destra vera, più identità.
1: Ma dipende...
2: E poi paradossalmente, per forzare troppo i toni,

0: Pacchi un fronte, agevoli gli altri, hai ottenuto il contrario. Ti ritrovi poi fra Doiani e Bonelli al Ministero.
1: Quindi è meglio averlo, Interno. Pannacci, in qualche
0: dovrebbe lui porsi il problema di una compatibilità
1: anche,
0: con i contenuti.
1: Ma anche voi.
0: Cioè tu non puoi pensare, io ho il 3%, il 4%, è detto l'agenda.
1: No, per adesso
0: questo
1: già
0: non
1: già
0: esiste.
1: Già il 4.
0: Però adesso lui sta nella fase di presentazione, di crescita. Quindi deve essere ovviamente molto identitario.
1: Sì.
0: E se no come fa a farsi notare?
1: E se supera Salvini?
0: Dopodiché lui non può un domani, c'è una coalizione che c'ha il 45, il 46%, il 44%. Non è che uno che arriva, anche se avesse non il 4, il 5, il 6, non può dettare il contenuto al rimanente 40.
1: Però se ne avesse
0: perché
1: più
0: questo,
1: di Salvini, sì.
0: Non lo so, ma noi abbiamo una coalizione storica che ha un programma di un certo tipo. Le faccio un esempio. No? L'Europa può essere simpatica o antipatica, ma in tempi di guerra, Medio Oriente, Russia che attacca, sfasciamo l'Europa. Non è possibile. Cambiamo programmi, aggiustiamo delle cose. Quindi il tema sono i contenuti. Se Pannacci ponesse dei contenuti alternativi a quella che è l'identità del centrodestra, non bisogna inseguire numeri. Ma vale pure per lui. Perché avendo dei numeri, sfasciare una prospettiva di centrodestra e favorire la sinistra, alla fine che gli direbbe il giorno dopo agli elettori, perché veda,
1: lui dice che
0: non si vince e non si perde per tutto un tempo.
1: Lui dice
0: uno deve pensare al giorno dopo.
1: Siete un governo di sinistra, ha detto.
0: Vabbè, ma ognuno, questa è la propaganda, che deve dire. Lui lancia, si ricorda quello che diceva
2: adesso.
0: Il mio detersivo più bianco del bianco, le do due fustini.
1: Sì.
0: E poi dice no, mi tengo il mio fustino. Perché deve dire, ma tutti lo facciamo.
1: Lo dice Vannacci,
0: che il suo detersivo è più bianco del bianco.
1: Senta, l'ultima ode che abbiamo è
0: l'ultima ode agli esclusi in materia di calcio mondiale. Siamo stati esclusi dal calcio.
1: Sì, c'è questa notizia che gira. Le facciamo
2: una notizia.
1: Una musica.
0: Queste tristi amichevoli che abbiamo visto che erano preparate per avvicinarci al mondiale.
1: Abbiamo vinto tutte e due.
0: Due partitore.
1: Beh, insomma, abbiamo perso con la Bosnia, quindi andiamo.
0: Vado, ode agli esclusi. Sta l'Italia assai delusa, dai mondiali ancora esclusa, per 3 volte eliminati, anche se ben titolati, 4 volte vincitori, con tristezza siamo fuori. Tutto il mondo ben presente, maglia azzurra invece assente. Tempo di rifondazione per tornare nel lagone, ora solo spettatori, niente gioie, solo dolori, ma quell'urlo, noi campioni, noi vogliamo che ancora suoni.
1: Maurizio Gasparri, poeta ufficiale.
0: Campioni del mondo, campioni del mondo.
1: Senta, ma si ricandida l'anno prossimo?
0: Ma io sto qua, se c'è bisogno di me ci sono, guardi.
1: Infatti, sempre
0: io
1: bisogno.
0: Non sgomito e non diserto. Ti piace come
2: sgomito? Non sgomito e non diserto.
1: Noi torniamo domani senza sgomitare, senza disertare, qui su Rai Radio 1. Potete ascoltare la puntata se non l'avete ascoltata su Rai Play Sound. Questa è Rai Radio 1 nell'ultima settimana. Questo è Un giorno da pecora, l'unica trasmissione che non sgomita.
2: Non sgomito e non diserto.
0: Ci saremo.
1: Ci saremo.
2: Ci saremo.

Radio 1, un mondo da sentire. Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.

0: 3:15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, la nuova escalation della guerra in Medio Oriente. Trump e Netanyahu hanno parlato al telefono dopo la conversazione con il capo della Casa Bianca, il premier israeliano, che riunirà alle 20 il gabinetto di sicurezza. Sarebbe orientato a sospendere i raid contro l'Iran, ma da Tel Aviv trapela che se Hezbollah continuerà i lanci di razzo dal Libano, verrà nuovamente colpita Beirut. In precedenza l'Iran aveva annunciato a sua volta la fine dei lanci di missili contro lo Stato ebraico, ma avvertendo che sarebbero ripresi se fosse stato colpito il territorio libanese. Sono salite a 32 le vittime del forte terremoto che ha colpito il sud delle Filippine. Il bilancio però è ancora provvisorio. Il corrispondente.
3: Un edificio crolla in una nuvola di polvere nella città di General Santos, nel sud delle Filippine. Un sisma di magnitudo 7.8 ha squassato l'isola di Mindanao, l'epicentro in mare. In tutta la regione è scattata un'allerta tsunami, poi rientrata. La potenza del terremoto fa temere un pesante bilancio di vittime. Sono decine gli edifici che non hanno retto alle scosse. Molte le scuole, colpite proprio nel giorno della ripresa delle lezioni dopo le vacanze di primavera. L'onda del sisma nel gruppo di alunni che hanno trovato rifugio all'aperto. I docenti cercano di tranquillizzarli. Il crollo di una tettoia semina il terrore sui volti dei giovani studenti. Tra le macerie è corsa contro il tempo per trovare superstiti. I soccorritori si addentrano in quel che resta di un ristorante chiamando a gran voce. Non ricevono risposte, sanno che qualcuno è rimasto però intrappolato. Intanto sono almeno 150 le scosse di assestamento, dopo la prima, la più devastante e potente registrata quest'anno nelle Filippine. Da Pechino nello porto GR1.
2: E torniamo in Medio Oriente perché è arrivata un'ultima ora. L'esercito israeliano ha colpito il Libano meridionale meno di un'ora dopo che l'Iran aveva annunciato, come dicevamo, la sospensione delle operazioni militari contro Israele a condizione della cessazione degli attacchi, compresi appunto quelli contro il Libano. Siamo al viaggio di Papa Leone in Spagna. Oltre 5 minuti di applausi in Parlamento dopo il discorso del pontefice, che ha rilanciato l'appello alla pace. Le armi non possono garantire un futuro stabile. Nel suo intervento anche un richiamo sull'accoglienza dei migranti e al dialogo contro le divisioni. Successivamente l'incontro con i vescovi, con la denuncia degli abusi da parte del clero, definiti una ferita ancora aperta per la Chiesa. Il senatore Francesco Silvestro chiede scusa per le parole usate in un'intervista dopo l'accusa di violenza sessuale da parte di un'imprenditrice. Denunci pure, ci divertiremo, io sono un bel ragazzo, lei normale, aveva detto il parlamentare azzurro, che ribadisce di essere estraneo alle accuse e si giustifica. Sono stato colto di sorpresa da quanto mi veniva attribuito. Del caso discutono le forze politiche.
4: A chiedere le scuse del senatore azzurro era stato anche il suo partito. Saranno le indagini a verificare, dice Stefania Craxi, che però definisce totalmente sbagliate le precedenti dichiarazioni di Silvestro. Eppure la Lega bolla come offensivo aver collegato avvenenza e credibilità della denuncia. Sulla frase del senatore, il PD chiede l'intervento della commissione femminicidio, mentre proprio in altre due commissioni si consuma uno scontro. I progressisti abbandonano quella sul lavoro, che discute di salario giusto e contratti pirata, protestando per l'assenza della ministra Elvira Calderone, e quella sul Covid, chiedendo le dimissioni del presidente Marco Lisei perché, spiegano, alcune persone sono state ascoltate in un commissariato e non in Parlamento. Ennesima figuraccia della sinistra, replica Fratelli d'Italia, la procedura è stata autorizzata anche dai loro capigruppo. Infine il risico bancario, il settore è vivace, commenta soddisfatto Antonio Tajani, non tocca a noi fare il tifo, ma le opposizioni ricordano lo stop del governo a Unicredit, stavolta stia fuori, chiede più Europa, e i 5 Stelle accusano l'esecutivo di aver permesso un far west. Lucio Bondi, GR1.
2: La strage di Amendolara, siamo alla cronaca. Stupefacenti antidolorifici per lavorare di più, a denunciarlo sono i colleghi dei braccianti uccisi. Da altre inchieste è emerso che droghe ed eccitanti, oltre a farmaci contro il dolore, vengono somministrati ai lavoratori migranti delle campagne. Restano in carcere i due caporali pakistani accusati di omicidio plurimo, mentre è ancora da stabilire la data dei funerali delle delle vittime.
0: Sono all'obitorio del cimitero di Amendolara i corpi dei quattro braccianti morti nella strage della stazione di servizio. Wasim, Amin, Ulla e Safi. I loro parenti in Afghanistan e Pakistan ancora non sanno niente. Nessuno infatti al momento si è fatto sentire attraverso i canali istituzionali. Ha chiesto notizie. Tra pochi giorni dovranno tenersi le esequie. La sindaca di Amendolara, Maria Acciardi, ha spiegato che ufficialmente ancora non ha avuto comunicazioni. I cadaveri sono ancora sotto sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. Ad ogni modo, i funerali dovrebbero tenersi in paese. Intanto, sul fronte dell'inchiesta, la procura di Castrovilla, riblindati i fermi dei due caporali pakistani che restano in carcere, sta lavorando sul movente. La lente sull'azienda nella quale lavoravano i braccianti. Gli inquirenti vogliono capire in che modo le vittime erano assunte e se c'erano delle irregolarità. Da Cosenza, per il GR1, Francesco Salvatore.
2: Chiusi da pochi minuti i seggi nei 42 comuni che devono scegliere il sindaco con il secondo turno di ballottaggio. Ora avranno inizio gli scrutini. Già in serata si potrà capire chi tra centrodestra e centrosinistra si è aggiudicato questa tornata elettorale. Torna il premio De Sanctis per la letteratura, intitolato al celebre critico letterario e storico dell'Ottocento. Nel pomeriggio a Villa Madama, a Roma, la cerimonia di premiazione dei vincitori di questa 15ª edizione. Il direttore della fondazione e pronipote omonimo dell'antenato, Francesco De Sanctis.
1: Il premio De Sanctis per la letteratura è un riconoscimento che rende omaggio alla scrittura del presente e al valore della parola. Tra i vincitori di questa edizione abbiamo Leonardo Colombati con Non vi sarà più notte, per la saggistica Roberto Battiston con Energia, una storia di creazione e distruzione. Il premio giornalismo va a Tonio Mastrobuoni con La peste. Una menzione speciale è stata assegnata a Lorenzo Paolini per Mille.
2: Prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.
5: Come parla?
6: Senta, ma lei è fuori di testa.
5: Come parla?
7: Igora. La piazza social di Radio 1.
8: Siamo la frutta, siamo la frutta, siamo la frutta.
9: Per la serie Siamo la frutta, oggi mi soffermo su ciò che è accaduto a Fabbrica di Roma, in provincia di Viterbo, dove un bar è stato preso di mira dai ladri per la 14ª volta in 15 anni. La notizia è diventata virale sui social. Questa volta i malviventi hanno aggirato allarmi e sistemi di sicurezza entrando da un locale adiacente sfitto. Hanno rotto una finestra, rimosso delle grate, sfondato un muro e si sono introdotti nel magazzino del bar. Una volta dentro hanno rubato beni per circa 5.000 euro. Signore e signori, la titolare Diana Giarrante ha raccontato tutta la sua amarezza. Ogni mattina si alza alle 3 per lavorare e fare sacrifici, per poi ritrovarsi periodicamente a fare i conti con furti e devastazioni. Pur essendo coperta l'assicurazione, sottolinea la signora che spesso i risarcimenti non coprono integralmente i danni. Nonostante tutto non intende arrendersi, ha già installato a proprie spese, tanto per cambiare ulteriori sistemi di sicurezza. Ecco, 14 furti in 15 anni. A questo punto non è più un bar, è un abbonamento premium ai ladri. La signora mette allarmi, telecamere, grate, sensori. Ormai manca solo il fossato con i coccodrilli e una guarnigione medievale. La domanda è semplice: ma un commerciante deve aprire un'attività o progettare una fortezza della NATO? Perché in Italia sembra che l'unico che deve continuamente adattarsi sia chi lavora onestamente. E c'è una parte del paese che si alza alle 3 del mattino per aprire il negozio e una parte che si alza a mezzanotte per svaligiarlo. E troppo spesso la prima ha l'impressione di essere meno tutelata della seconda. Balordi e baby gang girano con coltelli da 20 centimetri, macete, tirapugni, roncole, fiocine, perfino armi da fuoco. Anni e anni di buonismo hanno partorito orde di strafottenti e criminali italici e importati. Ladri, rapinatori e borseggiatori che una volta fermati dichiarano davanti alle telecamere, abbiamo sentito tutti, tanto qui non mi fanno niente. È il caso della borseggiatrice, tutor di Nuove Leve, una 25enne domiciliata in un campo nomade della capitale, che è stata arrestata 44 volte, e dico 44. Magari fossero gatti. Il punto non è fare slogan da Far West o da favela. Il punto è che quando una persona subisce 14 furti in 15 anni, la sensazione di essere lasciata sola non è propaganda, è matematica. E quando i cittadini cominciano a pensare che per difendersi servano più serrature che speranze, allora significa che qualcosa nel sistema non sta funzionando come dovrebbe. Buon pomeriggio Italia da Igor Righetti, in diretta all'Igora, la piazza social di Radio 1. Un saluto a voi anche dal conduttore di questo programma, eccolo qua, il bassottino Byron, il pet influencer con oltre 200 150.000 follower sul suo account Instagram. Ultima settimana insieme prima della pausa estiva, continueremo a interagire con voi sui nostri social. In regia c'è Nino Giuliano, che piange e applaude anche lui. Alla parte tecnica Giovanna Insardi, redazione Luca Torrisi, un saluto a Carla Pagliaio, sitter del Bassottino Byron.
6: Abbiamo preso l'influencer!
9: Immancabile, arriva l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social. Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z come Zorro, Ben trovato Lorenzo.
10: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
9: E in Ligo Rai torna a trovarci la professoressa Caterina Dianzani, docente in dermatologia e venerologia, dottore in chirurgia ricostruttiva e plastica al Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma. Buon pomeriggio, ben trovata.
11: Buon pomeriggio a tutti e grazie dell'invito.
9: Lei è una professionista di riferimento specializzata in patologie cutanee, fotodanneggiamento e dermatologia estetica. Ecco, ogni estate sui social tornano a circolare molti falsi miti sulle creme solari. Quali sono oggi le bufale più diffuse e pericolose sulla protezione solare, e quando scegliamo una crema? Spesso ci orientiamo solo sul numero del SPF, cioè il Sun Protection Factor, ovvero il fattore di protezione solare, ma in realtà quali sono gli elementi davvero fondamentali da controllare sull'etichetta per capire se un prodotto è efficace e sicuro? Quali caratteristiche o principi attivi dovrebbero guidare un acquisto consapevole?
11: Beh, un bel domandone questo. Innanzitutto, la bufala più pericolosa è quella che i solari sono cancerogeni, che quindi sono pericolosi per la nostra salute, quando in realtà un solare serio acquistato in farmacia fa esattamente l'opposto, cioè previene la formazione di tumori cutanei. Un altro falso mito è quello che se noi usiamo il solare non abbiamo la sintesi di vitamina D, bastano 15 minuti di esposizione del dorso delle mani per avere la sintesi adeguata di vitamina D, e in più i nuovi solari proteggono i recettori per la vitamina, quindi il problema è risolto. Molti altri miti sono legati al fototipo: i soggetti scuri, i soggetti già abbronzati non vogliono utilizzare il solare perché non si scottano, le radiazioni ultraviolette attraversano le nuvole, attraversano la pelle abbronzata e il fototipo scuro, quindi chiunque deve usare la fotoprotezione. Per quanto riguarda la tipologia, ovviamente un SPF 30-50 deve essere scritto anti UVA, UVB, i filtri più performanti addirittura ci proteggono nei confronti della luce blu e degli infrarossi, deve essere scritto assenza di perturbatori endocrini, che sono sostanze che possono essere potenzialmente dannose, ovviamente si trovano solamente in quei prodotti che magari acquistiamo su una bancarella, non prodotti in vendita in farmacia. Devono essere solari che sono sea friendly, cioè che non inquinano l'ambiente, quindi sono completamente biodegradabili sia nel packaging che nel materiale.
9: Lorenzo, adesso le fa una domanda al nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
10: Buon pomeriggio professoressa.
11: Buon pomeriggio Lorenzo.
10: I social hanno reso la chirurgia plastica e la medicina estetica più accessibili nel linguaggio quotidiano. Pensa sia un bene perché si parla con meno tabù o un rischio perché si banalizza troppo? E inoltre i pazienti arrivano da lei più informati grazie ai social oppure più confusi?
11: Ma direi che sicuramente i social offrono uno spunto, i pazienti arrivano in parte informati ma anche molto più confusi, perché spesso si propone un'immagine prima e dopo senza spiegare il percorso, per cui ad esempio per rimuovere un tatuaggio il paziente pensa che dopo una seduta il tatuaggio sia già scomparsa, il prima e dopo non parla del post-operatorio, che in realtà è una realtà che deve essere ben spiegata, quindi spesso c'è una scarsa informazione.
9: E nel Ligo Rai torna a trovarci il direttore della testata online lifestyleblog.it, Bruno Bellini. Buon pomeriggio, ben trovato direttore.
12: Buon pomeriggio Igor, un saluto agli ascoltatori di Rai Radio 1.
9: Grazie. Dalla Cina sono arrivati microdrama verticali, episodi da 1-2 minuti pensati per essere guardati sullo smartphone, che nel 2025, lo ricordo, hanno generato ben 11 miliardi di dollari. In Italia la prima a coglierne il potenziale è stata Maria De Filippi. Che cosa ci dice questo fenomeno sul pubblico di oggi? Stiamo assistendo e stiamo diventando incapaci di mantenere l'attenzione su un film o una serie tradizionale, e quanto ha inciso l'abitudine ai social, dove spesso il nostro livello di attenzione sembra ridursi al tempo di un video su TikTok, Instagram o altre piattaforme, cioè pochi secondi o al massimo un minuto?
12: Quello che ci dice oggi è che il pubblico non ha smesso di voler raccontare e ascoltare storie, ha cambiato più che altro il contenitore. Gli 11 miliardi di dollari del 2025 non li generano persone distratte, li generano persone ipercoinvolte. Pensa che secondo i dati Omdia, gli utenti americani di Reel Short, una di queste app, ci passano in media più di 35 minuti al giorno, più addirittura delle grosse piattaforme di streaming video. E che Maria De Filippi ci sia entrata per primi in Italia ci dice una cosa sola: chi conosce davvero il pubblico popolare ha fiutato il vento prima dei discorsi sulla crisi della TV. Non siamo capaci invece di attenzione, non siamo diventati incapaci, siamo diventati semmai più esigenti su quando concederla. Il film e la serie tradizionale ti chiedono un investimento di fiducia in partenza, 2 ore, 8 episodi. Il microdramma invece no, ti chiede 10 secondi e poi ti tiene. È costruito apposta per non darti il tempo di mollare. Un modello, diciamo, più vicino alla logica dei videogiochi free to play che al cinema. Cinema. Cioè. Per quanto riguarda invece l'abitudine dei social, dove dicevamo l'attenzione sembra ridursi al tempo di un video di un breve video, questo diciamo ha inciso in parte, ma rovesciamo la frase, diciamo non è che TikTok ci ha rotto l'attenzione, è che ci ha allenato l'industria a meritarsela secondo per secondo. Il rischio vero, a mio avviso, non è la durata breve, la qualità. Questi contenuti sono spesso volutamente esagerati, a volte con una recitazione, però il pericolo non è guardare cose corte, abituarsi a guardare solo cose facili.
9: Adesso ti fa una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
10: Buon pomeriggio, direttore.
12: Buon pomeriggio, Lorenzo.
10: Un giovane su 3 dice di non sentirsi rappresentato dai media tradizionali. Il problema è nei contenuti, nei linguaggi o nelle redazioni troppo distanti dalla nostra generazione, secondo lei?
12: Onestamente io direi tutte e tre, ma in ordine inverso, come li messe, nel senso che il problema parte dalle redazioni. Se redazioni non c'è nessuno che ha 20 anni, parli dei giovani invece di parlare ai giovani, si sente, poi da lì ne scaturisce anche il linguaggio, spesso un ventenne raccontato da chi lo guarda dall'alto. I contenuti vengono dopo, i temi giusti spesso ci sono, il tono a tradire la distanza. La soluzione a mio avviso non è mettere un emoji nel titolo e far entrare quella generazione nelle stanze dove si decide, non solo davanti alla telecamera.
9: Bruno, che cosa ti preoccupa di più del futuro dell'informazione digitale?
12: Mi preoccupa più che altro che la velocità molte volte diventi più importante della verità, e che con l'intelligenza artificiale poi si possano produrre quantità enormi di contenuti, anche microdramma generati in automatico, senza che nessuno risponda più di cosa è vero e cosa no. Il rischio non è che mancheranno le notizie, che ce saranno forse troppe e nessuno saprà poi più distinguere quella verificata da quella inventata. Per questo il mestiere del giornalista, quello vero, che verifica prima di pubblicare, vale oggi più di ieri. La tecnologia, diciamolo, è straordinaria, ma la firma in fondo all'articolo deve restare quella di una persona. Il rischio poi è anche quello di perdere traffico organico dai siti, in quanto poi le varie intelligenze artificiali, pescando appunto dai vari contenitori, danno la risposta sulla loro pagina, facendo poi perdere anche quel tipo di traffico organico che alimenta poi l'industria dell'informazione.
9: Parole sante, grazie al direttore della testata online lifestyleblog.it Bruno Bellini, buon lavoro e buona estate.
12: Anche a voi un abbraccio.
9: A te. E con noi c'è la professoressa Caterina Dianzani, docente in dermatologia e venerologia al Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma. Professoressa, sempre più giovani donne entrano negli studi dei chirurghi plastici e dei medici estetici con il telefono in mano, mostrando profili social di influencer, attrici o perfette sconosciute, e chiedendo: voglio le labbra di questa, gli zigomi di quella, il naso di quella lì, e via dicendo. Non si cerca più un'armonia personale, ma un collage anatomico da feed di Instagram. L'estetica si è globalizzata.
11: Direi purtroppo sì, vengono diffuse immagini comuni a livello, diciamo, mondiale, e tutti quanti seguono gli stessi ideali. Quindi non siamo negozi in cui si va e si chiede di comprare un prodotto, studiamo anni e continuiamo a studiare per offrire una consulenza e suggerire quelle che possano essere le migliori opzioni per migliorare il proprio aspetto a un paziente. Quindi è importante personalizzare, sì, sentire quelle che sono le esigenze del paziente, ma personalizzare ogni trattamento e più che altro non assecondare ogni richiesta del paziente.
9: Enrico Re, è venuta a trovarci la giornalista e conduttrice televisiva Manuela Moreno. Buon pomeriggio e benvenuta, Manuela.
13: Buon pomeriggio. Eccoti. A voi.
9: Il delitto di Garlasco ormai è diventato un caso mediatico permanente, spesso trattato a reti unificate, talk show, social, podcast, opinionisti, avvocati diventati star, criminologi, chi più tutologo ha più ne mette. Ecco, il garante della privacy ha parlato di morbosa spettacolarizzazione, richiamando i media al rispetto delle regole deontologiche. Ma secondo te si è superato il confine tra cronaca e spettacolo al punto che la stessa povera Chiara Poggi è quasi sparita dal racconto?
13: Guarda, è proprio questo il problema, secondo me. Sparendo Chiara dal racconto, ha portato in superficie delle dinamiche che sono tra avvocati, tra criminologi, tra avvocati e criminologi, sì, tra giornalisti, criminologi e avvocati. Cioè, il piano si è completamente spostato perché abbiamo perso di vista qual è il centro di questa storia, ossia Chiara.
9: Social in crescita, intelligenza artificiale in espansione, carta in agonia, TV precipitata intorno al 21% come fonte informativa tra i giovani, quindi la Gen Z. Quale sarà il modello sostenibile dell'editoria nei prossimi anni, secondo te?
13: Secondo me, non lo so, ci sono molti studiosi che ci stanno ragionando, secondo me sbagliamo se prendiamo i social a modello, perché secondo me la televisione non è assolutamente morta come non è morta la carta stampata, però non siamo stati veramente in grado di stare al passo. Quindi dobbiamo sì cambiare linguaggio, cambiare sicuramente anche lo stile di fornire l'informazione che è ferma ormai a tanti anni fa, però non dobbiamo inseguire i social perché sono due cose distinte e differenti. Sui social trovi quello che cerchi, in televisione ascolti e vedi dei punti di vista differenti e ti fai una tua idea.
9: Pensavo mi avessi risposto il microdrama di un minuto. Sarebbe stato veramente terrificante. Ti fa ora una domanda al nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
13: Ciao Lorenzo.
10: Buon pomeriggio Emanuela. Il 51% di noi giovani si fida più degli influencer e creator che dei brand editoriali. È una crisi di credibilità dei media tradizionali o un cambio inevitabile del linguaggio, secondo te? Secondo lei?
13: Allora, guarda, secondo me è un cambio sicuramente inesorabile del linguaggio a cui, come dicevo prima, noi non siamo stati in grado di andare incontro, questo sicuro. Però è anche vero che, come dicevo, le due cose sono separate e tu, alla fine, dal tuo influencer di riferimento, cerchi quello che ti vuoi sentir dire. È questo un po' il meccanismo che rompe lo schema dell'informazione libera, perché è vero che tu hai un riferimento che ti scegli, però poi non hai la mente aperta di confrontarti anche con altre idee e io credo che la vera ricchezza è quella di confrontarti con chi non la pensa come te.
9: Verissimo. Per anni si è detto che gli influencer, Emanuela, fossero una moda passeggera. Oggi parliamo di 4 miliardi di euro di giro d'affari, 52 mila posti di lavoro e oltre il 60% della pubblicità online. Il giornalismo invece attraversa, lo sappiamo, una crisi di modello e identità, l'abbiamo appena parlato, ma a tuo giudizio il sistema dell'informazione ha sottovalutato questa trasformazione o ha semplicemente perso il controllo dell'ecosistema digitale?
13: Allora, abbiamo perso il controllo dell'ecosistema digitale e siamo indietro su questo e dobbiamo recuperare terreno. D'altra parte però non possiamo abbinare l'informazione al business, perché nel momento in cui lo facciamo abbiamo già sbagliato. L'informazione deve essere libera e svincolata da qualsiasi tipo di business, per questo siamo servizio pubblico. Siamo servizio pubblico perché dobbiamo essere svincolati da quell'idea lì. Nel momento in cui siamo un'informazione libera, sicuramente riacquistiamo la credibilità. Non dobbiamo avere il riferimento economico, questo sicuramente sbagliamo se puntiamo il focus su questo.
9: Dopo la dipendenza da social network e la dipendenza dall'intelligenza artificiale, la generazione Z sta usando queste tecnologie come strumenti o c'è il pericolo che finiscano per sostituire il pensiero critico, le relazioni umane e anche la capacità di stare offline, quindi fuori?
13: La capacità di stare offline sicuramente, il pensiero critico non credo perché la generazione Z è molto dibattente, cioè dibatte, si confronta, il problema è che si confrontano solo un po' tra di loro e quindi fanno parte di un'unica generazione che ha un po' la stessa storia. Io non credo che noi siamo dei Matusalemme, credo che abbiamo ancora qualcosa da dargli, forse anche come modelli negativi da superare sicuramente, da contrastare, da combattere, che devono crescere rispetto a noi, questo sì, però devono conoscerci per combatterci e per superarci, no? L'offline invece credo che sia veramente una dipendenza che coinvolge i nostri giovani in modo serio.
9: Prima ancora 30 secondi, ma dal 29 giugno, dal lunedì al venerdì, dalle 16:10 sarai alla guida della versione estiva della Vita in Diretta. Ecco, qual è la sfida che ti entusiasma di più in questa nuova avventura?
13: Allora, la sfida per me è quotidiana, lo sai che io adoro fare questo mestiere, mi piace farlo in tutte le sue sfaccettature. Grazie. Sono già, mentre ti parlo, nella rovente piazzetta qua di Via Teulada, degli studi di Via Teulada, e quindi si preannuncia già un'estate rovente. Ve la racconteremo in tutti i modi e cercheremo di tenervi compagnia per tutta l'estate. La mia sfida sarà tenervi compagnia e rimanere voi nella televisione, cioè creare un contatto diretto con i nostri telespettatori, andando incontro alle loro esigenze e alla loro esigenza di racconto di quest'estate.
9: E allora grazie alla giornalista e conduttrice televisiva Manuela Moreno, ti seguiremo dal 29
13: grazie
9: giugno su Rai 1, La Vita in Diretta, e buon lavoro!
13: Vi aspetto, buon lavoro!
9: A te! E nel Ligorà è arrivato l'amministratore delegato di Cucci Terme, Francesco Varni, buon pomeriggio, ben trovato!
14: Buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito.
9: A lei, da Bormio a New York, passando per Milano, Roma e la Francia, avete dimostrato che il vostro modello funziona sia nelle località turistiche sia nelle grandi metropoli. Qual è l'elemento che non cambia mai e che rende riconoscibile l'esperienza nelle vostre strutture in ogni parte del mondo?
14: Ma allora direi che l'elemento che non cambia mai è quella che è la nostra idea di benessere, quindi l'idea di offrire ai nostri ospiti un'esperienza che sia capace di farti rallentare il tempo, di rigenerarti nel corpo e nella mente e soprattutto di creare delle emozioni autentiche. Quindi ogni struttura che noi andiamo a realizzare, diciamo che è profondamente legata al territorio che la ospita, ma mantiene dei tratti distintivi di fondo, no? Che sono, potrei dirti, la qualità dell'accoglienza, la cura del dettaglio, l'attenzione alla bellezza e soprattutto la capacità di sorprendere, no? Quindi diciamo che ci si trovi ai piedi delle Alpi, delle Dolomiti o del Monte Bianco come a Chamonix, o che ci si trovi nel cuore di Milano o di Manhattan, vogliamo che i nostri ospiti in qualche modo percepiscano la stessa filosofia, ovviamente declinata secondo la realtà del posto.
9: Chiaro. Le farò una domanda al nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
10: Buon pomeriggio.
14: Buon pomeriggio a lei.
10: Oggi i social influenzano sempre di più le scelte di viaggio e di benessere delle persone. Appunto, le persone cercano sempre esperienze instagrammabili. Questo fenomeno sta cambiando il modo in cui vengono progettati gli spazi, i servizi nel settore del benessere?
14: Allora, diciamo che i social hanno naturalmente aumentato tantissimo l'attenzione verso l'immagine, verso l'estetica, però io personalmente credo che il valore, per quanto riguarda quantomeno esperienze paragonabili alla nostra, sia l'autenticità dell'esperienza stessa. Quindi diciamo che gli spazi più fotografati sono sempre quelli che suscitano le emozioni reali, quindi finiscono ad essere instagrammate le esperienze che danno davvero delle emozioni. Quindi noi nel progettare, certo che teniamo conto della circostanza che le nostre realtà possano essere e debbano anche essere fotografate e poi essere poi postate, ma quello che ci guida è l'esperienza che la persona proverà nel luogo che stiamo progettando, no? Se poi quell'esperienza viene condivisa sui social, ovviamente ne abbiamo un ritorno estremamente positivo, ma non è quello l'obiettivo principale.
9: Ecco Varni, una cosa, c'è un paese, una città che rappresenta il vostro prossimo grande obiettivo internazionale?
14: Allora, i grandi obiettivi internazionali sono, come sapete, noi siamo a Manhattan e il nostro ampliamento negli Stati Uniti è certamente un obiettivo. La prossima apertura internazionale però sarà in Francia, la seconda, ne abbiamo una a Chamonix-Mont-Blanc nelle Alpi, e apriamo un centro cittadino a Bordeaux nell'ambito di un grosso sviluppo e un ambizioso sviluppo di un quartiere storico della città, quindi un progetto molto bello. In generale stiamo guardando a UK e Francia e come ripeto soprattutto agli Stati Uniti.
9: Abbiamo ancora 20 secondi, quanto pesa la reputazione digitale nel successo di una struttura ricettiva?
14: Pesa moltissimo oggi, perché la reputazione si costruisce giorno per giorno attraverso migliaia di esperienze condivise, no? Ma non la puoi comprare, o quantomeno è difficile comprarle, quindi tornando a quello che dicevo prima, è comunque il risultato della qualità del servizio che offre ai tuoi ospiti, quindi sono uno strumento straordinario di dialogo con i clienti, le recensioni e i contenuti che vengono pubblicati online, ma credo che lo sforzo di chi propone attività come la nostra debba essere sempre quello di creare esperienze che possano in qualche modo mantenere le promesse.
9: Grazie.
14: Perché con la stessa velocità con cui cresci vieni anche affondato.
9: Grazie a Francesco Varni e buon lavoro, alla prossima.
14: Grazie a voi, grazie a voi, a presto.
9: A lei. Io ti denuncio, ti denuncio. Ecco, ci denunzia, professoressa di anziana, abbiamo ancora 30 secondi. Si può parlare di diritto alla bellezza come un qualunque altro tipo di bellezza, tipo quello appunto alla salute, all'istruzione?
11: Secondo me la bellezza non è un diritto, la salute è un diritto, tant'è che appunto le prestazioni sanitarie vengono appunto rimborsate dallo Stato. La bellezza è una scelta, è una diciamo è un viaggio che vogliamo fare per migliorare il nostro aspetto, per avere più confidenza, per essere più in armonia con noi stessi.
9: Grazie alla professoressa Caterina De Anziani, docente in dermatologia e vedrologia, dottore in chirurgia ricostruttiva e plastica della Policlinica Universitaria Campus Biomedico di Roma, e buona estate. Igor A tornerà domani sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound, e naturalmente grazie per essere stati con noi anche oggi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti,
10: da Lorenzo Castelluccio
9: e dal Bassottino Byron. A domani.
15: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
16: Bentrovati, i principali aggiornamenti. Partiamo dalla 4, un incidente da segnalare tra Palazzolo e Ponte Olio verso Milano. In A1 tratto Milano-Bologna, traffico intenso e code a tratti, siamo tra lo svincolo di Fidenza e Piacenza Sud verso Milano. Andiamo nel quadrante Ligure, in A12 un incidente da segnalare all'altezza dello svincolo Genova-Nervi, riguarda l'entrata in entrambe le direzioni. In A7 un veicolo in panne, code per 3 km tra allacciamento A10 e Bolzaneto verso Milano, mentre in A10 per un cantiere ci sono code a tratti tra Andorra e Borghetto verso Genova. Ci spostiamo decisamente più a sud, in A19 Palermo-Catania ci sono code a causa di un veicolo in fiamme all'altezza di Villa Albate in direzione di Catania. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
15: In collaborazione con il CIS. Wannabe, il futuro che vorrei.
17: Sono le 15:31 minuti, ben trovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949 per i vostri messaggi in diretta e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. Oggi partiamo da alcune notizie che abbiamo messo insieme. Nell'epoca del digitale assistiamo ad un ritorno al libro fisico. Paesi come la Svezia, pioniera del digitale che aveva introdotto i tablet nelle scuole sin dall'infanzia, sta facendo dietro fronte, spinta dai risultati degli ultimi anni che registrano un calo di alfabetizzazione tra gli studenti, da studi che dimostrano invece come la lettura su carta favorisca l'apprendimento. Il rapporto annuale dell'Istat dei giorni scorsi, nella parte che riguarda l'istruzione ai giovani, fotografa una qualità della preparazione in calo e, nonostante la diminuzione dell'abbandono scolastico, cresce la dispersione implicita, con l'8,7% dei diplomati che conclude il suo percorso scolastico senza le competenze adeguate in italiano e matematica. Nel 2024 erano il 6,6%. Inoltre, le nuove mappe della povertà educativa disegnate dall'Istat inseriscono anche il vivere in una casa con meno di 25 libri. A questo uniamo una notizia che aggiunge valore storico al cartaceo e ai documenti fisici. A Roma, nei giorni scorsi, sotto alcune vetrine sono stati trovati manifesti risalenti addirittura alla Seconda Guerra Mondiale, rimasti nascosti per decenni, per oltre 80 anni. A recuperarli gli studiosi dell'Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro, che ha una scuola di alta formazione con un corso quinquennale equiparato ad una laurea magistrale e che vi vogliamo raccontare. Ma partiamo appunto dal libro cartaceo e saluto il nostro primo ospite, Edoardo Sciosci. Buon pomeriggio.
18: Buon pomeriggio e grazie a tutti gli ascoltatori.
17: Amministratore delegato e tra i soci fondatori del Libraccio, oggi la principale catena di libri, di librerie indipendenti in Italia. Allora, partiamo da questa inversione di tendenza, dal digitale alla carta.
18: Ecco, diciamo che in Italia la carta ha sempre tenuto molto meglio che in altri paesi del nord, perché le analisi, gli studi fatti dall'Associazione Italiana Editori recentemente pubblicati dicono che solo praticamente il 10% degli studenti accede alla versione digitale del libro. La notizia importante, l'ha detta lei in apertura, è che la Svezia, che aveva invece investito tanto, si rende conto che il livello di preparazione degli studenti diventa inferiore se non si ha supporto del libro di testo, quindi è importante leggere, è importantissimo anche scrivere, perché apre dà un'apertura mentale, dà delle possibilità di connessione che riguardano la memoria, la memoria visiva, la memoria di apprendimento, la stessa memoria implicita nella scrittura, quindi diciamo una buona notizia.
19: E noi guardavamo sempre alla Svezia comunque come uno dei paesi all'avanguardia nell'istruzione, quindi è importante questo cambiamento che la Svezia è importante comunque, ha provato e sta valutando i risultati di quella trasformazione che aveva messo in atto.
18: Anche la Finlandia, per esempio, nel campo della matematica aveva una grande preparazione sul cartaceo, nonostante voglio dire anche lì un avvento del digitale forte. Però per non demonizzare il digitale, perché altrimenti diventiamo di retroguardia, c'è da dire che gli studenti utilizzano molto i QR code che sono all'interno dei libri di testo, che sono un sistema di approfondimento abbastanza interessante, perché si studia sul libro di carta, si legge, si esercita la memoria visiva, si concentra meglio, però si possono attraverso qualcosa avere dei contenuti di approfondimento immediati che possono essere anche piacevoli nel momento dello studio.
19: Infatti nessuno appunto non si vuole demonizzare, come diceva lei, il digitale, anche perché il mondo va avanti e non si può comunque anche ripensamenti tornare indietro, ma forse ecco c'è bisogno di una valutazione più approfondita su come utilizzare gli strumenti. Comunque ecco, leggevo anche insomma dalle vostre analisi che è scientificamente provato che la lettura su un supporto cartaceo favorisce l'apprendimento profondo. Ecco, in che modo? Lei diceva appunto della memoria, cioè la memoria visiva, ma anche proprio al tatto.
18: Guarda, io pensavo di essere come tutti i boomer,
19: un boomer.
18: Indietro, per cui voglio dire, quando per esempio devo fare preparare o analizzare un documento importante, oltre a leggerlo sul mio computer o sul mio tablet, preferisco avere la versione di carta, perché mi rendo conto che mi concentro molto di più, individuo meglio i punti diciamo d'attenzione, e questa cosa è confortata da quello che sostanzialmente dagli studi, no, che stanno facendo su queste possibilità che dà il libro di testo. E infatti molte scuole che erano partite esperienze un po' particolari a Bergamo, nelle nostre parti anche in provincia di Milano, no, dove avevano sostituito il libro di testo col tablet, hanno dovuto fare marcia indietro, perlomeno abbinando il libro di testo al tablet, proprio per questi motivi.
19: Infatti, perché insomma c'è il peso del volume, c'è lo spessore delle pagine che aiutano proprio il cervello a ricordare le informazioni, quindi quella memoria visiva che poi si perde magari guardando un tablet, poi invece per leggere senza dover approfondire, studiare e ricordare in modo preciso va bene anche una lettura sul digitale, quindi insomma è proprio diverso l'utilizzo. Quando parliamo poi però di libri scolastici bisogna sempre fare i conti con il caro libri, cosa che il digitale comunque può far superare nel suo cambiamento di rotta. Per esempio la Svezia ha stanziato dai 60 ai 70 milioni di euro all'anno per l'acquisto di testi cartacei, altri fondi sono stati stanziati per il miglioramento delle biblioteche scolastiche, quindi con intervento a 360 gradi. Ecco, da noi
18: guardi non siamo messi così male, perché lo stanziamento che è stato anche rinforzato di recente di 139 milioni a cui si assommano gli 80 milioni di libri elementari che sono gratuiti, su un mercato complessivo di 780, quindi oltre 200 sono finanziati, 220 dallo Stato, quindi diciamo la parte meno abbiente è assolutamente tutelata. E poi c'è anche, questo noi poi siamo un po' i capofila di questo, il mercato dell'usato, che ti permette di ridurre ulteriormente la spesa.
19: Ecco, lei che ha mosso i primi passi nel mondo del libro e dell'editoria da studente, prima facevo cenno a quella notizia del ritrovamento di quei manifesti della Seconda Guerra Mondiale, quindi documenti cartacei che avvalorano, ecco, proprio il valore di un documento scritto. Che ne pensa? Da boomer, possiamo dire.
18: No, guardi, noi siamo felicissimi perché fra le attività che facciamo abbiamo delle persone molto esperte che si occupano proprio di quello che noi chiamiamo il catalogo dei libri ritrovati, no? E quindi ritroviamo, no, ovviamente...
19: Sento un rumore, sì, non so se c'è qualche... Ecco, forse...
18: Io la sento. Però.
19: Perfetto, può continuare, prego. Il catalogo dei libri ritrovati.
18: Il catalogo dei libri ritrovati che pubblichiamo tre volte all'anno, dove inseriamo la quantità di libri bellissimi, di prime edizioni, di libri rari, di libri antichi o anche semplicemente di modernariato che troviamo quando ritiriamo libri non scolastici nelle biblioteche dei privati. Per dire, andiamo da magari edizioni di Pasolini stampate a Casarsa del Friuli quando ancora non era conosciuto, no? come poi lo è stato, piuttosto che a libri di Bruno Munari degli anni 70. Quando facciamo queste scoperte è sempre molto bello perché si ritrova anche un po' tutta quella che è la cultura letteraria, la cultura civile del nostro paese, si torna un attimo indietro e si trovano cose di alta qualità.
19: E dovremmo anche riflettere su quello che lasciamo poi, lasceremo quindi tra libri scritti e digitale, perché insomma anche questo può essere un... Prego.
18: Questo lo diceva, sai chi lo diceva? Lo diceva Umberto Eco, diceva che non c'è nulla che noi possiamo essere sicuri che resista 600 anni come ha fatto la carta, no? Dice, i floppy disk che si usavano una volta, oggi molto probabilmente non sappiamo, non li usiamo più, quanto avrebbero resistito, ma non si sa quella memoria quanto potrà. Dei libri diciamo che sappiamo che qualche centinaio di anni resistono, come quello ritrovamento che diceva lei, no? Per esempio un ritrovamento che ha perlomeno 80 anni è la carta, se peraltro conservata adeguatamente, ovviamente non in ambienti umidi, resiste assolutamente.
19: Allora io la ringrazio molto, Edoardo Sciosci del Libraccio, buon pomeriggio, grazie per essere stato con noi.
18: Grazie a lei, grazie agli ascoltatori, grazie.
19: Grazie a lei. Allora, appunto sono rimasti affissi ad un muro per oltre 80 anni, quei 5 manifesti risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, ritrovati in discrete condizioni dietro alcune vetrine di un negozio di scarpe in una via centrale di Roma, manifesti che contenevano indicazioni per la cittadinanza, come comportarsi durante i bombardamenti, altri erano di propaganda politica, una testimonianza storica di eccezionale valore, sono stati rimossi con cura e messi in sicurezza dagli esperti dell'Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del libro, l'ICPAL del Ministero della Cultura, istituito un istituto che ha quasi 90 anni, nato nel 38. Io saluto la direttrice Michela Palazzo, buon pomeriggio.
20: Buon pomeriggio Francesca, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, grazie per questa opportunità.
19: Grazie a lei e per il vostro lavoro che fate anche proprio un po' dietro le quinte. Ecco, ci racconta intanto questa operazione di messa in sicurezza di questi manifesti.
20: Beh, questa è stata un'operazione veramente direi emergenziale perché siamo stati avvisati di questo rinvenimento. Questi manifesti erano veramente a portata di tutti su una strada che è una strada commerciale di grande passaggio, quindi c'erano diversi rischi, il rischio magari di rimozione da parte di qualcuno interessato a questi documenti storici oppure di danneggiamento proprio contro quel simbolo politico che rappresentavano, oppure ancora rischi dovuti magari alla pioggia perché comunque erano esposti alle intemperie, quindi siamo dovuti intervenire in gran velocità in accordo con gli altri enti del Ministero, gli enti di tutela, con il patrimonio, il nucleo del patrimonio, e in 2 giorni siamo riusciti a rimuoverli e portarli in salvo presso il nostro istituto dove poi verranno studiati, restaurati per renderli di nuovo a una fruizione però più sicura.
19: Ecco, che valore storico hanno documenti cartacei di questo tipo?
20: Beh, sono molto rari, perché è rarissimo trovare delle opere che sono rimaste di questo genere, che in genere appunto sono attaccati sui muri, non hanno del materiale pregiato, le colle sono colle di farina, sono proprio fatti per dare delle indicazioni per periodi, no, contenuti, ma ritrovarli in una forma, non dico intatta, perché comunque i danni c'erano, ma leggibili e mai toccati dal periodo della guerra, dagli anni 40 ad oggi, è veramente una rarità, e ci portano informazioni ulteriori su quello che era la storia, su come veniva vissuta la guerra in quel momento, e quindi hanno un potere storico importantissimo.
19: Ecco, ci ha raccontato l'intervento su questi manifesti, ma quali sono le attività del vostro istituto? Ci fa anche, ecco, altri sì. esempi pratici di interventi?
20: Beh, il nostro istituto è nato proprio per studiare le patologie che interessano la carta, in particolare la pergamena, il cuoio, cioè tutto quello che fa parte del libro, dei documenti d'archivio, ma anche il deterioramento oggi della fotografia, delle pellicole cinematografiche. Cioè noi abbiamo dei laboratori scientifici che ci aiutano a studiare il degrado di queste opere e ci aiutano a trovare le soluzioni. Abbiamo dei restauratori specializzati, quindi abbiamo dei laboratori di restauro che intervengono su manoscritti anche molto preziosi, lineati con decorazioni policrome, e tendiamo appunto a recuperarli con i minimi interventi, ma dargli uno stato di conservazione che gli permetta di andare avanti nel tempo, e questo proprio nell'ottica del conservare, di tramandare al futuro, quindi guardando al passato, passare verso il futuro e tramandare al futuro queste opere.
19: Lasciare queste tracce. Ecco, l'istituto ha una sua scuola di alta formazione con un corso di 5 anni che è equiparato ad una laurea magistrale, e tra l'altro con una selezione molto ristretta, pochissimi posti all'anno. Ci racconta che tipo di formazione appunto dà, che figure professionali forma?
20: Sì, certo, l'istituto, il nostro istituto è uno dei 3 istituti del Ministero che formano restauratori di beni culturali, quindi sono percorsi quinquennali a ciclo unico, il cui titolo finale è un titolo abilitante alla professione del restauratore e un titolo equiparato a un titolo di laurea. Questi corsi sono nati proprio da molti anni, cioè sono la formazione fa parte della costituzione di questi istituti e anche dell'Istituto di Patologia degli Archivi e del Libro, ed è sempre stato una selezione, sempre previsto una selezione molto rigida, ma perché? Non perché non vogliamo far entrare ragazzi interessati a questo tipo di professione, ma perché i ragazzi devono essere seguiti, la formazione è una formazione interdisciplinare che è composta da materie teoriche sia umanistiche che scientifiche, e poi molta pratica, quindi stanno in laboratorio fin dal primo anno, lavorano su opere originali e sono seguite costantemente dai nostri restauratori, quindi è una formazione, è come se fosse una specializzazione medica, cioè sono già in corsia, lavorano all'interno del nostro istituto e ricevono competenze sia di carattere scientifico che umanistico, quindi la scienza è molto presente nella nostra professione.
19: Quando ha detto di tipo come una formazione medica, mi sono venute in mente le immagini degli esperti, dei vostri esperti che recuperavano quei manifesti sul muro sui muri a Roma con il camice bianco, sì. Appunto come un medico.
20: Sì, esatto, non è soltanto una cosa appunto di immagini, ma veramente la nostra formazione, il restauratore è una formazione interdisciplinare e bisogna immaginarlo come un punto di intersezione fra un medico, uno scienziato e uno storico dell'arte, quindi chi è attratto anche dagli aspetti scientifici, perché poi noi all'istituto facciamo molta ricerca, biologia, chimica, fisica. Quindi chi è interessato anche a queste materie deve sapere che la professione del restauratore non è una professione artistica, ci vuole la manualità, ma è soprattutto una professione scientifica che mette insieme competenze diverse.
19: E sicuramente questa passione ce l'aveva e ce l'ha Giulia Amata, 25 anni, che saluto. Ciao Giulia.
3: Buon pomeriggio.
19: Da poco laureata appunto alla scuola di alta formazione, ci racconti come ti è nata questa passione e come hai scelto questo corso di laurea, che cosa ti ha affascinato?
3: Sì, allora la scelta l'ho presa durante l'ultimo anno del liceo, io ho frequentato il liceo artistico a Catania. Era il 2019 e ho partecipato al progetto di alternanza scuola-lavoro dal titolo Epicum, che prevedeva il restauro di materiale lapidio, quindi epigrafi, che sono conservati al Castello Orsino. Quindi è stata un'esperienza che per me è stata fondamentale, perché mi ha permesso di scoprire il mondo del restauro, però mi ha anche fatto capire che quello che volevo restaurare non erano gli epigrafi, quindi ho cercato un oggetto che fosse più vicino alle mie passioni, e questo oggetto poi è stato il libro, quindi per me rappresenta un po' il punto di incontro tra la passione per l'arte, la storia, la carta in quanto materiale, e poi anche il mio interesse per magari materie scientifiche, come appunto si diceva prima, la chimica e la biologia. Quindi poi a quel punto mi sono informata e ho deciso di provare i test d'ingresso. Sapevo che se non fossi passata al primo tentativo avrei riprovato.
19: Era quello che volevi fare, insomma. Beh, è bello quando uno trova un obiettivo e trova la sua strada e ce l'ha bene in mente. Perché avevi questa passione per la carta? Da dove ti era nata?
3: In realtà sin da quando sono piccola colleziono ritagli di carta che trovo, anche la carta che viene utilizzata per imballare i regali. Ho scatole, mia madre per questo non era proprio contentissima, ma scatole piene di ritagli di carta. E effettivamente poi studiandola ci si rende conto che è un materiale veramente è prezioso, perché appunto ci permette, è il veicolo di tanta conoscenza, e poi è una resistenza che viene spesso sottovalutata, cioè magari perché noi siamo abituati a una carta che è quella più moderna, di qualità inferiore, ma la carta di una volta era veramente pensata per durare nei secoli, quindi diciamo la mia passione per la carta non ha fatto che accrescersi.
19: E ce lo dimostrano quei manifesti trovati 80 anni dopo, affissi, esatto, ad un muro e comunque in condizioni discrete. Giulia, tu come leggi i libri, di carta o anche il digitale? Sì.
3: No, io di carta. In realtà ho provato a passare al digitale più per comodità, perché appunto io sono fuori sede, quindi spesso portare libri è una fatica fisica, però non ce l'ho fatta. Mi piace troppo la materialità del libro, quindi...
19: E come obiettivo, anche come...

0: Mi piacerebbe continuare a Roma, però diciamo sono aperta.
1: Chissà dove ti porterà questa strada. Senti, ma che emozione ti dà avere in mano un libro antico?
0: È difficile da spiegare. Diciamo che forse la sensazione più bella non è tanto quella di tenere in mano un libro antico, ma è l'idea che un volume magari molto danneggiato possa essere nuovamente fruito grazie al mio intervento. Quello è una sensazione molto soddisfacente.
1: Che gli si può dare un'altra vita, insomma, che può essere, può continuare a vivere. Direttrice, a settembre ci sarà il bando per il nuovo anno accademico. Diamo qualche indicazione.
2: Sì. Assolutamente, per prima cosa mi faccia dire questo: i restauratori italiani sono delle eccellenze riconosciute in tutto il mondo, quindi gli sbocchi professionali sono veramente a livello internazionale oltre che nazionale. Ci tenevo a dirlo perché insomma è un'eccellenza italiana importante. A settembre ci saranno i bandi per accogliere i nuovi studenti, bandi, la prova è un concorso in tre prove, una prova grafica, una prova attitudinale, una prova orale, e siamo pronti ad accogliere studenti nazionali e internazionali, quindi aspettiamo solo di avere nuove richieste di frequentazione nel nostro percorso.
1: Senta, un'ultima domanda le volevo fare, anche perché certo, con l'era digitale uno pensa, insomma, sembrano due mondi un po' lontani. Ecco, come si pone questa professione, questa formazione proprio con l'era digitale?
2: Ma guardi, noi, come dicevo, siamo in un ambito scientifico di ricerca scientifica, quindi la tecnologia e il digitale sono strumenti che accompagnano il nostro lavoro, ma ricordiamoci che però il lavoro del restauratore è un lavoro che si basa sulla valutazione delle singole situazioni, la percezione, l'analisi e l'interpretazione dei segni di degrado, la conoscenza delle tecniche esecutive, costruttive, quindi non potrà mai essere sostituita dalle nuove tecnologie come oggi le intendiamo, l'intelligenza artificiale, ma sono tutti strumenti di lavoro che ci accompagnano, dei quali ovviamente non possiamo fare a meno. Ci sono strumentazioni e tecnologie importantissime che per esempio ci permettono di rendere di nuovo leggibili dei documenti per i quali ad occhio nudo non riusciamo a completare, diciamo, l'integrità dello scritto. Ecco, con le nuove tecnologie si riesce a fare anche questo, e questo è un solo esempio fra i tanti che potrei fare.
1: Quindi insomma si intreccia sono un supporto le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, immagino anche in una visione di sostenibilità.
2: Assolutamente, una visione di sostenibilità. Noi lavoriamo, stiamo facendo delle sperimentazioni, una tesi di laurea appena discussa ha affrontato il tema della sostenibilità dell'uso del cuoio artificiale nel restauro delle copertine, perché la produzione del cuoio è piuttosto impattante dal punto di vista ecologico. Invece attraverso la tecnologia attuale sono stati sperimentati dei materiali simili ma altamente sostenibili. Ecco, questo è un altro esempio, quindi si va avanti anche in questo senso, le tecnologie ci aiutano molto.
1: Giulia, per chiudere con te, tu hai detto io avevo provato il bando ma sapevo che se non fossi passata lo avrei rifatto, perché avevo ben chiaro che avrei voluto fare questo percorso. Che cosa puoi dire a chi magari è incerto, a chi non sa che fare, insomma, che cosa ti ha dato questa formazione?
0: Io infatti mi ritengo molto fortunata ad aver capito relativamente presto cosa volessi fare. L'unico consiglio che do, una volta comprese quali sono le proprie passioni, non cercare piani B, almeno in base alla mia esperienza, ma puntare su ciò che piace, perché poi la fatica si riduce notevolmente nell'affrontare poi un percorso di studi, il lavoro. Quindi questo in realtà è l'unico consiglio che mi sento di dare.
1: E tu sei stata fortunata per averlo trovato, per essere entrata e per continuare a fare quello che sognavi di fare con la tua passione per la carta, come ce l'hai davvero trasmessa. Grazie allora, Giulia Amata, 25 anni, alla quale faccio davvero un grande

0: Bocca al lupo. E Michela Palazzo, direttrice dell'Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro, grazie per averci fatto entrare nel vostro lavoro e nel vostro istituto. Buon proseguimento.
1: Grazie a voi per l'opportunità. Arrivederci a tutti.
0: Sono le 15:57 in questo istante e noi ci fermiamo qui. Vi ringrazio per l'ascolto insieme alla squadra di Wannabe, Valeriana Semeraro e Cristiana Affetati, Ludovico Suppa alla regia, Federico Foroni oggi in console con noi. La linea passa al GR1 delle 16 per le ultime notizie e poi c'è il pomeriggio di Radio 1. Noi torniamo come sempre domani alle 15:30. Wannabe, il futuro che vorrei. A domani, buon proseguimento.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
6: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
5: Scontata.
7: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
5: Super scontata.
8: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Massimo Cecchini. La crisi in Medio Oriente in apertura di giornale. Dopo la nuova escalation tra Israele e Iran, arrivano i primi segnali di distensione. Il punto con Davide Maggiore in studio.
4: Sì, in una nuova telefonata con Netanyahu, Trump prova a mettere un freno all'escalation delle ultime ore. Dopo la conversazione con il capo della Casa Bianca, il premier israeliano, che riunirà stasera il gabinetto di sicurezza, sembra orientato a sospendere i bombardamenti contro l'Iran. Ma da Tel Aviv trapela che se Hezbollah continuerà i lanci di razzi dal Libano, verrà nuovamente colpita Beirut. In precedenza Teheran aveva annunciato a sua volta la fine dei raid missilistici contro lo Stato ebraico, ma avvertendo che questi sarebbero ripresi se fosse stato colpito il territorio libanese. Il presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian sintetizza: l'Iran non ha abbandonato né il campo di battaglia né i negoziati, e proprio poco fa è arrivata la notizia di nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano, mentre le sirene d'allarme tornavano a risuonare nel nord dello Stato ebraico. Tutto appare dunque ancora in bilico, come mostra anche la decisione delle autorità di Teheran di cancellare fino a nuovo avviso tutti i voli negli aeroporti del paese.
3: E grazie a Davide Maggiore. La delicata situazione internazionale pesa sui mercati finanziari. Allora, per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, dove c'è in diretta Sabrina Manfroi. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a voi. Le borse effettivamente sono deboli, ma fa eccezione in questo quadro di indici poco mossi Milano, che sale dello 0,63%, trascinata dal comparto bancario. Ovviamente in luce i titoli protagonisti del nuovo risico bancario, sale di oltre il 12,5% Monte dei Paschi di Siena, mentre il consiglio di amministrazione è riunito per esaminare la proposta di fusione arrivata ieri dal Banco BPM e l'offerta pubblica di acquisto e di scambio totalitaria lanciata all'alba di oggi da Intesa San Paolo. Sale di oltre il 12% anche Mediobanca, controllato da MPS, mentre Biper, coinvolta nell'offerta di Intesa insieme a Unipol, avanza di oltre 4 punti percentuali, mentre Intesa San Paolo è in calo del 2%. Per quanto riguarda gli indici, ha aperto Wall Street, indice in rialzo, Dow Jones più 0,4%, Nasdaq più 0,92%, è tutto linea Roma.
3: La cronaca: il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di aver subito un abuso nel suo ufficio. Nell'inchiesta è coinvolto anche un carabiniere accusato di tentata violenza privata. Silvestro si è scusato per alcune dichiarazioni rese dopo aver appreso della denuncia, spiegando di essere stato colto di sorpresa dalle accuse. E contro la violenza di genere, la Corte dei Conti promuove la gestione del Fondo per le Pari Opportunità. Tra il 2017 e il 2025 sono stati investiti quasi 458 milioni di euro per sostenere centri antiviolenza, case rifugio e interventi di prevenzione. Restano però forti differenze tra i territori, con servizi ancora inferiori agli standard europei in diverse aree del paese. I magistrati contabili sollecitano più continuità e più rapidità nell'assegnazione delle risorse, e una menzione speciale viene riservata alla prevenzione culturale nelle scuole contro gli stereotipi di genere. L'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Certosa a Milano. La GIP ha convalidato il fermo e disposto il carcere per il 19enne peruviano accusato di aver ucciso il 22enne lo scorso 26 maggio. Confermata la ricostruzione sull'errore di persone e sul fatto che la vittima fosse totalmente estranea alle dinamiche di gang rivali. L'affluenza definitiva ai ballottaggi delle comunali, di cui si sono in corso gli scrutini, è del 52%, in calo di oltre 8 punti rispetto al primo turno, quando è stata del 60,4%. Si è votato anche al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Il centrodestra verso la vittoria ad Arezzo e Macerata, il centrosinistra Chieti e Agrigento. La libertà e la pace sono state al centro dell'esibizione di Lorenzo Giovanotti in chiusura dello Utopic Fest alla Cittadella della Pace di Rondine, alle porte di Arezzo.
6: La festa di Destinazione Pace, l'evento conclusivo di Utopic Fest a Rondine, si conclude con le parole e la musica di Giovanotti.
7: In questo giorno di pace, perché poi la pace è questa qua, essere insieme, essere diversi e convivere, non fuggire dal conflitto, ma stare nel nostro conflitto, che ognuno ha il suo.
6: Prima di lui sul palco gli artisti che hanno scelto di sostenere e accompagnare la Cittadella della Pace con le loro note.
7: Ah,
6: pomeriggio è dedicato anche al confronto tra ragazze e ragazzi che arrivano da paesi di guerra, attuale o passata. Teodora viene da Belgrado. Ha passato 18 mesi nella cittadella della pace.
0: Vengo da una famiglia mista, che significa davvero tutti i paesi dei ex Balcani. Volevo fare una esperienza di vita quotidiana con, diciamo, tutti i nemici, tra virgolette, ovviamente, perché non avevo questa esperienza prima.
8: Per il GR1, Maria Serena Widenstreet.
3: E la linea va al pomeriggio di Radio 1.
9: Il pomeriggio di Radio 1.
10: Lunedì 8 giugno, le ore 16:06, quando apriamo una nuova settimana in nostra compagnia, in studio Raffaele Roselli, qui a Saxa Rubra, con me Claudio De Tommasi e con noi anche Simona Arrigoni, come sempre.
11: Che vi saluta dagli studi Rai di Milano, un buon pomeriggio di Radio 1 a tutti voi.
12: A tutti voi, ovviamente anche ai nostri ascoltatori, che come sempre invitiamo a mandarci messaggi e considerazioni, commenti attraverso il numero 335-699-2949.
10: Approfondimenti, ultime notizie, sempre in scaletta, sempre in diretta, dalla situazione in Medio Oriente all'ultimo episodio di aggressione di un branco ai danni di una donna a Milano.
11: Questo 8 giugno, Raffaele, un tema a te caro e ovviamente a tutti noi, è la giornata mondiale degli oceani, che rappresentano, ne parleremo, l'ultimo bene comune del pianeta.
12: E i nostri lunedì, come sapete, sono dedicati anche ai nostri territori, l'ultima parte. Con l'estate che si avvicinano anche tantissimi festival, non riesco neanche a tenere il conto per quanti sono.
10: E tantissima musica.
12: Tantissima, infinita musica, a cominciare da quella che è il nuovo singolo di Malika Ayane, si chiama Una possibilità, lei dice, sono esattamente le sue parole, c'è un tipo di canzone che mi appassiona da sempre ed è quella che io chiamo la finta canzone allegra. Quindi una finta canzone allegra per Malika Ayane, questa si chiama Una possibilità.

0: E lei dice, Malika Ayan, che insomma è un testo in realtà amaro, su un ritmo, melodia, su un'armonia molto leggeri, che cercano di rendere meno amaro il mondo. Evidentemente l'estate chiama gli anni 60, Raffaele Simona.
1: Un po' con un il po sole, la
0: forse,
1: spiaggia.
0: Chi lo sa.
2: Perché si no? Chiama abbiamo mai dimenticati gli anni 60.
0: No, anche se non l'abbiamo mai vissuti, come nel tuo caso, Simona. Però va bene.
2: Però ho sentito l'eco, è ancora oggi.
0: Ancora c'è l'eco, eh? Certo. Sì. E vabbè, anche in questo caso, Malika Ayan, il suo nuovo singolo, si chiama Una possibilità.
1: Adesso torniamo alle notizie, in particolare alle notizie internazionali, con la rottura della tregua in Medio Oriente. In questo weekend, fuoco incrociato tra Israele e Iran.
2: In queste ore, dopo l'appello a fermare le armi del presidente americano Trump, i pasdaran iraniani hanno annunciato la sospensione delle operazioni militari, ma pronti a attacchi più duri se Israele bombarda il Libano.
1: In linea con noi, Pejman Abdolmohammadi insegna relazioni internazionali del Medio Oriente all'Università di Trento. Sua ultima pubblicazione, il libro Il nuovo Medio Oriente, potere, diplomazia e realismo. Buon pomeriggio, Abdolmohammadi.
3: Buon pomeriggio, eccoci qua.
1: Un particolare diffuso in queste ore, le comunicazioni tra la guida suprema iraniana, Khamenei, e i Pasdaran sarebbero state interrotte ieri notte a causa degli attacchi israeliani. Eppure il regime, professore, appare sempre solido, unito. Proprio in questi minuti il presidente Pezeshkian scrive sui social: l'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia.
3: Allora, sicuramente appare la parola giusta, nel senso che la Repubblica Islamica è fortemente indebolita, è riuscita in questo momento a sopravvivere alla guerra dei 39 giorni di pochi mesi fa, conseguenziali anche alla guerra dei 12 giorni dell'anno scorso e alle grandi manifestazioni di piazza contro il regime, perché dietro c'è la superpotenza cinese. Quindi la superpotenza cinese è chiaramente fa di tutto per salvare la Repubblica Islamica, però diciamo che quello che sta succedendo in queste ore, c'è anche una probabile, ancora in probabilità non confermata, che uno degli ultimi generali dei Pasdaran più importanti, Ahmad Vahid, potrebbe anche essere stato eliminato dall'ultimo attacco israeliano. In tal caso chiaramente andiamo sempre in avanti verso il logoramento della Repubblica Islamica.
2: C'è stata anche, professore, una telefonata tra Trump e Netanyahu. Netanyahu valuta, ma alla fine di fermarsi, un nuovo stop ai raid, ma riprende a colpire i villaggi nel sud del Libano.
3: Allora, vedi, lì sicuramente il discorso è molto ampio, nel senso che noi abbiamo, questa è una mia interpretazione, che tra gli Stati Uniti e Israele l'obiettivo strategico regionale resta quello di prima. C'è un gioco delle parti che stanno facendo. Da una parte il presidente degli Stati Uniti nelle ultime settimane e ha ripreso un po' il ruolo del poliziotto buono, mentre il premier israeliano ha ripreso il ruolo del poliziotto cattivo. Trump dice a Netanyahu: non fai quello, ma tanto Netanyahu lo fa, come ieri, no? Ieri sera dice: no, non reagite, intanto la reazione c'è stata. Così facendo gli Stati Uniti si mantengono in questa fase delicata per la loro politica estera e interna, un po' più, diciamo, per quelle prossime settimane in disparte. Israele in questo momento svolge il ruolo, diciamo, più di punta, perché ricordiamoci che questa volta l'affondo che sta avvenendo verso i Hezbollah in Libano è diverso rispetto all'anno scorso. L'anno scorso, anche un po' di mesi fa, sono stati colpiti target molto anche in modo forte. Questa volta Israele è entrato proprio e sta smantellando le cellule interne del gruppo, diciamo, di Hezbollah. Questo chiaramente è una situazione che sta danneggiando fortemente sia la Repubblica Islamica sia la Cina. L'attacco di ieri di Teheran è stato perché vuole distogliere l'attenzione di Israele e fermare la fine di Hezbollah.
1: Ecco, ma quando Teheran difende il Libano è pura propaganda o anche il rilancio di ambizioni di potenza regionale?
3: Allora, diciamo, la Repubblica Islamica in questo momento è chiaramente, come lei ha sottolineato, il fatto di aver mandato questi 10 circa missili ieri è anche per far vedere a quella sua base, che rimane molto forte, ricordiamoci, al di fuori dei confini iraniani, i pakistani sciiti, gli afghani sciiti, il Libano sciita, la parte sciita del Libano, addirittura no, la parte yemenita è una internazionale islamico sciita, ma non solo sciita, anche islamico sunnita, ma con l'idea, diciamo, politica all'Islam, oggi tifa per la Repubblica Islamica, mentre l'80% degli iraniani è contrario alla Repubblica Islamica. Quindi in realtà cosa fa Teheran? Dà un messaggio ai suoi tifosi internazionali e a quella minoranza interna che chiaramente sostiene il regime, ma il fatto di poter tornare a essere una potenza regionale a livello proprio fattuale in questo momento è impossibile all'interno della Repubblica Islamica, almeno per i prossimi 5 anni, se il regime dovesse sopravvivere.
2: I negoziati dunque Iran-America restano fragili e c'è una dichiarazione di Trump che le volevo leggere. I negoziati finali sulla pace stanno procedendo, salvo che l'ignoranza o la stupidità non si frappongano al loro cammino.
3: È chiaro, è sempre quel discorso che le facevo prima del gioco delle parti, cioè l'interesse strategico degli Stati Uniti e di questo governo, diciamo, attuale è quello, all'interno del mandato del presidente Trump, di far facilitare il crollo del regime islamico. Perché? Perché bisognerebbe a livello strategico avere un Iran alleato degli Stati Uniti per poter andare a contenere e colpire la Cina, cioè questo è lo scopo di Washington. È vero che in questo, diciamo, in questo percorso c'è questo giochetto. Adesso quanti mesi sono, no? Che si parla di negoziato sì, negoziato no, ma nel mentre cosa sta succedendo? Il Libano, come abbiamo visto, e Hezbollah sono sempre più indeboliti. La Repubblica Islamica in sé, guardate che questo assedio che sta facendo gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, cioè l'assedio sull'assedio, sta spezzando la parte economica resiliente del regime islamico, e quindi sempre di più dentro ci sono le crepe. Pertanto secondo me le dichiarazioni di Trump sono dichiarazioni che giocano, e l'ambiguità che, se vi ricordate, fino a 2 anni fa questa ambiguità la faceva la Repubblica Islamica, cioè l'avversario degli americani, no? Cosa facevano anche noi in Italia, in Europa? C'era il volto sorridente, vi ricordate, dei riformisti, il presidente Rouhani, Zarif, e poi c'era il volto più arrabbiato dei Pasdaran. Oggi è il gioco al contrario, c'è Netanyahu e Trump che giocano e li hanno messi all'angolo.
1: Grazie Pejmanda Abdol Mohammadi per essere stato con noi.
3: Sembra un piacere.
0: E parlavamo degli anni 60 in termini musicali, visto che con Malika Ayana siamo piombati in quell'atmosfera. Allora ci confermiamo in quell'atmosfera, anzi andiamo a cogliere uno dei capolavori assoluti della musica italiana, scritta da Vito Pallavicini e dal maestro Paolo Conte, 1968, portata al successo da Adriano Celentano, si chiama Azzurro.
4: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso

0: Azzurro.
1: Eh sì, si chiama così Azzurro, e questa è ovviamente la versione di lui, che è quello che l'ha scritta.
0: Originale.
1: No? Originale. Paolo Conte.
0: Ora la cronaca. Anna Azamit, 30 anni, polacca, professione modella, ha denunciato sui social di essere scampata a una violenza di gruppo in pieno giorno venerdì scorso per strada a Milano. Il suo avvocato è Domenico Musicco ed è in linea con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Ha dato anche la donna alcune interviste in cui era visibilmente scioccata di quello che le era accaduto. Conferma la versione, avvocato, è stata sporta denuncia?
2: Allora, abbiamo già parlato col commissariato e ci hanno fissato per il nucleo antiviolenza domani mattina e mattinata, in tarda mattinata, un appuntamento col commissario per portare tutti gli elementi a nostra disposizione. Naturalmente l'elemento più importante sarebbe acquisire la testimonianza di questo ragazzo che poi è intervenuto per salvarla, quindi quello potrebbe essere, però che non si è ancora purtroppo fatto vivo e non ancora non si è palesato, quindi non riusciamo a sapere chi è, chi non è, quindi sia per ringraziarlo per il suo intervento sia per portare la sua testimonianza, perché lei è stata salvata da questo gruppo, da un giovane probabilmente italiano che si è buttato a soccorrerla nella colluttazione, insomma, facendo una colluttazione con questo gruppo di aggressori. Quindi,
0: infatti,
2: speriamo...
0: fin dal primo momento è stato lanciato appunto un appello a farsi vivo per ringraziarlo soprattutto, e poi immaginiamo appunto fornire testimonianza di quello che ha
2: detto. Esatto, proprio così.
3: Ecco, ma avvocato, ci sono dei riscontri dalle telecamere sul posto?
2: Allora, adesso bisognerà aspettare il lavoro degli inquirenti, però da quello che dicono i residenti sono telecamere molto vecchie che non si sa se fossero tutte funzionanti. Ci sono 2 o 3 telecamere in questa piccola stradina dove non ci sono né negozi né abitazioni, perché è una stradina di collegamento, sperando che almeno una di queste sia funzionante e che gli inquirenti possano utilizzare dei filmati. Quindi adesso sapremo i risultati appunto quando ci convocherà il commissariato. Però insomma, certo, c'è da sperare che i filmati potrebbero dare un aiuto per un fatto che è veramente fuori norma, nel senso che non è fuori norma perché stiamo assistendo in città a continue aggressioni, generalmente però nelle ore serali.
0: Queste erano le 2 del pomeriggio, se non sbaglio, più o meno.
2: 2 del pomeriggio in pieno giorno in centro a Milano, zona Porta Romana.
0: Si stava recando al supermercato, però è un vicoletto piccolo.
2: Ma è una strada di collegamento tra 2 strade più grandi. E questa strada, la zona è molto frequentata generalmente, però questa stradina in particolare non ha negozi, è solo sarà una via di una centinaio di metri che porta al supermercato. Però è imprevedibile che in una zona del genere, ripeto, che è pieno centro di Milano, ci sia questo tipo di aggressione di giorno. Certo, purtroppo assistiamo a un'escalation di episodi con continue aggressioni da parte di bande, di sbandati, di giovani.
3: Avvocato, vediamo proprio sì. I dati, gli ultimi dati delle stime Istat sul solco delle violenze sessuali. I dati parlano chiaro. Nel 2025 il 26,5% delle donne italiane ha subito violenza fisica o sessuale da parenti, amici, colleghi, conoscenti o sconosciuti. E sono circa 6.400.000, il 31,9%, le donne italiane dai 16 ai 75 anni di età che hanno subito almeno una violenza fisico-sessuale nel corso della vita a partire dai 16 anni. Insomma, sono dati impietosi e drammatici.
2: Sì, sono dati veramente drammatici, che magari uno non conosce, perché uno pensa siano episodi che possono capitare solo a qualcuno, invece si vede che praticamente un terzo della popolazione femminile ha subito nel corso della vita almeno un episodio di violenza, quindi vuol dire che siamo ancora culturalmente molto arretrati su questi temi, quindi a livello proprio culturale, quindi che ci sono violenze anche in famiglia, non solo appunto da parte degli extracomunitari, ma addirittura negli stessi nuclei familiari, quindi c'è molto da lavorare a livello culturale, però naturalmente sulla sicurezza delle nostre strade c'è da lavorare anche a livello di prevenzione sul territorio delle forze dell'ordine, che probabilmente non presidiano, non sono dislocate sul territorio in modo adeguato per presidiare la sicurezza delle nostre strade, delle nostre città.
0: Il tema della necessità di maggiori controlli. Avvocato Domenico Musicco, buon lavoro, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, grazie.
1: Grazie ancora. 16:25 e una manciata di secondi. Arriva da Luton. Il 2024 è stato un grande anno per lui. Per lui, con due singoli entrati, i primi due suoi singoli entrati nella classifica inglese. Sto parlando di Stargazing e di questo Nice to Meet You. Lui si chiama Mel Smith. Ci risentiamo subito dopo la pubblicità.

0: questione A.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
8: Il pomeriggio di Radio 1.
9: E sono le 16:30 minuti quando riprendiamo la linea e il nostro prossimo ospite è uno scienziato fisico teorico di Unimilano, Alessio Zaccone. Buon pomeriggio, benvenuto.
10: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
9: Ecco, lei insieme a un collega, Kostia Trachenko della Queen Mary University di Londra, ha condotto uno studio che ha attirato l'attenzione della comunità scientifica internazionale. Parliamo di un modello matematico sulle dinamiche della crescita della popolazione negli ultimi 12.000 anni, si proietta però sui prossimi anni e anche a breve non promette molto di buono, giusto?
10: Sì, è giusto. Innanzitutto noi abbiamo scoperto che appunto la crescita della popolazione mondiale negli ultimi 12.000 anni può essere descritta con una singola equazione matematica. La cosa sorprendente è che questa stessa equazione riesce a descrivere periodi storici molto diversi tra di loro, a partire dal Neolitico fino ad arrivare ai giorni nostri. Questa è, diciamo, una novità, perché finora la demografia utilizzava modelli diversi, tanti modelli diversi per descrivere fasi diverse nella crescita della popolazione globale, mentre noi abbiamo scoperto un quadro unificato che attraverso un'unica legge, un'unica equazione matematica permette di interpretare tutti questi 12.000 anni di storia umana.
11: C'è una data fatidica però nel vostro studio, che è quella del 2064.
12: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
13: È mezzanotte e 3 minuti.
11: Deve dimezzarsi in una quarantina d'anni. Ecco, proviamo ad analizzare questa data, dunque 2064.
10: Sì, diciamo che questa non è una previsione e comunque non è uno scenario all'ordine del giorno, è uno scenario di stress test, uno scenario matematico estremo che abbiamo utilizzato per studiare un po' i limiti del modello e anche quelli che potrebbero essere i limiti di sopravvivenza dell'umanità in condizioni molto molto critiche. Quindi da una parte vorrei rassicurare sul fatto che non è senz'altro, non è uno scenario all'ordine del giorno, ma serve a capire cosa potrebbe accadere se il pianeta fosse colpito contemporaneamente da crisi molto gravi ambientali, energetiche o geopolitiche che potrebbero drasticamente ridurre la capacità della Terra di sostenere e di alimentare la popolazione attuale.
9: Quindi tecnicamente leggevo un'equazione differenziale non lineare che però, oltre alla, come dire, al dato demografico, contiene scenari e dati di geopolitica, di clima.
10: Sì, diciamo che c'è un parametro in questa equazione che racchiude al suo interno vari effetti. Tra questi effetti ci sono senz'altro il clima, ci sono anche effetti legati all'energia, alla geopolitica, tutti fattori che sono in grado di influenzare la capacità del pianeta di sostenere, quindi di alimentare la popolazione umana. Questo parametro abbiamo visto che è molto sensibile, nel senso che piccole variazioni in questo parametro possono portare a leggi di crescita molto diverse, quindi piccole variazioni possono cambiare completamente la proiezione, ad esempio da uno scenario autoaccelerante o di esplosione della popolazione a scenari invece in cui la popolazione potrebbe decrescere molto più velocemente di quanto si potrebbe pensare con modelli meno generali del nostro.
11: E in sintesi noi potremmo dire, anche attraverso quello che lei ci ha spiegato, che la Terra è una sola e quindi non può sopportare all'infinito tutti i pesi che le mettiamo addosso.
10: Esatto, esatto. Questo è senz'altro un risultato, un messaggio importante che viene dal nostro studio, ovvero la crescita della popolazione non dipende soltanto dal numero di persone, ma dalle interazioni, dai feedback, dalle interazioni anche retroattive fra l'ambiente, la tecnologia, l'energia, le risorse, l'organizzazione sociale. Quando questi fattori cambiano, possono cambiare anche le traiettorie di lungo periodo dell'umanità.
9: E la velocità con cui queste trasformazioni stanno colpendo la nostra, il nostro mondo attualmente, insomma, ci devono fare ancora di più riflettere. Alessio Zaccone, grazie per essere stato con noi.
10: Grazie a voi e buonasera.
0: E la musica qui al pomeriggio di Radio 1 arriva dall'Inghilterra, in questo caso una cantante inglese che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare. Non ha una vita facilissima, infatti si è appena ripresa da un periodo un po' lungo di pausa dovuto a una serie di problemi anche fisici e di salute, per cui gli auguriamo comunque una completa e profonda guarigione. E in questo caso la sua canzone, come spesso accade nella sua discografia, è uno sfogo di quello che sta vivendo, uno sfogo di quello che ha attraversato e sta ancora attraversando. Si chiama From Down Here, ovvero da qua giù, e lei si immagina in un locale a lei familiare, in un posto insomma che è abbastanza confortevole, ma su un tavolino tutti si aspettano che lei danzi, ma lei di danzare non ha alcuna intenzione. Si chiama From Down Here, lei è Lola Young.

0: probabilmente lei, il suo nuovo singolo, quello che si chiama From Down Here di Lola Young, ha visto un cambiamento di prospettive, perché da sopra il tavolo, visto il titolo, da qua giù forse dal tavolo è scesa e ha guardato il mondo da un po' più in basso. Era il nuovo singolo di Lola Young.
1: In apertura di programma ricordavamo che oggi 8 giugno è la giornata mondiale degli oceani, giornata di studio, riflessione, tante le occasioni in Italia e nel mondo di convegni, incontri. È in linea con noi Cosimo Solidoro, direttore della sezione oceanografica dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica. Buon pomeriggio, grazie per aver accolto il nostro invito, professore.
2: Buon pomeriggio a voi e grazie per avermi invitato.
1: Annunciando questo spazio, ricordavamo come gli oceani siano in questo nostro pianeta oggi l'ultimo bene comune. Vuole dirci cosa significa?
2: I beni comuni sono cose che danno benessere e che appunto appartengono a tutti, cioè tecnicamente si diceva in inglese, nella letteratura inglese si parlava di commons, no? Come i boschi dove uno poteva andare a raccogliere la legna, o appunto i mari o i laghi dove uno poteva andare a pescare. Nella società moderna di fatto a terra non c'è più niente di commons, di bene comune, e gli oceani viceversa sono l'ultimo bene comune, perché continuano ad essere un grande spazio, una grande fonte di ricchezza, di benessere che appartiene a tutti e cui tutti possono accedere liberamente. È un po' meno vero negli ultimi anni, perché sempre di più si sta estendendo l'interesse delle attività economiche produttive, e con esso anche verso il mare, e con esso si estende il tentativo di impadronirsi di pezzetti di mare o di uso esclusivo di pezzetti di mare. E è per questo che bisogna tenere alta l'attenzione.
3: Inquinamento da plastica, cambiamento climatico, sovrasfruttamento sono le grandi minacce per gli oceani. Come facciamo a proteggerli?
2: Non è facile, perché appunto queste sono grandi minacce: il clima, come diceva lei, l'acidificazione marina, Carina non ha citato, le ondate di calore, ce ne sono tante. Inquinamento, si fa presto a dire inquinamento, ma abbiamo gli inquinanti tradizionali, abbiamo quelli nuovi, quelli che scopriamo adesso, abbiamo le miscele. C'è bisogno di un approccio sistemico e le minacce purtroppo sono tante, e qualche volta si parla di tipping point, no? Punti di scavallamento, quando si raggiunge un punto oltre il quale non si può più tornare indietro, o si vede una nuova ballata che ci dà una prospettiva completamente diversa. E ce ne sono una dozzina sul pianeta Terra segnalati, riconosciuti. Uno di questi, per esempio, è il rallentamento della AMOC, la grande corrente oceanografica, che con il riscaldamento poi della corrente del Golfo rende più abitabile tutta l'Europa del Nord. Pare adesso che le probabilità che questo si rallenti, e quindi un grosso raffreddamento di tutta l'Europa del Nord, siano più alti. Cioè, il sistema è sotto scacco da molti punti di vista, ed è per questo che serve un approccio di sistema, appunto, gestire la cosa nella sua complessità a tutti i livelli.
0: Eppure prego, finisca.
2: No, dicevo, tutti i livelli, vuol dire sovranazionale, quindi con uno sforzo cooperativo importante da parte di tutte le nazioni, ma sì, e anche sopra, sì, all'interno di una stessa nazione.
0: E proprio a questo, quello che sta dicendo, si ricollega alla mia domanda. Cioè, gli astronauti che dicono che, cioè, o anche comunque ormai è comune il modo di dire e di definire il nostro pianeta come il pianeta blu, vedono soprattutto oceani, vedono gli oceani che comunque plasmano anche le terre emerse, quindi anche i continenti già emersi, e forse di tutto questo noi terrestri, nel senso che abitiamo le terre emerse, non ce ne rendiamo pienamente conto.
2: Ma non ce ne rendiamo pienamente conto, no, perché noi, come dire, abitiamo sulla terra e il mare è e resta largamente inesplorato. Vediamo dalla costa quello che vediamo dalla costa, quindi fino a una certa distanza, non vediamo per niente la profondità, perché l'acqua non è trasparente alle radiazioni elettromagnetiche, quindi io vedo attraverso l'aria ma non vedo attraverso l'acqua. In più, al mare è sempre stata associata nel passato l'idea di un ambiente freddo, ostile, con i mostri marini, e quindi di fatto questo mare è è largamente inesplorato. Conosciamo un po' la superficie, ma di sicuro non conosciamo il fondo. E non ci rendiamo neanche conto che è un volume più che una superficie. Tutti dicono che è il 70% del pianeta, ma in termini di volume abitabile che ospita la vita siamo a più dell'80%, forse il 90%. E quindi è vero, bisogna recuperare consapevolezza, che è poi l'unica cosa che ci aiuterà in una difesa efficace di quello che è questo sistema.
1: Ecco, professor Solidoro, in tutto questo un messaggio di fiducia, nel senso l'attenzione delle istituzioni nazionali, sovranazionali, come lei citava. L'Unione Europea proprio ieri ha lanciato un programma ambizioso di osservazione e studio, in questo poi l'Italia è in prima linea con le istituzioni scientifiche. Cito che in questi giorni a Trieste sono state ormeggiate per la prima volta insieme le nostre navi oceanografiche Gaia Blu e Laura Bassi, no, del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del vostro Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale.
2: È vero, l'Europa sta almeno a parole dicendo che c'è, ma non solo a parole, anche nei fatti, ci sono stati importanti finanziamenti, c'è attenzione verso l'oceano, questo è importante perché non si può proteggere e gestire ciò che non si conosce e comprende, e non si può comprendere ciò che non si osserva. Gli Stati Uniti purtroppo si stanno disimpegnando, questo sarà un grosso problema perché avevano fatto una parte importante, sostenevano una parte importante delle osservazioni marine, ma l'Unione Europea ha deciso di lanciare questo importante attività che, nota bene, però è una chiamata agli Stati membri, chiedono che gli Stati membri, loro ci mettono un po' di soldi, ma chiedono che gli Stati membri ce ne mettano altrettanti o anche di più, è un grande sforzo cooperativo per cercare di andare ad osservare gli oceani, quelli nostri, quelli delle nostre zone di giurisdizione, ma anche gli altri, quelli fuori delle nostre zone di giurisdizione. Ed è un segnale incoraggiante ed è importante essere, come dire, positivi, perché anche se prima abbiamo detto che c'è una situazione di scacco, abbiamo tempo per recuperare, solo che non dobbiamo avere fretta, cioè non possiamo pensare che in qualche modo se facciamo una cosa positiva oggi avremo già un risultato positivo domani. Ci sono voluti anni o decenni per mettere l'oceano sotto scacco, dobbiamo dargli anni e decenni per permettere che si riprenda.
3: La saluto con le parole del Ministro della Salute Orazio Schillaci al Forum Internazionale sugli Oceani e la Salute Umana, l'Istituto Superiore di Sanità, in occasione proprio della giornata mondiale, ha detto: Italia è impegnata su rischi ambientali e climatici, la salute umana e quella degli oceani sono legate in maniera assai stretta e rappresentano dimensioni inseparabili di un medesimo equilibrio. Solo con questa prospettiva si possono promuovere e salvaguardare la salute delle generazioni presenti e di quelle future.
2: Siamo molto molto d'accordo, speriamo che procederemo tutti lungo questa strada, che è una strada obbligata.
1: Professor Cosimo Solidoro, la ringrazio per essere stato con noi, buon lavoro a tutti voi.
2: Grazie, buonasera.
0: Ancora la musica, l'unico grande successo di una cantante americana che si chiamava L.M.D. 2003, tra l'altro scritta da due famosi rapper come Busta Rhymes e Fabulous, è interpretata anche da un altro famoso rapper come 50 Cent. Lei è L.M.D., questo è il suo grande successo del 2003, si chiamava Never Leave You.

0: E questa si chiama Lumidy e ci sono stati dei cenni di assenso dall'altra parte del vetro tra Alex e Chiara, quindi chiamava Never Leave You.
1: E abbiamo un altro ospite in linea con noi, Simona Arrigoni. Parliamo, visto che si sta avvicinando anche l'estate, si moltiplicano le occasioni, no, per vedere dei panorami all'aperto, fare anche questi selfie che però ci portano anche a distrarci, a volte diventa molto pericolosa questa distrazione, è così?
2: Esatto, Raffaele, anche perché purtroppo non sono casi isolati, ma da quando i social, soprattutto con l'avvento dei social, Raffaele, questi casi dove ci sono persone che vogliono il selfie estremo.

0: artificiale, dai deepfake ai diritti d'autore sui contenuti creati con l'intelligenza artificiale, appunto. Allora, questo è un fenomeno dilagante ed effettivamente questo comunque dei selfie, dei social, e come dire, l'attenzione che si deve portare è stata espressa in tantissimi casi, uno di questi anche alla guida, però sembra che non si riesce a farne davvero frontiera.
1: Eh sì, perché purtroppo è una nuova moda degli ultimi anni, che addirittura si contano centinaia di morti negli ultimi anni, in particolare negli ultimi 5 anni, soprattutto tra i più giovani. È una moda che consiste nel farsi immortalare in video e scatti in posti che sono altamente pericolosi, da binari in attesa del treno, chi si sporge da un cornicione, chi ad esempio è in bilico su una roccia del mare, un'alta montagna, e si rischia la propria vita perché per avere molte volte soltanto popolarità sul web, grazie appunto alla dimostrazione di un coraggio che però purtroppo spesso porta in situazioni tragiche. Prima diciamo che questo tipo di attività venivano fatte da atleti professionisti di sport estremi, e adesso invece ci sono tante emulazioni di molti giovani che cominciano appunto a imitarli, con conseguenze che sono drammatiche. In Italia è capitato tante volte. Quello che si può dire naturalmente è che bisogna avere ovviamente buon senso, e che il mondo online, quando si scontra col mondo offline e col mondo reale, assume connotati diversi, quindi è una cosa purtroppo da non sottovalutare.
2: Ecco, ma quanto pesano questi acchiappa like, no? Queste foto estreme per quel numero di like in più? Il potere dei social oggi qual è? Da una parte quello costruttivo, ma dall'altro quello con tante criticità, cioè con social che anestetizzano anche dal senso di responsabilità e di sicurezza?
1: Beh sì, assolutamente sì, c'è una cosiddetta disintermediazione dal fenomeno social, e purtroppo anche un fenomeno assuefativo che di fatto non stacca l'emotività, diciamo, di avere quel consenso, no, che tutti cercano, fino appunto a o ad esempio prove, challenge, diciamo, pericolose, mettersi a proprio rischio appunto per creare il cosiddetto hype. L'hype che cos'è? Proprio la ricerca di quell'entusiasmo, di quel sensazionalismo che purtroppo porta a conseguenze gravissime. Quindi soprattutto tra i più giovani ci deve essere comunque un controllo anche diciamo molto forte da parte dei genitori. Ricordiamoci, lo dico sempre, i giovani sotto i 18 anni non hanno privacy, non devono avere privacy per i genitori, quindi i nostri figli devono essere controllati e anche sì guardare all'interno del cellulare senza nessun tipo di problema. Non violiamo nessuna legge in questo caso, perché c'è un obbligo naturalmente di affidamento dei figli, che devono essere istruiti a modo.
0: Che lo giustifica. È pure ingenuità. Pensare che la stessa rete, le stesse persone interconnesse si rendono conto della pericolosità, a volte anche della stupidità certe mode, modi, costumi, e influenzano in bene, la possibilità di influenzare in bene i coetanei.
1: Ah beh, assolutamente sì, molti appunto si domandano di perché queste bravate appunto nel fare il selfie estremo, contestano, criticano, a fronte di altri invece che incitano questo tipo di comportamento, soprattutto tra i più giovani e giovanissimi. I social possono essere utilizzati soltanto sopra l'età dei 14 anni, ci sono anche proposte di legge che in teoria vorrebbero aumentare questo tipo appunto di limite. Purtroppo diciamo che da una parte la giovane età, l'inesperienza, questo crea situazioni critiche che, ripeto, devono essere comunque monitorate sia dai genitori, dalla famiglia, dalle istituzioni, ma anche dalle piattaforme stesse, che dovrebbero, anzi per legge, per regolamento interno, limitare se non bloccare questo tipo di contenuti.
0: E ci sono appunto dei processi in corso in cui si stanno accertando le responsabilità anche su questo piano. Avvocato Riccardo Lanzo, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata, grazie.
3: Torniamo al mare con una canzone che è di un anno fa, esattamente un anno fa, giugno 2025, che ha rivelato uno di quelli che sarebbe stato poi protagonista dell'ultimo Festival di Sanremo. Sto parlando di Safe. Ma non era da solo, perché con lui c'era Arcomi, con lui c'era soprattutto Marco Mengoni, e si torna al mare, perché io sto bene al mare. Subito dopo il GR1.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Studio Vanessa Giovagnoli, elezioni amministrative, chiusi i seggi nei 42 comuni che devono scegliere il sindaco con il secondo turno di ballottaggio. Per i primi risultati ci colleghiamo con Lucio Bondi.
3: Sì, si va verso un 3-3 nei sei capoluoghi di provincia al voto, il centrodestra verso la vittoria con Comanducci ad Arezzo, Parcaroli a Macerata e Boscagli a Lecco, il centrosinistra vince invece ad Agrigento con Sodano, a Trani con Galiano, in formato campo largo a Chieti con Legnini, affluenza definitiva al 52%, 8 punti in meno del primo turno che si è svolto ieri e oggi in Sardegna con affluenza intorno al 61,5%. Intanto a Montecitorio è stata una giornata di scontro in commissione con le opposizioni che hanno lasciato quella lavoro in polemica con l'assenza della ministra Calderone e quella Covid, perché due testimoni sarebbero stati auditi in una caserma e non appunto nella stessa commissione. Superata una linea rossa, dicono PD, 5 Stelle, Italia Viva e AVS, ma Fratelli d'Italia risponde parlando di protesta surreale, visto che quelle audizioni erano state votate da tutti i capigruppo, dicono, dal partito della Premier, compresi quelli di opposizione. Da Montecitorio è tutto, di nuovo a voi.
2: Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che lo ha accusato di aver abusato di lei nel suo ufficio. Nell'inchiesta è coinvolto anche un carabiniere per tentata violenza privata. Silvestro si è scusato per alcune dichiarazioni rese dopo aver appreso della denuncia, spiegando di essere stato colto di sorpresa dalle accuse. Risico bancario nella battaglia per il controllo di Montepaschi. Dopo BPM si fa avanti Banca Intesa con un'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi. Nella partita anche Biperbanca, controllata da Unipol, che rileverebbe oltre 600 filiali dell'istituto senese. L'amministratore delegato di Intesa Messina afferma: non vogliamo generali, di cui Montepaschi attraverso Mediobanca è azionista del 13%. In Medio Oriente, dopo i raid incrociati che hanno rotto la tregua tra Israele e Iran, arrivano i primi segnali di distensione. In studio ci aggiorna Davide Maggiore.
4: Sì, dai mediatori pakistani un appello: dare una possibilità al negoziato ora che l'obiettivo finale appare a portata di mano. Un tentativo di frenare appunto l'escalation è arrivato anche dal presidente degli Stati Uniti, Trump, che ha avuto una nuova conversazione telefonica con Netanyahu. La stampa israeliana descrive il colloquio come positivo, nonostante negli ultimi giorni per due volte, colpendo Beirut e l'Iran, Tel Aviv abbia agito in contrasto con quanto auspicato dalla Casa Bianca. E a quel che trapela, Netanyahu, che ha convocato per stasera il gabinetto di sicurezza, potrebbe sospendere i raid contro l'Iran dopo che un annuncio analogo è arrivato dalla Repubblica Islamica, ma la situazione resta estremamente incerta. Teheran ha chiarito che gli attacchi riprenderanno nel caso venga colpito il Libano. Tel Aviv, da parte sua, ha minacciato proprio di bombardare nuovamente Beirut se gli Hezbollah, alleati dell'Iran, non smetteranno di prendere di mira lo Stato ebraico. Mentre le sirene sono tornate a risuonare nel nord, il ministro della difesa Katz ha chiarito: opereremo ancora contro i miliziani sciiti, e già in queste ore sono stati condotti raid nel sud del paese dei Cedri.
2: Il viaggio del Papa in Spagna, oltre 5 minuti di applausi in Parlamento dopo il discorso di Leone XIV, che ha lanciato l'appello alla pace. Le armi non possono garantire un futuro stabile. Nel suo intervento anche un richiamo all'accoglienza dei migranti e al dialogo contro le divisioni. Successivamente l'incontro con i vescovi, con la denuncia degli abusi da parte del clero, definiti una ferita ancora aperta per la Chiesa. Verso la fine delle scuole, in alcune regioni le lezioni sono già finite, per i genitori e caccia ai centri estivi, ma sono sempre di più gli istituti che restano aperti fino a luglio.
5: Ultime campanelle e poi finalmente vacanza per gli studenti, ma non sempre per i genitori, che hanno il problema di impegnare mentre sono al lavoro il tanto tempo libero dei figli, soprattutto quelli tra i 7 e i 13 anni. Nonni, parrocchie e associazioni di quartiere possono aiutare, ma la risposta più completa la forniscono i centri estivi, con attività per socializzare, fare esperienze e divertirsi. Dallo sport ai laboratori di scrittura, pittura e arte. Ci sono costi di iscrizione, a volte coperti da contributi regionali, altre volte volte no, ma c'è anche un'ulteriore possibilità, perché grazie ai fondi del piano estate del Ministero dell'Istruzione tante scuole restano aperte anche tra giugno e luglio, con iniziative più ludiche oltre che formative, come l'Istituto Comprensivo 3 di Modena. Il preside Daniele Barca:
0: noi faremo l'ultima settimana di giugno, che si chiama GIFT, che essendo un dono, essendo gratuito, è giugno in festa per tutti, però è un acronimo, e la prima di luglio, che si chiama invece LIFT, luglio in festa per tutti, che sta a indicare il fatto che sono attività che ti fanno elevare e fare la scuola in una maniera più coinvolgente.
5: Daniele Morgera, GR1.
2: Ci fermiamo qui, linea al pomeriggio di Radio 1.
1: Il pomeriggio di Radio 1.

0: E beh, sicuramente in tanti l'avranno riconosciuta, è lei, ma non soltanto lei, Madonna, ma anche lei, l'altra lei, ovvero Sabrina Carpenter, perché insieme si sono hanno unito le forze per questo nuovo album di Madonna, che è stato anticipato da questo Bring Your Love in pieno stile dance pop, che va bene per tutte e due.
1: Ma poi si è capito se Madonna in questi giorni era in Sicilia per il matrimonio di Dua Lipa, che era stata l'ospite in...
0: Posso dire una cosa? Non me ne sono interessato, però va bene.
1: No, però se ad ascoltare Elton John al pianoforte durante la cerimonia, magari lì ti sarebbe.
0: Sì,
1: comunque,
0: sì,
1: in questa Italia che comunque attrae anche questi personaggi elevatissimi
0: dalla risonanza planetaria
1: o del glamour,
0: sì, a metà, diciamo.
1: Beh, vengono invitati poi però a fare cose belle in questa stagione, parliamo dei festival estivi.
0: Festival estivi, ce ne sono tantissimi che richiamano tantissima gente e richiamano musicisti di ogni genere, perché ce n'è davvero per ogni gusto, non ci sono solo cantanti, ci sono personaggi, ci sono comici e via dicendo. In questo caso però
1: ricordiamo che noi lunedì pomeriggio a quest'ora parliamo dei territori, quindi dove ci sdraiamo adesso?
0: A voglia, perché questo vicino al mare, perché sto parlando del Parco Bussola Domani al Lido di Camaiore, che è una tradizione ormai qui al pomeriggio di Radio 1 ospitare colui che Enrico D'Alessandro è tra coloro che lo organizzano, l'Alessandro Galli appunto. E come va Enrico?
1: Buon pomeriggio.
2: Sera, buon pomeriggio a tutti. Va molto bene, stiamo avvicinandoci a passi lunghi alla manifestazione che inizierà il 19 giugno. I preparativi vanno avanti regolari, quindi siamo pronti a
0: cogliere. Quindi siete on timing, il timing è
2: assolutamente perfetto.
1: Titolo del festival: La prima estate.
2: Corretto, alla quinta edizione.
0: In realtà sarebbe la quinta estate, allora, però si fa per dire, ovviamente, Enrico. Ci sono una serie di proposte molto interessanti e nell'ambito di quello che ormai l'acclamato nuovo rock, sto parlando Wet Leg ad esempio, no? Rock diciamo di mezzo, personaggi come Jack White o personaggi come Richard Ashcroft e ancora Nick Cave, insomma c'è un'ampia scelta.
2: Sì, quest'anno veramente c'è un'ampia scelta, sempre diciamo in un perimetro di vogliamo chiamarlo alternative rock o comunque sia comunque rock, però in quel perimetro ci sono diverse varianti, quindi c'è materiale per tutti, per tutti i gusti.
0: Simone.
1: Simona però deve premere quel bottoncino che è vicino, perché non sta andando. Adesso proviamo.
3: Eccoti. Allora, io non volevo rovinare l'atmosfera musicale, ma mi sono incuriosita particolarmente degli eventi, delle iniziative collaterali dentro questa prima estate, questa quinta edizione del festival, perché leggo anche lo yoga sulla spiaggia.
2: Sì, anche a orari abbastanza rigidi, insomma alle 8:30 di mattina.
0: Che non si coniugano perfettamente con un festival rock, Enrico D'Alessandro.
2: Uno direbbe di no, in realtà però è dalla prima edizione che proponiamo questa cosa e ha un buon seguito, quindi vuol dire che il pubblico dei festival adesso segue un po' un'altra routine rispetto a quella a cui ci eravamo abituati, quindi è un pubblico a cui piace alzarsi presto e iniziare subito con dell'attività fisica e noi gliela offriamo.
0: Senti, allora, prima estate, un'impronta, come dicevamo, insomma, sostanzialmente rock, ci sono anche i Gorillaz, ci sono tutta una serie di personaggi importanti, Wolf Alice, si parlava delle nuove band rock, che stanno poi avendo davvero un riscontro importante, quindi potremmo, visto che qualche tempo fa dicevano che il rock è morto, e io un po' molto mi dispiacevo, in realtà non muore mai il rock.
2: Ma assolutamente no, ma soprattutto non muore mai l'interesse verso la buona musica. Noi ci vantiamo del fatto che insomma cerchiamo sempre di offrire una proposta di alta qualità, cerchiamo sempre di mettere sul palco insomma artisti che possano attrarre i music lovers, perché pensiamo che i music lovers siano ancora tanti, quindi se tanti festival seguono le classifiche, seguono i trend del momento, noi cerchiamo effettivamente di selezionare una proposta che che abbia valore, secondo noi.
1: Ecco, l'identikit anche di questi amanti della musica, cioè gli spettatori che vengono, probabilmente molto trasversale.
2: Sì, molto trasversale, sia dal punto di vista demografico, perché abbiamo un range d'età molto ampio, veramente dai 20 a più di 50, e è secondo me quel pubblico che ancora tratta la musica non come un sottofondo, ma che ha rispetto per l'ascolto, quindi quel pubblico che fa ricerca, che va, che si ascolta un album intero e non 40 secondi di una canzone. Io credo che questo pubblico sia ancora vasto e i risultati che stiamo ottenendo
1: lo dimostrano.
2: Insomma, sì.
0: Senti, tra l'altro, insomma, il luogo è anche particolarmente suggestivo, perché c'è sicuramente l'estate, c'è il mare, ma ci sono le Alpi Apuane alle spalle, c'è questo parco Bussola Domani, che è un luogo ugualmente molto importante da un punto di vista anche soltanto visivo, no?
2: Sì, no, lo scenario è mozzafiato, perché come hai detto te siamo letteralmente di là dalla strada, dalla spiaggia, e alle spalle del parco svettano le Alpi Apuane, quindi soprattutto diciamo nella golden hour, all'ora del tramonto, l'atmosfera è magica. E poi è un posto che ha una storia musicale, perché su quel parco sorgeva il tendone di Bussola Domani, dove, per dirne una, Mina ha fatto il suo ultimo concerto in carriera.
0: Ha fatto la storia della musica italiana, quella Bussola Domani,
2: sì,
0: no?
2: Esatto, quindi raccogliamo una bella eredità.
3: Storia della musica italiana, ma anche tanti nuovi talenti emergenti, tanti giovani.
2: Sì, tra l'altro cerchiamo di dare un'opportunità alle giovani band italiane, a selezionare anche le più meritevoli. Facciamo, è il secondo anno che facciamo un contest al The Tune di Milano, in cui appunto selezioniamo sei band che poi vanno a aprire le sei serate della prima estate. E anche quest'anno devo dire che il contest ci restituisce sei band di assoluto valore, tutte da ascoltare, quindi suggeriamo a chi verrà la prima estate di venire subito proprio da ascoltare anche i primi concerti. In genere iniziamo intorno alle 18, perché questi ragazzi vale la pena ascoltarli.
0: E questo ci fa piacere, perché testimoni una vitalità della musica italiana che è sempre ovviamente ben accetta.
1: E prima di salutarti, Enrico, d'Alessandro, anche l'importanza ormai ben compresa dalle istituzioni locali, no? Dalle amministrazioni locali, di quanto la musica, i festival portino turismo, portino economia sul territorio.
2: Guarda, noi siamo molto attenti a questa cosa e abbiamo incaricato negli ultimi anni l'Università di Pisa di fare un sondaggio per calcolare anche l'impatto, anche economico, che abbiamo sul territorio con la prima estate. E per dirti, l'anno scorso abbiamo lasciato 4 milioni di euro di indotto sul territorio.
0: Beh, che sono cifre importanti, certo.
2: Sono cifre importanti, quindi oltre al fatto, insomma, tutta il rilancio turistico che generiamo, insomma, sulla Versilia con questa operazione, e oltre al fatto che comunque portiamo cultura, è la cosa principale.
0: Senti, da un punto di vista proprio tecnico e di conoscenza del territorio italiano e degli avvenimenti, trovi che ci sia una differenza, parliamo della tua quinta edizione della prima estate, rispetto anche soltanto a qualche anno fa, portare d'estate nei festival gruppi come quelli che abbiamo citato, dai Gorillaz a Richard Ashcroft via dicendo?
2: Beh, diciamo che 5 anni fa era sembrato un po' un azzardo.
0: Infatti, no? Per quello te lo domando, Enrico.
2: Costruire un festival in provincia, fondarlo, insomma, fare questo tipo di scelte artistiche sembrava un po' un azzardo. Dopo 5 anni credo che invece il percorso, insomma, è stato di valore. Il progetto comincia assolutamente a portare dei frutti. Pensa che quest'anno soltanto un biglietto su 5 è venduto in Toscana, quindi vuol dire che effettivamente riusciamo a attrarre pubblico da ogni angolo del paese, che quindi l'idea piace la proposta artistica, piace la location, e quindi il progetto, insomma, è stato vincente.
1: I numeri di una scommessa che ha vinto, un vincente.
2: Sì, anche nella capacità di attrarre il pubblico estero. Quest'anno siamo per la prima volta oltre il 10% di pubblico straniero, quindi insomma è una
0: ci sono cifre importanti su cui lavorare. Grazie Enrico D'Alessandro,
2: grazie a voi.
0: Il festival La Prima Estate al Lido di Camaiore dal 19 al 21 e poi di nuovo dal 26 al 28 di giugno. Grazie ancora. e davvero tanti auguri, in bocca al lupo per la vostra iniziativa. Grazie.
2: Grazie a voi, grazie.
0: Continuiamo a parlare di territori e di iniziativa, ma qua insomma è difficile raccogliere tanti diversi festival, ma ne parliamo con chi tanti diversi festival ha organizzato, perché c'è una organizzazione, una produzione come la Shining Production, e con noi c'è Fulvio De Rosa. Benvenuto Fulvio.
4: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, davvero tanta musica, tanti posti diversi, da Mantova a Legnano, a Bergamo, insomma davvero tante cose avete messo insieme in campo e in movimento in questa estate.
4: Sì, tra l'altro sentivo Ico, diciamo, un po' quello che ci accomuna probabilmente è questo aver cercato negli anni di valorizzare città non capoluogo, non grandi metropoli, ma che hanno un patrimonio da esprimere dal punto di vista architettonico, storico, naturalistico, insomma, che la nostra bella Italia ha un po' ovunque. E quindi questo percorso pian piano è stato virtuoso, appunto, che appunto questa idea di costruire dei festival tailor-made molto specifici viene, diciamo, richiesto anche da altre amministrazioni che ci intercettano per cercare di portare quel tipo di filosofia e di programmazione.
0: Questo è bello, perché dall'andare voi a proporre, a questo punto siete voi quelli che vengono cercati.
4: Sì, in questi anni sta succedendo questo percorso virtuoso, lento ma molto interessante.
3: Il fil rouge principale che lega eventi e territori e che magari riguarda anche i giovani, io rifaccio anche un po' la domanda a lei che ho fatto precedentemente, perché credo che giovani che assistono e anche che partecipano siano sempre più fondamentali.
4: Allora, dico la verità, diciamo in questi ultimi anni il nostro mercato si è completamente stravolto, nel bene e nel male. Da un lato, diciamo, finalmente l'Italia si è accreditata nell'Olimpo, diciamo, delle nazioni capaci di organizzare grandissimi eventi e quindi di accogliere ogni tipo di produzione che, ripeto, fino a prima del Covid era un tabù che passassero in Italia. Oggi, diciamo, i dati invece hanno ribaltato completamente la situazione. L'Italia è un paese che sta riuscendo a ospitare eventi giganti. Dall'altra parte, diciamo che i ragazzi post-Covid hanno iniziato ad avere un approccio sulla musica e sugli eventi un po' differente da quello che ha caratterizzato, diciamo, tutte le generazioni precedenti, perché è avvenuto innanzitutto mediato dai smartphone, dai dispositivi, dalla tecnologia, e un po' perché appunto nel frattempo, essendo esploso il mercato musicale, soprattutto degli artisti che chiamano pubblico giovane, quindi il mondo prevalentemente urban trap, un pubblico molto giovane ha iniziato ad andare agli eventi anziché fare un percorso tradizionale che vedeva i piccoli club, gli spazi più grandi e via via ampliare, no, il proprio percorso di conoscenza degli eventi musicali, subito partendo con uno stadio, una grandissima arena, un ippodromo o un palazzetto. Questa cosa, devo dire, che sta avendo un po' un impatto negativo sulla percezione che certi festival hanno, soprattutto nei confronti dei giovani, sia i festival che i club. I giovani, comprendendo poco queste realtà che sono state appunto sempre all'interno della filiera delle tappe fondamentali per il percorso di accrescimento del proprio patrimonio culturale musicale. E quindi questo si traduce anche in un bilanciamento della proposta che noi facciamo artistica, un po' più calibrato su un pubblico che in realtà è un po' più adulto, perché è più recettivo verso le proposte in questo, ecco. E anche dal punto di vista dei generi, per cui dalla musica si va anche adesso alla comedy, alla divulgazione scientifica, ad altri generi di spettacoli dal vivo.
0: Infatti leggevo.
1: Ecco, ci dobbiamo salutare. Fulvio De Rosa, prima una battuta rapida, perché nel dietro le quinte tutti questi artisti grandi, grandissimi, medi, piccoli che vengono anche perché scoprono una bella Italia, bellissimi borghi, grandi panorami, si mangia bene in Italia, si viene ospitati bene nei vostri festival.
4: Sì, quello che cerchiamo di fare è di valorizzare appunto questi luoghi, città bellissime come Mantova, Bergamo, Asti, il castello di Legnano, sono tutti luoghi meravigliosi, Alghero sulla spiaggia, quindi luoghi che esprimono un patrimonio, come dicevo, architettonico, naturalistico e anche enogastronomico che ha tanto da insegnare, insomma.
0: Esatto. E allora davvero sono tanti, Legnano, Bergamo, leggo rapidissimamente, Asti, Alghero, come tu hai nominato, Fulvio, Mantova e via dicendo, sono davvero tanti i luoghi e tanti.
4: Cernobbio.
0: E sono tantissimi gli artisti musicali e non, Enrico Brignano, cito un nome tra tutti, che ospiterete, state ospitando, state preparando ad ospitare. Grazie ancora Fulvio De Rosa, grazie alla tua presenza qua e buon lavoro davvero.
4: Grazie, a presto.
0: Siamo arrivati alla fine, Simona.
3: Oh già, un'estate al mare, non solo, come abbiamo sentito, anche un'estate in tutte queste bellissime città, un'estate col pomeriggio di Radio 1 che torna domani alle 16.05 con la squadra del pomeriggio di Radio 1, Raffaele Roselli, Claudio De Tomasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgio Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrami e qui dalla parte tecnica della RAI di Milano, Corso Sempione, Davide Tenti.
0: E qui dalla parte tecnica di Saxa Rubra, Giovanni Leporale, Max Gambino, Alex Messina alla regia.
1: Solare saluto a Simona Rioni e a domani.
3: Mi piacciono i solari saluti.
0: Solari saluti. Allora chiudiamo con un gruppo che non ho neanche più commenti. È un brano del 1992 da un album che si chiama Wish. Hanno recentemente suonato al Primavera Sound, un altro grandissimo festival europeo in questo caso. Si sono ripresentati in forma smagliante. Saranno il 14 a Firenze. Loro, guarda un po', si chiamano The Cure e questo è Friday I'm in Love.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Venerdì 12 giugno dalle 9 alle 17 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Meteoradio. Nel corso della serata una perturbazione atlantica presente sulla Francia porterà aria più fresca al nord, aria che influenzerà il tempo sulle regioni settentrionali con rovesci e temporali, tempo stabile invece al centro-sud. Domani, martedì 9 giugno, tempo marcatamente variabile al nord e sulla fascia alpina. Nel corso della giornata incremento dell'instabilità pomeridiana con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, in particolare sulla Alpino, le Prealpi e l'Alto Piemonte, in locale sconfinamento verso le pianure e lungo le coste, alternati ad ampie schiarite al mattino. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato. Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo al nord, con valori intorno ai 26-29 gradi. In generale, più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 32-34 gradi nelle pianure e nelle vallate interne meridionali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con temporanei rinforzi nelle aree colpite dai temporali e mari generalmente poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: Oggi economia.
11: Buon pomeriggio da Giuseppe Di Marco. Oggi in primo piano il risico bancario con l'offerta pubblica di acquisto e scambio di Banca Intesa su Monte dei Paschi di Siena. Prima però ci colleghiamo con Milano per avere un quadro aggiornato della situazione e ascoltare anche come stanno andando i titoli bancari. La linea Sabrina Manfroi.
12: Sì, buon pomeriggio. È stata una seduta di rimbalzo tutto il giorno per Monte dei Paschi di Siena, che sta chiudendo con un rialzo di quasi il 13% dopo la proposta di integrazione arrivata ieri da Banco BPM e l'Opas Totalitaria lanciata all'alba di oggi da Intesa San Paolo. Corre anche Mediobanca più 12% controllata da Monte dei Paschi, mentre Biper, coinvolta nell'offerta di Intesa San Paolo insieme a Unipol, avanza di oltre 4,5 punti percentuali. generale. Per quanto riguarda i titoli protagonisti dell'interesse per Monte dei Paschi, Intesa cala dell'1,5%, il Banco BPM guadagna lo 0,6%, Unipol avanza del 4,3%. Uno sguardo a Wall Street, dove è in luce il Nasdaq che sale dell'1,7%, bene anche il Dow Jones più 0,30 sui segnali di una possibile de-escalation delle operazioni in Medio Oriente. Intanto il petrolio torna vicino ai $95 al barile. Linea allo studio.
11: Grazie a Sabrina Manfroi. Andiamo ora ad approfondire con l'analista finanziario Flora Dižnika. Buon pomeriggio, benvenuta.
13: Buon pomeriggio, grazie.
11: Dunque, gli scenari internazionali, in particolare in Medio Oriente, vediamo che c'è ancora tensione, purtroppo continuano a pesare sui mercati europei.
13: Sì, corretto. L'Europa, chiaramente da importatore di energia, qualora peggiorino le prospettive di un accordo, soffre su questo timore, diciamo, sul costo dell'energia.
11: Sì. Torniamo a parlare del risico bancario e degli istituti che sono coinvolti. Abbiamo ascoltato il titolo di Banca Intesa, chiude in calo, quelli di Monte dei Paschi, di Siena e Mediobanca invece hanno chiuso in forte aumento, addirittura oltre il 12%. Ma come va interpretato questo andamento? Vuol dire che il mercato crede che questa operazione verrà portata a termine?
13: Allora, sicuramente la banca obiettivo che ha diciamo acquirente sia Intesa, ma sia c'era l'altra notizia della domenica, quindi rende Monte Paschi molto interessante agli occhi degli investitori. Qualora poi si realizzasse lo scenario che sia Intesa a acquisirla, Intesa comunque dovrà sborsare una quantità, i costi di integrazione sono importanti, quindi diciamo sicuramente il mercato premia Monte Paschi, qualsiasi cosa accada da adesso a quando capiremo qual è la strada che si prende, mentre deve fare qualche ragionamento, qualche calcolo in più sull'impatto che poi avrà sul potenziale acquirente, però generalmente una reazione positiva.
11: Grazie a Flora Dižnika per essere stata con noi, e noi continuiamo a parlare di questa battaglia per il controllo di Monte dei Paschi di Siena, e lo facciamo con il professor Leonardo Becchetti. Buonasera.
14: Buonasera.
11: Eccoci qui. Allora, io partirei con una domanda un po' più generica per cercare di inquadrare un po' quello che sta avvenendo. Ma perché ci sono queste operazioni, questi tentativi di fusione, di aggregazione, di acquisizione nel mondo delle banche? Il settore del credito ha bisogno di grandi dimensioni, ha bisogno di economie di scala oggi?
14: Beh, senz'altro sappiamo che l'aumento della dimensione riduce i costi medi delle aziende e quindi aumenta le possibilità di profitto, e oggi si possono fare economie di scala in tanti ambiti: la gestione del risparmio, la gestione di una serie di costi come cyber security, compliance e altri. Però il tema, quello che noi ci dobbiamo domandare, è diventare grandi per cosa, cioè non dobbiamo guardare a tutto questo come se fosse una saga o no, una serie televisiva dove ci interessano i giochi di potere, eccetera. Dobbiamo domandarci quali sono gli effetti per i consumatori, quali sono gli effetti per le famiglie, per le imprese. Sì. E quindi diciamo è molto importante vedere se tutto questo diventerà servizi migliori oppure solamente un aumento di profitti delle banche.
11: Questo è interessante, siccome già abbiamo avuto tante fusioni, acquisizioni in passato, secondo lei che effetti ci sono stati poi per il cittadino, per le famiglie e anche per le imprese?
14: Allora, questo dipende molto dalla concorrenza. Se c'è concorrenza, tutto questo si traduce in migliori condizioni per famiglie e imprese. Se invece la concorrenza non c'è, perciò è importante il ruolo dell'antitrust, che potrebbe anche dire no, Intesa San Paolo già è molto grande, perché deve diventare ancora più grande, no? Questa è una delle voci anche che ci sono, quindi tutto è soggetto alla valutazione dell'antitrust, proprio perché l'antitrust deve sorvegliare che la concorrenza resti, e per evitare che tutto questo diventi poi invece una rendita di posizione. L'altra cosa importante è la biodiversità bancaria. Cioè, in Italia abbiamo molte zone interne ormai dove non ci sono più filiali, e il problema è anche la copertura del territorio, quindi abbiamo bisogno anche di banche di territorio, abbiamo bisogno di banche che servano i cittadini anche in zone difficili, e non è detto che una grande banca sia interessata a fare questo, quindi è importante che ci sia anche credito cooperativo, banche etiche, banche di territorio, cioè che ci sia biodiversità, questo è molto importante.
11: Lei ha accennato a un tema di cui parliamo con una certa frequenza, che è quello della desertificazione bancaria. Secondo lei questo è un processo inevitabile?
14: Ma diciamo, sicuramente con la crisi demografica non possiamo difendere tutte le aree interne, tutti i piccoli paesi, però è un dato di fatto che le banche di territorio sono le uniche ad avere una filiale in territori ancora molto importanti, che vanno presidiati e che non vanno abbandonati. Ecco perché c'è bisogno di banche che abbiano ruoli diversi, quindi sì, grandi banche magari che possono diventare dei campioni europei, che possono partecipare ad operazioni di finanziamento complesse anche di grandi gruppi industriali nazionali ed europei, ma sì anche a appunto banche che si preoccupano di più dell'impatto sociale e ambientale e del benessere dei territori.
11: Tornando a questa offerta pubblica di acquisto e scambio di Banca Intesa su MPS, secondo lei che idea si è fatta? Andrà a buon fine?
14: Ripeto, bisogna vedere cosa ne pensa l'antitrust. I risultati di borsa ci dicono che in questo momento i mercati ci credono, perché come si diceva prima gli obiettivi, le banche obiettivo sono salite moltissimo, perché si ipotizza che vengano acquisite e che quindi ci siano delle aumenti di valore e di rendimento. Le banche che fanno l'offerta invece, e questa è un'altra cosa da manuale classica, non aumentano, anzi perdono un pochino, perché essendo in concorrenza tra di loro, abbiamo visto, quindi BPM è in concorrenza con Intesa, devono fare le condizioni migliori possibili agli azionisti per poter comprare quelle azioni, quindi alla fine vanno a pagare quasi il valore massimo di quelli che sono i benefici che poi si porteranno al sistema e alle banche obiettivo.
11: In questa vicenda quanto conta l'acquisizione di quote di Generali?
14: Generali è un valore straordinario nel nostro paese, sia per l'equilibrio di potere che anche per la gestione del risparmio, quindi Generali ha un ruolo fondamentale per capire dove questa ricchezza enorme che è il risparmio degli italiani viene prevalentemente allocata. Sono sì sicuramente condizioni di mercato, ma ci possono anche essere delle preferenze rispetto a settori, a paesi o a particolari situazioni, ecco perché Generali è importante, però per fortuna Generali ha una proprietà molto diffusa, una public company, quindi non c'è qualcuno che ha il controllo assoluto, ma c'è una serie di, diciamo, c'è un equilibrio tra diversi proprietari che poi si gioca nelle varie decisioni e nei consigli di amministrazione.
11: L'altra banca che si era fatta avanti ieri è Banco BPM. In questo caso si era parlato di un possibile uso del Golden Power. C'è no, questa ipotesi?
14: Ma non so, non credo, il punto è proprio quello se forse la reazione di Intesa è stata proprio quella di dire tenerci al fatto di essere comunque la banca più grande assieme a Unicredit da noi, e quindi vedere la crescita di altri poli che si robustiscono ovviamente viene visto come un competitor con cui appunto si vuole competere, ecco, quindi potrebbe essere questo, mentre BPM chiaramente aspira ad essere più di un player regionale, come lo è stato per gran parte della sua esistenza e della sua storia.
11: Bene, grazie a Leonardo Becchetti per essere stato con noi. Per oggi è tutto. Oggi Economia a cura di Paola Bonanni torna domani. Grazie per il supporto tecnico a Gianni Tola, in redazione Cristina Saccol e Rolando Bosco. Scriveteci alla nostra mail economico@rai.it. Da Giuseppe Di Marco, buon ascolto su Rai Radio 1.
15: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
16: Bentornati a Cantiere Italia. È l'8 giugno, ve l'avevamo anticipato la settimana scorsa, torna a trovarci un compagno di viaggio di questa trasmissione, il segretario generale della First CISL, ed è Riccardo Colombani. Buon pomeriggio, segretario, grazie di essere tornato con noi. Allora, noi abbiamo parlato la settimana scorsa del contratto dei bancari, quindi lei parlava e ci raccontava la piattaforma, la riduzione d'orario e ovviamente anche le richieste di aumento aumento contrattuali, torneremo a parlarne tra poco, ma vorrei cominciare da un altro grande capitolo che voi affrontate in piattaforma, quello dell'intelligenza artificiale. Voi avete parlato di un istituto specifico che chiamerete cabina di regia, tecnicamente comitato bilaterale paritetico. Non si tratta di un osservatorio passivo, ma un luogo di confronto dinamico dove banche e sindacati gestiranno insieme le implicazioni della cosiddetta digitalizzazione, con la possibilità anche di integrare il contratto nel corso del tempo. Allora, qual è il principio fondamentale, Colombani?
17: Ma il principio fondamentale è che le nuove tecnologie e sistemi di intelligenza artificiale in modo particolare e specifico non possono essere sostitutivi del lavoro, ma complementari al lavoro, devono accompagnare il lavoro e aumentare in questo modo la produttività, cioè dobbiamo evitare che la sostituzione del lavoro determini dei problemi di carattere sistemico. Perché pongo l'accento su questo punto? Perché c'è un report importante uscito pochi mesi fa negli Stati Uniti da parte della Citrini Research che ha non certificato, ma espresso un'opinione importante che poi è stata ripresa un po' in tutto il mondo, in base alla quale la ricerca dell'efficienza micro della singola impresa, poi a catena e moltiplicata, determina dei disastri a livello macro. E questo non perché i lavoratori non hanno voglia, ovviamente non vogliono rimborsare i prestiti, ad esempio i mutui degli Stati Uniti, ma perché la mancanza di lavoro comporta l'impossibilità di determinare, di rimborsare il prestito, e questo può determinare degli effetti sistemici. E anzi, Citrine Research ha proprio definito un cronoprogramma dell'apocalisse che dovrebbe avvenire addirittura nel 2028. Peraltro le avvisaglie le abbiamo avute anche in Italia, perché pochi mesi fa, poco dopo l'uscita di questo report importante, c'è stato un licenziamento collettivo in una piccola azienda di Marghera, l'Invest Cloud, che fa, c'è un link ovviamente con le banche, algoritmi per la consulenza cosiddetta robotizzata, no? Robot advisor, e addirittura hanno ideato degli algoritmi che sostituiscono i lavoratrici e i lavoratori che sono stati licenziati, che ad una volta producono degli algoritmi per la consulenza in materia di investimenti. Ecco, in questo modo ovviamente si determinano degli effetti a catena che rischiano di essere incontrollabili. È per questo che nella cabina di regia noi abbiamo già proposto di realizzare una dichiarazione congiunta per scongiurare questi effetti, che veramente sarebbero degli effetti a catena, e sono molto importanti più di ogni altra cosa, e credo che dovremmo andare, ispirati dalla dichiarazione congiunta europea sull'AI, sull'intelligenza artificiale, a raggiungere questo obiettivo fondamentale. Non è l'unico obiettivo, ce ne sono altri ovviamente anche sull'intelligenza artificiale, perché è invasiva tanto nella vita di tutti noi quotidiana. Noi sappiamo che ovviamente viviamo spiati, no? In tutto quello che facciamo online. Ma esiste un caso, ad esempio, della Lloyds Banking Group,
16: esatto, che ha utilizzato i dati dei conti bancari di 36.000 dipendenti, e quindi poi ha giustificato aumenti salariali più bassi, certo, assolutamente. Infatti le volevo chiedere che quando si parla di nuove tecnologie poi riecheggia il tema della datificazione, no? Quindi è questo sostanzialmente che lei considera un rischio forse ancora troppo sottovalutato.
17: È un rischio ancora troppo sottovalutato, lo stiamo ponendo, e proprio nella cabina di regia, che è, lei l'ha detto prima nella descrizione, il luogo dinamico della contrattazione collettiva nazionale, non ci limitiamo ad analizzare l'impatto delle nuove tecnologie, ma l'obiettivo è di arrivare a delle soluzioni condivise che nel corso del tempo integreranno il contratto collettivo nazionale, cioè la dinamicità di quello che avviene nella trasformazione digitale dell'economia e delle società rende necessario dotarsi di strumenti flessibili della contrattazione. Ecco che la cabina di regia, che non è una novità, ma è che è stata sviluppata nell'ultimo accordo di rinnovo e che ora sta dando veramente dei frutti, nel senso che ci incontriamo negli ultimi mesi, cioè pochi mesi che facciamo trattativa lì, ma è molto importante, perché lì potremmo spostare degli elementi di contrattazione dinamica che faranno il bene di lavoratrici e lavoratori, ma anche per migliorare la qualità del servizio per le famiglie e per le imprese.
16: Senta, ma sul fronte dei profili professionali, no? Le nuove figure legate all'intelligenza artificiale dove si collocano?
17: Beh, intanto su tutto il tema dell'information technology si collocano lì, ma è riduttivo parlare delle nuove figure professionali. ai quali ovviamente vorremmo attribuire degli inquadramenti, perché questo è un aspetto già condiviso nel contratto collettivo nazionale, ma dovremo aggiornare tutte le declaratorie degli inquadramenti professionali, delle famiglie professionali, per attribuire i cambiamenti, perché oggi sta cambiando tutto, ce ne accorgiamo nella vita di tutti i giorni, e oggi ormai i profili, le competenze, gli skills, come si usa dire, sono tutti cambiati, abbiamo la necessità di adattare e di correlare ovviamente a questi nuovi skills le competenze e delle responsabilità e quindi i relativi inquadramenti. È un'opportunità storica per il sindacato che rappresenta lavoratrici e lavoratori, ma anche per le imprese, di avere una base uniforme, quindi su tutto il sistema bancario nazionale, su tutto il sistema della finanza nazionale. Altrimenti diventa una giungla di nomenclature diverse che magari appartengono alle stesse famiglie professionali. È l'occasione storica per evitare la giungla degli inquadramenti nelle varie imprese fatti tutti in modo diverso. Questo non vuol dire che tutti dovranno avere lo stesso inquadramento o lo stesso dato preciso, lo stesso inquadramento per la singola funzione, ma è corretto attribuire una base comune a tutte le lavoratrici e lavoratori di coloro che applicano, delle imprese che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro.
16: Allora, ci fermiamo, il tempo di un brano musicale, poi torniamo a parlare di banche. Partiamo da un punto di forza del campione bancario transnazionale Unicredit Commerzbank. La dichiarazione di Colombani è datata praticamente un mesetto fa, perché questa vicenda risale appunto ai primi di maggio, ma la voglio commentare con lei, perché per essere competitiva volentieri con le altre grandi economie mondiali, l'Europa, lo ha detto lei, dovrà investire centinaia di miliardi ogni anno. Per questo, oltre al completamento dell'unione bancaria e al mercato unico dei risparmi e degli investimenti, servono campioni bancari transnazionali, e in questa prospettiva, secondo Colombani, va letta l'offerta pubblica di scambio promossa da Unicredit sulle azioni Commerzbank, che è iniziata appunto un mese fa, più di un mese fa, il 5 maggio. A tra poco, musica.
18: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Bentornati a Cantieri Italia, bentornato al segretario della First CISL Riccardo Colombani. E allora, Unicredit Commerzbank, Italia punto di forza del campione bancario transnazionale, cosa c'è da dire?
1: C'è molto da dire. Intanto noi siamo favorevoli alla creazione di campioni bancari a livello europeo, di player che possono ovviamente entrare in competizione con i grandi player statunitensi e non solamente quelli statunitensi. L'Europa deve crescere attraverso ovviamente dei campioni europei, perché come indicato nel report Draghi di 2 anni fa, ma anche nel report Letta, abbiamo bisogno di grandi investimenti in nuove tecnologie per aumentare la competitività del sistema economico europeo, e le banche devono essere ovviamente delle leve fondamentali per realizzare questa operazione. Abbiamo bisogno pertanto di unione bancaria, il completamento di unione bancaria, abbiamo bisogno dell'unione dei risparmi e degli investimenti, e per questo che sono fondamentali i campioni europei. Quello che si profila è ovviamente una operazione, un takeover attraverso un'offerta pubblica di scambio di azioni proposta da Unicredit agli azionisti di Commerzbank, per salire e magari arrivare al controllo della banca tedesca, che è la seconda banca tedesca, che è importante, importantissimo. Ovviamente il governo tedesco, l'abbiamo visto nel corso degli ultimi 18 mesi, ha cercato di alzare un argine, però Andrea Orcel e Unicredit sono andati avanti fino a detenere, prima ancora dell'inizio dell'operazione pubblica di scambio, oltre il 30%, seppur avendo comunque il diritto di voto congelato al 29,99%, attraverso dei derivati. È importante che ovviamente questa operazione avvenga nel rispetto non solamente della cultura di una banca importante e storica come Commerzbank, ma anche del popolo tedesco, della cultura quindi del popolo teutonico. Ed è importante anche che quando questa operazione presumibilmente sarà realizzata, non dovrà

0: dal rendimento del capitale allocato nella regione tedesca, che si è fermato oltre 10 punti percentuali sotto al 21,3, seppur il 21,3 comparativamente rispetto al resto del sistema è comunque molto molto elevato. Quindi Andrea Orcello, Unicredit dovranno avere la pazienza di aspettare il maturare delle condizioni economiche, senza ovviamente realizzare delle operazioni volte solo a insomma cercare di ottenere il massimo risultato economico in un breve lasso temporale. Noi questo non potremo consentirlo nell'interesse quindi di lavoratrici e lavoratori, anzi questi dati che prima le ho comunicato è chiaro che fanno capire che lasciano spazio per aumentare i rischi e quindi l'attività bancaria nel nostro paese. Questo ci potrebbe addirittura consentire di aumentare l'occupazione, non di ipotizzare una riduzione dell'occupazione, e ovviamente di ridistribuire il grandissimo valore che è stato prodotto e continuerà a essere prodotto dai lavoratrici e lavoratori di Unicredit.
1: Allora, grazie di cuore a Riccardo Colombani, grazie a davvero grazie, e io ringrazio anche Roberta Di Casimiro che firma la regia di Cantiere Italia, l'ottimo coordinamento tecnico di Daniele Antelmi. L'intervista a Riccardo Colombani, appena andata in onda qui su Rai Radio 1, è disponibile da subito, immediatamente, sulla piattaforma Rai Play Sound. Grazie a tutti e un saluto affettuoso da Monica Setta. Grazie Colombani, a prestissimo.
0: Grazie davvero.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
5: Sì.
4: Sì e no fiorentini?
5: Sì. Vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: ore 18.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. La crisi in Medio Oriente proseguono anche oggi i raid incrociati tra Israele e Iran dopo gli attacchi di ieri sera. Diplomazia al lavoro per cercare di fermare l'escalation. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
4: Per ora i nostri attacchi sono terminati perché dopo aver colpito Teheran ha smesso di lanciare missili, dichiara Netanyahu. E ancora, il premier dello Stato ebraico sottolinea, la nostra battaglia con Iran e Hezbollah comunque non è finita. Infatti se Tel Aviv ha smesso di colpire l'Iran, ha bombardato nuovamente il Libano a tiro uccidendo una persona e ferendone diverse altre. Come ho detto a Trump, proteggeremo Israele, conclude Netanyahu, che per diverse volte ha contravvenuto alle richieste di Washington, prima bombardando Beirut e suscitando la reazione di Teheran e poi rispondendo agli attacchi iraniani. Oggi Trump ha sentito ancora al telefono il premier israeliano, un colloquio definito positivo ma da fonti dello Stato ebraico. Trump invece scrive su Truth che Israele e l'Iran stanno cercando un cessate il fuoco immediato e che i negoziati finali sulla pace procedono a meno che l'ignoranza o la stupidità non si mettano di mezzo. Ma la situazione resta incerta, abbiamo spazzato via la logica di un cessate il fuoco solo sulla carta e delle sue ripetute violazioni sul terreno, dichiara lo speaker del Parlamento iraniano Ghalibaf, e Teheran ha chiarito che gli attacchi riprenderanno nel caso venga colpito il Libano.
3: Torniamo in Italia per i ballottaggi. L'affluenza definitiva è al 52%, in calo di oltre 8 punti rispetto al primo turno. La sfida finisce in parità per i capoluoghi. Il centrodestra strappa Lecco al centrosinistra e conferma Arezzo e Macerata. Il centrosinistra sfila Agrigento al centrodestra e conferma Chieti e Trani. Quest'esito conferma la forza del centrodestra e la solidità della coalizione. Il commento della premier Giorgia Meloni: il centrosinistra può vincere anche a livello nazionale, la lettura dell'ex premier Matteo Renzi Italia Viva. Si è votato anche al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Siamo alla cronaca. Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che lo ha accusato di aver abusato di lei nel suo ufficio. Nell'inchiesta è coinvolto anche un carabiniere per tentata violenza privata. Silvestro si è scusato per alcune dichiarazioni rese dopo aver appreso della denuncia, spiegando di essere stato colto di sorpresa dalle accuse. L'omicidio alla stazione di Milano Certosa, convalidato il fermo in carcere per il 19enne accusato di aver ucciso Gianluca Ibarra Silvera.
5: Quando riconosciamo un gruppo rivale, ci picchiamo. Così Jefferson Smith e Cevaria Verano ricostruisce davanti al Jeep il pomeriggio del 26 maggio che ha portato alla morte di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa. Sullo sfondo, uno scontro tra bande. Alle 17, gli MS-13, che gravitano attorno alla stazione, riconoscono e attaccano con lancio di pietre e bottiglie un gruppo di Latin Kings. Questi ultimi salgono su un treno e scendono a Canegate. Poi decidono di tornare indietro. A Milano, l'incontro con Gianluca, il fratello e l'amico. Il legale Stefano Frune.
6: I tre soggetti presenti, tra cui il morto, li hanno riconosciuti e gli sono andati incontro per attaccare briga.
5: E Cevaria Verano dice di essere arrivato dopo, con in mano solo una pietra. Fa i nomi dei quattro armati di coltello e di chi dava gli ordini. Chiede di tornare a casa dalla compagna incinta. Una versione non credibile per il magistrato che ha convalidato il fermo e la custodia in carcere per il 19enne e l'altro accusato, al momento irreperibile. I 17 membri della gang si sarebbero accaniti sulla vittima con fredda determinazione, si legge nell'ordine, per poi disfarsi del corpo in segno di disprezzo. Da Milano, Francesco Perugini per il GR1.
3: Nel Mediterraneo ha avvistato uno squalo bianco. L'esemplare è stato filmato durante una missione per il recupero delle cosiddette reti fantasma tra Sicilia e Tunisia.
7: All'inizio è quasi un'ombra, poi comincia a distinguersi il muso ed è sempre più chiaro l'ondeggiare della pinna. Uno squalo bianco passa accanto al SUB che lo riprende nel suo habitat naturale nel cuore del Mediterraneo. Nessuna minaccia, va via tranquillo come era arrivato. L'eccezionale avvistamento subacqueo al largo del canale di Sicilia tra la nostra isola e la Tunisia è avvenuto durante una missione per la rimozione di reti fantasma organizzata dalla Fondazione Healthy Seas. I volontari si erano tuffati per recuperare gli attrezzi da pesca rimasti incagliati in un relitto. Le vecchie navi affondate nel Mediterraneo sono infatti oggetto di studio e così in altre immersioni era già stato documentato che in quell'area delle reti fantasma stavano continuando ad intrappolare animali marini di ogni tipo, incluse le tartarughe caretta caretta. I sub della Ghost Diving, un'organizzazione internazionale di subacquei, tecnici che collabora con la fondazione, si sono quindi immersi armati di coltelli per rimuoverle senza danneggiare l'habitat naturale. naturale, riportandole con una complessa operazione in superficie.
0: Eleonora Mastromarino, GR1.
3: È tutto per questa edizione, la linea va ora al rosso e il nero, prossimo GR1 alle 19.
8: Il rosso e il nero.
9: Negli aeroporti di tutta Italia sentirete un nuovo annuncio, oltre a dire di non lasciare i bagagli incustoditi, ci sarà il nuovo annuncio voluto dal senatore di Fratelli d'Italia Roberto Menia: se siete gay non baciatevi.
10: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
11: E quanto lo state a far lui?
9: Non è che si eccita a vedere due gay che si baciano.
11: Adesso parlo io. Lui ha specificato che l'avrebbe fatto anche se fossero stati un uomo e una donna. Quindi per cortesia. No, è che io conosco benissimo Roberto, lo conosco tantissimo.
9: Ma figurati.
11: Io è uscita sta cosa, ma mo un processo addirittura.
9: Meno male che non sei come Menia, meno male.
11: Basta. Tu piuttosto vestiti la prossima volta che vieni qui.
9: Perché?
11: Se ci fosse la telecamera sareste inorriditi.
9: Sì, vengo col cappotto la prossima volta.
11: Sì, ma guarda, ma devo andare in giro.
9: Mi
11: sono
9: scosciata, fa caldo.
11: Ma smettila, smettila. Vedi che c'ha ragione, Menia.
9: Allora, siete con il rosso e il nero. Nero, Luxuria e Storace fino alle 19 e addirittura potete baciare. Ah no, potete comunicare con noi con un numero
11: 335-699-2949 per chi vuole passare una bella giornata con me.
9: Beh, vabbè, allora non scrive nessuno. Dunque, parliamo di ballottaggi con l'editoriale Nero di Francesco Storace. Che ridi? Ride, ha fatto gli gnocchi la mamma.
11: I capoluoghi al ballottaggio non vedono la rivincita della sinistra. Anzi, nella Toscana, che sembrava rossa di nuovo, brilla Arezzo col sindaco di centrodestra.
9: Vabbè, pure prima stava a destra.
11: E anche a Lecco, anche a Macerata.
9: Pure a Macerata c'era la destra.
11: Lecco?
9: A Lecco no, a Lecco c'è stato lo strappo, appunto, sì. Ma poi parlo degli strappi miei.
11: Poi la vittoria di alto valore simbolico a Genzano, nel cuore dei Castelli Romani, un tempo roccaforte della sinistra, e ora c'è il sindaco di centrodestra.
9: Ma abbiamo strappato Civita Castellana,
11: idem,
9: Santa Marinella
11: idem a sinistra. A Vigevano, dove si esaltava il voto di Vannacci, quella sera ci fece addirittura il titolo di prima pagina, che ha detto no al centrodestra per il secondo turno, ma il centrodestra ha vinto lo stesso.
9: Con un candidato di Forza Italia, moderato.
11: Come te pare. Insomma, si conferma sostanzialmente la tendenza del primo turno, dove la sinistra ha perso a Venezia e Reggio Calabria, le due città simbolo della consultazione. Il centrodestra, come ha detto anche Giorgia Meloni, ne esce soddisfatto. Ora c'è solo da capire che succederà nella partita interna alla Lega, ma con meno ansia. Difficile capire la prospettiva del campo largo, che si illudeva di poter fare un boccone della Meloni dopo il referendum. Il voto sulla giustizia non si è trasferito sui partiti che cantavano vittoria. Per governare, cara la mia Luxuria, ci vogliono affidabilità e capacità programmatica solida. Editoriale rosso piangente di
9: ma per niente
11: Luxuria.
9: Proprio, ma per niente,
11: sì, ma hanno vinto tutti.
9: Perché adesso ti devo smontare pezzo per pezzo.
11: Ma quest'estate chiede Michi da Barletta
9: vicino al microfono:
11: lasciate incustoditi noi ascoltatori.
9: Ah, questa
11: sarà una sorpresa,
9: perché questa è l'ultima settimana, hai fatto bene a ricordarlo.
11: Io l'ho ricordato Michi.
9: L'ultima settimana
11: era la mia speranza
9: insieme. Avete sentito, no? I tromboni e le trombette tronfie e trionfalistiche della destra. L'avete sentita? Allora, se proprio dobbiamo fare un conteggio tipo derby, è finita in totale, tra la prima volta, il primo turno e il secondo, 10-6 per il centro-sinistra.
11: Senti, ma ti hanno
9: 10 capoluoghi al centro-sinistra.
11: Ti hanno dato il vino buono oggi?
9: 6 al centro, e questa è la verità.
11: Ah, finisce ai cittadine.
9: Perché al primo turno dell'amministrativa è stato 7-3 per la sinistra. Voi avete preso Venezia, Reggio Calabria e Crotone, e noi Mantova, Pistoia, Prato, Andria, Avellino, Salerno ed Enna.
11: Mamma mia.
9: Tra l'altro in Sicilia c'è un capovolgimento, che Agrigento, che adesso passa a sinistra.
11: No, quello è Ismaele Lavardera che ha vinto, mica uno.
12: Vabbè, poi voi avete avuto Macerata, chi avete avuto più? Arezzo, dove tra l'altro devi ringraziare Carlo Calenda, perché i voti di Carlo Calenda di Azione sono finiti al candidato di centrodestra.
11: Dove?
12: Ringrazia ad Arezzo. Ringrazio.
11: Però a Reggio Calabria, visto che ha fatto, ha detto l'abbiamo votato, ma io non lo conoscevo, se l'avessi conosciuto non l'avremmo votato.
12: A Chieti ci siamo noi, a Trani ci siamo noi, e poi effettivamente è stato interessante il risultato dei candidati, cioè il fatto che Vannacci ha invitato ad annullare la scheda, a non andare a votare, non è stato così influente. Quindi ago della bilancia o non ago della bilancia?
11: Senza ago, senza bilancia.
12: Facciamo gli auguri per il suo nuovo incarico di direttore di Libero ad Alessandro Sallusti. Salve.
13: Grazie. Il
11: direttore,
13: grazie.
11: Sarò rispettosissimo, eh. Anche perché è lui che mi dà lo stipendio.
12: Ah, l'ha riconfermato anche lei.
11: Certo. Beh, perché no, lo abbiamo invitato?
12: Ma bisogna cambiare un po', potrei scrivere io per Libero.
11: No, me ne vado. Allora, direttore, mi pare di capire che la rivincita della sinistra non c'è stata.
13: No, non c'è stata, ed è questa la notizia, perché Luxuria, che è bravissima e simpaticissima.
11: No, ma non in matematica, non è in matematica.
13: In matematica è che gioca un po' con... perché il vento cambia quando si sposta qualcosa, vuol dire che il vento è girato da un'altra parte. Se ognuno dei contendenti mantiene le sue posizioni, vuol dire che il vento in Italia non sta cambiando, e siccome in Italia da un po' di anni tira un vento di centrodestra, vuol dire che ne dicano Floris, che ne dica la Gruber, che ne dica il Fatto Quotidiano, che ne dica Repubblica, il vento non sta cambiando. Il centrodestra è in forma, in salute, come lo era nel 22. Dopodiché a Lecco c'è un piccolo ribaltone, a Crotone non so dove ce n'è un altro, ma ognuno mantiene le sue posizioni, e io ci metterei la firma a mantenere le posizioni, perché vuol dire che va tutto bene.
12: Cioè lei considera, diciamo, il pareggio quando c'è un governo da tanto tempo favorevole a chi sta al governo in qualche modo. Invece voglio spostarla a Vigevano, perché Vannacci aveva invitato a non andare a votare, fare scheda bianca. Non pare essere stato così come posso dire, fondamentale, perché poi alla fine ha vinto il candidato, tra l'altro, di Forza Italia. Quindi questo imbarcatore Vannacci, che
13: è un test, come dire, troppo piccolo, diciamo così, per poter trarre delle conclusioni, ma certo, Vannacci ha detto: cari amici vannacciani, non andate a votare, perché così non aiutiamo il candidato di centrodestra a vincere, e invece il candidato di centrodestra ha vinto senza i vannacciani. Ora, attenzione, mettiamo tutti i se.
11: Il Corriere della Sera ci ha fatto il titolo di prima pagina su Vigevano.
13: Infatti. Però ecco, io starei attento a trasformare immediatamente in voti elettorali il numero di iscritti, i titoli sui giornali, le apparizioni televisive. Sono due cose un po' diverse. Forse, come dire, c'è stato un eccesso di fretta, ma sai, non tanto non solo di Vannacci, ma di chi spera che Vannacci spacchi il centrodestra, no? I giornali di sinistra, e la sinistra in generale, è specializzata a trasformare in giganti chiunque dentro il centrodestra provi a danneggiare il centrodestra. Ecco, insomma, la prima prova elettorale, diciamo, non dice questo. Poi vedremo, per carità.
11: Mi interessa capire una cosa: nel centrodestra, che cosa può succedere nella Lega? Oggi c'è meno ansia rispetto al fattore Vannacci, no? Cosa può succedere per poter tornare a dar forza al centrodestra?
12: Se posso allegare a questo, cioè il fatto
11: allegare,
12: che
11: non è un fascicolo, no.
12: Se posso allegare a questa domanda anche se secondo lei la Lega cercherà di rincorrere a destra Vannacci, o se l'elemento Zaia invece può portare la Lega più a distinguersi da Vannacci?
13: Beh, no, il fatto che Salvini stia provando a convincere Zaia a scendere davvero in campo e non, come dire, stare alla finestra. Significa che vuole spostarsi da Bannacci, perché tra Zaia e Bannacci non è che ci siano tanti punti in comune.
12: Ricordiamo quindi quello che Zaia ha detto di Vannacci,
11: ognuno dice sì. Tutto.
12: No,
11: se io ricordo quello
12: forte.
11: Che tu hai detto di me,
12: no, è stato forte. Prego.
13: Assolutamente, non dimentichiamoci che soprattutto al nord, e soprattutto in Veneto, ma anche in Lombardia, certo Bannacci all'Europea ha fatto un pieno di voti, ma anche ci sono dei leghisti che non hanno votato la Lega perché c'era Bannacci, perché Bannacci in Veneto, in Lombardia, in generale al nord, non è che ai elettori tradizionali leghisti proprio faccia impazzire. Ecco.
12: Però scusi se la interrompo, però questa è colpa di Salvini che l'ha voluto. Non è che Bannacci è stato eletto così all'Europa.
13: È difficile stabilire se il saldo tra ciò che ha portato Bannacci e ciò che ha fatto perdere sia positivo o negativo. Però il fatto che adesso Salvini guardi a Zaia, io lo trovo interessante e certamente utile per il centro-destra.
11: Io ho un'ultima domanda, direttore. Il campo largo che deve fare adesso?
13: Ma qui non si capisce cosa sta succedendo nel campo largo, perché oltre alle note direi storiche divisioni e rivalità, il PD si sta un po' sfarinando, perché queste uscite di personaggi anche di primo livello che, come dire, paventano di fondare dei partitini di più o meno moderati, eccetera eccetera, lì bisogna, è interessante la cosa, capire cosa sta succedendo dentro il PD oltre che dentro il campo largo, e non tira un'aria di compattezza e di unità.
12: Nel frattempo ci scrive Nicola da Padova che in Veneto due comuni importanti, Monselice e Castelfranco Veneto, poi bisogna vedere se è vero, sono passati dal centrodestra al centrosinistra.
11: Si è scordato che c'è Venezia.
12: Va bene, grazie al direttore di Libero, buon lavoro Alessandro Sallusti.
11: Mi raccomando, io sempre a disposizione.
12: Senti, mamma mia, vabbè. Un brano, abbiamo un brano. Il nuovo, che bello! Un brano, il nuovo di Dito nella Piaga. Ti piace Dito nella Piaga?
11: Ma hanno fatto arrabbiare la nostra recente ospite.
12: Perché? Chi?
11: Come?
12: Ma chi? Hanno fatto pace
11: hanno
12: con
11: fatto
12: la Mirigliani,
11: sì. C'è stato un businessman che si è messo in mezzo.
12: Si chiama Businessman.

0: Tu sei un businessman?
1: No, io sono cattolico e sto compiacendomi dell'accoglienza che anche la Spagna ha riservato al Papa. Ah. Capito? Tutti cattolici, bravi.
0: Quindi businessman non sono cattolici. Businessman, no. Rivoltatevi! Era dito nella piaga. Dunque, un po' di messaggi sono arrivati. Massimo da Bubbio scrive: immaginate quando i giornali apriranno con la vittoria del partito fluido di Luxuria e Storace. No?
1: Questo è russo.
0: Non
1: questo
0: c'è
1: è
0: fluidità.
1: Russo.
0: E poi invece Matteo Negrini da Milano dice: il PD continua il suo lento suicidio continuando ad appiattirsi sulle posizioni dei filorussi dei 5 Stelle.
1: Comunque, vabbè, ragazzi, non ne accontentate mai uno di elettore, ma tutti, povera Slain.
0: Ma stai buono. Povera vice Slain. Direttore della Repubblica con noi, Stefano Cappellini, salve.
2: Buonasera.
1: Ogni tanto ci degna di una visita pure Cappellini, dai.
0: Vabbè, nonostante Storace.
2: No, è sempre un onore. Io soprattutto grave per Storace.
0: Ah, dai, vedi.
2: Scherzo, Vladimir.
1: No, non scherzare, che scherzi.
0: Allora, come si analizzano questi primi risultati del secondo turno?
2: Ma insomma non mi sembrano risultati che cambiano il corso della vita politica italiana. Il centrodestra vince un paio di sfide importanti, soprattutto ad Arezzo, a Lecco, e il centrosinistra
1: anche a Macerata.
2: Insomma, il centrosinistra nel complesso vince un numero di ballottaggi più alto, però 16, forse 6, appunto sì. Sì, però insomma alla fine siamo di fronte a un risultato che insomma va preso un po' per quel che è, non solo non cambia i destini della politica, ma nemmeno diciamo quella a breve termine. È un ballottaggio dove ogni realtà ha poi le sue ragioni specifiche. Sicuramente Arezzo è interessante perché c'era stato un grande risultato al primo turno della lista di Calenda
0: con Marco Donati, sì.
2: Dà un'indicazione anche di come gli elettori che hanno scelto Calenda poi si sono orientati al secondo turno scegliendo il centrodestra, e questo ha anche un peso in vista delle politiche. È sicuramente un fattore che può essere interessante, però appunto non siamo di fronte a qualcosa
0: Sta pensando che il centrodestra ci imbarca Calenda dopo che si è sbarcato da solo Vannacci, è così più o meno?
2: No, io non penso, la mia idea è che il centrodestra non riuscirà a imbarcare Calenda prima del voto, questo mi sento proprio di escludere, lo considero
1: però in fondo è dei
2: più
1: nostri.
2: Che improbabile. però diciamo che siccome poi c'è un pre-voto ma c'è anche un post-voto, no? Dove magari possono essere utili degli appoggi parlamentari, mi pare evidente che questo voto di Arezzo avvicina, no? Ancora di più Calenda e la destra in vista di possibili future convergenze.
1: Allora io volevo fare questa domanda perché Cappellini è un grande fine notista, adesso in pratica ci ha convinto che ha vinto la sinistra.
2: Non l'ho detto e non lo direi.
1: Basta fare l'elenco del numero degli abitanti delle città al voto e sta favola 16 finisce subito, ma nei 6 capoluoghi si è finita 3-3, cioè il primo turno appunto al centrodestra e il ballottaggio in pareggio. La sinistra che voleva una rivincita è delusa o no?
2: Ma io penso che sia delusa, nel senso, per la stessa delusione che ha provato dopo il primo turno, no? Quando probabilmente pensava di sfruttare la scia, l'effetto del referendum, per avere un risultato molto più positivo. In questo senso la delusione di questi ballottaggi potrebbe essere la stessa, ma io non ho detto che la sinistra ha vinto, non lo direi. Secondo me non l'ha vinto nemmeno la destra, nonostante la vittoria ad Arezzo, Lecco e Macerata. È un risultato che non cambia granché gli equilibri, però appunto se una delusione c'è a sinistra è quella di non aver sfruttato meglio la scia del voto referendario, questo non c'è dubbio.
0: Questo risultato ininfluente rafforza, indebolisce il campo progressista. La Schlein ha appena dichiarato che si può vincere le prossime elezioni.
1: E ci aggiungo io qui una domanda: e che cosa dovranno fare Conte e Schlein?
2: Ma intanto parto dall'ultima domanda di Storace. Secondo me Conte e Schlein si devono sbrigare a mettere giù un programma che vada oltre il semplice obiettivo di stare uniti, che ormai mi sembra tutto sommato raggiunto, nel senso che, a salvo colpi di scena, PD e 5 Stelle andranno insieme alle elezioni. Quello che manca è il programma, non dico il programma alla virgola ovviamente, ma quelle 3, 4, 5 grandi indicazioni strategiche che facciano capire per cosa vanno al governo PD e 5 Stelle e le altre forze del cosiddetto campo largo. Rispetto invece alla prima domanda, è chiaro che come dicevo prima, siccome un pizzico di delusione c'è nel centrosinistra per non aver cavalcato fino in fondo il voto al referendum, ci sono anche, come sappiamo, un po' di uscite che ci sono state negli ultimi giorni, quella della Picerno su tutti, ma insomma nelle settimane prima ce n'erano state altre. È chiaro che lì c'è una questione di tenere insieme la coperta, dicevate voi, la coperta la tiri da una parte e poi un po' scopre dall'altra, no?
0: Grazie a Stefano Cappellini, vice direttore della Repubblica, e ascoltiamo subito la voce misteriosa dell'ospite nella seconda parte.
3: Ciao Vladimir, ciao Francesco, ma come lei? State? Ci sentiamo tra pochissimo. Avete capito chi sono?
0: Dai, non dare aiuti,
1: No, io ricordo solo la mia zietta.
0: Che fa rima,
1: 335-699-2949 per parlare con la mia zietta.
0: No, vabbè, tu sai cosa sei per me? Un trottolino amoroso. Informazioni sul traffico, quelle regionali, e poi ritorniamo.
1: Il cagnolino.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 18:26 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Due notizie principali. La prima ci porta sulla 4 Torino-Trieste, nel tratto compreso tra Palazzolo e Ponte Oglio verso Milano per lavori urgenti del piano viabile sul ponte sul fiume Oglio. È stata chiusa una corsia al traffico e per questa ragione ci sono 5 km di coda tra Rovato e Ponte Oglio verso Milano. L'altra notizia importante è quella della 14 Bologna-Taranto. Si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Roseto degli Abruzzi e Teramo, Giulianova a Mosciano, in direzione di Ancona. C'è un camion in fiamme al chilometro 342,8. All'interno del tratto chiuso ci sono 5 chilometri di coda. Le altre notizie ci portano sulla A11 Firenze-Pisa Nord. C'è un incidente tra Prato Est e Prato Ovest verso Pisa. Ci sono per questa ragione 2 chilometri di coda in aumento. E sempre sulla A11 c'è un incidente tra Capannori e Lucca Est verso Pisa. 3 chilometri di coda in aumento verso Pisa e per curiosi verso Firenze. E questa era l'ultima informazione. Buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Fatto l'ultimo aggiornamento.
6: Ci colleghiamo
5: nel video
6: per
5: trovate
6: aiutarvi.
5: Il flusso operativo.
6: Sta arrivando un nostro
5: Ci colleghiamo
6: tecnico.
5: Per aiutarvi.
7: Dottoressa, sento le voci.
6: Lei è un cliente sistemi?
7: Sì.
6: Allora è normale.
5: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
6: Ovunque voi siate, anticipiamo le vostre domande con le risposte che cercate.
5: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, gli diamo voce insieme ai nostri partner. Da 50 anni.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Attraversa la strada sulle strisce pedonali, una donna di 89 anni è stata travolta e uccisa da un'auto su viale Isacco Newton a Roma. Nulla sono valse le telecamere per far rispettare i limiti di velocità. Sospesa da domani la tratta urbana della Roma-Viterbo per lavori sul ponte ferroviario sul Tevere, in sostituzione un servizio di navette. Disagi per i pendolari fino al 6 settembre. Terminati gli scrutini dei tre comuni al ballottaggio, a Genzano vince Rocco Papalia del centrodestra, a Santa Marinella Alessio Manuelli lista civica, a Civita Castellana Danilo Corazza del centrosinistra. Buon pomeriggio da Ines Siano. Ai Colli Portuensi, dunque a Roma, un'anziana è stata investita e uccisa mentre attraversava sulle strisce pedonali. Alla guida dell'autovettura un uomo di 78 anni che si è fermato sul posto. È stato poi trasportato all'ospedale San Camillo per l'alcol test e il narcotest.
2: Ho visto questa signora che attraversava sulle strisce, inizia ad attraversare. Dopo è arrivata questa panda che inizialmente camminava in velocità abbastanza sostenuta. Poi mi ha coperto la visuale perché pensavo, beh, avrà visto sicuramente questa signora, quindi si fermerà, quindi frenerà. Invece non ha frenato niente.
3: Aveva 89 anni la donna investita sulle strisce questa mattina intorno alle 12 in via Isacco Newton nella zona di Colli Portuensi a Roma. Secondo alcuni testimoni stava attraversando quando si sarebbe fermata una prima auto per farla passare, ma sarebbe intanto giunto un secondo veicolo che l'ha investita in pieno.
2: Poi l'ho vista proprio volare in aria, volata e ruotava, un impatto terribile.
3: Per la donna non c'è stato nulla da fare. Alla guida dell'utilitaria che ha travolto la vittima c'era un anziano di 78 anni che si è fermato, sembra che andasse ad una velocità sostenuta su questa strada che i residenti considerano pericolosa.
4: La velocità delle macchine, nonostante i semafori, è eccessiva.
3: È accaduto altre volte che ci fossero incidenti anche così grave?
4: Sì, sì, è già accaduto in passato.
5: Perché vanno molto veloci.
6: Soprattutto dall'aggiù.
3: Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti del 12° gruppo della Polizia di Roma Capitale. L'anziano che ha investito la donna è stato condotto all'ospedale San Camillo per i test di rito. Sara Verta, TGR Lazio.
1: Al via domani 9 giugno i lavori di risanamento della linea Roma-Viterbo che prevedono il consolidamento e l'adeguamento sismico della struttura, interventi importanti finanziati con un investimento regionale di circa 18 milioni di euro e che dureranno fino al 6 settembre. Ad essere chiusa il 9 giugno sarà la tratta urbana che va dalla stazione di Acqua Acetosa a quella di Saxa Rubra. Dal 10 agosto al 23 l'interruzione interesserà quella tra Flaminio e Montebello, mentre dal 15 giugno al 6 settembre sarà la volta della tratta extraurbana da Vignanello a Viterbo. Un servizio navetta sarà messo a disposizione dei viaggiatori che temono disagi. Al via anche lavori di restyling della stazione di Ostia Antica, grazie ad un investimento di 8,4 milioni di euro di fondi giubilari. I lavori verranno eseguiti garantendo la continuità del servizio ferroviario. Sono terminati gli scrutini dei tre comuni del Lazio che sono andati al ballottaggio per l'elezione del sindaco. A Genzano vince Rocco Papalia del centrodestra con 54,72% contro Carlo Zoccolotti centrosinistra. A Santa Marinella Alessio Manuelli lista civica con 61,64% sconfigge Damiano Gasparri centrodestra. A Civita Castellana Danilo Corazza del centrosinistra con il 59,75% batte l'avversario Claudio Parroccini centrodestra. E prima di salutarci uno sguardo al traffico con l'Agenzia di Roma per la mobilità.
7: Rallentamenti a tratti sul raccordo anulare, traffico intenso sulla 24 tra lo svincolo Portonaccio e via dei Fiorentini, rallentamenti in direzione fuori Roma sulla Flaminia, Cassia e Salaria per lavori in via delle Lucarie e chiuso il tratto tra via Cascina e via Capoliveri. In via Salaria cantieri notturni e chiusure da piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Per un incidente code in via Bruno Buozzi. Paolo Petrucci, Roma Servizi della Mobilità.
1: E sono le 18:34:31, ci fermiamo qui, è tutto per questa terza edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia c'è Marco Mascia e da Ines Siano che ha condotto qui in studio. A voi tutti l'augurio di una buona serata e di un buon ascolto.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio. Radio 1, un mondo da sentire.
6: Ufficio Case Smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
9: Che apa, che apa, che va, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
16: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Il rosso e il nero.
17: 18:37, seconda parte del Rosso e Nero. Nella prima parte
18: sono 37:18.
17: No, 18:37. Nella prima parte abbiamo parlato dei risultati, dei ballottaggi. Però prima di passare all'ospite misteriosa, volevo leggere questo messaggio di Salvatore dalla provincia di Milano che dice di ricordare
18: qual è il radioascoltatore assiduo.
17: La percentuale degli elettori che si sono recati alle urne per capire qual è davvero la sconfitta per tutti, cioè il fatto che siano andati solo il 52%, meno 8 punti percentuali rispetto alla scorsa volta.
18: Sì, però è chiaro che nel doppio secondo turno vanno meno elettori del primo, questa è la vecchia questione, perché ci sono meno candidati in campo.
17: È sempre un dato negativo, voglio sentire una bella voce, me la fate ascoltare?
19: Ciao Vladimir, ciao Francesco, come state? Ci sentiamo tra pochissimo, avete capito chi sono?
18: La mia zietta,
17: no.
18: E guarda, l'hanno indovinata. Stefania da Roma, anche lei con baci. Poi Giorgio da Corigliano Rossano, ciao Vladimir, ciao Francesco, l'ha indovinata Armando di Ciassalto, Antonino da Siracusa, Mino continuo, e poi Paolo e Fiammetta da Firenze, insomma una marea di gente.
17: Sì, sì.
18: Chi è oltre a essere mia zietta?
17: È lei, è Mietta, grazie
18: grande.
17: Di essere con noi.
20: Finalmente, ciao Vladi, ciao Francesco.
18: Finalmente lo dico
17: ciao.
18: Io, se permetti.
17: Ciao.
18: Finalmente lo dico io.
17: Io voglio partire con parlando di Taranto, perché è una città bellissima.
20: Bellissima.
17: Parte, voi dovete andare
18: ma non è di Milano.
17: No, questa. Di Taranto, no, è nata a Taranto. No. Dovete visitare il Museo Marta, ci sono dei gioielli meravigliosi, gli ori di Taranto.
20: Grazie,
17: sono meravigliosi.
20: Vladi.
18: Non dare suggerimenti ai ladri.
17: No, anche perché tu hai mantenuto un legame con la tua città natale, ricordo. Per esempio hai condotto il 1° maggio a Taranto, eccetera. Quanto ti senti ancora tarantina dentro, un po' tarantata?
20: Beh, tantissimo, sono tarantalata tutto il tempo, assolutamente sì. No, Vladi, per me, a parte la Puglia, e tu ne sai ben qualcosa come me di quanto sia gradevole passare non solo le vacanze, ma starci, perché è un posto bellissimo, gente sempre molto accogliente. Non lo so, Francesco, ci sei mai stato in Puglia?
18: Mamma mia,
17: non
18: mamma
17: l'hanno
18: mia
17: entrare.
18: Quante volte.
17: Non l'hanno fatto.
18: Senti, restando ammirato. E a proposito di questo, sei andata la volta buona. Ti ha intervistato Caterina Balivo e le hai detto che agli esordi nascondevi la tua femminilità. Sai che torto hai fatto a tanti uomini?
20: Beh, però mi sono rifatta negli ultimi anni, nel senso che all'inizio, devo dire la verità, molti mi hanno un po' obbligato ad evitare di tirar fuori questa femminilità comunque prorompente per la mia età, avevo 20 anni, 20, 25 anni, solo che all'epoca non ci si permetteva molto di dare un po' sprint al proprio corpo, la propria sensualità, si cercava sempre di non lo so, di nascondere tutto ciò che poteva essere un po' provocatorio, un po' provocante.
17: Perché sennò venivi giudicata male, no? La svergogna.
20: Sì, devo dire di sì. No,
11: io giudico male in luxuria, per esempio.
20: Sai cosa? Era un po' un atteggiamento, cioè comunque fai la cantante, devi piacere alle ragazzine, invece adesso è tutto il contrario, cioè proprio si è ribaltata completamente la situazione.
11: Ci hanno fatto pure un libro.
20: Infatti, si è completamente ribaltata la situazione. Devo dire, per certi versi lo preferisco, per altri ovviamente ci vuole una moderazione in tutto, però di base mi piace l'idea che una donna possa esprimere senza assolut tipo di ansia e angoscia la propria femminità, la propria sensualità, qualsiasi cosa lei abbia da donare.
17: Come nasce il nome Mietta?
11: Mia zietta.
20: Allora,
11: no?
20: Sì. Mietta nasce, Francesco, da un noto grande produttore che era Claudio Mattone, che all'epoca, quando mi vide la prima volta, gli dissi: mi chiamo Daniela Miglietta. Lui dice: no, Daniela Miglietta non esiste proprio, ti chiamerò Mietta. Lui è napoletano, quindi Mietta,
17: che non riescono a dire la I, è vero, i napoletani non riescono a dire la I, figlio, è vero, quindi da Miglietta, vero, Mietta,
20: Mietta,
17: vedi?
20: Mietta,
15: ma questa,
20: sì,
15: questa
20: sì,
15: la,
20: sì,
15: è una balla che dici tu,
17: no,
15: Claudio.
17: Sì, dai,
15: ma smettila.
20: Beh, no, no, no.
17: Sì, guarda,
20: torti,
17: così,
11: va bene, allora senti, invece di parlare con Vladi, parla con me, dai. Quanti ostacoli hai incontrato,
20: scusami,
11: nella tua carriera?
17: Oltre
20: quanti?
17: A Storace.
20: Quanti
11: ostacoli hai incontrato nella tua carriera?
20: Oddio, allora,
11: oppure
20: tantissimi.
11: Quali? Da parte di chi? Nomi e cognomi?
20: Ma allora, no, beh, nomi e cognomi, bisogna sempre stare un po' attenti, e come bisogna
11: essere diplomatici.
20: Puoi anche
11: rinunciare ai nomi.
20: Te li avrei anche detti.
11: Appunto.
20: Come, scusate?
11: Puoi rinunciare anche ai nomi, bastano solo i cognomi.
17: Cioè lui è così,
20: no,
17: capito?
20: No, i cognomi, né cognomi né nomi, però le situazioni si possono raccontare.
11: Sì.
20: Cioè ci sono comunque stati dei momenti della mia carriera, ovviamente alti e bassi. E purtroppo quando ci sono i bassi, il classico atteggiamento: no, vabbè, ma adesso non è più il momento, no, ma adesso non è più il caso, no, ma forse non è giusto ancora. E quindi rimandano. Invece bisogna sempre perseverare ed essere sempre pronti comunque a fare in modo che questo mestiere ti porti sempre bene, anche perché poi alla fin fine chi sceglie è pur sempre il pubblico.
17: Io non posso non citare Sanremo 1990, perché lì hai fatto il botto, ma perché continuano,
20: certo,
17: a chiamarlo Trottolino Amoroso invece di chiamarlo Vattene Amore, questo brano? Rimane sto cosa di
20: Ma è normale, Vladi, lo sai perché? Perché comunque è una canzone effettivamente diventata piuttosto iconica nei nostri anni, e devo dire che nonostante ne siano passati parecchi è comunque una canzone sempre molto amata, sempre molto cantata, e probabilmente la frase che ti rimane più impressa è Trottolino, ma devo dire che ha un bellissimo nome, scritto da un autore di tanto rispetto quale Panella, che saluto insieme a Minghi.
11: Ecco, aspetta, fermati, diciamo, c'è una coppia più bella di quella con Minghi?
20: Forse Romina Albano.
11: Questa è una confessione.
20: Forse Romina Albano.
17: Dovevi rispondere Luxuria e Storace, capisci?
20: Certo.
17: Senti, però tu hai fatto anche tanta TV. Tra le tante partecipazioni televisive, ce n'è una che ti è rimasta nel cuore, che ti ha...
20: Sicuramente io canto è stata un'esperienza molto bella, perché mi ha messo veramente ho giocato tanto, mi sono messa in discussione con i ragazzini, cantare tante canzoni che non sono sempre solo le mie. E un altro programma invece secondo me interessantissimo, che mi è piaciuto molto fare, e credo che tu lo conosca bene, Tale e Quale.
17: Sì, sei stata bravissima. Chi ti piace
20: oggi
17: tra le giovani cantanti?
20: Oddio, ce ne sono veramente tantissime, nel senso che io sono sempre per la vecchia guardia, come Giorgia, come Elisa, come Laura, ecco, ne farei, elencherei una lista.
11: Vabbè,
20: enorme.
11: Sono le senatrici a vita quelle.
20: Però devo dire che tutte le nuove mi piacciono moltissimo, da Elodie a Emma, sono personaggi, mi piacciono quelle personalità prorompenti, quelle personalità con un'ambizione sana, con un'ambizione molto alla fine determinata e determinante nella professione.
17: Senti, stai preparando un brano da proporre a Sanremo?
20: Allora, io sì, assolutamente sì, come penso il 90% degli artisti italiani, anche quelli che si nascondono e dicono no, ma io a Sanremo non ci andrei mai, ora ormai nessuno più dice non ci andrei mai a Sanremo, perché è diventata una vetrina importante, perché è diventato qualcosa di estremamente interessante anche a livello proprio discografico e non, perché c'è tutto un giro di non solo di monetizzazione, ma anche di popolarità, di tutto, ed è sicuramente importante. Io non lo faccio da tantissimi anni, probabilmente intorno agli 80 anni forse me lo faranno fare, non lo so.
11: Non facciamo il tifo,
15: facciamo la proposta, dai.
17: Sì, noi siamo qui. Allora, Stefano, che ci stai ascoltando, ascolta bene il brano che ti propone Mietta.
11: Ecco, fra poco.
20: No, non bisogna avere preclusioni alcune di nessun genere, no. Cioè non esiste, noi italiani siamo poco abituati ad avere attenzione per la nostra musica italiana. I francesi questo non lo fanno, nel resto del mondo non lo fanno. Hanno una grande partecipazione per i personaggi che sono stati più o meno famosi. In Italia c'è un po' questo.
11: Però c'è una cosa che succede: ci sono tanti cantanti che arrivano da talent show e poi emergono senza troppo sacrificio. Cioè, mi dà l'idea di tanta visibilità e poca gavetta adesso.
20: No, non so, su questo sono sincera, non sono d'accordissimo. Sai perché? Perché ci sono tanti ragazzi che comunque nei programmi, questi qua, comunque li possiamo anche nominare quali sono, quelli amici, comunque si fanno un gran mazzo, cioè praticamente loro vivono 8 mesi, 9 mesi a cantare, a ballare, cioè secondo me c'è una formazione molto forte,
11: una
20: secondo
11: scuola
20: me tutti
11: proprio.
20: Sì, ma non sono veramente poco.
11: Vabbè, mi arrendo.
20: No, sono tutte secondo
11: era
20: me
11: una delle mie bugie, una delle mie bugie.
17: Allora, io sono molto curiosa, e lo siete anche voi, di ascoltare il nuovo singolo di Mietta che si chiama Mille Bugie. Non so se ne hai dette di più tu o se te le hanno dette.
11: No, io vorrei sapere qual è la preferita. Voglio sapere qual è la preferita.
20: La preferita. È una roba di tradimenti, la preferita.
11: Diccela, no?
17: Cioè?
20: Ma dobbiamo sentire prima la canzone oppure?
17: No, subito, poi questa introduzione, così incuriosisce ancora di più. Cioè, è autobiografica?
20: Beh, tutte le canzoni sono un po' autobiografiche. Una volta avevo tipo 15-16 anni, ero in discoteca, ma lo ricorderò sempre, la Tartaruga. Poi questo ragazzo qui è diventato
11: Dove?
20: Uno dei miei più cari amici, la Tartaruga a Taranto.
11: Taranto, sì.
20: Non so se la conosci, vabbè. No. Comunque io ero lì che stavo aspettando questo ragazzo, dico anche il nome, si chiamava Alessandro, che adesso è diventato mio carissimo amico. A un certo punto lui non arriva in tempo e incontro una ragazza in bar e parla di questo, sto aspettando il mio fidanzato, lei anch'io sto aspettando il mio fidanzato.
17: Era lo stesso?
20: Stavo aspettando lo stesso.
17: No, vabbè.
11: E allora?
17: Figurati
11: le altre 999
17: mamma
11: bugie.
17: Mamma mia, allora è uscito.
20: Però devo dire la verità, lui in quel periodo là scelse l'altra, che era barese la ragazza.
11: Quindi peggio mi hai trascurato e quindi.
20: E capito? C'è... Io sono passata tipo la ragazza quella di Off Camp. Sono passata come se non ci fosse un domani. Via, ciao, basta.
17: Allora, grazie. È parte intanto, del nuovo Mietta. EP che si chiama Per avere me, qui a Rosso e il Nero. Ringraziando Mietta, questa
20: grazie,
17: è la nuova.
20: Siete stati veramente stupendi. Grazie, Vladi, e grazie, Francesco.
17: Mille bugie, grazie.

0: Francesco, oggi ti trovo bellissimo. Questa è la 1001esima bugia. 1000 bugie era il nuovo singolo di Mietta.
1: Però, vedi, scherzando, Pulcinella disse la verità. E chi disprezza compra.
0: Io sono
1: ti
0: bella.
1: Posso alluvionare di proverbi.
0: Io sono bella, non sono Pulcinella. Bella, Podio bella. Rosso, mio. Al terzo posto in negativo.
1: Questa volta dicevi mau.
0: Al terzo posto in negativo, al consenso. Che invece di chiederlo alle donne, lo si chiede a entrambi i genitori per dare il permesso di frequentare a scuola corsi di educazione sesso-affettiva.
1: Ci mancherebbe altro.
0: E domani bisogna parlarne.
1: Ma ti faccio male.
0: Domani, vedere io. Al secondo posto, al famoso detto, il bue che dice all'asino cornuto.
1: Veramente si dice che dice cornuto all'asino.
0: Il bue dice all'asino cornuto.
1: No, si dice il bue che dice cornuto all'asino.
0: Vabbè. Dopo aver sfottuto Joe Biden per la sua tendenza ad appisolarsi, Donald Trump è diventato il bello addormentato dello studio Ovale. Si fa certi sonni durante i discorsi. Abbassate le risate, se no mi svegliate lo tito, eh. Al primo posto ci metto Stefano De Martino. Hai da fare tu tra il 16 e il 20 febbraio, Francesco?
1: Sono tutte le sere davanti alla televisione.
0: Allora perché
1: perché di dietro non si vede niente.
0: Esatto. Allora, sulle vostre agende prendete nota, dal 16 al 20 febbraio si ferma l'Italia perché Stefano De Martino ha già comunicato le date del prossimo Festival di Sanremo, il più grande anestetico di tutti i nostri problemi. Podio nero di Francesco Storace.
1: Al terzo posto Giorgio Gori, sindaco di Bergamo. Il tempo anticipa, se ne va pure lui dal PD.

0: Gatto Silvestro, Francesco Silvestro.
1: Ma poi c'è un Silvestri dei 5 Stelle pure?
0: No, no, questo è Francesco parenti, Silvestro, no. Accusato di aver violentato una donna nel suo studio in Parlamento. No. In un'intervista a Repubblica dichiara: non è successo nulla, e poi io sono un bel ragazzo, mentre quella signora è una signora normale. Caro senatore, ho visto la sua foto. La modestia non è una sua virtù. Ecco, vizia virtù.
1: Diceva Benigni, non mi somiglia per niente.
0: Vabbè.
1: La virtù è incentivare il turismo, magnificare l'Italia come meta. Il vizio è far pagare a Roma in centro due gelati a 44 euro, così chi viene scappa.
0: Ma 44 euro due gelati?
1: È una cosa incredibile. Fanno pure ingrassare poi così.
0: Ma che ci mettono sopra i gelati? Non lo
1: no,
0: so.
1: Vabbè.
0: Prima erano 1000 bugie, queste sono bugie piccole, le bugie bianche.
1: Questa non lo sapevo. Che è successo?
0: Little Lies, Fleetwood Mac, era per annunciare il brano, dai.

0: Non voglio bugie, voglio la notizia dell'ultima ora.
1: Allora, intanto sappi che è tutto merito del marito di Melania.
0: Cioè?
1: Donald Trump, perché se succede qualcosa... No, se succede qualcosa è sempre positiva di lui. Perché l'Iran ha annunciato di aver riaperto il proprio spazio aereo. E riprendono le operazioni di volo, e quindi sicuramente è merito di Trump.
0: Sicuramente.
1: Poi cioè. Israele revoca le restrizioni nella maggioranza del paese da domani, anche questo sicuramente è merito di Trump.
0: Sicuramente.
1: Poi l'Iran definisce le nuove sanzioni dell'UE politiche ipocrite, Iran ha detto sicuramente.
0: Salutiamo Donald Trump, Moreno Mantini, Massimiliano Lenzi, autori, Duccio Pasqua per la musica, Ludovico Suppa alla regia e Giovanni Leporale alla parte tecnica. E noi ritorniamo.
1: Ludovico Suppa è sempre lo stesso?
0: È sempre lo stesso, è che lo
1: cambia mai, cambia mai.
0: Meno male che ce l'abbiamo. Allora, buon rientro e a domani con un'altra puntata del Rosso e Nero.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Medimex 2026 dal 17 al 21 giugno a Taranto, un viaggio tra pop e punk, showcase, workshop, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. Medimex è un progetto Puglia Culture Puglia Sounds, promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2127 Puglia Culture Regione Puglia, sezione Turismo.
1: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è, partiamo con 1+1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
1: Scontata.
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
1: Super scontata.
4: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1, scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei...

0: i prati, fare merenda in Malga.
1: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
2: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Medio Oriente, dopo i raid ripartono le trattative. Trump sente Netanyahu. L'Iran annuncia lo stop degli attacchi. Israele, ci fermiamo, ma per noi è difesa. La pace è un'esigenza morale. Applausi per il discorso di Papa Leone al Parlamento spagnolo. Nel pomeriggio l'incontro con 6 vittime di abusi. Serve uno sforzo straordinario contro la crisi energetica. Così Giorgia Meloni ai partner europei in videoconferenza in vista del Consiglio del 18 e 19 giugno. Ballottaggi, finisce in parità la sfida dei capoluoghi. Al centrodestra Macerata, Lecco e Arezzo. Al centro-sinistra Trani, Chieti e Agrigento. In calo di 8 punti l'affluenza. Risico bancario, Intesa San Paolo lancia un'offerta di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi su Monte dei Paschi. Il Tesoro, prendiamo atto dell'operazione. Sotto inchiesta per violenza sessuale, indagato il senatore Silvestro, denunciato da un'imprenditrice, coinvolto anche un carabiniere. Emozione senza fine, 40 anni dopo, torna nelle sale Stand By Me di Robert Rainer, un viaggio tra amicizia, nostalgia e memoria. Tennis, Sinner a Milano per controlli medici, il presidente federale Binaghi rientrerà più forte di prima. Buonasera da Francesca Giannini, apriamo il giornale con la crisi in Medio Oriente. Il presidente americano Trump continua a fare pressione per una de-escalation negli attacchi tra Iran e Israele. La corrispondente da New York.
3: Nella telefonata con Netanyahu, la seconda in meno di 24 ore, Donald Trump è tornato a chiedere al premier israeliano di astenersi da altri attacchi contro l'Iran, perché ritiene vicino un accordo. Già alle 5:30 del mattino di Washington, Trump ha pubblicato un breve post su Truth. Israele e Iran devono smettere immediatamente di sparare, e più tardi, in un altro messaggio, ha scritto che i due paesi stanno cercando di raggiungere un cessate il fuoco immediato e che i negoziati finali sulla pace proseguono. A meno che l'ignoranza o la stupidità non si frappongano.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: I porti iraniani rimarrà in vigore fino al raggiungimento di un'intesa. Ieri al Financial Times Trump ha detto: Netanyahu non avrà altra scelta che accettare l'accordo con l'Iran. Sono io che decido, non lui. Aggiungendo che gli attacchi di Teheran non hanno cambiato la sua volontà di trovare un'intesa. Trump ha chiarito di non essere contento dei nuovi raid israeliani su Beirut, su cui la Casa Bianca ha fatto sapere di non aver dato il via libera. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Il pressing di Trump sembra per ora aver funzionato, ma l'Iran avverte: gli attacchi riprenderanno se verrà nuovamente colpito il Libano. Il corrispondente da Istanbul.
5: Le operazioni militari sono sospese, ma i Pasdaran avvertono: ci saranno attacchi ancora più duri e devastanti se Israele dovesse riprendere a bombardare il Libano. Molto accesi i toni della propaganda. Se la coalizione satanica sionista americana dovesse commettere un altro passo falso, per loro il Medio Oriente diventerà un inferno, dice il segretario del Consiglio Superiore di Sicurezza Nazionale. In Iran tutti i voli sono stati cancellati fino a nuovo avviso. Il regime degli Ayatollah si dice comunque pronto a ogni scenario. Non abbandoniamo né i negoziati né il campo di battaglia. Diplomazia e difesa sono i due pilastri della nazione, specifica il presidente Pezeshkian. E il portavoce del ministero degli esteri, Baghaei, accusa anche Washington per le violazioni del cessate il fuoco. I colloqui vanno sì avanti, afferma, ma la ripresa delle ostilità peserà inevitabilmente. I mediatori, a partire dal Pakistan, esortano alla moderazione, ma il consigliere della guida suprema per gli affari internazionali, Velayati, minaccia adesso di bloccare, oltre allo stretto di Hormuz, anche Bab el Mandeb, il passaggio all'imbocco del Mar Rosso, grazie all'alleanza con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: E stasera in Israele è convocato il gabinetto di sicurezza dal premier Netanyahu, che annuncia lo stop degli attacchi contro l'Iran. L'inviata Rai.
6: I combattimenti sul fronte iraniano si sono interrotti, ma l'Iran è avvisato: risponderemo con forza a qualsiasi futuro attacco. Così il premier israeliano Netanyahu, secondo il quale l'Iran e Hezbollah sono più deboli che mai, ma la lotta contro di loro non è finita. L'equazione di Israele è il ministro della difesa Katz a stabilirla. Colpiremo i quartieri sciiti di Beirut se il nord del paese tornerà a essere colpito. Il comando del fronte interno revocherà le restrizioni a partire dalle 6 di domattina. Le scuole riapriranno pure domani. Ma l'allerta resta alta sul fronte israelo-libanese. Il premier Nawaf Salam denuncia dalla tregua sottoscritta dai due paesi a Washington una manciata di giorni or sono, che oggi sembrano un secolo. Israele ha colpito il paese dei cedri 3.500 volte. Secondo i media libanesi, un attacco con droni a tiro fa un morto e diversi feriti. Lontana da tutto questo, ma solo all'apparenza, Gaza, dove il fuoco israeliano uccide 6 palestinesi, tra cui un bimbo di 8 anni. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: L'altro fronte di guerra in Ucraina, anche qui proseguono i combattimenti. 2 persone sono morte, almeno 15 sono rimaste ferite in un attacco russo contro un quartiere residenziale a Zaporizhia. Una vittima anche nella regione di Sumi. Caccia francesi impegnati nella missione NATO di pattugliamento sul Baltico hanno abbattuto un drone entrato nello spazio aereo lettone dopo essere stato deviato dalla difesa russa. E siamo al viaggio del Papa in Spagna. Dopo il discorso di questa mattina al Parlamento spagnolo, in questi minuti Leone XIV incontra la comunità diocesana, centinaia di migliaia le persone allo stadio Bernabéu. La nostra inviata Francesca Paltracca.
0: E è leggermente in ritardo sulla tabella di marcia Papa Leone XIV, che si trova a bordo della Papa Mobile e sta attraversando le strade di Madrid per raggiungere proprio lo stadio Santiago Bernabéu, dove tra poco, come avete detto, incontrerà la comunità diocesana. Lungo il percorso l'abbraccio e l'entusiasmo di migliaia di persone poco prima alla cattedrale Santa Maria la Real, omaggio alla Vergine dell'Almudena, patrona di Madrid. Una società giusta difende ogni vita umana, la prima volta di un pontefice al congresso dei deputati spagnoli. Il Papa affronta sfide e drammi del mondo, dalla tutela della vita umana, dal concepimento alla fine naturale, dice, non è una questione confessionale ma di civiltà, alla preoccupazione per la corsa al riarmo in Europa e nel mondo. Le armi, sottolinea, possono solo imporre un silenzio temporaneo, chiede risposte concrete per il dramma migratorio, va affrontato andando oltre la semplice gestione dei flussi, nessuna nazione può essere lasciata sola. Nel pomeriggio all'Annunziatura l'incontro con 6 vittime di abuso da parte di membri del clero e della Chiesa in Spagna, Leone assicura il suo impegno perché la Chiesa possa essere realmente luogo sicuro e spiritualmente sano dove le ferite trovino conforto e guarigione. Da Madrid con Luciano Pecoraro, in linea allo studio.
2: La Premier Giorgia Meloni è al lavoro sui principali dossier internazionali in vista del prossimo Consiglio europeo.
1: È stata la terza riunione, questa volta in videoconferenza, del gruppo di lavoro informale inaugurato dal Denbisen a febbraio sui temi della competitività europea e la semplificazione amministrativa. Oltre a Giorgia Meloni, alla call hanno preso parte il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro belga Bart De Wever e la presidente della Commissione europea. Un confronto esteso anche ai leader di altri paesi in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, preceduto dal G7 in Francia. La Premier ha colto l'occasione per ringraziare direttamente Ursula von der Leyen per la prima risposta concreta alla lettera inviata dall'Italia con la richiesta di maggiore flessibilità sulle spese per contrastare il caro energia, ribadendo la necessità di uno sforzo straordinario per far fronte agli effetti anche di lungo termine. La Presidente del Consiglio ha poi ribadito la proposta di rivedere la direttiva sugli ETS per abbassare i prezzi dell'energia, tema questo con la crisi in Medio Oriente e in Ucraina e l'immigrazione al centro delle comunicazioni della Presidente del Consiglio giovedì in Parlamento e mercoledì la Premier attesa all'Assemblea della Confcommercio a Roma, poi il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. Carla Macrellino, GR.
2: E siamo alle elezioni amministrative con l'esito dei ballottaggi e i relativi commenti delle forze politiche.
7: 3 capoluoghi a testa, l'esito dei ballottaggi con il centrodestra che, con la vittoria di Boscagli, strappa Lecco al centrosinistra e poi conferma Arezzo e Macerata. Il centrosinistra, invece, toglie Agrigento al centrodestra con l'affermazione di Sodano e si conferma a Chieti e Trani. Quest'esito testimonia la forza della nostra coalizione, il commento della Premier Giorgia Meloni. Avanti così, siamo protagonisti, rivendica l'azzurro Antonio Tajani, ora bisogna aumentare il consenso. Il leader della Lega Salvini fa gli auguri ai sindaci eletti. A ribattere a Giorgia Meloni Matteo Renzi, la Premier dice avanti così, ma nei comuni capoluogo è finita 10-6 per il centrosinistra. È vero che ci si accontenta di poco, ma così è troppo, ironizza l'ex Premier. Dopo i ballottaggi, il centrosinistra chiude avanti, rivendica anche il Partito Democratico, l'Alleanza Progressista si afferma senza trasformismi. A rivendicare le vittorie anche i 5 Stelle, cresciamo e vinciamo, ora dice il verde Angelo Bonelli, costruiamo l'alternativa alla destra. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Ed è di nuovo scontro tra maggioranza e opposizione in commissione Covid sulla questione delle mascherine.
8: Nuovo muro contro muro in commissione Covid con il centrosinistra che abbandona i lavori e chiede le dimissioni del presidente Marco Lisei, Fratelli d'Italia, accusato di aver delegato la raccolta di testimonianze di semplici cittadini ad alcuni consulenti. Procedura illegittima per PD, 5 Stelle, AVS e Italia Viva. Alfonso Colucci.
9: Oggetto di delega possono essere solo le attività che siano espressamente delegabili.
8: Grottesco autogol, replicano dalla maggioranza. Tutte le attività erano state condivise in ufficio di presidenza presidenza senza obiezioni, con Fratelli d'Italia che attacca: hanno paura di quanto sta emergendo. Il riferimento è all'affare mascherine e al pagamento di più di 450.000 euro per una consulenza. Lucio Malan.
10: È emerso che un'azienda ha pagato quasi 500.000 di euro per una consulenza a due avvocati colleghi di studio di Giuseppe Conte per ottenere un ordinativo.
8: Ed è scontro anche con il virologo Fabrizio Preiasco, che annuncia una querela a Malan, secondo cui sarebbe stato finanziato da Big Pharma. I finanziamenti li aveva dichiarati lui stesso, dovrebbe querelarsi da solo, replica il senatore di Fratelli d'Italia. Alessandra Allegra, GR1.
2: I mercati finanziari guardano con favore al riassetto del sistema bancario italiano. In borsa si registrano guadagni a doppia cifra per i titoli degli istituti di credito coinvolti nel cosiddetto risico. Il Ministero dell'Economia esprime soddisfazione per l'interesse nei confronti di Monte dei Paschi dopo il risanamento della Banca Senese.
11: Il Tesoro era a conoscenza delle iniziative su Monte dei Paschi e ne prende atto, soprattutto perché, si legge in una nota, riconoscono la valorizzazione della banca dopo il salvataggio da parte dello Stato. Per l'Istituto di Siena un vero e proprio terremoto. Nella notte Intesa San Paolo ha sferrato un blitz da 30 miliardi di euro su MPS, neutralizzando la mossa di Banco BPM, che aveva proposto a Rocca Salimbeni una fusione alla pari. Noi abbiamo fatto un'offerta a BPM, una lettera d'amore, ha commentato l'amministratore delegato del più grande gruppo bancario italiano Messina nel corso del CDA che ha dato il via libera all'offerta pubblica di acquisto e scambio. Sempre Messina afferma: non vogliamo generali, di cui Monte Paschi attraverso Mediobanca è azionista al 13%, ma per molti osservatori generali è invece il cuore della controffensiva di Intesa. In gioco 900 miliardi di risparmio gestito, una mossa antifrancese visto che Crédit Agricole e oggi primo azionista di Banco BPM, a cui l'operazione di Intesa sbarra la strada. Gelsomina Testa, GR1.
2: Tassare l'elettricità meno del gas, lo prevede la Commissione europea nella bozza del regolamento sulle bollette energetiche atteso a metà luglio. Pur mantenendo la facoltà di fissare le aliquote, i governi degli Stati membri dovranno tuttavia garantire che l'energia elettrica rimanga più conveniente del gas dal punto di vista fiscale. L'esecutivo di Bruxelles punta inoltre ad incentivare i consumi nelle ore della giornata in cui la corrente costa meno. Rai Radio 1 alle 19:12 la cronaca. A Roma aperta un'inchiesta sulla denuncia di un'imprenditrice contro Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia.
12: L'ipotesi di reato è pesante, violenza sessuale. Primo passo dei magistrati di Piazzale Clodio che iscrivono il nome di Francesco Silvestro nel registro degli indagati, in cui compare anche quello di un'altra persona, un carabiniere. È il militare che prima avrebbe organizzato l'incontro di lavoro tra il senatore, presidente della commissione bicamerale per gli affari regionali, e l'imprenditrice che lo ha denunciato e poi avrebbe insistito con la donna affinché non raccontasse nulla. Per lui l'accusa è tentata violenza privata. I due indagati a breve potrebbero essere sentiti in procura. I fatti sarebbero avvenuti nel febbraio 25 in una sede degli uffici del Senato in pieno centro a Roma. Costretta ad avere un rapporto intimo, ha raccontato la donna, che poi sotto shock non avrebbe avuto il coraggio di denunciare anche perché pressata dal carabiniere. L'inchiesta si muove dunque mentre Silvestro, che respinge le accuse, chiede perdono per le parole pronunciate dopo aver appreso la notizia. Denunci pure, ci divertiremo, io un bel ragazzo, lei normale, aveva detto il senatore, che ribadisce: sono pronto a fornire tutti i chiarimenti necessari. Bruno Sokolovic, GR1.
2: La vicenda della Grazia Nicole Minetti. La società del compagno Giuseppe Cipriani fa causa negli Stati Uniti a giornali e TV italiane, parlando di danni per 250 milioni di dollari.
13: La richiesta contro il Fatto Quotidiano e la RAI è stata presentata alla Corte Distrettuale di New York dalla Cipriani USA Incorporated, la società alberghiera e commerciale del compagno di Nicole Minetti. Nel documento si lamenta un grave impatto commerciale a causa di quelle che vengono definite accuse false e sensazionalistiche. Il riferimento è alle notizie di stampa legate alla concessione della grazia all'ex consigliera lombarda, poi smentite dagli accertamenti disposti dalla Procura Generale di Milano. Cipriani in sostanza lamenta di essere stato dipinto come un Epstein italiano, suggerendo condotte criminali e immorali. Contestata la notizia delle visite del ministro Nordio alla residenza di Cipriani in Uruguay e da cui l'imprenditore avrebbe provato a ottenere favori illeciti, nonché quella delle feste con sesso e droga nella stessa villa. Quanto al caso dell'adozione del minore uruguaiano da parte della coppia, viene ribadito che l'iter seguito è stato completo e regolare e che il bambino soffre di una rara patologia per la quale sono necessarie cure negli Stati Uniti. Il Fatto Quotidiano e la RAI contesteranno le accuse nelle sedi competenti. innocenti. E un'ulteriore richiesta danni da 5 milioni di euro contro il Fatto Quotidiano verrà discussa davanti al Tribunale di Roma il prossimo 26 giugno. Claudio Vigolo, GR1.
2: Yannick Sinner inizia la strada verso il ritorno in campo, in giornata gli accertamenti clinici a Milano.
14: Il fuoriclasse alto atesino è uscito nel tardo pomeriggio dal San Raffaele, dove era arrivato questa mattina per sottoporsi a diversi esami in seguito al malessere accusato a Parigi durante il torneo di Roland Garros, malore che gli è costato la sconfitta. Il tennista numero uno al mondo in conferenza stampa subito dopo ne aveva parlato.
15: Non avevo energia, è una cosa che può succedere, nessuno è un robot. Ho cercato di recuperare durante il quarto set.
14: Dopo la delusione di Parigi è tornato a Monte Carlo, poi un periodo dal mare in Sardegna. L'obiettivo è quello di capire cosa sia accaduto all'improvviso quando si è trovato senza energie. Questo accade soprattutto quando fa molto caldo.
15: Strano, perché non avevo energie, non potevo far di più, onestamente.
14: Mercoledì Sinner riprenderà gli allenamenti. Ha sempre detto di voler dare priorità alla cura del fisico per avere una carriera lunga e sana. Tra le ipotesi legate al malore, stress agonistico, infiammazione silente, microbiome e allergie. Elena Paba, GR1.
2: E torneremo a parlare di Yannick Sinner tra poco nella pagina sportiva. Ora invece parliamo di surprise wedding. Sempre più coppie scelgono questo tipo di matrimonio. Noi vi spieghiamo che cos'è.
16: Un invito di compleanno oppure una cena informale tra amici che si trasformano improvvisamente nel festeggiamento di un matrimonio. Si chiama surprise wedding, la nuova tendenza delle coppie di sposarsi senza preavviso, evitando così inviti formali, prenotazioni di location, cerimonie infinite con ospiti tra conoscenti e parenti lontani, a volte anche sconosciuti. Antonio Lorusso, psicologo esperto di coppia.
17: Le coppie hanno voglia di prendersi una vita privata che in questa nuova epoca ricca di social, di visibilità, un po' ci sta facendo perdere. Una voglia nuova di riprendersi le redini della propria individualità.
16: Per la cerimonia di nozze, le coppie italiane, secondo un'indagine di Facile.it, spendono in media quasi 14.000 euro. In molti si indebitano. Ancora Lorusso.
17: Questo surprise wedding sicuramente si abbattono anche i costi e quindi ha anche gli elementi di preferenza economica, questo tipo di nuova tendenza.
16: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Siamo al cinema, compie 40 anni Stand by Me, ricordo di un'estate, film di Rob Reiner diventato un cult per un'intera generazione. Per questo anniversario torna nelle sale da oggi a mercoledì.
18: Fu nell'estate del 1959, ma solo misurando il tempo in termini di anni. Vivevo a Castle Rock, una piccola città dell'Oregon.
19: Incipit da Stand By Me, romanzo di formazione al cinema per una generazione di ragazzi che si ritrovò nelle avventure di un'estate di Gordy, Chris, Teddy e Vern, i quattro dodicenni protagonisti del film di Rob Reiner, ispirato al racconto Il corpo di Stephen King.
20: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
19: Comincia così un viaggio lungo i binari di una ferrovia alla ricerca di quel corpo, avventura che segna l'estate della crescita tra responsabilità, paura, morte. Nel ruolo di Chris, River Phoenix, che solo 7 anni dopo sarebbe scomparso per un overdose. Stand By Me, classico del 1961, tornò in classifica sull'onda del successo del film, che ora, 40 anni dopo, torna al cinema.
18: Non ho mai più avuto amici come quelli che avevo a 12 anni.
19: Miriam Mauti, GR1.
2: Musica ha presentato il cartellone del Mantova Summer Fest. 2 mesi di concerti nel Salotto Buono di Piazza Sordello e nel giardino dello storico Palazzo Te.
21: Ci credi o no? Stupida, stupida, stupida sfortuna.
2: Si parte il 4 luglio con il ritorno di Caparezza, attesi anche i Pet Shop Boys e LP. Tra gli ospiti di agosto, Coez, Mannarino e Fulminacci. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia grazie a Gianluca Liberati e Gianni Tola. Restate con noi perché ora c'è la pagina sportiva. Da Francesca Giannini a tutti voi, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
22: È una
3: firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
4: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
22: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
23: E a chi ama vivere in equilibrio.
22: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
24: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
25: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
26: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
27: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
28: GR1 Sport.
29: Buonasera da Giorgio Germanone. La prima parte del giornale avete ascoltato le novità su Sinner, oggi in ospedale a Milano per accertamenti sanitari programmati. Circostanza che non preoccupa il presidente federale Binaghi. Sentiamo.
30: Sinner mercoledì riprenderà gli allenamenti. Angelo Binaghi guarda avanti, si gode Cobolli e torna a parlare dello shock vissuto dal numero uno del mondo a Roland Garros. Binaghi
31: aveva vinto troppo e giocato troppo, e quindi io credo che se non fosse successo quel giovedì là, sarebbe successo qualche giorno più tardi. Purtroppo, o per fortuna, abbiamo visto che Jannik fosse in queste condizioni anche a Roma, ma per fortuna la pioggia ci è arrivato in aiuto quando stava giocando e soffrendo con Medvedev. Non è un robot, è tutto assolutamente normale, tornerà più forte di prima.
30: È vero, o presidente, che Jannik non avrebbe voluto giocare Roma, e a convincerlo è stato il presidente Binaghi?
31: Jannik non ha mai messo in dubbio un secondo di giocare a Roma. Quello che è successo a Roma, cioè il fatto che abbia giocato il torneo e che alla fine lo abbia anche vinto con un grande sforzo fisico, è un atto d'amore nei confronti del nostro paese, del nostro movimento.
29: Emilio Mancuso, GR1. E a proposito delle condizioni fisiche dei campioni dello sport, poco fa è arrivata la dichiarazione di Eriksen. Ieri un nuovo malore in campo dopo quello che aveva avuto conseguenze gravi qualche anno fa con l'obbligo di installare un pacemaker. Eriksen ha detto: sto bene, sono a casa con la mia famiglia, voglio rassicurare tutti, è una situazione differente rispetto a quella del 2021. La nostra nazionale under 21 in campo contro l'Albania 0-0 al riposo, e possiamo tracciare un bilancio generale sul calcio italiano sentendo l'ex presidente federale Gravina, ospite oggi su questa rete a Radio Anch'io.
32: Il talento c'è, ma poi dove va a finire? Una questione riaperta dal successo europeo dell'Italia under 17, un argomento non nuovo all'ex presidente federale Gabriele Gravina.
33: Questo dimostra che c'è una filiera in atto da anni, che il lavoro che si sta facendo non è solo buono, è ottimo, è straordinario. Purtroppo a andando avanti con l'età questo patrimonio si disperde, è un dato di fatto.
32: Come lo è del resto la terza mancata partecipazione al mondiale, ripartire dai giovani il diktat, ma come? Ancora gravina.
33: È indispensabile che la politica aiuti il calcio, però è un fatto culturale, non possiamo pensare di ricorrere all'obbligo dell'utilizzo dei nostri talenti.
32: Sul suo successore invece l'ex presidente federale non si sbilancia.
33: Giovanni Malagò ha dimostrato di essere un grande dirigente, così come Giancarlo Abeta. In un caso o nell'altro il calcio italiano può avere un grande riferimento per il futuro.
32: E la futura reputazione del calcio italiano passerà soprattutto dall'organizzazione di Euro 2032, fortemente voluta da Gravina.
33: È stata una mia intuizione, è stato un successo di questa federazione. Ora, riuscire a presentare una lista di stadi idonei entro la scadenza di ottobre sarà un successo solo del mondo del calcio. Siamo molto ottimisti.
32: Emanuele Granelli, GR1.
29: Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buona serata.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Che apa, che apa, che va, dai chi la soluzione ha.
7: Perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penesì. Attenti al tuo portafogli.
23: E a chi ama vivere in equilibrio.
10: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Verde. Viaggiare informati.
15: 19:29 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste. Tra Milano Est e Curmano verso Torino, coda a tratti e traffico intenso. Sulla A8 Milano-Varese, tra Lainate e Legnano verso Varese, coda a tratti e traffico intenso. Sulla A12 Genova-Roma, tra Recco e Chiavari verso Livorno, 5 km di coda a causa di un incidente. A1 Milano-Napoli, tra Bivio 1 con Planare Firenze-Nord e variante di Valico verso Bologna, traffico rallentato a causa del traffico intenso. Sulla A11 Firenze-Pisa-Nord, tra Capannori e Luca Est verso Pisa, ci sono 2 km di coda in quanto è in corso sul ripristino di un incidente sulla A14 Bologna-Taranto, tratto chiuso tra Roseto degli Abruzzi e Teramo e verso Ancona per un camion in fiamme al chilometro 342. Tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Ancona ci sono per questa ragione 4 km di coda. Tangenziale di Napoli a Corso Malta, in entrata in entrambe le direzioni coda per traffico intenso, così tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Ed è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Venerdì 12 giugno dalle 9 alle 17 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.
16: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
17: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
18: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
19: Il premier mette a punto in queste ore.
20: The president did what he always would.
21: The Afghan government says they're not surprised.
22: Zapping.
24: Le 19:31 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, lunedì 8 giugno 2026. Di che cosa parliamo in questa puntata? Una puntata piena di ospiti, piena di temi diversi e spero per voi interessanti. Cominceremo con Edmondo Cirielli, viceministro degli affari esteri. Parleremo un po' dei molti impegni e delle molte questioni aperte sul tavolo del governo in relazione alla politica internazionale, alla politica europea, sapete, del vertice in Montenegro, poi ci sono i famosi volenterosi che si muovono per cercare di prendere il posto nelle trattative tra Russia e Ucraina, ad un'America che si è platealmente defilata, e poi ci sarà il G7, ci sarà l'appuntamento dei G5, che è il formato, diciamo, che è il formato degli E3 allargato a Polonia e Italia. Insomma, è tutto un turbinare di iniziative, di incontri, di diplomazia, di negoziati, e cerchiamo di, insomma, di metterci un momento la testa e capire che cosa c'è in ballo e dove porterà tutto questo attivismo. Lo faremo con Edmondo Cirielli, ovviamente con un occhio agli interessi nazionali italiani. Poi parleremo della crisi in Medio Oriente, della guerra in Iran e in Libano, che sono cominciati in maniera parallela, ma dal punto di vista sia tattico che strategico stanno subendo una divaricazione. Il Libano in questo momento è al centro dell'attenzione perché ieri, per la prima volta dopo 100 giorni dall'inizio della guerra, c'è stato uno scambio guerreggiato, missili scambiati da Israele verso l'Iran e dall'Iran verso Israele, cosa che poteva mettere a rischio la tregua che era durata appunto più di 60 giorni e che ha messo molto in allarme Trump, che a quanto sembra a nessun costo vorrebbe tornare ai bombardamenti, alla guerra guerreggiata. Quindi di nuovo telefonate tra Trump e Netanyahu, ognuno poi le racconta come vuole. Insomma, sembrerebbe che in questo momento sia Israele sia gli Hezbollah hanno deciso di fermarsi nella escalation di scambi missilistici. Ne parleremo con Bernard Selouan El Kouriri, abbiamo già avuto ospite qualche giorno fa, è il direttore del Center for Oriental Strategic Monitoring, che ha sede sia a Roma che a Beirut, specializzato appunto in studio della sicurezza internazionale, soprattutto relativo a questa area. Lui è italo-libanese. Poi parleremo del convegno che si è tenuto a Rapallo durante il weekend, il convegno dei giovani imprenditori. La presidente Maria Anghileri ha presentato un po' un conto al governo sui temi che ovviamente stanno più cari alla sua associazione, alla sua organizzazione, come insomma come affrontare il tema dei giovani italiani che lasciano il paese, sono stati centinaia di migliaia negli ultimi anni, vanno a cercare lavoro altrove, stipendi migliori, come può il paese trattenerli e come può aumentare, diciamo, l'attrattività di un lavoro in Italia, che cosa si è fatto finora, che cosa si può fare di meglio, come non lasciarli in panchina sostanzialmente, come quindi non perdere una spinta forte allo sviluppo e all'innovazione. Ne parleremo con Maria Anghileri, che è appunto la presidente nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria. Poi sarà con noi Davide Bergamini, è un parlamentare, è stato anche sindaco di Vigarano Mainarda, vicino Ferrara, poi deputato di Forza Italia, poi gruppo misto, poi Lega Salvini, e adesso è entrato, ha annunciato il suo passaggio a Futuro Nazionale. Ma faremo una conversazione con lui che ha attraversato un po' tutti, diciamo, i meandri del centrodestra per arrivare un po' anche al di là adesso con le posizioni di Vannacci, e ci faremo raccontare il suo percorso, che è abbastanza significativo. Poi riprenderemo in mano tutta la vicenda di quello che viene chiamato sui giornali il risico bancario, il weekend, insomma il weekend e questa giornata sono stati pieni di notizie, prima la notizia di un accordo tra BPM e Montepaschi di Siena, poi l'entrata in scena di Banca Intesa e in parte anche di Unipol che ha ribaltato la situazione, fusioni, conglomerati, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, offerte alla pari tra uguali, insomma tutti i meccanismi del mercato finanziario o bancario si sono messi in moto improvvisamente nel giro di poche ore, di pochi giorni, e non è facile darne una lettura coerente. Noi lo faremo con Salvatore Rossi, economista, è stato anche direttore generale di Banca Italia e molto altro ancora, è stato anche presidente di Telecom Italia. Finiremo come ogni lunedì ormai con Luigi Crespi. Bene, sono le 19:37 minuti, i titoli del TG3 e poi cominciamo.
0: Israele e Iran, cessate il fuoco dopo gli attacchi incrociati, telefonata Trump-Netanyahu, Tel Aviv, la battaglia non è finita, colpito di nuovo il Libano, Teheran, non abbandoniamo né diplomazia né guerra. Amministrative, al centrodestra Arezzo, Lecco e Macerata, al centro-sinistra Chieti, Trani e Agrigento, Meloni confermata la forza della coalizione, le opposizioni, noi progressisti, avanti. Indagato per violenza sessuale il parlamentare di Forza Italia Francesco Silvestro, l'inchiesta dopo la denuncia di una donna che lo accusa di abusi nel suo ufficio al Senato, il fascicolo alla Procura di Roma. La contesa per Monte dei Paschi di Siena, Banca Intesa lancia un'offerta da oltre 30 miliardi dopo la proposta di fusione da parte di BPM e il titolo MPS vola in borsa. Vigili del fuoco al lavoro per domare il maxi incendio nel Pisano, in fiamme un'impresa di materiali plastici, l'allarme per i fumi, scuole chiuse, le autorità evitate di uscire. Yannick Sinner, Day Hospital per accertamenti programmati al San Raffaele di Milano dopo il malore al Roland Garros e qualche giorno di relax, ma il numero uno è già pronto a riprendere gli allenamenti da mercoledì.
24: 19:38 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping, diamo subito il benvenuto a Edmondo Cirielli, viceministro degli esteri. Buonasera Cirielli, bentornato a Zapping.
1: Buonasera.
24: Allora, innanzitutto un po' uno sguardo su quello che accade nel mondo, soprattutto nel Golfo, è stato il tema scelto nei titoli di apertura del TG3 che abbiamo appena sentito. C'è un'escalation di scambi missilistici tra l'Iran e il Libano, tra Israele e il Libano e l'Iran e Israele. È abbastanza interessante notare come l'epicentro di questa guerra si sia spostato dal Golfo al Libano, con l'Iran che se ne è fatto protettore e Israele che continua invece a chiedere che quel paese venga liberato dalla presenza di Hezbollah, e tutto questo rende più difficile anche i negoziati con tra Teheran e gli Stati Uniti, lo abbiamo visto in questi giorni. Lei che idea si è fatto della situazione e di come può essere sbloccata?
1: Sì, innanzitutto il problema si conferma l'Iran, perché l'Iran non protegge il Libano. L'Iran
24: pretende di essere il grande protettore del Libano, ma ovviamente non lo è, certo.
1: Ma no, ma in realtà protegge Hezbollah, che è una sua articolazione e sua filiata. D'altronde Hezbollah ha trascinato il Libano nel conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran, lanciando, nonostante che ci fosse una tregua tra Libano, Hezbollah e Israele, lanciando migliaia di missili da quando è iniziato il conflitto con l'Iran. Quindi, ma il tema lì è un tema non solo religioso, tra virgolette, politico, è soprattutto anche un tema finanziario. Hezbollah dipende economicamente dai soldi dell'Iran, dalle armi dell'Iran, e ha un potere non solo nel, ma grazie alla forza militare ed economica che gli dà l'Iran, ha un potere complessivo di ricatto nei confronti del Libano, oltre al fatto che paga militanti, fa clientela con questi soldi. Il tema purtroppo è questo. Poi ovviamente, detto ciò, ne dobbiamo prendere atto, non significa che possiamo fare solo guerra, dobbiamo cercare di fare pace e trovare.
24: Abbiamo visto come Trump ha cercato in tutti i modi, no, di, come dire, di, ecco, di fare pressione su Netanyahu. Quando gli ha detto sei un pazzo scatenato.
1: Il primo a rendersi conto è proprio. Esatto, beh, diciamo, Trump, siamo abituati a capire che, insomma, è una persona che non usa mezzi termini, e magari ha una posizione sempre molto poco diplomatica, insomma, ma non ci dobbiamo preoccupare della forma, dobbiamo guardare la sostanza. La sostanza che, contrariamente a quanto dicono e tanti pensano, oggi Trump ha spinto per la pace e ha riuscito a fermare Israele, ma alla stessa maniera anche l'Iran. Non ci dimentichiamo che l'Iran, che ha lanciato una serie di attacchi missilistici anche con bombardamenti indiscriminati, quindi si conferma un paese che non solo ha armi pericolosissime e capaci di colpire Israele, ma li usa cercando di colpire in maniera deliberata obiettivi civili, che anche in una guerra che è sempre sbagliata diventa un crimine di guerra. Israele si è difeso, adesso per fortuna Trump ha riportato entrambi all'ordine, entrambi ovviamente usano termini bellicosi, e ovviamente Netanyahu, Israele, dice: noi se non violano il cessate il fuoco ci difenderemo se veniamo attaccati. D'altronde il diritto alla difesa, insomma, è riconosciuto.
24: Trump vuole la pace, lo si vede, però sono ormai mesi che una volta a settimana dice: l'accordo è fatto, il deal è quasi completato, ce lo abbiamo, questo weekend firmeremo, finalmente abbiamo ottenuto un accordo di pace convincente per entrambi, e però sono mesi e settimane che questo accordo non arriva.
1: E la verità è che quello che si trapela è che comunque il regime iraniano è in ogni caso spaccato in due. Ci sta il potere politico e il potere dei guardiani della rivoluzione, una visione diversa. C'è anche il tema di un'opinione pubblica silente e terrorizzata, ma che comunque è contraria a questo governo, come per quello che abbiamo visto, insomma, nei mesi scorsi, e quindi è chiaro che c'è anche il tema di non perdere il potere in patria, quindi bisogna tenere conto anche di questo fattore. Ma
24: probabilmente anche Trump è vittima di due pressioni opposte: c'è chi vorrebbe che riprendesse i bombardamenti, c'è chi invece vorrebbe che accettasse un accordo anche all'interno, diciamo, del suo
1: mondo. Io credo che negli Stati Uniti invece questo non sia un tema, cioè alla fine, almeno per quanto riguarda l'amministrazione Trump, sicuramente è stata convinta di fare quello che ha fatto, e a loro modo di vedere hanno ottenuto gli obiettivi che si erano prefissati, hanno sostanzialmente annullato o quasi la minaccia iraniana, sicuramente allontanato la minaccia globale, hanno dimostrato che tecnologicamente loro sono superiori a tutti, che Cina e Russia alla fine non hanno difeso l'Iran, nonostante che fosse il loro alleato principale, hanno a loro modo di vedere immaginato di difendere l'autonomia e la libertà del Golfo, E ovviamente l'Iran è una grande potenza, non è che sta a guardare completamente, siamo ancora lontani.
24: Sì, sicuramente... perché uno potrebbe osservare, mi scusi Ministro, che l'uranio arricchito 400 kg è ancora, diciamo, in possesso dell'Iran e non sembra che l'Iran abbia nessuna intenzione di cedere. Lo stretto di Hormuz è ancora chiuso al passaggio, ogni volta che prova a passare una nave gli iraniani sono in grado di fermarla, di colpirla con un missile. Hanno colpito pure una nave della MSC qualche giorno fa. L'Iran continua a controllare i suoi proxy, lo abbiamo visto con gli Hezbollah, lo fa quotidianamente, minaccia di farlo con gli Houthi, può farlo con Hamas quando vuole. Quindi è difficile dire che, a me sembra difficile dire che gli americani hanno ottenuto i risultati che volevano. La situazione è ancora...
1: Però questo, insomma, diciamo, è un'analisi sicuramente che è anche molto facile fare. È la realtà che di fatto le capacità realmente offensive che aveva prima della guerra sono lontanissime l'Iran, tant'è che alla fine, parliamoci chiaro, è bastato mezzo bombardamento di Israele e l'Iran subito ha consentito a dichiarare che avrebbero smesso, interrotto, perché sono prima gli iraniani che hanno detto che smettevano questa nuova fase offensiva. È evidente che non è una situazione ottimale, l'Italia è scontenta che questa guerra sia iniziata, comprendiamo le ragioni di Israele e degli Stati Uniti, ma non è che siamo stati entusiasti, non lo siamo mai per nessuna guerra, figuriamoci per una guerra che coinvolge anche i nostri interessi economici, visto che non abbiamo energia nucleare, visto che non abbiamo idrocarburi a sufficienza per poterci sostenere, visto che siamo paesi trasformatori. Però abbiamo lavorato bene in questi anni con Kazakhstan, Azerbaigian, Libia, Algeria, quindi insomma rispetto al passato abbiamo saputo affrontare questa crisi grazie alla politica estera di questi tre anni in maniera diversa.
24: Senta, veniamo a questioni che ci riguardano un po' più da vicino. Sui giornali ci sono ancora gli strascichi, polemici sul fatto che Giorgio Meloni, il primo ministro, il presidente del Consiglio, Giorgio Meloni, non è andata al vertice in Montenegro sui paesi balcanici che sono in fila, in pista per entrare in Unione Europea. In particolare in Montenegro si aspetta di essere ammesso nel 2028, l'Albania anche in coda, poi c'è la Bosnia e Erzegovina, la Serbia che insomma ha qualche problema in più, e poi la Macedonia, insomma sono molti paesi importanti e molti hanno segnalato il fatto che la mancanza dell'Italia in un quadro diplomatico che ci riguarda così da vicino è stato probabilmente un errore. Lei che ne pensa?
1: Ma penso che io, per esempio, adesso sono in Albania a parlare di questo, nel giro di 15 giorni andrò in Macedonia e poi in Kosovo. La verità è che per fortuna questi paesi sanno che il primo tifoso dei Balcani occidentali siamo noi, e qualunque bilaterale che facciamo in qualunque paese europeo siamo sempre a sostenere la causa, e oltretutto siamo anche un paese importante dell'Unione Europea. La verità è che ci sono alcuni paesi che pensano che, siccome dobbiamo giustamente accogliere anche Moldova, Ucraina, alla fine quelli che sono in coda da 20 anni devono essere condizionati da quest'altro ingresso. In realtà noi dobbiamo accogliere tutti, ovviamente guardando i risultati e ai tempi plausibili. Non è che perché siccome non sono pronti alcuni paesi devono aspettare quelli che sono pronti, e nei Balcani occidentali per ora sono avanti più di tutti Montenegro e Albania, e noi li stiamo sostenendo entrambi, quindi non abbiamo bisogno di vertici così, insomma, per dimostrare.
24: Alcuni giornali dicono che Giorgia Meloni era un po' infastidita dal fatto che questo vertice era stato un po' guidato dai francesi, dai tedeschi, che avevano presentato un cosiddetto non paper sulla loro adesione, che avevano fatto proposte, poi ha pesato anche il vertice di Londra con i cosiddetti volenterosi, con Starmer,
1: secondo me queste sono ricostruzioni giornalistiche italiane piegate a ragione di politica interna italiana, non di politica estera, che invece è una cosa seria. Noi abbiamo dimostrato con i fatti, e lo sanno bene soprattutto Albania e Montenegro, ma devo dire che anche Kosovo, Macedonia, Bosnia e Serbia sanno benissimo del nostro impegno anche per loro, e devo dire Croazia e Slovenia, che sono i paesi dell'Unione Europea dei Balcani, sanno benissimo che sono tifosi di questo ingresso rapido, sanno bene qual è il paese che si spende più di tutti in assoluto in Europa.
24: Quindi fatto che Giorgia Meloni non fosse a quel vertice non ha inciso in nulla.
1: È una cosa che pesa solo nella politica interna, perché ci sono i giornali che fanno delle ricostruzioni sbagliate. Nei Balcani occidentali, che è quello che conta, non pesa nulla, e nel resto d'Europa non pesa nulla, perché tutti i paesi europei sanno, perché ogni volta che io, il ministro Tajani, Giorgia Meloni andiamo a parlare di qualunque altra cosa, se che andiamo in Polonia, se che andiamo in Romania, se che andiamo in Grecia, o che andiamo in Spagna o in Irlanda, la prima cosa che diciamo, i Balcani occidentali.
24: Quindi non c'è anche magari la volontà di lanciare un segnale di fastidio che il governo italiano ha rispetto a altri, diciamo, movimenti diplomatici?
1: Diciamo che noi in questi due anni abbiamo fatto una serie di vertici, di iniziative nel Balcani occidentale, soprattutto il ministro Tajani che ne ha la delega. Non è che abbiamo fatto queste grandi operazioni di facciata, quindi noi quando abbiamo dovuto dimostrare le cose le abbiamo fatte, e siamo sempre in prima linea nei momenti in cui serve. Comunque l'Italia ha partecipato a livello adeguato.
24: Secondo lei fa bene l'Italia a tenersi un passo indietro rispetto al gruppo dei volenterosi sull'Ucraina? Molti dicono che lo faccia per non irritare gli Stati Uniti, che non guardano forse di buon occhio questo formato. Altri dicono che lo faccia perché l'Italia non è disponibile a mandare truppe in nessuna fase di questa vicenda. Come stanno le cose secondo lei?
1: Diciamo che l'Italia, il governo Meloni, anche quando non era governo, era opposizione, ha avuto sempre una linea chiarissima e la manteniamo. Siamo per difendere l'Ucraina perché difendiamo il diritto internazionale. L'Ucraina ha subito un'aggressione ingiusta, un'aggressione armata che è in violazione del diritto internazionale, e merita di essere sostenuta. Merita di essere sostenuta moralmente, ma anche perché ci conviene, perché se alla Russia va bene questo, ci troveremo domani non solo in un mondo di guerre, ma anche in Europa di guerra. Ciò detto, ovviamente noi siamo per la pace, e a volte ci sono certe iniziative, da primi della classe, che non aiutano l'obiettivo, secondo noi, della pace. È giusto mantenere il livello di difesa, di aiuto militare, civile e finanziario all'Ucraina, ma bisogna tenere aperto anche il dialogo. E secondo noi, da questo punto di vista, gli Stati Uniti hanno fatto bene. Abbiamo anche detto, pur rimanendo sempre vicini all'Unione Europea, che comunque gli Stati Uniti andavano appoggiati in questa direzione. Posizioni polemiche, per il gusto di fare polemiche con i nostri alleati nordatlantici, sono sbagliati, perché gli Stati Uniti è una grande potenza, sì, ma è una potenza democratica, e quindi noi con chi dovremmo andare d'accordo come alleanza? Secondo, è giusto che si cerchi la pace con la Russia, e pace non significa la resa dell'Ucraina, questo Giorgia Meloni l'ha detto un miliardo di volte e lo dimostra nella sua azione. Poi ovviamente non siamo una nazione che è disposta a impegnarsi in conflitti militari se non nei termini del diritto internazionale e dei trattati internazionali. Noi siamo vincolati per ora solo al trattato della NATO, e quello ci riconosciamo, e all'Unione Europea, che impegna anche nel suo statuto, nella nuova carta fondativa dell'Unione Europea, ha un impegno analogo a quello della NATO. Oltre, sinceramente, noi non vogliamo andare, ma prima di arrivare a questo stato cerchiamo di lavorare per la pace. Mi sembra quello che vogliono gli italiani, ma quello che vogliamo anche noi, e in fondo tutti quelli di buona volontà.
24: Ministro, la ringrazio per essere stato con noi. Edmondo Cerielli a Zapping, buonasera.

0: Monitoring, che è già stato nostro ospite. Buonasera e bentornato.
1: Buonasera a voi e grazie ancora per l'ospitalità.
0: Allora, cerchiamo di capire che cosa è successo in questi ultimi ore e giorni. Nella notte tra il 7 e l'8 giugno, dopo 60 giorni di tregua, sono ricominciati a volare i missili tra Israele e l'Iran, e al centro di tutta la questione, insomma l'epicentro di questa crisi in questo momento ormai è diventato il Libano, quasi più del Golfo. Che cosa sta succedendo?
1: Ha detto una cosa molto giusta: il Libano è tornato ad essere la principale pedina di scambio in un confronto che teoricamente non lo riguarda, vale a dire un confronto diretto tra Iran e Stati Uniti. Quello che è accaduto, che ieri Teheran ha voluto dare delle risposte ben chiare, precise, a diversi interlocutori, a Trump, a Netanyahu, ma anche al presidente libanese Joseph Aoun. Lo ha fatto lanciando dei missili balistici, quindi il primo messaggio è di natura militare. Il regime iraniano sta dicendo: abbiamo ancora la capacità di colpire, abbiamo ancora la capacità di mettere in ginocchio l'intera regione. Il secondo messaggio appunto è diretto a Trump, vale a dire: noi non molleremo il Libano, un paese in cui investiamo letteralmente milioni di dollari dal 1982 fino ad oggi. E ricordiamo che il Libano per l'Iran rappresenta lo sbocco sul Mediterraneo. Questa risposta arriva dopo delle escalation diplomatiche importanti per il Libano, dopo il discorso di Joseph Aoun, di cui abbiamo parlato l'altra volta, durante il quale ha detto il Libano è indipendente, va a negoziare come paese sovrano.
0: Ha detto agli iraniani: smettetela di mischiarvi nelle vicende libanesi, gliel'ha detto.
1: Esatto, e la risposta di Teheran appunto quella di ieri è una risposta anche al presidente libanese. Gli iraniani hanno risposto anche agli israeliani, quanto ricordiamo che poche ore prima della ripresa degli attacchi missilistici iraniani di ieri, le IDF, le forze militari israeliane, erano tornate a colpire il sud, la parte sud di Beirut, nota come Dahieh, la roccaforte di Hezbollah, cosa che gli iraniani avevano messo in guardia gli israeliani dal non fare. Per cui con questo attacco hanno lanciato diversi messaggi. A mio avviso il più importante di questi messaggi è rivolto appunto al Libano stesso, a quella parte di Libano che supporta la sovranità, il Presidente della Repubblica e l'esercito libanese. Vale a dire: il Libano è un nostro territorio, è una nostra area di influenza e non accettiamo che i responsabili politici libanesi vadano a negoziare a Washington senza che a quel tavolo siamo seduti noi, vale a dire sia seduto Hezbollah.
0: Ecco, quindi diciamo in questo momento tutta la pace dell'area, tutta la possibilità di arrivare finalmente al famoso deal si gioca in gran parte nel modo in cui si risolverà la questione libanese, forse più ancora dello stretto di Hormuz, dell'uranio, è un po' tutto lì, tant'è che Trump è ossessionato, mi pare, in questo momento nel frenare da un lato Netanyahu, dall'altro le reazioni iraniane, e addirittura si è trovato a dover negoziare addirittura con Hezbollah.
1: Allora, per dare un'immagine chiara rispetto a questo scenario, vorrei citare la visita che oggi ha fatto l'ambasciatore statunitense in Libano. L'altra volta abbiamo detto: oggi i funzionari americani parlano libanese, ma nel vero senso della parola, perché l'ambasciatore americano a Beirut, Michelle Issa, è un libanese americano. Oggi è andato a fare una visita al presidente del Parlamento libanese, Nabih Berri, sciita, diciamo la faccia politica di Hezbollah, e al termine di questa visita ha parlato con i giornalisti, ovviamente ha parlato in libanese, e questo è un messaggio molto forte, perché gli americani stanno parlando la lingua dei libanesi, stanno facendo anche loro un investimento in Libano, per cui possiamo dire che più che lo stretto di Hormuz, oggi il Libano, a suo malgrado, probabilmente si ritrova in una posizione in cui è una pedina. Ma gli americani, e oggi l'ambasciatore Aissa lo ha detto in maniera chiara, ha detto: i libanesi devono capire che noi stiamo agevolando i negoziati a Washington, perché soltanto noi possiamo garantire la pace nel paese, possiamo garantire una stabilizzazione del paese, possiamo garantire che nel sud torni a esercitare la propria autorità soltanto l'esercito libanese, perché non ci sono altre vie per arrivare a una pacificazione del paese. E ovviamente questo aspetto non può essere tollerato da Teheran e non può essere tollerato dalla sua principale pedina nella regione, in Libano, che è l'Hezbollah.

0: Tra l'altro leggevo adesso che il presidente Trump ha rivelato a Channel 12 il contenuto della sua ultima conversazione con Netanyahu e dice: ho detto a Bibi, è meglio che tu stia molto attento a quello che fai perché potresti rovinarti e molto presto rimanere da solo contro l'Iran. Israele era già in rotta verso l'Iran, sono riuscito a ridurre la portata dell'attacco. Cioè, Trump è così preoccupato della capacità di Israele di, diciamo, giocare una sua partita personale all'interno di questa crisi e quindi in qualche modo rallentare la possibilità di un negoziato con gli iraniani, da minacciare addirittura, a quanto capisco, il sostegno militare a Israele.
1: Non è la prima volta che Trump nelle ultime settimane rilascia dichiarazioni simili. L'altra volta l'avevamo ricordato, lo aveva già fatto nel momento, il giorno in cui appunto Netanyahu ha minacciato nuovi attacchi contro la Dahi, contro la parte sud di Beirut. C'è un'escalation verbale. È vero che gli Stati Uniti hanno bisogno di Israele in quella regione, ma cominciano a rendersi conto del fatto che hanno bisogno anche del Libano. Tuttavia anche gli israeliani oggi soprattutto hanno bisogno degli americani, hanno bisogno del supporto militare americano, hanno bisogno del supporto di intelligence e del supporto politico americano, in quanto ricordiamo che gli israeliani sono coinvolti in diversi fronti in Medio Oriente. C'è Gaza, che è ancora un fronte aperto, c'è la Cisgiordania, c'è la Siria, c'è il Libano e c'è ovviamente l'Iran, ma c'è anche l'Iraq e c'è lo Yemen con gli USA, dove anche lì ci sono delle pedine filo iraniane. Per cui gli israeliani, per quanto possano sembrare autonomi nelle loro scelte, non sono nelle condizioni di poter perdere un supporto americano, e questo gli americani lo sanno. Per cui Trump lo sta ricordando a Netanyahu, e alla fine dei conti saranno gli israeliani a dover seguire la linea diplomatica americana nella regione.
0: Perché mi sembra che a questo punto si delinei una specie di due diversi schieramenti, al di là, diciamo, delle parti in causa. Da un lato c'è probabilmente Washington e anche il presidente Joseph Aoun e una parte anche dell'amministrazione Trump che vorrebbe la fine della guerra. E dall'altro invece abbiamo probabilmente Netanyahu, Teheran e i Pasdaran che vorrebbero il prosieguo. E questo scambio di missili in qualche modo favorisce chi la guerra la vuole continuare.
1: È corretto, questo è l'esempio perfetto delle frizioni che ci sono attualmente tra i diversi obiettivi. Ovviamente sappiamo che la posizione politica di Netanyahu non è una posizione semplice, soprattutto a pochi mesi dalle elezioni, e Netanyahu non si trova dunque nella posizione ancora di poter dichiarare vittoria contro tutti i cosiddetti nemici di Israele, ma soprattutto non è ancora nelle condizioni di dimostrare di aver raggiunto un obiettivo principale che sta ripetendo da mesi, vale a dire mettere in sicurezza tutti gli insediamenti del nord di Israele. Questo non sta accadendo perché gli Hezbollah continuano a tirare in direzione degli insediamenti a nord di Israele. D'altra parte gli iraniani, ovvero questo regime, è consapevole del fatto che ha bisogno che questa guerra, in qualche modo, se non la guerra ma quantomeno la tensione nella regione, prosegua, perché in questo modo può esercitare un maggiore controllo sullo stretto di Hormuz e può giustificare il suo continuo supporto armato alle sue pedine nella regione, principalmente l'Hezbollah in Libano. Dall'altra parte la politica di Trump è diversa, ci sono anche delle risposte all'elettorato interno. È una guerra che agli Stati Uniti costa milioni e milioni di dollari al giorno,
0: miliardi, per cui, forse, al giorno.
1: Miliardi, esatto, miliardi di dollari, e per cui non è sostenibile a lungo periodo. Non vuole Trump arrivare al midterm con dei conflitti ancora aperti, per cui ci sono dei conflitti di interesse tra l'altra parte dell'oceano e gli attori direttamente coinvolti nella regione medio orientale.
0: Perché l'impressione è che ogni attacco israeliano sul Libano rafforza un po' la posizione negoziale degli iraniani con Trump, e ogni attacco iraniano su Israele rafforza la posizione politica di Netanyahu, cioè questa strana convergenza.
1: Esatto. I libanesi, soprattutto oggi lo ha dichiarato il presidente del Parlamento Nabih Berri, alleato politico di Hezbollah, il quale ha detto noi potremmo non essere contrari a un accordo con Israele, ma se Israele continua ad attaccare il territorio libanese noi non possiamo accettare di giungere a un accordo. Dall'altra parte gli israeliani chiedono la sospensione degli attacchi da parte di Hezbollah in direzione appunto degli insediamenti a nord, quando invece Hezbollah continua ad attaccare. Ricordiamo che l'attacco a sud di Beirut da parte degli israeliani è arrivato proprio dopo il lancio di razzi da parte di Hezbollah in direzione degli insediamenti nel nord di Israele, per cui c'è una situazione da cui è complesso uscire, in quanto le due parti continuano ad attaccare e i Pasdaran, vale a dire le guardie della rivoluzione islamica, stanno utilizzando il territorio libanese per evitare che si giunga a un accordo che possa mettere fine alla loro influenza in Libano, vale a dire mettere fine alla loro influenza direttamente nel Mediterraneo.
0: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie davvero a Bernard Selouan El Khoury, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro. Grazie ancora.
1: Grazie a voi.
0: 25 minuti, è il momento delle notizie dal meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
3: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Meteo Radio.
4: Nel corso della serata una perturbazione atlantica presente sulla Francia porterà aria più fresca al nord, aria che influenzerà il tempo sulle regioni settentrionali con rovesci e temporali, tempo stabile invece al centro-sud. Domani, martedì 9 giugno, tempo marcatamente variabile al nord e sulla fascia alpina. Nel corso della giornata incremento dell'instabilità pomeridiana con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, in particolare sull'arco alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, in locale sconfinamento verso le pianure e lungo le coste, alternati ad ampie schiarite al mattino. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato. Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo al nord, con valori intorno ai 26-29 gradi. In generale, più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 32-34 gradi nelle pianure e nelle vallate interne meridionali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con temporanei rinforzi nelle aree colpite dai temporali e mari generalmente poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Zapping. Le 20:07 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti, i titoli del TG1.
5: Sfida ballottaggio in parità, al centro-destra Lecco, Arezzo e Macerata, al centro-sinistra Chieti, Trani ed Agrigento, Meloni, coalizione solida, opposizione, alternativa c'è. Iran e Israele fermano la fiammata di attacchi incrociati, Trump sente Netanyahu che avverte, pronti a ricominciare, nuovi raid in Libano. Papa Leone in Spagna, storico discorso in Parlamento, il riarmo non è inevitabile, poi l'incontro con le vittime di abusi sessuali. La coppia Minetti-Cipriani al contrattacco sul caso della Grazia, richiesta di maxi risarcimento ad alcuni media italiani per diffamazione. Omicidio di Milano Certosa, al TG1 il video della rissa tra gang avvenuta prima del delitto, il jeep con valida e fermi, accanimento sul bersaglio facile. Mussolini, le verità nascoste, i documenti segreti e le immagini del mitra che uccise il Duce, l'inchiesta di Giletti in onda stasera su Rete3. Dentro la reggia di Berlusconi, piscine, laghi, grotte, bunker, in 100 foto inedite di Villa Certosa, 500 milioni il valore di mercato. Mondiali di calcio, comincia il conto alla rovescia, saranno i più tecnologici di sempre, l'intelligenza artificiale è protagonista al bar, l'Iran sbarca in Messico con scorta militare, dopo il caos visti, ritiro da brividi per la Svizzera a San Diego, l'aria è infestata da serpenti.
0: Le 28 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping. In questo weekend si è tenuto a Rapallo il convegno dei giovani imprenditori di Confindustria. Noi abbiamo ospite Maria Anghileri, che è la presidente nazionale appunto dei giovani imprenditori di Confindustria, all'uscita, diciamo alla fine dell'appuntamento convegnistico di Rapallo. Presidente, buonasera, bentornata a Zapping.
6: Buonasera e grazie.
0: Quali sono stati, diciamo, i punti strategici più importanti che avrete voluto affrontare in questo vostro appuntamento?
6: Sì, noi siamo partiti da un messaggio chiaro. I giovani sono le vere terre rare di questo paese, che sta vivendo da una parte un inverno demografico che ci porterà a perdere quasi 5 milioni di giovani entro il 2040, e dall'altro sta assistendo a un vero e proprio esodo generazionale, perché mentre stiamo parlando 100 giovani spesso altamente formati lasciano il nostro paese.
0: Ho visto 630.000 dal 2011 al 2024 praticamente, quindi
6: corretto.
0: Quindi diciamo, un'intera città di giovani si è trasferita altrove.
6: Quindi per far ripartire la crescita in Italia, secondo noi bisogna ripartire dai giovani, così come sia da quelli appunto che migrano, che spesso sono altamente formati, digitalizzati, così come dai 4 milioni di donne e giovani NEET che oggi sono esclusi dal mondo del lavoro e vanno reinserite, e poi dalle giovani imprese, dalle start-up. Pensate che negli ultimi 10 anni abbiamo anche perso 153.000 imprese guidate da under 35, che hanno o cessato l'attività o l'hanno spostata all'estero. Da questo punto di vista noi abbiamo visto e abbiamo avuto anche delle testimonianze concrete nel nostro convegno, che molto spesso chi ha un'idea valida non fonda un'impresa in Italia, ma nemmeno in Europa, va direttamente negli Stati Uniti, nel Delaware, dove ha la possibilità di operare in tutti gli Stati Uniti con le stesse regole. Per questo abbiamo detto è fondamentale sostenere la misura del 28° Stato in Europa, che permetterà di creare un nuovo tipo di società europea, la EU Inc., riconosciuta in tutti gli stati europei, potrà essere fondata online con meno di 100 euro senza capitale minimo obbligatorio. Noi riteniamo che sia una misura che va appunto sostenuta da tutte le forze politiche a livello europeo.
0: Sono anni e sono tanti governi che si avvicendano e che ogni volta dicono il nostro tema principale, il nostro obiettivo, il centro della nostra azione politica saranno i giovani, tenerli in Italia, farli lavorare, farli guadagnare di più, e non ci si riesce. Quali sono, so che è una domanda difficile, ma quali sono gli elementi che poi inducono i giovani italiani a andarsene dall'Italia? Che cosa li fa fuggire?
6: Sicuramente il fatto di non avere dei lavori che diano dei salari competitivi rispetto a altri player europei, non avere delle prospettive anche di crescita a livello lavorativo, perché poi non è solo una questione di salari, ma anche una questione di appunto capire gli obiettivi di un'azienda, le prospettive. Peraltro noi abbiamo detto che il problema dei salari non è solo delle imprese private, ma anche degli studi professionali, anche delle pubbliche amministrazioni. Quindi è un lavoro che va fatto da tutti e quindi anche dalle istituzioni per prime. Noi abbiamo provato a fare delle proposte concrete che potrebbero agevolare il fatto che un giovane decida di restare in Italia piuttosto che scegliere un altro paese. Siamo partiti da una considerazione: siamo un paese che offre ai pensionati esteri che si trasferiscono al Sud Italia una flat tax al 7% per 10 anni e non fa niente invece per trattenere qui i talenti, i giovani talenti che abbiamo formato peraltro con i soldi e le risorse di tutti. La nostra prima proposta è quindi un taglio dell'IRPEF dedicato agli under 35. Il meccanismo è appunto quello di un'esenzione IRPEF decrescente per 5 anni fino a 50.000 euro di reddito, dal 100% nel primo anno fino ad arrivare al 20% nel quinto. È una misura concreta perché si traduce a fino a 1.000 euro in più al mese nel primo anno di lavoro per un under 35. 1.000 euro che fanno comodo per pagare il mutuo, per mettere da parte qualcosa, sono un innesco, per questo l'abbiamo previsto per 5 anni. Certo non supplisce alle riforme strutturali che questo paese deve comunque fare, ma sicuramente potrebbe rendere il nostro paese tra i più attrattivi a livello europeo.
0: Ecco, ma è una misura interessante, sicuramente diciamo che ha un suo richiamo, una sua attrattiva, 1.000 euro in più al mese, poi anche se a scalare per 5 anni è una cosa su cui uno può, un giovane può fare dei conti, lavorare, mettere su famiglia, una casa, però è una misura costosa, chi la paga?
6: Sì, è una misura costosa, ma noi diciamo due cose. Prima di tutto, che quando ci dicono che non ci sono risorse, noi abbiamo 1.100 miliardi di spesa pubblica e quindi ci rifiutiamo di pensare che non si possano trovare queste risorse facendo scelte sicuramente scomode, ma diverse rispetto a quelle fatte finora. È impossibile che in questo paese nessuno si occupi e nemmeno parli più di spending review. Peraltro, analizzando i conti,
0: ci hanno provato in tanti, Presidente, se lo ricorda.
6: Sì, ma adesso proprio non se ne parla neanche più, ci rifiutiamo di pensare che sia una missione impossibile. Peraltro a livello di allocazione delle risorse, proprio perché si dice sempre che i giovani devono tornare al centro, su questi 1.100 miliardi noi abbiamo visto che solo il 9% è dedicato a quella che noi abbiamo chiamato la nostra filiera futuro, che è fatta di natalità, di istruzione, di innovazione, di giovani. Questo numero va raddoppiato nei prossimi 10 anni. Il rapporto fra passato e futuro è di 3-1, quindi sono numeri che ci devono portare a fare una riflessione, in qualche modo ad invertire la rotta.
0: Proprio sulla questione della natalità, oggi sulla prima pagina del Sole 24 Ore c'era un articolo molto interessante e anche abbastanza desolante, cioè si è visto che tutti gli sforzi fatti da tanti governi e anche da questo, che ha aumentato impegni, risorse e spese, non stanno producendo risultati che si speravano. Per esempio l'aumento dell'assegno unico, la riforma dell'ISEE che è stata aumentata ulteriormente, l'ampliamento della platea dei giovani che possono prendere questo assegno da 0 a 21 anni, si vede che coloro che ricorrono a questo assegno unico nel tempo diminuiscono, perché sono più i giovani che invecchiano e perdono il diritto dei nuovi nati che invece lo conquistano. E questo fa vedere che nonostante incentivi economici anche interessanti, non si riesce ad interrompere quello che lei appunto evocava come l'inverno demografico. Ci deve essere qualche altra cosa da modificare.
6: Ma sicuramente il problema della denatalità non è un problema che può essere affrontato solo a livello economico, perché implica tanti fattori, prima di tutto anche dal punto di vista culturale. Dal punto di vista economico, quello che noi ci sentiamo di dire è che sicuramente gli incentivi, che da una parte uno può dire ben venga che ci siano, ma se sono a tempo non inducono sicuramente una giovane coppia a prendere delle decisioni, perché non sai fino a quando ci saranno, quindi questo è sicuramente un tema. Ci vogliono delle riforme strutturali e dare in più dei servizi, pensiamo ad esempio agli asili nido, che oggi sappiamo molto bene le difficoltà che una giovane coppia incontra per poter appunto usufruire di questi servizi.
0: Senta, in termini di politiche, questo governo ha impegnato molto capitale politico appunto per ottenere dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea, una clausola di salvaguardia sulle spese energetiche, ha conquistato uno 0,3% del PIL, insomma più di 6 miliardi, secondo poi nella progressione temporale, per avere la possibilità di intervenire, di mitigare gli effetti della crisi energetica che parte da Hormuz e arriva un po' in tutto il mondo nei prossimi anni. È stata una buona, il governo se ne è molto vantato come di un grande successo italiano. Lei che ne pensa?
6: Io penso che sia assolutamente un segnale molto positivo, anche perché il problema numero uno per le imprese oggi è il costo dell'energia. Pensate che paghiamo il 51% in più della Francia, il 63% in più della Spagna, quindi il costo dell'energia ci rende assolutamente non competitivi. Lo sforzo che il governo ha fatto e l'ottenimento di questa deroga al patto di stabilità è importante, fondamentale sarà usare bene queste risorse per affrontare la transizione energetica. In particolare l'obiettivo deve essere quello di arrivare ad avere un mix energetico, prima di tutto le rinnovabili, ma poi anche il nucleare. Sulle rinnovabili dobbiamo anche dire che c'è un problema, perché da una parte lo Stato dice più rinnovabili e dall'altro però a livello regionale e locale i territori li bloccano. Abbiamo oggi 4.000 permessi bloccati per impianti rinnovabili e significa 4.000 opportunità di produrre energia a prezzi competitivi che stiamo perdendo.
0: Senta, c'è anche il Partito Democratico, anche l'opposizione ha presentato una sua proposta per i giovani e in questo caso la proposta è di dare 200 euro al mese ai giovani per non emigrare. Coloro che vengono assunti, gli under 35 che vengono assunti con un contratto a tempo indeterminato potranno avere un bonus che viene prelevato da un fondo per la permanenza, allo scopo di farli restare, il diritto a restare, ha detto Elish Lein, con un fondo da 700 milioni per dare appunto 200 euro al mese in più per 13 mensilità a questi giovani che volessero restare. Ed è la copertura di questa misura, riguarderebbe una tassa sugli extra profitti delle imprese con un fatturato superiore a 50 milioni di euro. Vi sembra una buona proposta?
6: Ma noi innanzitutto siamo disposti a dialogare con tutte le forze politiche, abbiamo incontrato tutti i segretari giovani dei principali partiti politici con cui abbiamo iniziato un dialogo costruttivo. Tutto quello che può essere rivolto ai giovani è importante, noi pensiamo che però la nostra proposta sia più strutturata, perché 200 euro in più non credo che possano indurre un giovane a decidere di restare in Italia piuttosto che andare all'estero, quindi da questo punto di vista riteniamo che ci voglia uno sforzo ulteriore.
0: Ci fermiamo qui, grazie Presidente, grazie per essere stata con noi, Maria Anghileri, Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Zapping, buonasera e buon lavoro. Sono le 20:20 minuti, parliamo un po' di politica italiana e andiamo un po' a guardare quello che succede diciamo nel mondo del generale Vannacci, che in questo periodo con il suo futuro nazionale sta facendo da calamita per moltissimi parlamentari che lasciano i loro partiti di origine o anche solo di passaggio per andare in direzione dell'europarlamentare generale Vannacci. Tra questi oggi noi abbiamo ospite Davide Bergamini, che dal 6 giugno ha deciso di entrare in questo partito di Vannacci. È stato sindaco a Vigarano Mainarda, poi è stato deputato di Forza Italia, poi è passato alla Lega e insomma adesso è arrivato a casa di Vannacci. Buonasera Davide Bergamini e benvenuto a Zapping.
7: Buonasera a voi, buonasera a tutti gli spettatori da casa.
0: Allora, come mai questa decisione? Cominciamo diciamo dalla domanda più semplice.
7: Ma guardi, la decisione nasce dal fatto che oggi il futuro nazionale generale Vannacci hanno una linea molto chiara su temi che sono molto vicini ai cittadini, sono molto vicini a quello che ci chiedono all'interno delle città italiane, partendo dal tema della sicurezza, la gestione dell'immigrazione, il fenomeno delle baby gang sempre più dilagante nelle nostre città e soprattutto anche quello che è l'interesse nazionale. Quando si parla di interesse nazionale si parla di tutelare quelle che possono essere le nostre tradizioni, le nostre culture, ma soprattutto anche la nostra economia nazionale, le nostre aziende. Io non dimentico mai di fare un passaggio su quella che è la nostra agricoltura, un'agricoltura che è stata in questi anni messa veramente sotto torchio da politiche sbagliate del famoso Green Deal europeo volute dall'Europa, che non sta tutelando sicuramente i paesi membri. A fronte di tutto questo, lei prima ha citato alcuni passaggi, c'è stato questo passaggio temporaneo in Forza Italia, dove ovviamente non mi sono ritrovato una volta entrato su quello che erano alcuni aspetti delle linee politiche, su, come ho già detto anche in altre dichiarazioni, su alcune materie che ho citato prima, magari c'è troppa timidezza su alcuni argomenti. Futuro Nazionale e Gianni Vernacci oggi hanno una linea molto chiara, definita, con, diciamo, lasciando poche sfumature ma andando diretti su quelli che sono gli argomenti, e credo che questo sia il motivo per cui è ripagato anche dai sondaggi che vediamo in questi giorni, comunque dai cittadini che stanno chiedendo più sicurezza nelle nostre città, stanno chiedendo una gestione diversa dell'immigrazione, e quindi credo che questa sia una risposta molto chiara, anche per il fatto che, come ha già spiegato lui stesso in più di un'occasione, ci sono alcune linee che non potranno essere oggetto di trattative in futuro, perché sono dei punti cardine di quello che è il programma di Futuro Nazionale.
0: Però mi scusi onorevole Bergamini, perché nel passaggio dalla Lega a Forza Italia lei ha detto, sì, una cosa che lascia un po' perplessi, perché lei ha detto: la Lega si è spostata troppo a destra, io sono un sindaco, mi piacciono le cose concrete, rispetto tutti, ma non posso farmi trascinare dalla Lega nelle idee del generale Vannacci, e quindi ho preferito andarmene io. Cioè, lei ha lasciato la Lega per andare a Forza Italia perché la Lega era troppo influenzata da Vannacci, e adesso lei si trova a casa di Vannacci. È un po' strano, no?
7: Guardi, io l'ho già spiegato anche ad altri suoi colleghi, quella dichiarazione che io prendevo a distanza da Vannacci nasce principalmente da un articolo, da un titolo di giornale che venne fatto all'epoca del mio passaggio, dove io dissi che in Lega c'erano troppe contraddizioni in quel momento, perché comunque c'erano molte contraddizioni fra quelli che erano alcuni personaggi di spicco della Lega, quindi si diceva una cosa, poi magari si votava un'altra, e quindi nasceva tutto da lì. Poi è stato tradotto, perché in quel momento c'era anche molta, diciamo, fermento da parte del generale Vannacci all'interno della Lega, uscì un bel titolo di giornale dicendo: Bergamini prende distanza da Vannacci, una dichiarazione che io non ho mai fatto in modo esplicito nemmeno in quel momento, e da lì poi nasce tutta la narrativa anche su altri giornali che hanno ripreso quel titolo e l'hanno decifrato in quel modo, ma io non ho fatto dichiarazione, lo dico, prendo distanza da Vannacci. Poi in quel momento, quando sono uscito da Lega, per contraddizioni, come ho detto prima, c'è stato un passaggio su Forza Italia con una politica che è sempre stata molto moderata, poi
0: alla fine troppo moderata, quando ci si è trovato era troppo moderata.
7: No, nel senso, non possiamo negare che negli ultimi mesi la linea anche di Forza Italia è cambiata molto, sono stati inseriti temi nuovi anche dopo il passaggio del referendum, temi che sono molto distanti da quelle che sono anche le mie idee, e quindi diventerebbe anche difficile poi fare politica su certi temi, passando da alcune tematiche che sono state portate avanti in questi ultimi mesi dal partito, che io ovviamente rispetto, tanto ci siamo lasciati anche in ottimi rapporti. Però non possiamo avere troppa timidezza su argomenti come sicurezza, come immigrazione.
0: Però Vannacci su Vannacci su questi temi è molto meno che timido, e anzi alcuni lo giudicano addirittura troppo estremo. Tutta questa questione, sì, della rimigrazione, lei che è un sindaco, che ha a che fare con la gente, che conosce le situazioni, prendere gli immigrati irregolari e buttarli fuori senza nessun filtro, senza nessuna procedura di legge, le sembra una cosa credibile, fattibile in Italia, con le regole europee che comunque dobbiamo rispettare, le regole internazionali? Questo slogan della remigrazione, come le sembra?
7: Guardi, la remigrazione non è una parolaccia, va spiegata. Io quello che io dico da sempre, cioè, nessuno ha nulla da dire su un cittadino straniero che viene qui in modo regolare, che ha una famiglia, che ha un lavoro, che ha un'abitazione. Quello che è il vero problema è l'immigrazione irregolare, che in questi anni è stata dilagante nel nostro paese, e lo vediamo tutti i giorni, e io credo che quando si parla di immigrazione si dia il diritto ad un cittadino onesto, che può essere un anziano che ha il diritto di farsi la passeggiata sotto casa la sera dopo cena, può essere una ragazza che ha il diritto di farsi una passeggiata in un parco senza avere...
0: Però questo vuol dire che soltanto gli immigrati disturbano gli anziani e le ragazze?
7: Non sono soltanto gli immigrati, però bisogna dire una cosa: se lei guarda il numero di reati che oggi vengono commessi, e purtroppo le nostre cronache ne sono piene, spesso sono nella maggior parte dei casi cittadini immigrati. Ora, servono regole per dire: se tu hai sbagliato all'interno di questo paese, deve esserci la possibilità di prenderti e riportarti nel tuo paese d'origine. E c'è un lavoro da fare importante sia dal punto di vista normativo, ma anche con un appoggio di quello che può essere la magistratura, perché oggi abbiamo purtroppo le forze dell'ordine, viene vanificato il lavoro delle forze dell'ordine, dove spesso viene arrestato una persona e dopo 48 ore viene rilasciata, e questo è in giro di nuovo per le strade commette reati. Questo capisce che può solamente incrementare ed aumentare quello che è comunque il disagio all'interno delle nostre città, e io sfido chiunque, come ho detto anche con alcuni colleghi parlamentari, a farsi un giro all'interno nelle zone circostanti di una grande stazione come può essere quella di Roma, quella di Milano, quella di Bologna, dove abbiamo già visto casi drammatici succedere in orari serali, notturni. Sfido chiunque cittadino onesto a farsi un giro tranquillamente in quelle zone. E io credo che sia diritto di un italiano poter vivere all'interno del proprio paese in tranquillità, ma non perché ci deve essere la paura dello straniero, ma ci deve essere una gestione dell'irregolare che non può essere fatta come oggi.
0: Però quando Vannacci parla di rimigrazione, parla anche di politiche per incentivare, diciamo, il rimpatrio degli immigrati regolari, magari con dei soldi o con quindi non sono soltanto, come lei diceva, gli immigrati irregolari, ma anche i regolari danno un po' fastidio perché compromettono o alterano l'identità culturale del paese. Guardi, se non mi sbaglio, no? Mi sembra.
7: Allora, però anche qui bisogna fare una distinzione, perché l'immigrato regolare, una persona che viene all'interno del nostro paese, non può pretendere che cambino le abitudini e la cultura dei cittadini italiani. Cioè, io ho fatto un esempio anche in altre occasioni: all'interno di una nostra scuola c'è il crocefisso e il crocefisso deve restare, non può essere un cambiamento radicale culturale nostro perché qualcuno che proviene da un altro paese dà fastidio.
0: Quindi anche i regolari è meglio se vanno via?
7: I regolari no, però come in altri paesi succede, quando una persona arriva all'interno di un paese si adatta alle regole di quel paese. Non capisco perché devono essere gli italiani che debbano adattarsi ad una minoranza che oggi è presente nel nostro paese, perché qualcuno può dar fastidio il crocefisso, può dar fastidio una determinata bandiera, può dar fastidio una determinata usanza. Quindi questo, se mi permette, io credo che sia assolutamente giusto tutelare i nostri cittadini. Chi vuole venire all'interno del nostro paese è il benvenuto, se è regolare, se ha un lavoro, se si comporta bene e se si adatta a quelle che sono le nostre culture. E anche sul discorso della concessione delle cittadinanze, mi permette di dire che spesso è veramente, anche da sindaco, quando si concede una cittadinanza ad una persona che viene all'interno del nostro paese e non riesce nemmeno a leggere due righe in italiano, dove dice che giura di essere fedele alla Costituzione e alla Repubblica, credo che quella persona non abbia nemmeno la capacità di capire quelle che possono essere culture, tradizioni e usanze.
0: Senta, ma paese. Non sarà che tutto questo flusso di deputati, di parlamentari verso il futuro nazionale metta in conto anche il fatto che forse con Vannacci si sarà candidati e magari eletti più facilmente?
7: Ma guardi, io credo che sia futuro nazionale, il partito nascerà nel prossimo fine settimana e ci sarà tanto da lavorare. Credo che invece sia una grande sfida un po' per tutti, con la voglia di costruire un partito con idee molto chiare. E poi io dico, personalmente ho lasciato un partito che era all'8% circa per andare in un partito che oggi è circa al 4%. È sicuramente molto sfidante, è sicuramente un partito dove posso trattare tematiche che oggi sono quelle che ci chiedono i cittadini, quindi diventano anche tematiche dal punto di vista non solo sfidante, ma anche con la voglia di riuscire a portare a casa risultati, perché parlare di sicurezza, parlare di gestione migliore dell'immigrazione, che va bene a tutti, va bene anche all'immigrazione stesso, che sia una gestione fatta bene, perché l'immigrato regolare che è nel nostro paese si sente tutelato anche lui. Quindi oggi, quando anche una famiglia di stranieri che viene nel nostro paese e ha paura, come è successo ieri, abbiamo visto una ragazza a Milano che è stata presa,
0: quindi quelli lì non li reimmigriamo, quelli li possiamo tenere.
7: Se una persona per bene che si adatta alle nostre regole rispetto alle nostre leggi, non c'è bisogno sicuramente di reimmigrarla.
0: Poi vedremo come si deciderà chi rimandare via e chi
7: altri
0: no.
7: Ne abbiamo molti altri da gestire prima.
0: Grazie onorevole Bergamino.
7: Grazie a voi.
0: In bocca al lupo con Vannacci.
7: Viva il lupo, grazie.
0: 20:32 minuti, abbiamo salutato Davide Bergamini, passato dalla Lega Forza Italia e poi da Forza Italia a Vannacci, sindaco di Vigarano Mainarda. C'è una piccola pausa pubblicitaria, poi andiamo avanti.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
9: Sono le 4 e 3 minuti.
10: Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99 TAG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
12: E a chi ama vivere in equilibrio.
11: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Zapping. Le 20 e 33 minuti, bentornati a Zapping, andiamo avanti con la nostra puntata e affrontiamo uno dei temi centrali sulle prime pagine dei giornali di oggi, cioè la rimessa in moto di quello che poi i giornalisti e che nella pubblicistica in generale viene chiamato il risico bancario, perché è un gioco in cui ci sono tante mosse, tante sovrapposizioni, tanti possibili esiti, tanti giocatori gli uni contro gli altri, alleanze che si fanno e si disfano, quindi la definizione di risico è abbastanza verosimile in questo caso, soprattutto quando nel giro di pochi giorni, di un weekend, un mondo che era sembrato pacificato, in qualche modo stabilizzato, ha ripreso vorticosamente vita con molti diversi fenomeni. Noi ne parliamo con Salvatore Rossi, che è un economista, è stato anche direttore generale della Banca d'Italia e presidente di Telecom Italia. Buonasera Rossi, benvenuto.
14: Buonasera,
0: a Zappi.
14: Buonasera.
0: Grazie per essere con noi. Insomma, sono state 72 ore di grandi movimenti bancari. Che cosa sta succedendo nel panorama italiano in questo senso?
14: Guardi, è molto interessante intanto tutto quello che succede, perché vuol dire che c'è dinamismo, che c'è...
0: È un buon segno, quindi, dice lei.
14: Esatto, è un buon segno. È comunque un buon segno per il paese. Poi, come va a finire, non lo sapremo fino a quando non sarà finita. Però sicuramente il fatto che Intesa, Banca Intesa, finalmente sia scesa in campo dopo due anni in cui non ha mosso paglia, non ha mosso un dito e ha dichiarato...
0: Però sicuramente non era distratta, e questo si può dire.
14: No, certo che no, che non era, infatti lo ha dimostrato che non era, a parte il fatto che nessuno ha mai pensato che potesse essere distratto. Però il fatto che finalmente Intesa sia scesa in campo, come dire, segna un risultato molto importante e forse decisivo in questa partita che è da due anni che si gioca intorno a Monte dei Paschi, Mediobanca e Gruppo Assicurativo Generale.
0: Certo. Ma quindi diciamo la prima mossa di questo risico, cioè la cosiddetta fusione tra uguali tra BPM e Monte dei Paschi, è qualcosa che è già uscita dall'orizzonte delle cose possibili?
14: Beh, a me francamente è sembrata subito ieri sera, quando poi si sono infittite le voci che Intesa si apprestava a lanciare questa OPAS, offerta pubblica di acquisto e scambio, a me è sembrata quella mossa di BPM più, come dire, un lamento. Poi stamattina Carlo Messina l'ha definita una lettera d'amore.
0: Una lettera d'amore, sì.
14: Però è forse ancora meno che una lettera d'amore, è il lamento di un innamorato respinto. Ma che francamente non capisco a che cosa sia servita, peraltro, perché ovviamente non c'era nessuna possibilità che appunto una lettera lettera, senza nessun impegno, potesse fermare una operazione come un OPAS, irta di formalità, di dettagli tecnici, invece
0: di consulenti, lettera, di grandi
14: consulenti, a parte i consulenti, ma che ci guadagnano sempre un sacco di soldi, no, i consulenti da queste cose. E quindi francamente
0: secondo sì. Lei che cosa ha mosso Banca Intesa, che cosa ha mosso Messina, qual è l'obiettivo di fondo di questa operazione, oltre che quello di crescere e diventare più potenti?
14: Ma guardi, secondo me Carlo Messina, Banca Intesa in generale, perché adesso noi personalizziamo nella figura degli amministratori delegati, ma in realtà dietro di loro ci sono consigli, azionisti, certo. Quindi è una macchina poderosa. Banca Intesa, diciamo, da un lato voleva sconfiggere in modo definitivo l'idea di un terzo polo nemico, quale probabilmente sarebbe stato quello intorno a BPM.
0: Quindi
14: BPM.
0: Il terzo polo, oltre Banca Intesa, è Unicredit.
14: Esatto. Contro il quale già Unicredit era intervenuta l'anno scorso, si ricorda la questione? Certo. Che poi il governo spazzò via col suo Golden Power e Unicredit
0: si concentrò solo a Germania e su Commerzbank.
14: Esatto, però Unicredit fece una mossa chiaramente difensiva, voleva difendersi, voleva sbarrare il passo all'ipotesi terzo polo. Poi in fin dei conti alla fine ci è riuscita Unicredit, anche se ha dovuto rinunciare alla sua peraltro costosa OPA su BPM. Tornando a Carlo Messina e a Intesa, però c'è anche una logica industriale precisa.
0: Questo mi interessa, sì. Come si può leggere?
14: Perché Mediobanca, per Banca Intesa, è un oggetto del desiderio molto appetibile, perché è una importante investment bank, fa molto corporate banking, come si dice nel gergo dei banchieri, quindi banking rivolto alle imprese, in particolare alle imprese del nord, quelle produttive, sono queste attività bancarie molto redditizie, verso le quali Intesa da tempo si va spostando sempre di più, e quindi acquisire Mediobanca per Intesa c'ha questo valore fondamentale. Poi non dimentichiamo che comunque Mediobanca è la cassaforte che custodisce questo importante pacchetto di azioni.
0: Ecco, questo di generale me lo spiega meglio, perché tutti i giornali di oggi dicono, con l'aria di chi se ne intende, di chi ha capito il vero nodo, che in fondo poi tutta la partita si ridurrebbe a conquistare i generali. È così, e se è così perché?
14: Non credo che sia tutta la partita. La partita principale è bancaria più che assicurativa, e ha a che fare con la eventuale fusione con Mediobanca, per le ragioni che ho appena, sì, che ho appena detto. Però chiaramente Generali è una importantissima azienda finanziaria italiana, che se la vede, se la batte con Banca Intesa quanto ha importanza nel sistema finanziario italiano ed europeo, aggiungerei.
0: Dicevo che raccoglie centinaia di miliardi di risparmio italiano.
14: Sì, adesso questo argomento a me lascia un pochino freddo, perché il risparmio degli italiani, ma di qualunque altro paese al mondo, aspetta soltanto di essere investito in attività sicure e redditizie. Poi la nazionalità di chi gestisce questo investimento, secondo me, al risparmiatore non interessa
0: però,
14: per niente.
0: Però, mi scusi se la interrompo, leggevo anche qui sulle le cronache un po' più politiche, in cui il governo, soprattutto Giorgia Meloni, è invece attenta alla questione dell'italianità, ed era per questo un po' più perplessa di intromissioni francesi che si vedevano all'orizzonte.
14: Sì, allora distinguiamo gli obiettivi politici da quelli economico-finanziari, che sono distinti, che sono diversi, che a volte possono incrociarsi, ma sperabilmente la politica non dovrebbe, i governi in particolare non dovrebbero interferire nel normale funzionamento di un mercato libero, economico e finanziario. Ovviamente chi fa politica poi si preoccupa anche dei suoi elettori e delle sue bandiere identitarie, quindi io non ho nulla da dire, da criticare sull'atteggiamento del governo Meloni quando dice che bisogna che le grandi banche, le grandi centrali di risparmio siano italiane. Da economista osservo che questa cosa economicamente non ha un senso particolare.
0: E quindi secondo lei alla fine questa cosa andrà in porto? È difficile prevederlo, lo so, ma ha una razionalità tale che la trascinerà a un risultato conclusivo?
14: Beh, direi di sì, ci sono vari elementi che militano a favore di questa ipotesi. Da un lato la sua, come dice lei, razionalità, e dall'altro il grande peso che hanno Intesa e Unipol, non dimentichiamoci di Unipol che gestisce in congiunzione questa.
0: Prenderà molte attività del Monte dei Paschi, ho visto molte agenzie.
14: Certo, lì c'è una chiara divisione del bottino, se posso esprimermi così. Quindi Mediobanca con la sua attività più che altro rivolta alle imprese va a Banca Intesa, e invece l'attività retail, l'attività al dettaglio di Monte dei, che è tipica di Monte dei Paschi, va a Biper via Unipol, che è una banca più somigliante a Monte dei Paschi da questo punto di vista, quindi più retail, come si dice, che corporate.
0: Comunque ha ragione lei, noi ce l'avamo dimenticato, non ci siamo dimenticati che Monte dei Paschi di Siena fino a qualche anno fa era considerata una banca perduta, fallita, ci siamo dovuti svenare come contribuenti per tenerla in piedi, e adesso invece è diventata una specie di così di preda prelibata, no?
14: Non c'è dubbio su questo, e molta parte del merito è di Luigi Lovaglio. Luigi Lovaglio veramente ha compiuto un'operazione formidabile, è stato aiutato in questo da un mercato bancario che comunque diventava più favorevole in generale all'attività bancaria, perché i tassi si sono ripresi, eccetera. Però non c'è dubbio che risollevare le sorti di una banca virtualmente fallita, quale Monte dei Paschi di Siena era, è un grande merito di chi lo ha fatto, e cioè di Luigi Lovaglio.
0: Ma con questo risultato, diciamo, le banche italiane rispetto alla competizione europea si piazzano meglio, sono più, insomma, più credibili.
14: Si piazza, sì, oddio. Allora, se allarghiamo il discorso all'Europa intera, ancora non ci siamo, nel senso che le fusioni che molti, a cominciare da Mario Draghi, invocano da tempo, sono fusioni transfrontaliere, come si dice, quindi che valicano i confini nazionali, tipo il tentativo che Unicredit sta facendo,
0: però incontrano resistenze, come si vede,
14: che incontrano formidabili resistenze di tipo politico, che io vedo però si stanno un pochino sgretolando, nell'operazione Unicredit Commerzbank è un po' più probabile oggi di quanto non fosse un anno fa, quindi secondo me Unicredit fa bene a concentrarsi su quella operazione lì, perché quella ha veramente una importanza europea, non soltanto italiana.
0: Grazie professore, grazie per essere stato con noi. Salvatore Rossi a Zapping, buonasera, buon lavoro, grazie ancora.
14: Grazie, arrivederci.
0: 20:46 minuti, l'uomo del lunedì è Luigi Crespi e lo salutiamo subito. Buonasera Luigi, bentornato a Zapping.
15: Ciao Giancarlo.
0: Eccoci.
15: Che lunedì denso.
0: Pieno di notizie, pieno di cose, sì.
15: Cerchiamo di alleggerire un po' come come per iniziare la settimana con un minimo di leggerezza, ma non di stupidità, non di superficialità. Pietro Catelli, questa è la persona di cui ci occupiamo oggi, è un signore che ha creato un marchio incredibile, la Chicco. Quando si crea un marchio di questo tipo, i grandi marchi...
0: Chi non conosce la Chicco?
15: Chicco,
0: siamo tutti nati, cresciuti e pasciuti
15: con i nostri figli, sì. Con la Chicco. Ma veniamo, approfondiamo questa cosa che è molto interessante. Quando nasce un grande marchio, cosa hanno in comune i grandi marchi? Non nascono nelle sale riunioni, ma nascono da una ferita, da un bisogno, da una famiglia e da un gesto semplice. Chicco nasce così. Pietro Catelli non inventò soltanto un marchio, inventò un nome che sarebbe entrato nelle case di milioni di famiglie in tutto il mondo. Un nome piccolo, domestico, affettuoso, un nome che non sembrava neanche una cosa industriale, sembrava il soprannome di un bambino, infatti lo era. Pietro Catelli nasce nel 20 a Monte Olimpino, che tu non sai dov'è, ma è un paese.
0: Però lo sento sempre per radio, in gorgo a Monte Olimpino.
15: È vero, è un posto, diciamo, nevralgico. Sì. Comunque lì è nato Catelli, nel Comasco, in un paese del Comasco, una storia italiana vera, una famiglia semplice, padre operaio, al lavoro presto, fatica, a 17 anni entra nel mondo dei prodotti sanitari, siringhe, aghi, termometri, eccetera, eccetera. Esattamente, non possiamo chiamarlo un regno di poesia, no? Ma è lì che impara una cosa decisiva: i prodotti che entrano nella vita delle persone non vendono soltanto utilità, vendono sicurezza. Nel dopoguerra fonda Arsana. Marchio anche questo notissimo,
0: certo.
15: non parte da un grattacielo, non parte da un magazzino, non parte da una multinazionale, parte visitando farmacie, negozi, clienti, strada per strada, suonando campanelli, banchi, eccetera. Un marchio che prima di diventare marchio si diffonde dalla fiducia nel porta a porta. Poi arriva il 58, finita la guerra, c'è il boom economico, Catelli decide di lanciare una linea dedicata all'infanzia e qui si accende la scintilla. Non sceglie un nome tecnico, non sceglie un nome freddo, non sceglie una sigla, prende il soprannome di suo figlio Enrico, Chicco. Questa, io credo che questa sia una grande lezione. Un grande brand non deve spiegarsi troppo, deve farsi capire subito. Chicco è una parola corta, dolce, sarei d'accordo con me,
0: certo.
15: Facile, memorizzabile.
0: Chissà in quante famiglie c'è un figlio maschio che da bambino viene chiamato Chicco, perché può essere Francesco, può essere Enrico, è l'abbreviazione di tanti nomi, no?
15: Ma può essere qualsiasi nome, perché a Chicco, sì, è dalle parti, diciamo, di Roma, diventa quasi un vesteggiativo. E comunque è sinonimo di bambino, ma anche di seme. Se ci pensi, Chicco è anche il seme.
0: Certo,
15: e ha dentro l'inizio, la crescita, la protezione, è un nome che non intimidisce, non promette performance, promette cura. E il mercato, come quello dell'infanzia, la cura vale più della tecnologia. Perché quando ti nasce un bambino in casa, non entra solo un figlio, entra la paura, entra l'inesperienza, entra la domanda più antica del mondo: ma sarò capace di proteggerlo?
0: Quindi l'apprensione, ecco, le notti insonni.
15: Chicco intercetta esattamente questo. Non vende biberon, passeggini, giocattoli, prodotti per bambini, vende l'idea: ci siamo noi che ti accompagniamo. Ci ha mai pensato? Ma è così. È il contrario del marketing urlato, e il marketing si definisce di presenza. E infatti Chicco diventa uno dei marchi che non hanno bisogno di essere tradotti. Lo trovi in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, nei mercati internazionali. Oggi Arsana è un gruppo che fattura, senti bene, oltre 1 miliardo di euro di ricavi, con Chicco come uno dei suoi marchi simbolo. Ma la cosa più interessante non è il fatturato, è la conseguenza. La cosa interessante è che tutto nasce da una scelta di posizionamento perfetta: trasformare un soprannome familiare in un'impresa universale. Qui è il punto che spesso le aziende dimenticano. Il nome non è una decorazione, perché il nome è un destino. Se sbagli il nome, il pubblico deve fare fatica. Se lo azzecchi, il pubblico ti adotta. Chicco funziona perché non sembra costruito, sembra già appartenere alla vita delle persone, come di fatto lo è, l'hai detto tu, no? Tutti i bambini si chiamano Chicco, e quando un marchio sembra appartenerti, prima ancora che tu lo compri, ha già vinto la sua metà della sua battaglia. Pietro Catelli capì una cosa che molti manager oggi, con budget enormi, non capiscono più. La marca non nasce nella vanità dell'azienda, nasce nella vita del cliente, e la vita del cliente, nel caso di Chicco, era la vita dei genitori, le notti senza dormire, lo dicevi prima te,
0: i biberon riscaldati,
15: il primo bagnetto, il primo ciuccio, il biberon, il primo passo, il passeggino da scegliere, il prodotto da toccare, la paura di non sbagliare, Chicco è entrato lì, nella testa, non nella testa delle persone, ma nelle case. E per questo che la storia di Catelli non è una storia solo una storia imprenditoriale, è una storia di comunicazione italiana fantastica, di quella comunicazione che non ha bisogno di gridare perché sa dove arrivare. È un genio.
0: Ma regge anche nell'era dell'inverno demografico, non è? Uno potrebbe dire vendere cose per bambini quando i bambini non se ne fanno più, magari è arrivata la fine, no? Non è così.
15: Infatti la domanda è: perché Chicco ha resistito? Perché i prodotti cambiano, i cataloghi cambiano, i mercati no. Quindi la domanda di sicurezza, la domanda, cioè, poi il crollo, il gelo demografico è recente, comunque per tanto gelo che sia, comunque
0: nasce. I bambini continuano a nascere.
15: Continuano a nascere. Magari non sono italiani, però continuano a nascere. Questa è, secondo me, una delle storie più belle di brand, e credo che sia il modo migliore in una giornata così complicata, così difficile, piena di notizie contraddittorie, di raccontare una storia vera della nostra storia, del nostro paese, di cui ci dobbiamo essere orgogliosi e che, visto che fa parte del nostro quotidiano ancora oggi, ci dimentichiamo di ricordare.
0: Ma è ancora un'azienda tutta italiana?
15: È ancora un'azienda tutta italiana.

0: grazie ancora. Allora chiudiamo qui questa puntata di Zapping. Grazie a tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie ad Alex Messina, il nostro regista questa sera. Alla parte tecnica ringraziamo Giovanni Leporale e Max Gambino. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera e poi il GR1 e Zona Cesarini. Vi ricordo che potete risentire questa puntata su RaiPlaySound.it e potete scriverci, fatelo anzi, dateci suggerimenti, argomenti che vorreste che fossero trattati a Zapping, appunto a zapping@rai.it. È davvero tutto, un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi, appuntamento a domani.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ascolta, si fa sera.
6: Al microfono padre Vittorino Grossi, professore emerito di patristica presso la Pontificia Università Lateranense.
7: Gentili uditrici e amici, buona serata con Sant'Agostino. Questa sera ci fermiamo un po' sull'inestimabile bene dell'amicizia per la vita di ciascuno di noi. Agostino, scrivendo alla matrona romana Proba della nobile famiglia degli amici, che gli poneva alcune questioni riguardanti la preghiera, amò spiegarle che la preghiera è un atto di amore che ti lega a Dio e nello stesso tempo a quanti conosciamo nella vita, in particolare ai nostri familiari, il coniuge, il figlio, papà, mamma, i nonni. Lui spiegava a Proba che rivolgersi a Dio con amore nello stesso tempo crea nel nostro spirito la gioia della vita. È scritto la lettera: Proba, niente ti è caro nella vita se non hai una persona amica. In altre parole, l'amicizia è il succo della vita che si vive, spiega ancora Agostino, distinguendo l'amore lecito da quello illecito e portandolo ad ogni persona che la vita ci mette accanto. Lui scrive: l'amicizia ha il suo principio nel coniuge e nei figli e si apre agli altri uomini, ma considerando che noi abbiamo avuto soltanto un padre ed una madre, chi sarà l'altro uomo? Ogni uomo, aveva detto Gesù, è prossimo ad ogni uomo. Rivolgiti alla natura, è uno sconosciuto, è un uomo, è un avversario, è un uomo, è un nemico, è un uomo, è un amico, resti amico, è un avversario, diventi amico. Abbiamo ora presenti tre cose: la salute, l'amico, la sapienza. Ma la salute, come pure l'amico, sono di questo mondo, d'altro luogo, e la sapienza che ci viene da Dio e sostanzia ogni nostra amicizia. Buona serata con Sant'Agostino, cari amici che mi ascoltate.
6: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito RaiPlaySound.it.

0: Ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. Il ministro israeliano Ben Gvir è indagato dalla Procura di Roma per la vicenda degli attivisti della flottiglia ai quali il politico di Tel Aviv ha rivolto parole di scherno mentre erano in stato di arresto, inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod.
4: Hanno fatto il giro del mondo le immagini che ritraggono gli attivisti della flottiglia inginocchiati con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod, attivisti derisi dal ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir. La procura di Roma riguardo questa vicenda accaduta nel maggio scorso è scritto nel registro degli indagati. Il ministro si ipotizzano reati di tortura e sequestro di persona in relazione all'abordaggio e alla successiva detenzione degli attivisti, tra i quali figurano anche cittadini italiani. Manifestazioni, cartelli e striscioni da Atene a Toronto a Johannesburg, attivisti in sciopero della fame in 13 paesi, tra cui l'Italia. La Global Summit Flottiglia si mobilita in tutto il mondo per fare pressione sui governi e chiedere il rilascio di Sirte 10+1, come li chiamano sui social. I 10 negoziatori del convoglio umanitario, tra cui gli italiani Alberizia e Centrone, che cercavano di raggiungere Gaza via terra, detenuti dal 24 maggio a Bengasi, più l'11esimo in carcere a Tripoli. Elena Paba, GR1.
3: La crisi in Medio Oriente, diplomazia al lavoro dopo gli attacchi di ieri sera per cercare di fermare l'escalation, rassicurazioni da Israele su un possibile cessate il fuoco con Teheran. Tuttavia l'esercito di Tel Aviv colpisce nuovamente il Libano meridionale provocando diverse vittime.
5: Per ora i nostri attacchi sono terminati perché dopo aver colpito Teheran ha smesso di lanciare missili, dichiara Netanyahu. Il premier dello Stato ebraico però sottolinea: la nostra battaglia con Iran e Hezbollah non è ancora finita. Infatti se Tel Aviv ha smesso di colpire l'Iran, ha bombardato nuovamente il Libano a tiro. Come ha detto a Trump, proteggeremo Israele, conclude Netanyahu, che per diverse volte ha contravvenuto alle richieste di Washington, prima bombardando Beirut e suscitando la reazione di Teheran, poi rispondendo agli attacchi iraniani. Oggi Trump ha sentito ancora al telefono il premier israeliano, un colloquio definito da fonti dello Stato ebraico positivo, ma lo stesso Trump ha chiarito: ho detto a Bibi che farebbe molto bene a fare attenzione a ciò che sta facendo perché potrebbe ritrovarsi molto presto da solo di fronte all'Iran. E su Truth ha scritto che Tel Aviv e Teheran stanno cercando un cessate il fuoco immediato e che i negoziati finali sulla pace procedono a meno che l'ignoranza o la stupidità non si mettano di mezzo. Ma la situazione resta incerta, abbiamo spezzato la logica di un cessate il fuoco solo sulla carta e delle sue ripetute violazioni sul terreno, ha dichiarato lo speaker del Parlamento Ghalibaf a Teheran, ribadendo che gli attacchi riprenderanno nel caso venga nuovamente colpito il Libano. Marco Barbonaglia, GR1.
3: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio sulle azioni di Monte dei Paschi di Siena di oltre 30 miliardi e mezzo, aprendo così un nuovo capitolo del cosiddetto risico bancario dopo la lettera di Banco BPM alla banca senese per una fusione alla pari. Il Ministero dell'Economia prende atto delle iniziative, si legge in una nota, che riconoscono la valorizzazione della banca risollevata da una posizione prefallimentare. Operazioni alle quali i mercati finanziari guardano con favore, la borsa di Milano chiude in territorio positivo.
6: MPS, la magnifica preda su cui hanno messo gli occhi un po' tutti. Oltre alla raccolta e agli sportelli sul territorio nazionale, nel mirino delle banche che vogliono prendersi Monte dei Paschi di Siena c'è la quota del 13% di Generali, il colosso che gestisce 900 miliardi di euro di risparmi. L'economista Leonardo Becchetti.
7: Generali è un valore straordinario nel nostro paese, sia per l'equilibrio di potere che anche per la gestione del risparmio. Quindi Generali ha un ruolo fondamentale per capire dove questa ricchezza enorme che è il risparmio degli italiani viene prevalentemente allocata.
6: Le aggregazioni sono auspicate da tutti. Banca Centrale Europea e Banca d'Italia da tempo chiedono campioni europei per raccogliere e convogliare i risparmi di famiglie e imprese su mercati azionari e aziende del vecchio continente. I soldi da investire non mancano. Solo nel biennio 2024-2025 Intesa, BPM, Biperb, MPS, Unipol hanno registrato utili record per oltre 30 miliardi di euro. Amalia Carosi, GR1.
3: La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato l'ergastolo Gabriele Bianchi per l'omicidio di Willy Montero, picchiato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro, in provincia di Roma. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello, dopo che la Corte di Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis, in cui era stato condannato a 28 anni, mentre la Cassazione aveva già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Siamo alla musica con un video di 13 minuti pubblicato su YouTube. Madonna presenta Confessions 2, il nuovo attesissimo album che uscirà il 3 luglio. Il video è un mosaico di immagini frammentari e seducenti che descrive un viaggio nella notte della pop star e include estratti di 6 brani del disco. Con questo è tutto, prossimo GR alle 21, buon proseguimento d'ascolto.

0: soluzione ha.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
9: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
10: Ma è così ogni mattina? Tutte le mattine.
11: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
9: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
15: Zona Cesarini. Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prioreschi. Sono le 21:08 minuti e 40 secondi in questo lunedì 8 giugno 2026. Saluto subito la nostra squadra, regia Ciombretta Conti, alla parte tecnica Maximiliano Gambino e in redazione come sempre Tony Tisi. Parleremo nelle due ore insieme di tennis, della finale del Roland Garros vinta da Zverev, primo slam per il tedesco, ma anche della grande partita disputata dall'azzurro Cobolli, della situazione Sinner per quanto riguarda i problemi fisici e che lo hanno influenzato anche nel percorso proprio a Roland Garros, uscita al terzo turno con Cerundolo. Poi di nazionale, due vittorie di misura per la squadra del CT ad interim Baldini e con Fulvio Collovati parleremo di questa giovane Italia, perché davvero tutti under 21 che molti dei quali hanno esordito in nazionale maggiore, queste due vittorie arrivate di misura con sicuramente anche delle note e positive. Il ciclismo col Giro d'Italia femminile e la Formula 1, perché è arrivata domenica ieri, quindi la vittoria, l'ennesima vittoria di Kimi Antonelli, questa volta a Monte Carlo, e dobbiamo assolutamente parlare di un fenomeno tutto azzurro per quanto riguarda la Formula 1. Il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Tanto calciomercato, ne parleremo ampiamente. Intanto possiamo dirvi, e lo avrete sentito sicuramente nel corso di questo pomeriggio, dell'ufficialità per quanto riguarda la panchina della Fiorentina, dell'arrivo di Fabio Grosso dopo la rescissione con il Sassuolo, panchina della Fiorentina a Fabio Grosso con contratto fino al 2028. Le parole del presidente commisso: Fabio ha dimostrato di saper guidare squadre e affrontare sfide importanti, crediamo che possa aiutarci a costruire una Fiorentina più forte. Fabio Grosso ha detto: arrivo in un club prestigioso con una tifoseria appassionata e una città che vive il calcio con grande intensità. Social ufficiali della Fiorentina con un bel disegno, un ritratto di Fabio Grosso in acquarello con scritto Welcome Fabio Grosso. Quindi c'è Fabio Grosso alla Fiorentina, lascia invece il Pisa, retrocesso Ilemar, che parleremo poi del toto allenatori perché continuano a muoversi le panchine di Serie A e di Serie B. Questo lo faremo più tardi.

0: Giovanotti Alfa con buon vento qui a zona Cesarini quando sono le 21 e 14 minuti in questo istante. Parliamo ora di tennis e intanto in preparazione di Wimbledon si inizia a giocare sull'erba. Buon primo turno per Bellucci a Stoccarda in Germania contro lo spagnolo Davidovic Fokina, vittoria per l'azzurro in 3 set. Collegato con noi c'è Davide Sanguinetti, ex tennista, allenatore, commentatore tecnico, che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Buonasera Davide.
1: Buonasera, grazie di avermi invitato un'altra volta.
0: Ci fa molto piacere averla qui con noi. Io ricordo il nostro numero SMS e WhatsApp per i nostri ascoltatori: 335-699-2949. Ve lo ripeto: 335-699-2949. Andiamo un po' ad analizzare questa finale del Roland Garros. Non è andata come avremmo voluto, però si è giocato un bel tennis e forse è arrivato, no, quello slam che meritava in qualche modo Zverev.
1: Ma sicuramente lode a Zverev che ha vinto finalmente il suo primo slam, perché come tutti dicono, se non vince uno slam rimani un campione incompiuto, perché Zverev ha vinto veramente di tutto, ma eccetto gli slam, ha vinto le Olimpiadi, ha vinto tutto, quindi sono contento per lui, anche se avrei voluto che perdesse un'altra volta, perché Cobolli ha fatto 2 settimane straordinarie, sono contento per lui, è un amico e niente, spero ci siano altre occasioni per Cobolli di vincere uno slam.
0: Rimarrà sicuramente quello smash, sto cercando di ricordare in quale momento del match, ma fondamentale per Cobolli, sbagliato, insomma ci è andato anche vicino. Abbiamo visto davvero una grande maturazione di Cobolli in tutto il torneo, ma soprattutto in questa partita. Però è vero come dicono tanti esperti di tennis, bisogna abituarsi a giocare partite di questo tipo.
1: Beh, è difficile, si dice che è difficile vincere al primo tentativo, però alle volte ci si riesce e si è fortunati, alle volte un po' meno, ma sinceramente era Zverev quello che poteva perdere questo slam sulla carta, diciamo, perché si parla sempre sulla carta, anche se Cobolli ultimamente è migliorato in una maniera incredibile, coi colpi di mentalità, di fisico anche, perché ricordiamoci che anche l'anno scorso aveva cominciato a giocare bene nei tornei grandi, tornei dello slam, quarti di finale a Wimbledon, quindi può giocare in tutte le superfici, però diciamo che è stata una partita intensa proprio perché voleva a tutti i costi vincere anche Cobolli.
0: Sì, sono d'accordo. Io sinceramente ci avevo sperato ad un certo punto. Sembrava che si fosse messa nel modo giusto, anche vedendo, no, il solito Zverev, che comunque ha dei cali di tensione abbastanza incredibili durante i match. Però in questo caso poi è riuscito a rimanere saldo, soprattutto nei momenti fondamentali, il tedesco.
1: Beh, è un campione. Poteva solo, diciamo, non dico solo, lui poteva perdersi nei ricordi, perché US Open avrebbe dovuto già vincere US Open contro Thiem, quindi poteva rientrare un attimino contro il nostro Sinner, però è stato bravo, è stato lì, difatti quando ha vinto ha cominciato a piangere proprio, quindi lo voleva tantissimo.
0: Davide Sanguinetti, le sono piaciute le parole di Cobolli, ha fatto un bel discorso secondo me alla fine del match, anche parlando insomma dell'importanza per lui del torneo, dell'amicizia con Zverev, e poi ha anche detto post partita che adesso deve resettare il suo cervello, non può pensare di andare a giocare, che so, Wimbledon e arrivare subito in finale ad esempio, bisogna tornare con i piedi per terra dopo un grande torneo, come un po' a riconoscere il fatto che comunque insomma queste cose non sempre accadono.
1: No, esattamente, quindi deve resettare tutto, ma lo stesso Sinner resetta tutto, una volta che vince un torneo deve resettare per la settimana dopo, quindi non è che vince il torneo E poi appena riparto rivinco anche l'altro torneo. Sì, è un grandissimo campione, lo ha fatto, però deve resettare tutto ogni volta. Quindi questa è la forza dei campioni.
0: Ci scrivono al 335-699-2949, Francesco da Verona dice: Cobolli è molto forte, farà benissimo secondo me, il piccolo problema è che ha il rovescio che deve migliorare. Da una parte il rovescio di Zverev, sicuramente il suo colpo migliore, Cobolli deve migliorare nel rovescio o è già competitivo? A me sembra insomma comunque un rovescio.
1: A me
0: comunque
1: mi sembra già competitivo.
0: Sembra un bel rovescio insomma.
1: Cioè, è un grandissimo rovescio, ora se mi stai parlando di che ogni volta che tocca un rovescio fare punto, ti dico sì, allora lo deve migliorare, però è un grandissimo rovescio.
0: Sì, esatto, ecco, dobbiamo paragonarlo con non lo so, rovesci di qualche altro grandissimo, magari non è il rovescio che so io, di qualche altro grandissimo del tennis, penso al rovescio di Wawrinka, che so, ma insomma un rovescio comunque
1: sì,
0: di ottimo
1: ma
0: livello.
1: Sono due rovesci diversi, Wawrinka ha una mano, queste due mani, quindi io lo reputo un grandissimo rovescio, anche quello di Sinner, penso che tutti vedono il dritto che spinge, sì, ma sì. Secondo me il rovescio di Sinner non lo sbaglia mai, è fenomenale, quindi reputo Sinner uno dei migliori rovesci al mondo, è il miglior giocatore al mondo, quindi è facile a dirsi.
0: Beh sì, però magari quando si gioca così veloce, il tennis moderno e quant'altro, a volte si fa meno attenzione magari al dettaglio tecnico, a quanto sia tecnico ad esempio il rovescio proprio di Sinner, che in realtà è un colpo eccezionale, perché riesce davvero sempre in qualche modo a risolvere le partite poi usandolo.
1: Esatto, poi in salto, ha cominciato a fare in salto, tutte questi cambi di ritmo, secondo me, detto tra noi, il rovescio di Sinner è il suo miglior colpo.
0: Sì, sono d'accordo, molto probabilmente sì, abbiamo visto davvero risolvere tante partite con quel rovescio. Veniamo un po' a una pseudo polemica, la definirei, Davide Sanguinetti, perché si parla tanto di Sinner per forza di cose, numero uno del ranking, sta vincendo tantissimo, quasi tutto, ma questa crisi a Roland Garros ha iniziato a creare un po' una sorta di telenovela, no? E c'è stato intanto Agassi, che è stato molto duro, ha detto non può crollare così dopo appena due ore di gioco, poi addirittura è arrivato Greg Rusevski, sicuramente lo ricorderà Davide Sanguinetti, ex numero 4 al mondo, oggi allenatore tra l'altro del francese Pericard. Sì, esatto, e dice: Sinner non avrebbe voluto rivelare di essere stato colpito da un virus, come sarebbe già accaduto in occasione della sconfitta contro Djokovic. C'è bisogno di tutti questi retroscena alla fine? Che idea si è fatto Davide Sanguinetti di questi momenti di difficoltà di Sinner, che sono capitati in un paio di occasioni durante diversi tornei?
1: Ma questo è normale, soprattutto nei tornei di due settimane devi essere perfetto, quindi diciamo che io ero lì, ho guardato la partita di Sinner proprio in live, sì. Ma vedevo proprio che stava soffrendo, non l'ho mai visto, sembrava che da un momento all'altro potesse cadere per terra, quindi ha proprio c'è stato qualcosa, ora io non sono un dottore, non ti so dire, però si sta parlando anche lì, anche Agassi forse ha un pochino esagerato, diciamo, nel dire quella cosa, ma se uno si sente male in quel momento, mi dirai, ma poteva sentirsi male 5 minuti dopo e sarebbe finita la partita? Sì, però è venuto in quel momento e si è sentito subito male, forse diciamo che Sinner si è un pochino spaventato anche, perché sì. Ci può stare che stai male, hai delle vertigini, non riesci più a colpire la palla nella maniera che vuoi, perché c'è stato un momento che la palla non riusciva più a colpire in nessuna velocità, diciamo.
0: Io credo che le tempistiche abbiano sollevato tutti questi dubbi, proprio perché, come diceva lei, Sanguinetti era ad un passo dal match, no? E poi allora così questo crollo è sembrato più grande forse del dovuto.
1: Sicuramente, io guarda, detto tra noi, è stato male, perché non può, sì, perché molte volte ha giocato già Sinner, non è che l'ora e 45, le due ore,
0: certo.
1: Perché diciamo non ha, fa più fatica se si va dopo le 4 o 5 ore, sì, ma chi è che non fa fatica? È quello che dico, però in quel momento proprio un'ora e 45 si sentiva male, perché non si vedeva proprio, poverino, mi dispiaceva anche vederlo così.
0: Sì, un peccato davvero, come un peccato, Sanguinetti, quanto è successo a Berrettini. Beh, ci siamo persi davvero tanti pezzi durante questo torneo, è un peccato perché forse avremmo potuto vedere qualcosa di ancor meglio, ancor migliore, no, di una finale con un italiano, pensando a Berrettini, Musetti, il forfè, anche Arnaldi.
1: Ma erano,
0: no,
1: tutti nella parte alta, purtroppo, sì. Berrettini, Arnaldi, uno sarebbe, cioè Sinner e Cobolli, ci sarebbe stato un italiano contro uno straniero, perché nella parte bassa del tabellone non c'erano più italiani.
0: Però ci siamo persi una sfida, un derby come quello fra Arnaldi e Cobolli, ad esempio. Musetti è stato male, insomma, cioè, ci siamo persi dei pezzi, ecco, per strada. Comunque,
1: diciamo che secondo me quello è stato, diciamo, perché Cobolli sì, si è riposato, diciamo, però avrebbe voluto giocare, perché è entrato poi in finale senza, è stato 4 giorni senza giocare. Quindi...
0: Ecco, quindi in realtà tutti parlavano di questa pausa di riposo come di un qualcosa in più, no? Ma in realtà non giocare comunque a tennis anche per così pochi giorni, perdere un po' il ritmo di gioco, non aiuta.
1: Esatto, da sportivi noi che lo sappiamo è più pericoloso che giocare magari una partita lunga.
0: Sì, questo forse si è visto, però adesso c'è...
1: Ma l'ha pagata nel primo set perché era nervoso, il primo set è andato via velocissimo.
0: Non è entrato in partita nel primo set, non è riuscito proprio... Esatto. E quello è stato decisivo, perché poi sembrava essere rientrato in partita, forse lì la differenza l'ha fatta l'esperienza anche di Zverev, che non poteva davvero perdere un'occasione del genere, è riuscito a trovare le risorse all'ultimo, perché...
1: Ma sicuramente sì, ma secondo me se si partiva dall'inizio, detto tra noi, Cobolli avrebbe vinto.
0: Beh, questo è un bel rimpianto adesso, ci lascia tutti un, esatto, po' così, perché ci abbiamo sperato tutti, veramente.
1: Ma poi ci è andato vicino, sì.
0: Veramente vicino, sì. Cioè quello adesso stavo cercando di ricapitolare dove è capitato, ma c'è stata una palla, uno smash che ha sbagliato facilissimo nel terzo set, immagino, veramente poteva cambiare la partita, ma peccato, tanti errori non forzati anche di Zverev, comunque, quindi una partita che è stata equilibrata per molto tempo. Cobolli, dopo questo exploit, perché comunque è stato un exploit, Sanguinetti adesso è in corsa per la race, per le finals, e cosa dobbiamo aspettarci da questo ragazzo dopo aver raggiunto un risultato del genere, una finale ad uno slam come Roland Garros?
1: Ma guarda, si può aspettare di tutto, perché Cobolli è un grandissimo giocatore, io lo reputo un campione, e secondo me adesso, come ha detto lui, bisogna resettare tutto e non vivere negli allori, diciamo. Quindi deve essere umile e andare ai prossimi tornei come ha sempre fatto, perché ci sono alti e bassi. Ora giocherà con una confidenza tale da rischiare di poter fare benissimo.
0: Certo.
1: Quindi
0: umiltà, ma con dei grandi obiettivi, perché dopo aver raggiunto una finale slam ovviamente si possono, no, rimodellare anche gli obiettivi, giustamente.
1: Esattamente. Poi pensa, potremmo avere 3 italiani al Master, sarebbe il massimo proprio.
0: Beh sì, davvero, iniziano a essere dei numeri fantascientifici, continua, esatto, ad essere dei numeri fantascientifici per il tennis azzurro, questo ci fa piacere, come ci ha fatto molto piacere chiacchierare con Davide Sanguinetti, grazie davvero e a presto.
1: Grazie a voi, grazie mille di avermi invitato. Arrivederci, ciao ciao ciao.
0: Grazie, e adesso c'è un po' di musica e poi l'onda verde.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:30 minuti 53 secondi, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Modena Nord e il bivio A1 a 22 Brennero-Modena verso Milano, segnalato incidente chilometro 155-8. A 14 Bologna-Taranto, tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna, c'è un incidente al chilometro 83. Sulla A13 Bologna-Padova, tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna, un veicolo in fiamme al chilometro 47. Sempre sulla A13 tra Villa Marzana e Ferrara Nord verso Bologna, un chilometro di coda al momento, ma in aumento per via del veicolo in fiamme di qui sopra. A11 Firenze Pisa Nord, tra Capannori e Lucca Est verso Pisa, il traffico è rallentato in quanto è in corso il ripristino di un incidente. Sulla A14 Bologna Taranto, chiuso il tratto tra Roseto degli Abruzzi e Teramo Giulia Nova Mosciano per via di un camion in avaria al chilometro 342 e 800. Ci sono 5 chilometri di coda in direzione di Ancona tra Pineto e Roseto degli Abruzzi. Ancora 14 tra Canosa e Andria verso Bari, incidente chilometro 621 e 6. Sempre sulla 14 tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti, fumo per incendio. A risentirci al prossimo aggiornamento, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Zona Cesarini.
3: Eccoci ancora insieme, 21:32 minuti e 30 secondi, zona Cesarini qui su Radio 1, Giacomo Prileschi con voi. E il calciomercato, il pressing della Juventus per il Dibu Martinez, si sta lavorando per regalare un nuovo portiere a Spalletti, e nel mirino appunto c'è Emiliano Dibu Martinez. E per adesso le richieste della Aston Villa sono abbastanza alte, attorno a 10 milioni di euro, e l'ingaggio di Martinez è un ostacolo, visto che a Birmingham percepisce circa 7 milioni di netti a stagione. E bisognerà capire poi cosa succederà, viste le cifre molto alte. Se l'offensiva per il Dibu non dovesse funzionare, allora si tornerebbe ad altri obiettivi, a partire da quello primario, che è Guglielmo Vicario, su cui non c'è più la concorrenza dell'Inter, che prenderà, come saprete, Provedel, e come secondo Joseph Martinez. Ma al momento Martinez resta per distacco il preferito. Spalletti avrebbe voluto Allison, ma molto probabilmente questa operazione non è possibile. E poi ancora Nicolas Burdisso, che saluta ufficialmente il Monza, direttore sportivo, ex direttore sportivo, ormai lo fa con una lettera aperta sui canali ufficiali del club brianzolo. Dice: cara comunità del Monza, abbiamo vissuto un anno fantastico, abbiamo raggiunto l'obiettivo di tornare in A con una stagione storica, è davvero difficile salutarvi, lasciare il ruolo di direttore sportivo nel club è una delle decisioni più difficili della mia carriera, me ne vado per una scelta professionale e di vita, torno a vivere in Argentina, il mio paese. Queste le parole di Burdisso. Fra pochissimo parleremo di calcio, di nazionale, di campionato, di calciomercato con Fulvio Collovati. Allora scriveteci al 335 699 2949, ve lo ripeto, 335 699 2949.

0: Come ci casca a fagiolo questo pezzo, Seven Nation Army dei White Stripes, colonna sonora non ufficiale del mondiale vinto nel 2006 dall'Italia con quel coro diventato famoso Poporo Popopo. E per parlare di questo e altro, scusate per le mie pessime doti canore, c'è con noi Fulvio Collovati, che saluto. Ciao Fulvio, buonasera.
1: Ciao Giacomo, buonasera a te e a tutti.
0: Ti ricordi quando suonava per le strade questo pezzo dopo la vittoria del mondiale?
1: Ma come non lo ricordo? Io tieni presente che io sono un doppio campione del mondo. Sono campione del mondo come giocatore, ma anche come giornalista, perché nel 2006, proprio con la Rai, ho fatto un mese a Monaco e facevo le telecronache, così. È stata un'esperienza incredibile. Quella è una nazionale che ha vinto, perché era una nazionale forte, dai, parliamoci chiaro.
0: Fortissima.
1: Nazionale con Pirlo, Nesta, Cannavaro, Inzaghi, insomma, una nazionale di grandissimi valori tecnici. Non vinci per caso, vinci perché probabilmente, come siamo stati noi anche nell'82, anche fortunati, però ci sono dei valori che vanno oltre, valori tecnici, valori morali anche.
0: Sì, beh, a pensare davvero alle partite, no? A quel mondiale, visto che hai avuto la fortuna di rivivere una vittoria del mondiale, questa volta però dagli spalti, seguendolo e raccontandolo, quella è stata una vittoria, un mondiale difficile, partite sofferte, ma mai quella squadra, dimmi se sei d'accordo, sembrava non avere il controllo della partita.
1: Non è mai stata in difficoltà. Io ho elencato alcuni nomi, ma potrei elencarti, c'era Del Piero, Totti, ma cioè, ma ragazzi, un giocatore di un grandissimo talento.
0: Totti a mezzo servizio e comunque decisivo.
1: A mezzo servizio, comunque decisivo, Del Piero decisivo nelle partite finali contro la Germania. Giocatori che avevano talento, avevano classe. Torno a dire, non vinci per caso. Poi dopo, rispetto al nostro dell'82, è stato un percorso diverso e tutto, però il mondiale è mondiale. Il mondiale, devi affrontare le partite tutte con lo stesso spirito, e quella è una nazionale che ci ha entusiasmato, parliamoci chiaro.
0: Arriviamo alla nazionale attuale, o meglio, neanche, non la definirei così, perché è stato un po' un esperimento quello che è stato fatto dal CT ad interim Baldini in queste due partite. Intanto, il dato di fatto è che non andiamo al mondiale e sono tre volte di fila che non ci qualifichiamo. Adesso abbiamo giocato queste due partite con un under 21 a tutti gli effetti, e Silvio Baldini, CT, due vittorie di misura. Che cosa hai visto in questi due match? Io ti cito subito un nome, intanto probabilmente un attaccante
1: più esposito
0: che mi sembra più che pronto.
1: No, beh, più esposito è il giocatore più pronto rispetto agli altri, certo, però quello che ho visto, ho visto quello che è riuscito a fare Baldini, e io permetti di dirti che questa è la mia opinione, sia chiaro, io a Baldini gli darei una chance, perché è riuscito a far ritrovare lo spirito che aveva la nazionale una volta. Io ho visto, ma i giocatori hanno festeggiato, tu hai giocato contro Lussemburgo, la Grecia, con tutto il rispetto, ma si è festeggiato alla fine della partita di ieri contro la Grecia come se si fosse vinto un campionato mondiale. Questo è lo spirito che deve avere la nazionale, la maglia della nazionale, l'orgoglio di indossare la maglia nazionale. E Baldini, permettimi di dirti che è riuscito a trasmettere questi valori, il coraggio di osare, il coraggio di giocare. Si può anche sbagliare perché si ha 21 anni, però hanno giocato con coraggio, hanno vinto meritatamente, non hanno praticamente subito, perché non ho visto che in fondo la Grecia è una squadra che si è anche qualificata, mi pare. Adesso non vorrei sbagliare, dimmi tu, per la Nation League oppure eccetera eccetera, però ha trasmesso dei valori che erano importanti, che ultimamente la nazionale aveva perso, per cui è chiaro che non tutti andranno a giocare nella nazionale A.
0: Certo.
1: Non tutti, perché bisogna essere obiettivi e sinceri, però il modo in cui si è espressa questa nazionale è lo stesso modo che dovrà esprimersi la vera nazionale A in futuro. con questo spirito.
0: Non sei il primo che parla, no, di una possibile promozione di Baldini come CT della Nazionale Maggiore, comunque un maestro di calcio, abituato a giocare con i giovani. Abbiamo trattato un po' l'argomento anche del suo passato ad Empoli. Sì. Empoli è un luogo dove nascono tanti giovani talenti, no? È un'eccellenza per quanto riguarda i settori giovanili a livello italiano. La Nazionale però in questo momento, in pole per la panchina della Nazionale in questo momento, c'è un ritorno, quello di Mancini, di Roberto Mancini, che ha lasciato, fra mille polemiche, ma ha anche vinto un europeo, lo dobbiamo ricordare perché poi alla fine si ricordano solo le polemiche, e ha anche fatto una serie di vittorie da record con questa Nazionale. Certo. Però diciamo che i problemi c'erano lo stesso in quella Nazionale. Magari la vittoria del Mondiale, in quel momento era riuscito Mancini a compattare la squadra, ma era una squadra che aveva già dei problemi.
1: No, è stato bravo a compattare la squadra, poi a vincere l'europeo, però tieni presente che io ho l'impressione che chi diventerà presidente federale voglia presentarsi con un big, con un nome, con un big, e Mancini un big, con tutto il rispetto per Sbaldini, che ripeto, io gli farei continuare questa avventura meravigliosa, perché Baldini non ha niente da invidiare, non ha nulla da invidiare.
0: Fulvio, ti faccio questa domanda, scusa se ti interrompo, ma serve un big a una Nazionale del genere? Perché per definizione, ma... no, l'allenatore, il big è un allenatore comunque che è abituato a giocare con tanti campioni. Qua ci serve un po' di rifondare anche questa squadra.
1: Ma guarda, tu parli con uno che ha avuto nella Nazionale Under 21 e nella Nazionale A per 10 anni, perché io tra Nazionale Under 21 e forse anche 15, juniores anche, ho avuto tutti gli allenatori che uscivano da Coverciano. Bene. Per cui allenatori che non allenavano la VIC, erano della scuola di Coverciano, non avevano esperienza a livello di club, uscivano dal Berzotti, è uscito dal, era maestro di Coverciano, Azzelio Vicini, maestro, allenato juniores, poi è passato all'Under 21. E dopo sono diventati tutti e due allenatori della Nazionale Maggiore, hanno ottenuto dei grandi successi.
0: Come si è interrotto un percorso che per esempio continua più o meno nelle nazionali giovanili, no? Perché c'è invece lì una crescita di alcuni allenatori.
1: Sì, perché nell'Under 17 e nell'Under 19 si vince? Stasera ho visto l'Under 21 in amichevole, ha vinto contro l'Albania. Perché si vince? Perché probabilmente non si guarda il big di giocatore, il giocatore si guarda proprio all'unione, al gioco di squadra, tutti devono remare allo stesso modo, capito? Non ci sono delle... io penso che Baldini sia riuscito a trasmettere questo, sono tutti sullo stesso piano, poi è chiaro che c'è il giocatore che ha più talento rispetto a un altro, però tutti sono sullo stesso piano, e questo deve essere il messaggio che deve lanciare l'allenatore della Nazionale. Ti dico, non lo so, chi diventerà presidente federale, tutto, si parla di Mancini appunto che diventerà allenatore, ci mancherebbe altro, massimo rispetto per Mancini, però io sono rimasto entusiasta di questa esperienza di Baldini, perché ho visto i giocatori come parlavano dell'allenatore, come i valori che è riuscito a trasmettere, basta telefonini, camere triple, nel senso si fa gruppo, no? Si ritorna a far gruppo, ad amare il calcio, ad amare la maglia nazionale.
0: E io credo che questa scelta, che non è ufficiale ma ufficiosa, di Mancini al 335-699-2949, non mi sembra che stiano accogliendo bene, almeno i nostri radioascoltatori. Sono un campione, non sono per forza, non fanno statistica, mettiamola così. Però c'è chi scrive: per me Mancini può tornare in Arabia. C'è chi scrive: ma non si è qualificato ai mondiali, è vero che ha vinto un europeo e ripartiamo da lui per tornare ai mondiali.
1: Ma sai, la gente è rimasta un po' perplessa, diciamo la verità, del fatto che lui preso se n'è andato in Arabia Saudita, così lasciando la Nazionale, adesso si riprende il posto. Ecco, insomma, il tifoso ragiona con questa mentalità, ecco, senza pensare che è un ottimo allenatore, ci mancherebbe altro. È un ottimo allenatore. E poi dopo tutti sono rimasti un po' anche, come posso dire, soddisfatti. Vedere le immagini di questi ragazzi che festeggiano come hanno festeggiato ieri, come se avessero vinto un campionato del mondo, in fondo erano due amichevoli, no, noi non andiamo ai mondiali, per cui, però hanno festeggiato con un'esultanza che, devo dirti la verità, mi ha fatto un po' così,
0: quasi emozionare, cioè, mettiamo così, emozionare, perché ti ha dato felicità. Sì, secondo sì, te, sì. Insomma, un buon gruppetto di questi giocatori under 21 si può trasferire direttamente in nazionale?
1: Secondo me sì.
0: Ecco, beh, questa è già una secondo buona notizia.
1: Me sì. A cominciare da Pio Esposito, poi in fase difensiva, secondo me, Chiaro Dia, anche Comuzzo si sono comportati bene, per non parlare di Battezzaghi, ormai è una certezza anche del Milan, per cui secondo me sono dei giocatori interessanti. Poi è chiaro che non puoi pensare che tutti e 11, tutti e 20 andranno nella nazionale A, perché non è che puoi togliere Barella, non è che puoi togliere Bastoni, non è che puoi togliere probabilmente Retegui, così, però secondo me molti di questi andranno nella nazionale A, almeno io farei così, poi dopo non so quello che farà il prossimo commissario tecnico.
0: E se fossi, insomma, commissario tecnico, presidente federale, cos'altro faresti per rivoluzionare? Perché comunque adesso, pensandoci bene, no, a livello proprio di immagine, il ritorno di un ex allenatore della nazionale e quant'altro non dà questa idea di rinnovamento così ampio, almeno a livello di immagine. Poi Mancini è uno che ha lavorato tanto con i giovani, ha fatto esordire tanti giocatori, questo bisogna ricordarlo.
1: Ma tu mi vuoi mettere in difficoltà? Ma
0: non ci provo un po', senza cattiveria, senza cattiveria.
1: No, ma lo dico senza cattiveria, per la mia opinione, sia chiaro. Per quello che è riuscito a trasmettere, ripeto, sono due amichevoli, le partite, a parte che in nazionale le amichevoli sono partite vere, almeno io ai miei tempi, anche quando giocavi contro nazionale, non c'è l'amichevole in cui così affronti la partita in modo un po' così svagato, no, è la maglia della nazionale. Però per lo spirito che è riuscito a trasmettere, io una chance a Baldini gliela darei.
0: Vedremo come andrà, anche se davvero sembra quasi tutto fatto per Mancini, poi dipenderà anche dalle elezioni del presidente federale e quant'altro, vedremo quali saranno i movimenti che si faranno. Tra i vari titoli, intanto ricordiamo il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949, dove ci state scrivendo in tanti, vi ringraziamo, 335-699-2949, e Fulvio Collovati, tra i titoli qui sulla Gazzetta dello Sport Online, Fuggi Milan, si interroga la Gazzetta, qui perché inizia a scricchiolare tutta una struttura, perché non sono andati via solamente dirigenti e allenatore, ma anche vari giocatori potrebbero lasciare i rossoneri.
1: Uno dei primi potrebbe essere Leao.
0: Ah sì, Leao molto probabilmente, Maignan,
1: cioè, ma sai, ci sono alcuni giocatori che vanno via e che potrebbero andare via, diciamo così, tipo Leao, perché hanno deluso, perché Leao non ha mai dimostrato di fare il salto di qualità come giocatore, perché il talento ce l'ha, però non l'ha mai dimostrato. Altri che se ne vanno via, probabilmente vorrebbero andare via, tipo Maignan, che è uno dei migliori portieri che ci siano in circolazione. Perché? Perché probabilmente hanno perso un punto di riferimento che poteva essere Allegri, poteva essere lo stesso Modric e lo stesso Rabiot. Se Allegri va al Napoli, probabilmente si porta Rabiot al Napoli, cioè il Milan deve costruire una squadra, Il Milan si trova in difficoltà perché la scelta dei dirigenti, che è un punto interrogativo, la scelta dell'allenatore, punto interrogativo, del direttore sportivo, punto interrogativo. Io francamente qua fa presto venire il periodo del ritiro, dove il nuovo allenatore, se arriva uno straniero, come dicono, deve, con problemi di lingua, deve impattare subito in modo positivo, deve conoscere l'ambiente, i giocatori, non è così semplice, non è così semplice. Ormai il nostro campionato è pieno di stranieri, per cui devi anche comunicare con loro, e spesse volte non è semplice.
0: 2019, l'arrivo di Leao al Milan, sono curioso perché di chiederti, Fulvio, visto che conosci molto molto bene il calcio da tanti tanti anni, di questo processo, di questa involuzione di Leao. Io l'avrei fatto anche te, ho sentito, visto vari podcast con ex giocatori del Milan, dichiarazioni come quelle di Nesta, che parlava comunque di un luogo, no, Milanello e quant'altro, una grande famiglia dove comunque era quasi impossibile non crescere, non maturare come calciatori. Come mai non è successo questa cosa? Sicuramente è cambiato qualcosa al Milan, ma in generale non è riuscito a sbocciare un giocatore dall'evidente talento.
1: Ma tieni presente che stai parlando con uno che è cresciuto a Milanello.
0: Tra l'altro,
1: dai 16 anni fino ai 25, per dopo ho lasciato il Milan, ma per 9 anni io ho vissuto in collegio, in camera con Franco Baresi, e poi dopo lasciai il Milan, per cui ho vissuto, conosco la perfezione.
0: Hai percepito quello che diceva anche Nesta, tu da calciatore, quel fatto che comunque quella struttura ti aiutava in tutti i modi, no?
1: Ma quello è un college dove tu studi, ma studi calcio tutto il giorno. Tutto il giorno, io ho vissuto il mio periodo dell'adolescenza, invece di andare in giro per Milano a divertirmi così, l'ho vissuto lì a Milanello con dei valori. I valori erano: allenati bene, rispetta l'arbitro,

0: purtroppo al Milan pensavano di cambiarlo. Il fatto sta che è partito alla grande giocando, si è messo in luce perché le qualità ce le ha, gli strappi ce li ha, solo che non ha mai voluto migliorare, non ha mai voluto migliorarsi. Poi dopo, nel momento in cui gli ha cambiato ruolo Allegri, è andato un po' in disputa con lui, in rotta con lui, perché sì, lui non è un centravanti, lui è uno esterno che ha bisogno di spazio per poi puntarti così. Però il carattere
1: forse l'ha tradito, forse l'ha tradito l'ego un po', forse l'ha tradito,
0: sì, un po' l'ego, un po', ha perso l'umiltà. E lui sa che aveva, però tu puoi avere tutti i numeri che vuoi sulla fascia quando ti puntava di dribbler, però se non giochi con umiltà, ti alleni tutti i giorni, migliori anche le cose negative, dove probabilmente lui doveva migliorare, non è migliorato perché è un indolente di natura.
1: Ti faccio sorridere prima di salutarti, Fulvio, al 335 se non 949 ci scrive Mario e dice: secondo me, a voi giornalisti e opinionisti, Baldini sta antipatico perché è uno che non è piacevole e simpatico, ma noi insomma invece sta simpaticissimo Baldini, anche Fulvio lo ha detto e sottolineato, ha detto proprio che invece vorrebbe dare una chance, gli darebbe una chance, vabbè, è andata così.
0: Ma scusa, Baldini ha detto che il mondo del calcio attualmente, dimmi, magari mi sbaglio, mi pare di aver letto così, che è un mondo di lestofanti, ha detto così, no?
1: Sì, sì.
0: Vabbè, pensa che coraggio che ha, come facciamo a non amare una persona, chiaramente non tutti sono lestofanti, ci mancherebbe altro, però è uno che ha coraggio delle sue azioni e ci piace anche per questo motivo.
1: Grazie davvero a Fulvio Collovati per essere stato con noi.
0: Giacomo,
1: ciao Fulvio,
0: grazie,
1: a presto.
0: Buonasera a tutti voi, ciao. No matter what, no matter what, you

could turn a dance floor into a runway. Lady Gaga, stiamo ascoltando Runaway, ora c'è il GR1 delle 22, ne torniamo subito dopo. Click, click, click, click, everywhere I go.

0: 9:22.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini a Roma ha avviato un'indagine su Itamar Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale di Israele, per la vicenda flottiglia. Lo scorso 20 maggio Ben-Gvir ha rivolto parole di scherno verso gli attivisti pro-Gaza che dopo il blocco della loro missione erano

0: nel porto di Ashdod, inginocchiati e con le mani dietro la schiena. Per l'abbordaggio della flottiglia, la procura della capitale aveva già aperto un fascicolo per tortura e sequestro di persona. Poco fa, via social, il commento di Ben Gvir: il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, scrive, non mi lascerò scoraggiare da questa o qualsiasi altra inchiesta. E siamo alla situazione in Medio Oriente. Da Tel Aviv, rassicurazioni sul cessate il fuoco con Teheran dopo i raid incrociati della scorsa notte. Israele era già in rotta verso l'Iran, sono riuscito a ridurre la portata dell'attacco, ha detto Trump in un'intervista TV, rivelando il contenuto della sua telefonata con Netanyahu. Gli ho detto: stai molto attento a quello che fai perché potresti ritrovarti da solo contro l'Iran. Ma la tregua, nonostante gli sforzi diplomatici, resta molto fragile. Le forze israeliane hanno di nuovo colpito il sud del Libano. I morti nelle ultime 24 ore sono almeno una decina. Sugli interessi divergenti fra Stati Uniti e Israele e sulla necessità per Trump di non far saltare i negoziati, ascoltiamo il commento del vice direttore di Repubblica, Gianluca De Feo, al microfono di Valeria Fraschetti al Forum Difesa Machiavelli in corso a Roma.
1: Gli interessi americani sono lontani da quello di Israele, ma sono diversi anche da quelli di alcuni paesi del Golfo, in particolar modo di Kuwait ed Emirati Arabi. Donald Trump dovrà cercare di ripristinare un filo di negoziato e di imporre la sua volontà a Netanyahu. Se oltre il prezzo del carburante l'opinione pubblica americana si convincesse definitivamente che tutto questo conflitto è stato provocato da Netanyahu e dall'incapacità di Donald Trump di agire in maniera autonoma, potrebbe essere il colpo di grazia alla sua autorevolezza interna.
0: Il risico bancario Monte dei Paschi di Siena sta valutando la proposta di fusione alla pari formulata da Banco BPM e l'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi lanciata da Intesa San Paolo. Il Tesoro si è detto al corrente di entrambe le operazioni, mostrando apprezzamento per l'interesse nei confronti dell'istituto senese salvato dal fallimento con l'intervento pubblico. È già stata fissata per il prossimo 10 settembre l'assemblea straordinaria di Intesa per dare il via libera all'Opas. La cronaca con la vicenda della grazia. Nicole Minetti, la società del compagno Giuseppe Cipriani, chiede negli Stati Uniti un risarcimento milionario a giornali e TV italiane.
2: La causa è stata intentata alla Corte distrettuale di New York dai legali di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, con la richiesta di un maxi risarcimento da 250 milioni di dollari al Fatto Quotidiano e alla RAI per il programma Report. Una volta tirata in ballo Nicole Minetti, sostengono i legali, articoli e programmi TV avrebbero provocato un danno alle attività di Cipriani negli Stati Uniti. Il riferimento ai dubbi sollevati sui presupposti della grazia all'ex consigliera regionale condannata per favoreggiamento della prostituzione e peculato, riportando in particolare le parole di una testimone che raccontava di festini a base di sesso e droga nella residenza uruguaiana di Cipriani. La stessa donna ha però ritratto tutto davanti a un notaio una decina di giorni fa. Smentito dagli avvocati anche qualsiasi rapporto opaco tra Cipriani e Jeffrey Epstein, l'imprenditore condannato per pedofilia morto nel 2019. La coppia è passata al contrattacco dopo gli accertamenti della Procura Generale di Milano, che ha confermato che tutto era regolare nella richiesta che ha portato alla concessione della grazia. In Italia, intanto, è stata intentata un'altra causa per danni alla reputazione della coppia, contro la RAI, il Fatto Quotidiano e Mediaset per il programma Carta Bianca. Claudio Vigolo, GR1.
0: Una studentessa universitaria spagnola che studia a Milano nell'ambito del progetto Erasmus ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e il 23 maggio scorso al termine di una serata in una discoteca nella periferia est della città. La ragazza, dopo le violenze, è stata accompagnata da un'amica in ospedale dove gli abusi sono stati accertati. La procura e la squadra mobile stanno indagando per identificare i responsabili. Il branco era composto da 4 o 5 persone. Un bacio per una scheda SIM, a scoprire l'inchiesta dei carabinieri di Modugno, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Bari, che ha portato in carcere 3 persone e una quarta ai domiciliari. Tutti i dettagli nel servizio di Monica Arcadio.
3: Un bacio appassionato tra un esponente del clan Strisciuglio di Bari e la sua fidanzata avrebbe consentito di far passare nelle celle 3 schede telefoniche intestate a prestanomi. È quanto emerge da un'inchiesta dei carabinieri di Modugno, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Bari, che ha portato in carcere 3 persone e una quarta ai domiciliari. Le indagini hanno scavato nei metodi violenti utilizzati dall'esponente criminale per imporre il suo potere. Il calibro criminale e la gelosia patologica dell'indagato verrebbero fuori anche dai comportamenti tenuti nei nei confronti della fidanzata, la stessa che lo avrebbe aiutato a introdurre le schede telefoniche nelle celle. L'uomo avrebbe ordinato ai suoi collaboratori di rubare e incendiare l'auto della donna e lei, pur sapendo che il furto era stato ordinato dal compagno, ha preferito denunciare il fatto senza riferire i suoi sospetti agli investigatori. Un'inchiesta che ancora una volta conferma che la criminalità organizzata non si ferma neppure in carcere, anzi l'introduzione clandestina di telefoni cellulari e SIM permette di gestire e tenere sotto controllo gli affari sporchi.
0: Ora andiamo a Cervia, sulla riviera romagnola, dove compie 20 anni Bagnino per Amico, il servizio di accoglienza senza barriere su 9 chilometri di costa.
4: È una stupida caduta che costa tanto cara.
5: Prima il buio e poi la forza per Augusto, disabile, da Bergamo in vacanza a Cervia. 9 chilometri di spiaggia senza barriere. Fa il bagno Augusto grazie al servizio gratuito Bagnino per Amico, nato 20 anni fa dal cuore e dall'esperienza della cooperativa Bagnini di Cervia, in collaborazione con il centro di riabilitazione Fisio Equip. Eliette Canali, fisioterapista.
6: Ci rimangono in mente le loro storie. Ci siamo affezionati anche noi, sia al servizio che a proprio alle persone.
5: Accessibilità che diventa ospitalità, dall'ombrellone in acqua per poi fare una doccia in totale sicurezza. Danilo Piraccini, consigliere cooperativa Bagnini Cervia.
7: 20 anni fa è stato molto complicato quando avviamo questo progetto. Oggi il problema sarebbe interromperlo, per cui noi ci impegneremo sempre di più a migliorare questo servizio.
4: L'acqua salata per me è una grande medicina, ringrazio tanto, aiutano tanto, sono fortunato.
5: Da Cervia, Giovanna Greco,
3: GR1.
0: Prossimo giornale radio alle 23, buon ascolto.
8: Zona Cesarini.
0: Seconda ora insieme qui a Zona Cesarini, 22, 7 minuti e 10 secondi, sempre Giacomo Pririschi con voi al microfono, regia Ciambretta Conti, alla parte tecnica Giovanni Leporale, redazione Tony Tisi. Continuiamo a parlare di calcio come abbiamo fatto poco fa con Fulvio Collovati. Scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Calciomercato con Marco Palestra, nome forte del mercato, sicuramente lo vuole l'Inter per sostituire Denzel Dumfries, ma la trattativa con l'Atalanta sta diventando sempre più complicata. Prima di tutto c'è un'asta che è partita, sembrerebbe essere partita con la Premier League, l'Inghilterra. Ci sono Newcastle e Manchester City interessati a Palestra e quindi ovviamente il cartellino potrebbe ancora salire. Tra l'altro c'è una contropartita tecnica, quella del cartellino di Matteo Cocchi nell'operazione con la Dea per Palestra, e il giovane classe 2007 non convince l'Atalanta fino in fondo. Per questo i nerazzurri dovranno trovare in qualche modo la forza di mettere sul piatto un'offerta economica di oltre 50 milioni, chissà se aumenterà poi questa cifra, visto che ci sono anche tante squadre di Premier pronte, spendenti, quindi pronte a poter far lievitare ancora il costo di questo cartellino. Dicevamo con Fulvio Collovati del futuro della panchina della nazionale italiana. Ebbene, 3 anni dopo quel divorzio polemico e burrascoso che tutti ricordano, Roberto Mancini sembra davvero il favorito per sedere sulla panchina della nazionale, nettamente in pole position, si legge, per ereditare la panchina al momento occupata ad interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso. Sembrerebbero mancare solo i dettagli e la firma sul contratto, tempi brevi ma non brevissimi. Ovviamente prima andrà eletto il nuovo presidente federale, lo ricordiamo, si voterà il prossimo 22 giugno con Malagò che sembra in vantaggio sullo sfidante Giancarlo Abete, e cosa nota che il nome di Mancini è proprio legato a Malagò e quindi al futuro al futuro dell'ex numero uno del CONI. Allenatore marchigiano, 62 anni a novembre, ha un contratto fino al 2028 con l'Al Sadd, con cui ha vinto il campionato in Qatar, però rescindere non dovrebbe essere un problema. L'accordo con la federazione, che offre circa 2 milioni l'anno più bonus, non è un problema. Sarà sicuramente difficile però riconquistare una tifoseria, lo ricordiamo, che dopo la grande gioia per il 2021 lo aveva visto salutare proprio all'improvviso sponda Arabia Saudita, e abbiamo sentito anche dalle parole
9: dei nostri radioascoltatori al 335-699-2949 che il rapporto non sembra con la tifoseria, almeno per adesso, ricucito.

Madonna e Sabrina Carpenter, Bring You Love, qui a Zona Cesarini. Sono le 22, 13 minuti e 15 secondi. Parliamo ora di Formula 1. Vi ricordo il nostro numero SMS WhatsApp, 335-699-2949. Seconda ora insieme in cui ci dedicheremo a Formula 1 e ciclismo. Dobbiamo tornare sulla vittoria al Gran Premio di Monaco con Kimi Antonelli, che ha vinto dominando la gara nonostante davvero tante problematiche, tanta confusione, tante penalità, diversi incidenti. Una gara che vede Kimi Antonelli ancora davanti nella classifica generale del mondiale con la sua Mercedes e tra l'altro anche la benedizione in qualche modo di Lewis Hamilton, che come sempre va a parlare con lui quando poi finiscono le gare, insomma una sorta di passaggio di testimoni fra campioni, uno che sta crescendo, l'altro che ha vinto tantissimo in carriera.

0: Estran Bellas con Spirits qui a Zona Cesarini, 22:17 minuti e 35 secondi. Cambiamo argomento, parliamo di ciclismo. Ve l'avevamo detto, ve l'avevamo preannunciato. Scriveteci tutte le vostre curiosità al 335-699-2949. Ve lo ripeto, 335-699-2949. Collegata con noi c'è l'ex ciclista e commentatrice per Rai Sport, Giada Borgato, che saluto. Ciao Giada, grazie per essere qui con noi.
1: Ciao, ciao, buonasera, buonasera.
0: Allora, Giada, non vorrei iniziare con una sorta di provocazione, però attenzione, no? senza esagerare, però ecco, è stato molto divertente questo Giro Women, parliamo di questo, il Giro d'Italia femminile, forse sicuramente un pizzico più imprevedibile di quello maschile.
1: Beh, sì, assolutamente sì. Se vuoi che ti dico chi vince, lo diciamolo apertamente, vince il Giro Donne assolutamente. Oh, ecco. E non ci vergogniamo a dirlo, no, anzi, beh, poi sai benissimo che tifo ovviamente per il ciclismo femminile. Vabbè, sono ormai 3-4 anni che il Giro delle Donne, per qualche motivo, insomma, risulta quasi più entusiasmante di quello degli uomini, perché non c'è un dominatore su tutti e una dominatrice in questo caso, e per cui risulta sempre più imprevedibile e anche più entusiasmante fino alla fine.
0: Come è successo infatti nell'ultima tappa, no? Con Demi Vollering, sì, che ha vinto il giro stravolgendo però la classifica generale da Saluzzo a Saluzzo, 145 chilometri in cui praticamente ha ribaltato tutto.
1: Esattamente, è stato proprio così. Diciamo che ieri è successo quello che nessuno si aspettava, ovvero proprio un ribaltamento della classifica generale con questa Anna van der Breggen che era in maglia rosa e sembrava nessuno potesse sfilargliela più, perché aveva un minuto di vantaggio appunto su Demi Vollering, e anche Demi Vollering, sentendo un po' anche le sue interviste, non mai avrebbe creduto di poter andare in rosa poi al fine dell'ultima tappa, però sostenuta da una squadra fortissima e da una condizione fortissima è riuscita a metterla nel sacco la sua connazionale, che invece ieri ha avuto una giornata storta, ed è successo dell'incredibile ieri.
0: Certo che una ciclista che ha vinto davvero tanto in stagione, Fiandre, Frecciavallone, Liegi e tra l'altro anche tutti i grandi giri a questo punto.
1: Sì, Demi Vollering è una ragazza veramente fortissima, cioè ormai è nella breccia da qualche anno, ha 29 anni, quindi è nel pieno della maturità e in questi ultimi anni sta dominando veramente la scena e sta anche trainando, diciamo, il ciclismo femminile, perché non è solo una ciclista ma è diventata praticamente una star e insomma riesce a trainare tutto il movimento in maniera eccellente, e ultimamente sta vincendo tutto. Anche quest'anno è partita fortissimo, vincendo tanto, e era tra le candidate ovviamente vincitrici di questo giro. È un giro che ha visto nella start list tante stelle, perché veramente quest'anno con il cambio data del giro al via c'erano tante ragazze fortissime, e non pensava di trovare una Van der Breggen che di anni invece ne ha 36, perché è un po' più matura, così in forma, e Van der Breggen è stata fortissima, però poi ieri appunto Vollering è riuscita a tirare fuori il coniglio dal cilindro e ha messo in cassaforte anche il Giro d'Italia che le mancava.
0: Tra l'altro questa è una curiosità interessante, l'età di Van der Breggen diciamo che sta aumentando, no? In generale la longevità anche delle cicliste e dei ciclisti, cosa è cambiato secondo te, cosa sta cambiando, come mai riescono ad avere prestazioni di questo tipo anche andando un po' più avanti con l'età?
1: Ecco, diciamo che se c'è una differenza tra ciclismo maschile e femminile è che nel ciclismo femminile vediamo dominare ragazze invece mature. Quindi parliamo anche di una Van der Breggen che ha 36 anni, un'Elisa Longoborghini che di anni ne ha 34, mentre nel ciclismo maschile vedi più le nuove leve arrivare ed essere subito forti, mentre i più maturi, diciamo, iniziano a patire un po' l'arrivo di questi giovani, e sono veramente pochi i corridori che a 36-37 anni riescono ancora ad essere performanti, mentre nelle donne fanno ancora la differenza proprio le atlete mature.
0: Sì, decisamente, questa è una differenza sostanziale. Giada Borgato, hai citato Elisa Longoborghini che ha vinto l'ultima tappa e è anche stata la migliore tra le italiane in classifica generale. Diamo un po' un voto e raccontiamo un po' il Giro Women delle azzurre quest'anno, partendo da lei ovviamente.
1: Allora, Elisa Longoborghini è sempre una garanzia. Quest'anno non è riuscita a vincere il Giro d'Italia, ricordiamo che lei ha vinto l'edizione dell'anno scorso e sì, quella precedente, e non è riuscita per andare sul podio, quarta comunque, sempre un'ottima Elisa Longoborghini, e ha portato a casa comunque buoni piazzamenti e ieri è riuscita a vincere una tappa veramente bellissima. E lei è arrivata al Giro con dei problemi di salute non indifferenti, era arrivata al Giro con 9 giorni di gara sulle gambe, che sono veramente pochi, e tutti affrontati all'inizio dell'anno. Poi si era ammalata e quindi di fatto non è più riuscita a correre nell'ultimo mese e mezzo, quindi era arrivata a questo Giro d'Italia con qualche incognita. E le salite non mentono, cioè nel ciclismo di oggi non ti inventi più nulla, e quando c'era da affrontare le salite lei purtroppo è sempre andata in difficoltà. Fortunatamente lei è sostenuta da un grande motore ma anche da una grande testa, e ieri di testa soprattutto, oltre che di gambe, è riuscita a conquistare una vittoria, per cui a lei non posso non dare un 10 se mi chiedi un voto, perché è sempre Elisa, è sempre una garanzia. E poi l'altro 10 va ovviamente Elisa Balsamo, che è tornata a casa con la maglia rossa, di leader della classifica appunti, e 4 vittorie di tappa in un Giro d'Italia non sono cosa, cioè non è cosa da poco.
0: Quindi comunque voti altissimi per le nostre azzurre, che in ogni caso, nonostante le difficoltà, sono riuscite ad essere protagoniste. Però Giada Borgato, c'è una curiosità invece di cui vorrei parlare con te, dimmi se sbaglio, ma c'è stato un debutto storico per quanto riguarda lo sterrato, no? nel ciclismo femminile. Com'è andata questa esperienza?
1: C'è stato un debutto sullo sterrato, ma uno sterrato in salita,
0: sì,
1: perché
0: esatto,
1: le ragazze gli sterrati li hanno già affrontati più e più volte, la Strade Bianche, che è una delle nostre corse, cioè nostre eccellenze italiane, insomma, si corre su sterrato, per cui le ragazze sanno.
0: Sì, no, perdonami, mi sono espresso male, sennò sembra che non si corre, che le donne non corrono sullo sterrato, però per quanto riguarda il collo delle finestre è una particolarità, è un unicum, no?
1: Bravo, esatto. Cioè proprio lì hanno fatto una salita che è diventata in pochi anni un'icona del ciclismo maschile e femminile, e per la prima volta l'hanno affrontata anche le ragazze, ed è stata una salita veramente impressionante anche vedere le ragazze affrontarla così, con questa determinazione, questa cattiveria. È stato veramente veramente bello, e dopo le ragazze prendono sempre con grande entusiasmo anche le nuove sfide. E nonostante fosse una salita di 18,5 km con questi ultimi 8 appunto in sterrato, veramente c'era voglia e entusiasmo nel volerla affrontare. Non c'era anche un pelo di paura, chiaramente, però soprattutto entusiasmo da parte di tutte.
0: Ti chiedo un'ultima cosa prima di salutarti, Giada, prossimo appuntamento del ciclismo femminile da seguire, ovviamente c'è il Tour de France, no?
1: Sì, adesso a fine giugno ci saranno i campionati italiani, che sarà un appuntamento per le nostre italiane comunque molto, molto importante, e poi il Tour de France ci sarà, l'altro grande appuntamento, è il terzo e ultimo grande giro di stagione, perché le ragazze la Vuelta di Spagna l'hanno già corsa, per cui sì, ad agosto ci sarà appunto il Tour Donne, che sarà dove ci sarà un'altra bella sfida tra tutte le grandi del ciclismo femminile.
0: I nomi più o meno saranno gli stessi, dobbiamo aggiungere qualcun altro rispetto al Giro Women?
1: Sì, direi che oltre al Giro, alle ragazze che erano qui presenti, quindi Follering in primis e Van der Breggen, va aggiunta Pauline Ferrand-Prévot ovviamente, che è la vincitrice uscente del Tour de France, Casia Nevia-Doma, anche lei ha già vinto un Tour de France, e queste sono insomma le donne da aggiungere al menù del Tour.
0: Ti ringrazio davvero, ti ringraziamo davvero per essere stata con noi, Giada, e a presto, grazie mille.
1: Grazie, grazie a te, grazie, buona serata.

The Smiths, cause there's a light that never goes, qui a zona Cesarini, 22, 30 minuti e 50 secondi, ancora calcio mercato, la difficile ricerca dell'attaccante per la Juventus, vicino Sorloth, più lontano Colomani, perché ci sono grossi problemi, c'è da risolvere la questione con il Paris Saint-Germain che non prende nemmeno lontanamente in considerazione l'ipotesi di uno scambio, era successo già all'epoca del suo arrivo proprio alla Juventus. Solo una chiusura in termini economici, c'è la scadenza nel 2028, non c'è nessuna intenzione di rinnovarglielo e tra l'altro il prestito di un solo anno sarebbe una follia, quindi complicatissima questa trattativa con la Juventus, che però dall'altra parte è sempre più vicina a Sorloth, e qui invece le trattative sono più che avanzate per quanto riguarda i bianconeri. L'attaccante dell'Atletico Madrid, se ne parla ormai da giorni e c'è l'accordo con il calciatore, si prova addirittura a chiudere prima del mondiale, intesa di massima con l'attaccante norvegese, 4 milioni fino al 2029 più un'opzione per il 2030. Si tratta con l'Atletico, che però ovviamente cerca l'asta per il calciatore, quindi un aumento del cartellino, però vedremo, perché l'obiettivo dei bianconeri è proprio quello di portare un attaccante, il sostituto intanto di Dusan Vlahovic, vedremo come andrà con Colomoni, a Torino prima dell'inizio dei mondiali.

0: Michael Sembello con Maniac qui a Zona Cesarini, 22, 36 minuti e 10 secondi. Parliamo di Formula 1. Vi ricordo il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949. Ve lo ripeto, 335-699-2949. C'è con noi Leo Turrini, giornalista, scrittore, esperto di Formula 1, che saluto. Ciao Leo, grazie per essere qui con noi.
1: Ciao, avete preso la canzone giusta perché siamo in piena chimimania.
0: Sono d'accordo, la possiamo usarla con gioco di parole.
1: Avete azzeccato la colonna sonora, bravo.
0: Pensia, potrebbe diventare colonna sonora non ufficiale, come Seven Nation Army, ne parlavamo prima col mondiale del 2006, no?
1: Guarda, quello che stiamo vedendo con questo ragazzo che io chiamo Harry Potter è veramente straordinario, adesso, nel senso che nella domenica di Monte Carlo Antonelli non è che abbia ribadito il suo istinto pazzesco per la velocità, quello si era già capito, chi l'aveva seguito da Monello nei kart l'aveva già notato, ma vincere con quella personalità lì, con quell'autorevolezza lì, su un circuito mitico come Monte Carlo. Guarda, io ieri guardavo il Gran Premio insieme a Riccardo Patrese, che è stato uno dei pochi italiani ad aver vinto nel Principato nel 1982. Quando è stata ordinata la nuova partenza da fermo dopo l'incidente di Leclerc, e quindi il vantaggio enorme che Antonelli aveva acquisito è stato azzerato, e lui doveva di nuovo scattare verso la strettoia di Santa Devota, avendo accanto Lewis Hamilton, che potrebbe essere suo padre, che ha vinto sette mondiali.
0: Si comporta anche un po' da papà di Kimi Antonelli.
1: Bravo, ma Patrese mi ha detto: ma non ce la fa. Il nostro Harry Potter non ce la fa perché sarà dilaniato, divorato dalla tensione. Invece, ragazzi, pronti, via. Cioè, allora, questo moccioso qui ha, devo dire, una capacità di controllare, governare le emozioni, e lo rende ancora più forte, e questo è bellissimo.
0: Stiamo arrivando ad un nuovo livello di Kimi Antonelli dopo questa vittoria a Monaco, perché a Monte Carlo, perché come dicevi te è stato un gran premio complicato, penalizzazioni, bandiere rosse, partenza da fermo, quindi in quel momento lì forse abbiamo visto per la prima volta anche la maturità di Kimi Antonelli e non solo il talento. Siamo d'accordo su questo o già era arrivato prima un qualcosa del genere?
1: No, allora guarda, Kimi ha acquisito man mano una sicurezza che ovviamente gli viene dai risultati, però sono tutti sbalorditi. Cioè, ti faccio un esempio: a Monte Carlo, per le caratteristiche del tracciato, la Mercedes al sabato non era la macchina più veloce, tant'è vero che il suo compagno di squadra Russell è finito dietro. Antonelli ha fatto un giro da paura alla fine, negando la pole a Verstappen, e lì vedi, tu hai usato il termine maturità, io potrei dire la consapevolezza del campione, che sa che può fare delle cose che altri magari sono precluse. Quindi a questo punto ovviamente bisogna avere molta pazienza, prudenza, la stagione lunghissima, se sarebbe una bella notizia perché vorrei vedere che è finita la guerra, se recuperano in autunno i gran premi saltati a primavera di Bahrain e Arabia Saudita, questo mondiale finisce a Natale, quindi non è che si possa cantare vittoria così presto, però indiscutibilmente adesso il mio Harry Potter è il favorito numero uno per il titolo, su questo non si può dubitare.
0: In un gran premio in cui tanti big hanno avuto, stavo per dire, hanno fatto fatica, no, hanno fatto un disastro, insomma, tra inaffidabilità del monoposto, errori e chissà cos'altro, Verstappen, Leclerc, tutti fuori.
1: Hai ragione, allora facciamo solo un'eccezione, probabilmente merito di Kim Kardashian, l'effetto Kim è stato battuto solo dall'effetto Kimi. Hamilton sembra tornato un pilota, perché questo, ragazzi, già aveva fatto un garone in Canada arrivando secondo, che era il miglior risultato in Ferrari, l'ha rifatto Monte Carlo, è secondo nel mondiale.
0: Leo, secondo te cosa non aveva funzionato all'inizio fra Hamilton e la Ferrari?
1: Beh, lui secondo me aveva sottovalutato, ma anche la Ferrari l'aveva sottovalutato, l'impatto per Lewis con una realtà completamente nuova. Hamilton è stato in Mercedes dal 2013 al 2024 e quindi si è trovato a Maranello in una dimensione diversissima, un modo differente di gestire le cose, anche tecnologie applicate in maniera certamente non sovrapponibile agli schemi Mercedes. Lì c'è stato un errore di sottovalutazione da parte di entrambi gli sposi, chiamiamolo così, hai capito?
0: Sì.
1: Adesso lui ha preso in mano la squadra, si vede, cioè si fa ascoltare dai tecnici dell'Egitto. Faccio un esempio: la gara prima di Monte Carlo in Canada, lui si è presentato e ha detto: io al simulatore a Maranello non ci vado, perché ho capito che quello che provo al simulatore poi non risponde mai ai dati che ci dà l'asfalto. Ha fatto così e ha fatto una gara da paura.
0: Quindi non simula bene questo simulatore.
1: No, a Monte Carlo è stato di nuovo perfetto. Sì, tra sì. L'altro, così arriviamo a Leclerc, è la prima volta da quando sono in coppia che Hamilton è davanti a Leclerc in classifica.
0: Tra l'altro poi in un gran premio così caro
1: no,
0: a Leclerc.
1: No, ma dico anche proprio in classifica generale, sì, non sì, era sì, mai successo in un anno e mezzo. Quindi questo secondo me contribuisce a spiegare il nervosismo di Carletto. Aggiungo che Leclerc ha ragione su una cosa: la squadra ieri, quando lo ha obbligato a fare il pit stop mettendosi in coda a Hamilton, che doveva scontare una penalità di 5 secondi, ha fatto venire la mosca al naso al Monegasco, perché Leclerc con quella penalità di Hamilton sarebbe stato davanti al compagno di squadra, obbligandolo a stare fermo dietro Hamilton che deve scontare la sanzione, ha perso il vantaggio. E questo secondo me, al di là delle lamentele che poi Carletto ha avuto sui freni, spiega anche il suo errore, perché comunque è anche un suo errore quello andare a sbattere lì.
0: Nervosismo, Leo. Nervosismo di
1: sì, ma ti dico, secondo me l'ha fatto arrabbiare la scuderia con quella gestione del pit stop, ma sicuramente Leclerc sta cominciando a domandarsi com'è che, guarda, Monte Carlo è casa di Charles.
0: Sì.
1: Mai fino a sabato un compagno di squadra di Leclerc era stato davanti in qualifica a Monte Carlo. E sabato è successo.
0: È la sua pista, c'è poco da fare.
1: Ma Hamilton è stato davanti sabato, quindi vedi che l'effetto Kim Kardashian poi si propaga anche su Leclerc.
0: Guarda, c'è una bella domanda al 335-699-2949 che riassume un po' tutto, di Antonio da Modena, che ti saluta e dice intanto, e questo ce ne sono tante speculazioni su questo, vediamo che ci dice Leo Turrini, ma come mai la Ferrari non ha scoperto Antonelli, che vive poco distante da Maranello?
1: Qua
0: si apre una voragine.
1: Io ti rispondo, quando Antonelli aveva 11 anni era stato notato nei kart dal responsabile dell'Accademia Ferrari per i giovanissimi piloti, che si chiamava Massimo Rivola, che oggi è il team principal dell'Aprilia nella MotoGP.
0: Sì.
1: E il piccolo Kimi è andato a Maranello, ha fatto la prova sedile, ha anche sperimentato il simulatore per i ragazzini. Poi però qualcuno in Ferrari, era il 2018 grosso modo, ha detto, e guarda che io lo posso anche capire, ha detto, ma noi con il carico di pressione che in quanto Ferrari mettiamo su chiunque non possiamo fare un contratto a un bambino di 11 anni. E hanno detto aspettiamo. Il problema qual è? Che quella che poteva anche essere un'interpretazione saggia da un punto di vista aziendale, non so se mi sono spiegato,
0: e anche forse di crescita di un italiano così talentuoso,
1: ma non è stato recepito dalla Mercedes, che aveva le stesse eccellenti informazioni su questo bambino. È arrivato Toto Wolff a fare i spenti nella notte, come in una canzone di Mogole Battisti, ha parlato con il padre di Antonelli, che è una grande persona, tra parentesi, Marco Antonelli, e l'hanno preso loro. Questa è la storia, è andata così. Dopodiché aggiungo, per consolare Antonio che ha scritto,
0: sì,
1: che Antonelli è talmente giovane
0: che
1: sicuramente
0: vediamo
1: verrà a guidare una Ferrari.
0: Ecco, questo è molto molto bello, perché era un'altra domanda che arrivava, ad esempio proprio da Faustina, che ci scriveva: ma ci sono speranze perché Antonelli
1: non subito,
0: a 19 anni, quindi
1: non subito, ma capiterà, anche perché te lo dico, cioè, non lo può dire pubblicamente, ma cioè, Antonelli è nato 15 minuti di macchina da Maranello. Secondo voi non ce l'ha nel cuore la Ferrari?
0: Abbiamo spiegato come in realtà sia passato per Maranello così giovane, perché è per forza di cose, no? E poi è successo quello che è successo, però è normale che sia proprio nel cuore di Kimi Antonelli la Ferrari.
1: Ma sai, lui è veramente un figlio della terra dei motori. Poi ribadisco, è in Mercedes, è contentissimo, ha una macchina straordinaria, ha un debito di gratitudine con Toto Wolff,
0: certo,
1: che lo ha cresciuto, allevato per anni. Non può venire fuori Antonelli a dire: il mio sogno è guidare la Ferrari. Però se ci fate caso, quando glielo chiedono risponde sempre: beh, un giorno vedremo. Quindi voglio dire, succederà, ecco. Non
0: ci
1: so
0: vuole
1: quando,
0: pazienza, ma... pazienza ai nostri radioascoltatori, chiediamo un po' di pazienza, qualche anno, poi vedremo. Sempre Antonio da Modena dice un'altra cosa interessante, così abbiamo risposto anche a Faustina, e chiudiamo con Antonio, che ci scriveva sempre al 335-699-2949, una bella domanda molto completa, però qui è un po' di polemica, perché adesso è anche forse normale che i tifosi della Ferrari in qualche modo inizino a dubitare di Leclerc. Tu che dici, Leo? Perché dice Antonio dice: ma come mai la Ferrari si ostina con Leclerc? Hamilton dimostra che Leclerc non è un fenomeno, ogni volta che sbaglia una gara si parla di queste cose qui e va bene. Però che ne pensite?
1: Ma no, allora io devo dire una cosa. Io sono molto affezionato a Leclerc, sono anche di parte, l'ho visto arrivare a Maranello che ero un ragazzino. Secondo me è un campione. Tra l'altro ha appena rinnovato il contratto con la casa di Maranello.
0: Vero.
1: Dopodiché siamo sempre lì. Io ad Antonio chiederei: ma da quando Leclerc guida la Ferrari, 2019, quante volte la Ferrari gli ha dato una macchina per lottare per la vittoria? Perché io, che ho detto le cose bellissime che ho detto su Antonelli, Antonelli ha anche una Mercedes straordinaria.
0: Noi amiamo la Ferrari, no Leo? No, però ecco, sai, cioè, guarda, c'è Lorenzo che dice questa cosa, scusa se ti interrompo perché così la leghiamo al discorso. Dice: ma per piacere, uno che ha la Mercedes, che è la migliore, deve essere scemo ad andare in Ferrari?
1: No, ma infatti non viene adesso. Esatto. Ma io voglio dire questo, cioè il concetto qual è? Quando parliamo di automobilismo, ma non da oggi, lo diceva già Enzo Ferrari è morto nel 1988 e io l'ho conosciuto, e diceva: il 90% della vittoria dipende dall'automobile. Oggi, con l'ulteriore sviluppo delle tecnologie, secondo me è anche più del 90%, però dov'è che vedi il grande pilota? Che la Mercedes ce l'ha anche Russell. E Antonelli sta bastonando il suo collega di lavoro in maniera impietosa.
0: Malamente. Ora forse a Monaco è diverso, perché rimani un po' imbottigliato, no? Permettimi questo termine, tra virgolette.
1: Però scusa, sabato Russell in qualifica non era imbottigliato,
0: preso
1: una batosta da paura da Antonelli,
0: certo,
1: capito?
0: No, io dicevo in gara magari.
1: Ecco. È stato sfortunato, era nel traffico, la scuderia ha sbagliato a gestire la penalità. Però, ripeto, è chiaro che senza macchina non vince neanche Antonelli, ma tu, guarda, questo valeva anche Schumi in Ferrari. Quando la Ferrari aveva una macchina che nel 2004 ha vinto 15 Gran Premi su 17, tu dove vedevi la grandezza di Schumacher, che aveva una macchina straordinaria, che il compagno di squadra, che era Barrichello, non lo batteva praticamente mai, gli arrivava sempre dietro. È lì, però ripeto, senza vettura non vince neanche Mandrake, ne mancherebbe altro.
0: E allora, Leo Turrini, domanda delle domande, come va questa Ferrari? Cosa sta succedendo? Cosa dobbiamo aspettarci da una scuderia in difficoltà da troppi anni?
1: Allora, a parte che vorrei sapere quanto tempo ho per questa risposta.
0: Allora, non le quattro ore che vorresti,
1: no.
0: Leo. Mi
1: no, no, allora, nell'immediato è chiaro che la Ferrari è nettamente inferiore come potenza a Mercedes. Aggiungo che secondo me Mercedes ha anche un grande telaio, fatto da un ingegnere italiano che si chiama Simone Resta, che lavorava in Ferrari e che la Ferrari, sbagliando rovinosamente, non ha trattenuto, aperta e chiusa parentesi. C'è un regolamento tecnico molto bislacco, bizzarro, che permette di intervenire adesso sul motore per chi è indietro, ma secondo me non sarà sufficiente per garantire un sorpasso rosso ai danni della Mercedes, anche se io da ferrarista me lo auguro, pur essendo, come ho raccontato, un estimatore del mio conterraneo Kimi Antonelli. Quello che bisogna capire a Maranello è come mai non si riesce da così tanto tempo a organizzare il lavoro della scuderia in modo da essere competitivi. Questo è il vero grande problema, è un problema che dall'alto non è stato mai affrontato o comunque mai risolto, perché se tu stai 20 anni senza vincere, se c'è stato un ciclo Red Bull, poi un ciclo Mercedes, poi un altro ciclo Red Bull, poi ha vinto un mondiale la McLaren
0: e non arriva mai il ciclo Ferrari, mai.
1: Hai capito? E allora insomma, è mai possibile che tutti quelli che vengono mandati via dalla Ferrari o vanno via spontaneamente da ingegneri, manager e tutto, poi dove vanno si prendano fior di soddisfazioni? Ma dall'ingegnere Aldo Costa, adesso ho citato Simone Resta, posso parlare di Andrea Stella, cioè, allora vuol dire che c'è veramente un problema, come dicono quelli bravi, di gestione delle risorse umane. E credetemi, lo dico anche per Antonio, i piloti in questi 20 anni sono sempre stati l'ultimo problema della Ferrari, perché abbiamo avuto Alonso, abbiamo avuto Vettel, abbiamo avuto Raikkonen che è stato l'ultimo vice del mondiale, adesso abbiamo Hamilton.
0: Chiudiamo con una notizia positiva, Leo, perché ci scrivono in tantissimi al 335-699-2949. Seleziono una sola domanda. Roberto D'Aversa, che già sta pensando al prossimo Antonelli, ma la Ferrari nel suo settore giovanile in generale, c'è un altro italiano interessante? Possiamo sperare di avere anche qualcun altro, magari un altro italiano che si affaccia?
1: Antonelli può aprire una strada, è un esempio, nel senso che noi abbiamo avuto addirittura intere stagioni che non c'era neanche un pilota tricolore sulla griglia di partenza.
0: Come no?
1: Però sai, fare dei nomi, sempre quando si parla di ragazzini soprattutto,
0: meglio evitare.
1: È sempre molto delicato. Io comunque ribadisco, non è, se stiamo alla Ferrari, chi guida la macchina il problema, non lo è mai stato.
0: Vedremo cosa succederà, incrociamo le dita, speriamo. Intanto questo mondiale davvero ormai, non voglio dire che sembri già segnato, ma il vantaggio di Kimi Antonelli è veramente ampio. Io ringrazio davvero Leo Turrini per essere stato con noi, è stato un grande piacere, Leo.
1: A grazie
0: presto.
1: A voi,
0: torna quando vuoi, grazie mille, ciao.
1: Ciao.

0: Somber con Potential qui a Zona Cesarini, sono le 22:58 minuti, noi siamo quasi in chiusura, ancora qualche notizia di calcio. Per quanto riguarda il Real Madrid, con la vittoria di Florentino Perez ancora una volta, sarà ancora lui presidente alla Casa Blanca, quindi al Real Madrid, 62% circa di voti, ha battuto lo sfidante Enrique Riquelme, altro candidato alla panchina. Si tratta di una sorta di reame per Perez, ottavo mandato, sarà ancora presidente fino al 2030 e bisogna già pensare al futuro. Aveva fatto una serie di promesse elettorali importanti, aveva promesso un colpo da 150 milioni di euro in caso di vittoria, ovvero l'acquisto più costoso di sempre nella storia dei Blancos. Gli indizi portano a un big del Paris Saint-Germain, si parla ad esempio di proprio Kvaratskhelia. Intanto confermato Mourinho come nuovo allenatore e una nuova coppia in difesa, Konaté e Dumfries, queste le scelte di Florentino Perez, che cercherà come sempre di creare un Real Madrid galattico per la prossima stagione, la sua ottava, il suo ottavo mandato come presidente. Siamo in chiusura, ringraziamo in regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Giovanni Leporale e Maximilian Gambino, in redazione Tony Tisi. Vi ricordiamo che domani Zona Cesarini non andrà in onda per dare spazio allo speciale Musicultura, torniamo quindi mercoledì. Un saluto, buonanotte anche da Giacomo Prireschi, ora c'è il GR1 delle 23, buonanotte.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura al viaggio del Papa in Spagna, a Madrid l'incontro con 6 vittime di abusi della Chiesa. In mattinata il discorso al Parlamento spagnolo, nel pomeriggio nuovo bagno di folla allo stadio Bernabéu. La nostra inviata.
4: Tifo da stadio al Santiago Bernabéu all'arrivo di Papa Leone. In 80.000 l'hanno accolto con standing ovation e cori. Nulla vi turbi, nulla vi spaventi. L'invito del Papa: insieme come Chiesa diocesana potete offrire la testimonianza evangelica che libera le migliori energie di un'umanità bombardata di immagini e di parole, ma affamata di giustizia e assetata di verità. Una società giusta difende ogni vita umana. La prima volta di un pontefice al congresso dei deputati spagnoli, Leone affronta sfide e drammi del mondo, dalla tutela del

0: La vita umana, dal concepimento alla fine naturale, non è una questione confessionale ma di civiltà, dice, alla preoccupazione per la corsa al riarmo in Europa e nel mondo. Le armi, sottolinea, possono solo imporre un silenzio temporaneo. Chiede risposte concrete per il dramma migratorio. Va affrontato andando oltre la semplice gestione di flussi. Nessuna nazione può essere lasciata sola. Nel pomeriggio all'Annunziatura l'incontro con 6 vittime di abuso da parte di membri del clero e della Chiesa in Spagna. Il pontefice ha assicurato il suo impegno perché la Chiesa possa realmente essere luogo sicuro e spiritualmente sano, dove le ferite trovino conforto e guarigione. Da Madrid con Luciano Pecoraro, Francesca Paltracca, GR1.
1: Il caso Flotilla, la procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro israeliano della sicurezza Ben-Gvir in relazione ai fatti dello scorso 20 maggio denunciati dagli attivisti pro Gaza. Era già stato aperto un fascicolo per tortura e sequestro di persona. Via social il commento di Ben-Gvir: il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, scrive, non mi lascerò scoraggiare da questa o qualsiasi altra inchiesta. E in Medio Oriente, Israele e Iran fermano gli attacchi reciproci dopo le pressioni del presidente Trump.
2: Ho detto a Bibi che è meglio che sia molto attento a quello che fa perché potrebbe ritrovarsi da solo contro l'Iran. A raccontarlo è Donald Trump, a Canale 12, dopo la seconda telefonata in 24 ore con il premier israeliano Netanyahu per intimargli lo stop degli attacchi contro Hezbollah in Libano, che avevano innescato la rappresaglia iraniana e rischiato di compromettere irrimediabilmente i negoziati Stati Uniti-Iran. Una moral suasion che sembra per ora aver avuto effetto. Sia Netanyahu sia Teheran hanno accettato la tregua reciproca, ma la tensione resta comunque alta. Entrambe le parti hanno lasciato aperta la possibilità di una futura ripresa delle ostilità. I Pasdaran promettono attacchi devastanti se proseguiranno quelli contro Hezbollah, mentre Israele rivendica il diritto all'autodifesa se nuovamente attaccato. E intanto continua a martellare il sud del Libano, almeno 12 le vittime nelle ultime ore, tra cui un bambino. E le sirene sono tornate a risuonare nel nord dello Stato ebraico. Valentina Isa, GR1.
1: Torniamo in Italia con i ballottaggi. Finisce in parità la sfida per i capoluoghi. Il centrodestra strappa Lecco al centrosinistra e conferma Arezzo e Macerata. Il centrosinistra sfila Agrigento al centrodestra e conferma Chieti e Trani. Quest'esito conferma la forza del centrodestra e la solidità della coalizione. Il commento della premier Giorgia Meloni: il centrosinistra può vincere anche a livello nazionale. La lettura dell'ex premier Matteo Renzi, Italia Viva. L'affluenza definitiva al 52%. La cronaca a Milano: una studentessa spagnola in Italia con il progetto Erasmus denuncia una violenza sessuale di gruppo. Indaga la polizia.
3: Era in discoteca con un'amica, una serata di divertimento che però si è trasformata in un incubo. Una studentessa universitaria di 20 anni, spagnola, a Milano per fare uno stage formativo, ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo da parte di almeno 4 uomini. Il racconto della vittima inizia in un locale di via Corelli, alla periferia est di Milano. È la notte tra il 22 e il 23 maggio. Sulla pista da ballo conosce un ragazzo che a un certo punto la porta all'esterno del locale. Lì arrivano altri giovani, amici del primo, che lei non conosce. Nel buio del parcheggio scatta la trappola, la spingono in un'auto e la portano poco lontano. Dopo la violenza la abbandonano sulla strada. A quel punto l'amica la soccorre e la accompagna in ospedale, dove gli abusi vengono accertati e refertati, poi in questura per denunciare. Le indagini sono coordinate dai magistrati del pool di contrasto alla violenza di genere, affidate agli investigatori della squadra mobile, che hanno recuperato le immagini delle telecamere del club e delle strade limitrofe e sono sulle tracce degli aggressori. Da Milano, Simone Gorla, GR1.
1: Dopo qualche giorno di vacanza in Sardegna, accertamenti medici per Jannik Sinner dopo il malore nel match contro Cerundolo al Roland Garros. Il numero uno del tennis si è presentato stamattina all'ospedale San Raffaele di Milano per degli esami programmati e ha lasciato la struttura nel pomeriggio, dribblando le domande dei cronisti. Non è escluso che gli esami proseguano nella giornata di domani. È tutto per questa edizione. Ora la linea, come di consueto, il lunedì passa ai colleghi del podcast. Prossimo GR1 a mezzanotte.
4: Quiet, please. In exactly 15 seconds, we'll be on the air.
5: On air. Podcast.
4: Benvenute e benvenuti all'ascolto di On Air Podcast e una buona serata da Carla Manzocchi. In questa puntata parleremo di pelle, parleremo di lavoro, parleremo di borse che costano migliaia di euro nelle boutique più esclusive d'Italia, chi le produce e come funziona la filiera del lusso. Poi nella seconda parte del programma è conto alla rovescia per i mondiali di calcio. Con uno dei nostri podcast original faremo un viaggio nel tempo fino al primo mondiale. Correva l'anno 1930. Per cominciare ci ascoltiamo insieme Achille Lauro, questo è Comuni Immortali.

per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: qualche cosa alla mia mamma. Quando chiamo tu mi dice sempre: digli che non ci sono.
1: Ma dimmi, sai scrivere di già? È bella la tua casa? A scuola

0: Radio Italiana 531, you with Paulie J, DJ Lewis and Victoria, all new breakfast show, ma dai!
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco.

0: Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.
1: Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9.
2: Martedì 9 giugno 2026, la chiesa ricorda Sant'Efrem il Siro e San Riccardo di Andria. La luna è all'ultimo quarto. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: il gatto desidera i pesci, ma non vuol bagnarsi le zampe. Ricordando che per ottenere ciò che si vuole, qualcosina bisogna pur farla. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 68 moriva suicida l'imperatore romano Nerone. Nel 1588 a Venezia si posava la prima pietra per costruire il nuovo ponte di Rialto dopo il crollo del precedente ponte in legno avvenuto nel 1524. Nel 1889 a Campo dei Fiori a Roma si inaugurava il monumento al filosofo e frate Giordano Bruno. Nel 1934 nel cortometraggio La gallinella saggia faceva il suo esordio il personaggio di Paperino, uno dei più amati della produzione Disney. E nel 1940, appena ventenne, Fausto Coppi vinceva il Giro d'Italia di ciclismo, diventandone il più giovane campione, un primato che dopo 86 anni gli appartiene ancora oggi. Nel 1958 a Luco del Mugello moriva Fido, il cane che per 14 anni era andato ogni giorno alla fermata d'autobus per aspettare il ritorno del padrone deceduto durante i bombardamenti del 1943. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di alloggi innescata dalla legge di equo canone, il sindaco di Genova, Fulvio Cerofolini, requisiva 48 appartamenti da assegnare a famiglie sfrattate. Nel 1982 arrivava nei negozi Titanic, l'ottavo album in studio di Francesco De Gregori. Nel 1998 la telefonia mobile italiana aveva da oggi un terzo gestore, Wind, che otteneva la concessione governativa per operare in concorrenza con TIM e Omnitel. E nel 2007 visita in Italia per il presidente statunitense George Walker Bush, che dopo l'incontro con le principali cariche istituzionali raggiungeva Papa Benedetto XVI per un colloquio in Vaticano. Sono nati il 9 giugno. Nel 1672 lo zar di Russia Pietro il Grande. Nel 1762 l'architetto Luigi Cagnola. Nel 1915 il chitarrista Les Paul, ideatore della omonima chitarra Gibson. Nel 1949 l'arrangiatore e direttore d'orchestra Pinuccio Pirazzoli. Nel 1954 la giornalista Milena Gabanelli. E nel 1961 l'attore Michael J. Fox. Ma nascevano oggi anche l'attore Johnny Depp nel 1963, la giornalista O'Hara Borselli nel 1976, l'attrice Natalie Portman e la showgirl Sara Tommasi, entrambe nel 1981, e la modella e attrice Deborah Salvalaggio, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 9 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Veronica, vi auguro buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531.
1: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni, chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Ok, benvenuto Radio Italiana 531 Rosalie, sei pronto?
5: Quasi quasi pronto, ormai dobbiamo stare pronti. Buongiorno Liliana, come stai stamattina?
4: Tutto bene, yeah, how are you?
5: Yeah. Oh yeah, beautiful. Oggi mi piace perché anche ieri, l'altro ieri, perché c'era un po' di sole. Hey, did you have a good, a beautiful sunrise this morning?
4: I didn't see it, io sono svegliata un po' in ritardo.
5: Ah, perché yeah. Al mare... Se tu hai una bellissima sì. sunrise, si vede the glow at the beach. E stamattina c'era this beautiful glow sull'acqua. Pink, purple,
4: yes,
5: bellissimo. I said to Peter, oh, they must have had a good sunrise this morning.
4: Perché è un po' troppo caldo per questi tempi.
5: Oh
4: però.
5: Sì, sì, like
4: it is a bit warm. Yeah.
5: Però mi piace, anyway. È stato un grande weekend. What did you do on the weekend?
4: Oh, I don't even remember.
5: Long weekend. Long weekend. King's birthday.
4: Ma il compleanno del re è
5: il re.
4: November, non è
5: ma sempre
4: June.
5: Anche la regina era diversa. I think hers was April, però April.
4: Perché l'estate in London, that's why lo fanno
5: sì,
4: adesso.
5: Sì, sì, sì.
4: But what did we do? Oh, I don't know. Molte famiglie, pranzo e cena.
5: Sempre pranzo e cena.
4: That's all right, that's fine.
5: That's
4: tutto
5: good.
4: Bene.
5: Good.
4: Yeah.
5: Noi siamo andati al cabaret.
4: Ok, yeah.
5: Domenica sera. E ho notato che anche facevo un freddo domenica sera. I can't believe com'era freddo domenica sera.
4: Yeah.
5: Durante il giorno era beautiful, c'era un bel sole. Al mare, at Henley Beach, they had concerts on the shore
4: yeah.
5: E c'erano molti, molti diversi artisti che suonavano, cantavano. It was like mia nipote è venuta e ha detto it was like Hindley Street,
4: yes.
5: You know? Era molta molta gente perché il tempo was beautiful.
4: Yes, yes.
5: E noi siamo andati in città per cabaret domenica sera perché abbiamo prenotato questi biglietti a long time ago. Erano tre different concerts shows. Però perché a casa faceva un po' caldo perché il sole diceva ma come mi devo vestire stasera?
4: Yeah.
5: E ho detto, mi porto il cappotto, mi porto il scarf. Ho detto, oh no, too much. Mi credo che fa caldo. I'm glad che mi sono convinta di portare il cappotto e il scarf, perché inside, dentro era...
4: Ma
5: fuori c'era un...
4: Crispy.
5: No, it was a chill. It was really cold. E Peter, he never says he's cold.
6: He said he was freezing.
5: Ma
6: cold.
5: In questi tempi, Rosalie, sempre cappotto, sì, sempre, sì, doesn't sì. matter, perché yeah. alla sera we went to the pub sì. for a meal yeah. on domenica sera.
6: Yeah, it was cold.
5: E noi abbiamo camminato lì. Yeah. Anche io ho detto, yeah. oh yeah, but I had my hat, yes, my scarf, yeah. my cappotto, yeah. faceva molto freddo.
6: E anche noi abbiamo camminato, perché abbiamo parcato la macchina più lunga. Qui, down ah. here, and abbiamo andato with the tram. Ah. So the trams are very good, però devi aspettare.
5: Yeah.
6: But it was very good. Se avete ancora un po' di tempo per andare, anche se non volete andare a vedere un show, mm. potete andare in the foyer yeah. of the Festival Theatre mm. e c'è sempre qualcosa, it's free, yeah. it's yeah. gratis, and you listen to the piano bar, mm. you have
5: a drink,
6: you
5: yeah.
6: know, or, you know, un bicchiere, you know, un po' di beve, and l'atmosphere is really good, yeah. però I couldn't believe quanta gente c'era yeah, domenica sera,
5: yeah.
6: E tutti diverse età, you yeah, know, like yeah. the giovani, giovane, più anziani, yeah. più anziani anche di noi, and the middle group. So it was nice. It's nice to vedere un po' quando il tempo non è proprio caldo caldo, yeah, che la gente fuori. Ancora hanno l'ansia di uscire
5: yeah,
6: right. to have a good time.
5: Because in Adelaide non fa tanto freddo, like Melbourne no, fa freddo, no. ma c'era anche the Italian Festival at Victoria
6: sì,
5: Park.
6: Sì, sì, I didn't even know about
5: yeah,
6: that.
5: Yeah, questo lo fanno ogni anno.
6: Sì.
5: And this year they did a big marquee outside, all Italian yeah. c'era la fisarmonica,
6: but it was sold out.
5: It was so, no yeah. sabato domenica era sold out because yes. we tried to get yeah. in domenica. Venerdì a sera faceva un po' freddo, but we just went for a walk per yeah. vedere, c'era molto gente, you sì. could just go for a drink,
6: yes.
5: But I think next year we do yeah. a big Italian table,
6: un tavolo I think grande. So because io non sapevo che questo yeah. was on, but I saw it on the news
5: yeah,
6: because
5: yeah.
6: they showed it on
5: yeah,
6: the
5: weather,
6: end of the
5: yeah.
6: news
5: yeah.
6: and I said, oh wow, domenica che said non poteva andare because we were already booked out yeah. but they did say it was sold out
5: yeah,
6: and
5: yeah.
6: Io ho detto non lo sapevo, però adesso che hai detto che fa
5: ogni anno lo fanno, e come sappiamo ieri faceva the at the MCG the football game,
6: oh,
5: Collingwood
6: yes.
5: and Melbourne, very
6: yes.
5: good game,
6: yes.
5: And ha fatto the big freeze come abbiamo parlato la settimana
6: sì,
5: scorsa
6: sì,
5: Neil
6: sì.
5: Danaher, ma c'era una coppia, Rosalie, I don't know if you heard on the radio, the Queensland mm. hanno donato 40 milioni di dollari
6: oh,
5: per questa
6: wow.
5: ricerca.
6: Wow, how amazing.
5: For their miners
6: oh, they
5: or
6: must
5: whatever.
6: Be very wealthy, yeah.
5: 40 milioni di dollari.
6: 40 million dollars,
5: to
6: wow.
5: this, this
6: but that's fantastic. Mm. E lui ha fatto questo, come si dice, ha portato questo avanti.
5: Sì,
6: perché
5: sì.
6: molta gente, non, come abbiamo detto mm. la settimana scorsa, molta gente non lo sapevano che c'era questa malattia.
5: No.
6: E anche se c'era, nessuno parlava di questa malattia,
5: no, no.
6: ma perché lui was a footballer
5: yeah.
6: e io credo che a volte noi diciamo che, you know, i footballers, attrici, cantanti
5: yeah.
6: fanno molto moneta, però yeah. non fanno niente
5: mm.
6: però a volte perché c'hanno quella pubblicità
5: sì, sì.
6: se qualcosa succede loro sono molto come si dice,
5: influential
6: e possono fare qualcosa se vogliono fare qualcosa
5: yeah.
6: e lui he's done so much
5: 12 anni,
6: 12 anni.
5: And,
6: 12 anni.
5: Yeah, so perché no, non c'è una cura per questa malattia
6: no,
5: però
6: no.
5: si trovano più vicina
6: sì sì sì e anche on the weekend parlavamo mm. di questi agenti che sono amazing, Professor Richard
5: oh.
6: Scolia, you know, che è un professore molto molto bravissimo che sfortunatamente è morto domenica
5: 59 anni
6: 59 mm. anni dal tumore al cervello
5: yeah.
6: ma lui è stato un scientist molto molto bravissimo mm. a fare ricerca per vedere e trovare una cura
5: yeah.
6: è fatto anche lui guinea pig
5: yeah,
6: che lui
5: trovare.
6: Si è fatto fare experiments
5: test,
6: su
5: yeah.
6: lui per vedere se poteva andare più avanti e aiutare his patients. What a beautiful man, you know.
5: But he was very humble,
6: oh, very humble.
5: This professor.
6: Yeah.
5: Mm. E lui 59 anni, ha tre figli.
6: Tre figli, sì, sì, sì.
5: Lui...
6: E la moglie anche è dottoressa.
5: Yeah.
6: I don't know, a volte quando succedono cose così, mm. c'era anche quello dottore, Dr. Chris O'Brien,
5: mm.
6: Anche lui, he was from Melbourne,
5: yeah.
6: 17 anni fa,
5: mm.
6: lui faceva, era il più bravissimo dottore che faceva operazione mm. sul cervello
5: yeah.
6: brain
5: yeah,
6: tumor,
5: sì,
6: e dopo
5: sì.
6: lui ha preso
5: il cancro del cervello,
6: lo stesso cancro che
5: yeah.
6: lui aiutava altri, e anche lui è morto, dopo ha fatto plenty of surgeries, ma non ce l'ha fatta. Però la sua moglie, che anche era dottoressa, e i suoi figli hanno fatto come una center per continuare il ricerco. E adesso questo professore, professor Richard Scalia, anche la moglie è dottoressa, è stata messa insieme con la moglie di Chris O'Brien per vedere si potevano continuare, e ne ha fatto anche un, like they call it a chair in his center. A chair means un gruppo di agenti che fanno ricerca per questo per particular malattia, e è stato successful per prendere $5 million for research. Ma again, questi sono dottori e gente che non pensano soltanto a loro stesso e alla loro benessere,
7: la per la
6: ma loro vogliono continuare e fare ricerca per vedere se possono trovare una cura per queste malattie che sono molto molto difficili per la, per non solo loro ma anche per la famiglia. Rest in peace, Dr. Richard, Professor Richard Scalia, e anche, of course,
7: domani fanno il funerale. Ma oggi in studio Sanremo non c'è Maledia, Rosalia?
6: No.
7: So andiamo una canzone, poi ritorniamo.

0: Ok, bentornata a Radio Italiana. Rosalie, non abbiamo detto la data oggi.
1: Oggi sono le 9 di luglio.
0: Giugno. Where are you going?
1: No, 9 di giugno.
0: Sì, e vogliamo salutare il nostro caro Giuseppe Cavuto.
1: Sì,
0: lui sta molto più meglio.
1: Sì, buongiorno Giuseppe, speriamo che stai in ascolto.
0: Yeah.
1: Sicuro che stai in ascolto, Giuseppe.
0: No, I'm sure he...
1: E anche alla sua figlia Maddalena. Voglio mandare anche un saluto a Liliana, mia nipota, Connie, che ha festeggiato 60 anni domenica passata.
0: Oh,
1: e un'altra nipote che anche lei fa. È stato il compleanno suo ieri. We've got a few in June, ma io non so dove sono andati quelle 60 anni, perché mi ricordo ancora quando lei
0: è nata. That's right.
1: Io avevo 13 anni, yeah. Stavo ancora alla scuola, primary school,
0: right. lei fa 60
1: e adesso fa 60 anni.
0: How old are we getting?
1: Too old.
0: E anche voglio salutare mio comparillo Louis, che lui fa 22 anni.
1: Ah, bravo, happy birthday.
0: E mia nipote Adrian, he's about to be a father.
1: Oh, sì.
0: So
1: il mondo continua, che ci sono molte cose. Possiamo stare un po' dispiaciuti per certe cose, però ci sono molte
0: There's
1: cose
0: happy
1: che sono molto contente. Sì.
0: Okay.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per martedì 9 giugno. Addison Road, Pennington. Days Road, Croydon. Main North Road, Blair Athol, Judd Road, Elizabeth and Valletta Road, Kidman Park.
4: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Sosbury's, McGill, Campbelltown, Rosthaven, Etheston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 27 maggio a martedì 9 giugno. Caffè in chicchi, lavazza, qualità oro, 1 kg, $32. Olio di oliva Moro, 4 litri, $47.50. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo. Pasta Barilla al bronzo, 500 grammi, $2.15. Passata di pomodoro Melina Kitchen 660 grammi $2.
5: Radioton 2026 è arrivato.
6: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
5: Come? Partecipare è facilissimo.
6: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
5: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
6: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
5: Weekend esclusi.
6: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
5: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
6: Ogni $5 ricevi un numero.
5: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
6: Radioton 2026 è arrivato.
5: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
7: Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day a Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A, Ogie Road, Clemzig. Non mancare!